una labile traccia, i segni rarefatti del loro enigmatico messaggio. Sono visioni benefiche quelle che oggi sono date per smarrite, irrimediabilmente perdute. Perché un dipinto abbia questa sorta di valore provvidenziale, è necessario lavorare con una materia sottile, che possa tenere insieme, legare le cose tra loro e soprattutto possa ricevere e trasmettere il sollievo di uno spirito vivificante.

here it is. Here it is. Here is your crown, your ceiling.

0: E si parte oggi, 20 luglio, fino al 25 agosto, con una nuova edizione del Festival di Salisburgo, che torna come ogni anno ormai dal 1920, festival con un cartellone come sempre ricco di musica, opera lirica e prosa, festival che riunisce fra i più importanti nomi del mondo dello spettacolo a livello internazionale. Negli ultimi mesi però, proprio nella fase finale dei preparativi, ci sono state turbulenze a livello direttivo che hanno lasciato strascichi, anche se l'imponente macchina organizzativa non si è fermata e per il pubblico probabilmente, o almeno noi lo speriamo, tutto sarà come sempre. Ma noi chiediamo a chi è sul posto, a chi ne sa di più. Flavia Foradini, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: E allora, che cosa sta succedendo? Quali sono gli ultimi sviluppi?
1: Gli ultimi sviluppi sono che c'è stato un divorzio il 26 marzo scorso tra Markus Hinterhäuser, che è il sovrintendente in carica e che ha lasciato la guida del festival dopo 10 anni. Al di là del rimpallo di critiche, di accuse trascinate per settimane davanti a un'opinione pubblica incredula e i complessi retroscena, io ne avevo parlato in aprile la trasmissione, voi che sapete, insomma, il dato di fatto che rimane è il divorzio tra Markus Hinterhäuser e i vertici del festival, che ha portato all'affidamento della sovrintendenza ad interim a Karin Bergman, che è una manager culturale di grande esperienza e ha accettato di assumersi l'onere di questa patata bollente letteralmente dall'oggi al domani. Va detto per inciso che Hinterhäuser non è affatto il primo sovrintendente ad essere sostanzialmente defenestrato per differenze di vedute. A Salisburgo è una sorta di prassi consolidata che accomuna Hinterhäuser a molti suoi predecessori, quindi malcomune mezzo gaudio. La radice del problema sono stati sempre screzi e insofferenze, potremmo dire classiche, tra operatori culturali da un lato e dall'altro operatori politici che si occupano di cultura e soprattutto decidono i finanziamenti. E anche questa volta il tutto ha preso una piega piuttosto sgradevole, e va detto anche che fino a poco tempo fa Hinterhäuser era portato in palmo di mano da quasi tutti, perché ha fatto tantissimo per il festival, è stato sovrintendente 10 anni, ma lui ha cominciato a collaborare già dall'inizio degli anni 90 con iniziative di molto interesse, di molto pregio. E però dopo alcuni avvicendamenti ai vertici appunto politici salisburghesi il conflitto è esploso. Insomma, ora Karin Bergman ha accettato di traghettare il festival fino alla fine dell'estate del 2027, quindi l'anno prossimo, e si sta occupando anche dal cartellone appunto dell'anno prossimo, che però è già impostato da Hinterhäuser e che comunque ha ovviamente bisogno di ancora molto lavoro. Però Bergman ha detto molto chiaramente che non rimarrà oltre il 2027, per cui si è reso necessario trovare piuttosto velocemente il vero e proprio successore di Hinterhäuser. La notizia più recente è che la procedura di individuazione è stata effettivamente avviata. Al bando di concorso hanno risposto 17 candidati e 4 candidate e le audizioni avranno luogo dopo la fine del festival. Quindi è una storiaccia che però, come si diceva, quest'estate non verrà percepita dal pubblico, perché il programma di questa edizione era già deciso e molto avanti e praticamente solo alle ultime battute nella realizzazione, quindi davvero per il pubblico cambia molto poco.
0: Allora, per fortuna noi poi seguiremo quanto accadrà in seguito, quindi adesso abbiamo detto c'è questa nomina all'interim, potremmo dire di Karin Bergman, ma vedremo, ecco, dal concorso quale nome verrà selezionato, chi sarà il successore di Markus Hinterhäuser. Intanto, pensando all'edizione di quest'anno, dicevamo, si apre oggi, quali sono le novità, se ci sono insomma altre novità anche dal punto di vista istituzionale in questo caso per questa edizione?
1: Allora, una buona novità è che il progetto di ampliamento del quartiere festivaliero, che aveva fatto molto discutere, ha avuto via libera dall'UNESCO. Perché l'UNESCO? Perché Salisburgo è iscritta nel patrimonio dell'umanità e quindi l'UNESCO veglia su eventuali rischi di, come dire, sfregiare in qualche modo l'aspetto e la sostanza della città. Dunque via libera per un progetto ambizioso che dovrebbe concludersi nel 2030 e portare avanti e portare molti benefici alla macchina organizzativa. Si vuole infatti scavare, tra l'altro, dentro al monte, dietro al palazzo del festival, cioè il Mönchsberg, per guadagnare spazi operativi. Ora, quel monte è di roccia viva, E quindi non sarà uno scherzo. Se però qualcuno è stato a Salisburgo e ha cercato di lasciare l'auto nel parcheggio dentro al Mönchsberg, avrà visto che c'è il parcheggio ed è davvero come una sorta di miniera, fa molto freddo e se sei in abito da sera fa veramente freddo. Dunque l'esperienza ingegneristica costruttiva c'è, perché è già stato fatto uno scavo e la si vuole applicare a questo progetto di ampliamento, che comprende anche un nuovo centro di accoglienza degli spettatori e anche, importante, il restauro del Großes Festspielhaus, cioè la sala più grande del festival. Dunque, da un lato notizie problematiche, dall'altro notizie, come dire, rincuoranti.
0: Rincuoranti, insomma, anche grandi investimenti e dicevamo appunto che l'UNESCO vigila in qualche modo, no? Perché in questo caso guardavamo insomma anche al pregio della città, ma noi stiamo invece all'attuale edizione, dunque al cartellone. Che cosa ci propone il cartellone che, come tu dicevi, Flavia, giustamente era già stato deciso per tempo da Hinterhäuser? Quali sono le nuove produzioni di punta?
1: Allora, sono naturalmente tantissime, però nella sezione lirica, per esempio, le nuove produzioni sono una Carmen dal 26 luglio con sul podio Theodor Currensis, che è stato parecchie volte una pietra dello scandalo proprio fra Hinterhäuser e la direzione del festival, il consiglio di sorveglianza, e la regia di Gabriela Carrizzo. Poi c'è Arianna Nasso dal 2 agosto. La direzione di Manfred Honeck, la regia di Ersan Montag e un San Francesco d'Assisi di Messiaen dal 4 agosto con direttore Maxime Pascal e la regia è firmata da Romeo Castellucci, che ormai è praticamente un habitué del festival ed è molto molto apprezzato. Per la prosa sono tre le nuove produzioni più significative: un Faust goethiano, quindi un grande epos dal 25 luglio nella regia di Ulrich Rasche, e poi due testi in prima assoluta di due grandi autori austriaci, anzi premi Nobel. La prima è Frieda Jelinek, che presenta Untertieren, tra bestie, dal 16 agosto. La regia di Nicholas Teman, che ha già portato in scena molti testi dell'autrice, e poi c'è Peter Handke, con Schnee von gestern, Schnee von morgen. Il titolo è, se lo vogliamo tradurre letteralmente, neve di ieri, neve di oggi, però Schnee von gestern vuol dire anche acqua passata, quindi c'è un gioco di parole, bisognerà capire cosa verrà fatto poi davvero sul palcoscenico. La regia di Jossi Vila, che è un grande regista, che ha lavorato anche con Elfriede Jelinek. Per i concerti ci sono naturalmente i concerti del Wiener Philharmoniker, che sono la colonna portante musicale del festival, e partono dal 25 luglio. Fra questi c'è naturalmente l'ormai classico concerto di Ferragosto diretto da Riccardo Muti, con un programma dedicato a Verdi, che avrà delle repliche il 16 e il 18 agosto. Un'altra prima assoluta, che riguarda però le arti figurative, è quella dell'artista austriaco Ottmar Hörl, che ha creato per quest'estate un'installazione apposita che comprende 400 piccole statue di Mozart, piazzate principalmente nel parco di Mirabel e nel giardino del Mozarteum. Sono color oro luccicante, naturalmente non di oro, perché altrimenti se le portano via subito. Sono alte circa mezzo metro e dopo la fine del 10 agosto verranno messe in vendita, quindi si possono comprare.
0: Insomma, davvero un'edizione ricchissima. Per saperne di più basta andare magari anche sul sito dei Salzburger Festspiele, ma Flavia Foradini ce ne ha dato insomma un'ampia panoramica di questo festival che è iniziato e va fino ad agosto. Magari avremo occasione di tornarci. Intanto, Flavia Foradini, grazie, buon lavoro e risentirci presto.
1: Buon lavoro a tutti e buona giornata.

0: ilconcerto.ch.
1: Buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2 e un caloroso benvenuto al concerto.ch. Mattia Caputo in vostra compagnia per accompagnarvi attraverso un menù musicale preparato dalla curatrice del programma Alissa Nembrini. La musica dalla Svizzera è la portata principale e di lunedì protagoniste sono le più celebri formazioni di casa nella Svizzera italiana. Il menù di oggi è gustosissimo e sarà interpretato dall'Orchestra della Svizzera Italiana. Gustosissimo, perché Alissa Nembrini ha riservato per noi in cartellone alcuni estratti da capolavori celeberrimi e alcune chicche forse meno conosciute ma curiosissime. Cosa collega questi brani? Beh, il balletto, il teatro e la musica che unisce alcuni geni della musica russi e francesi, tutti in qualche modo uniti da un nome, Sergei Diaghilev. Questo percorso inizia dal 24 febbraio di 3 anni fa alla Sala Teatro del Lac di Lugano, quando l'OSI, diretta dal suo direttore ospite principale Krzysztof Urbanski, che in realtà avrebbe iniziato a ricoprire questa carica solo qualche mese dopo, eseguiva la suite per orchestra da uno dei balletti più celebri per eccellenza, e quale se non l'Uccello di Fuoco di Igor Stravinsky. 1910, primo grande balletto che rivela al mondo il genio di Stravinsky, un balletto scritto per Sergei Diaghilev, forse il più celebre impresario della storia della musica e mente dietro ai balletti russi. Stravinsky dedica l'Uccello di Fuoco al suo maestro Nikolai Rimsky-Korsakov, che ritroveremo fra qualche minuto e al quale deve tutto il clima favolistico della sua musica. Protagonista del balletto è qui un mostro che Stravinsky fa comparire ogni volta tramite un'immagine musicale. Il tritono, due note in successione dissonantissime, il diavolo in musica. E lo sentiremo proprio nella danza infernale, con tutti quegli strappi improvvisi e violenti che verranno però spazzati via dagli ultimi due numeri del finale con quell'assolo di corno tra i più commoventi di sempre che sfocia in un trionfo, una trasfigurazione della fiaba russa.

suonano sempre devastanti questi accordi finali dal balletto L'uccello di fuoco di Igor Stravinsky, da cui abbiamo ascoltato i tre numeri finali da un concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana del 24 febbraio 2022 all'AC di Lugano, diretta da Krzysztof Urbanski, che qualche mese dopo, il 19 ottobre del 2023, sempre all'AC, avrebbe eseguito l'opera più celebre del dedicatario dell'Uccello di Fuoco. Sto parlando dell'insegnante di Stravinsky, di uno dei massimi geni russi della composizione e soprattutto dell'orchestrazione, quell'arte di saper far suonare bene, tra virgolette, l'orchestra, trovando le migliori soluzioni strumentali. In poche parole, dare ai giusti strumenti o sezione la giusta linea da suonare. Il suo nome è Nikolaj Rimsky-Korsakov. Beh, Scheherazade è il suo capolavoro più eseguito e conosciuto, una suite sinfonica in quattro parti datata 1888 a San Pietroburgo e che nel 1910 viene coreografata in forma di balletto all'Opéra Garnier di Parigi, pensate un po', proprio dal coreografo dell'Uccello di Fuoco, Mikhail Fokin, sempre in quell'anno. Torna tutto, quindi. Cosa viene messo qui in musica è una storia macabra e, ahimè, troppo attuale anche al giorno d'oggi. È una storia di violenza coniugale. Il sultano Shahriar ammazza tutte le sue mogli dopo la prima notte di nozze. Motivo? Secondo lui tutte le donne sono false e infedeli. Una di queste però trova un modo di salvarsi e di posticipare la furia del sultano. Inizia a raccontargli una serie di racconti e di fiabe al punto che, come quando si guardano le puntate di una serie TV che ti tengono incollate allo schermo, vuole che gli si continui a raccontargliene altre, al punto di rinunciare alle sue intenzioni terribili. Qualcuno lo avrà capito, stiamo parlando delle Mille e una notte. In questa partitura Korsakov presenta diversi temi e melodie, ma due sono le più celebri: quella del sultano, che ovviamente è piuttosto cupa, data gli strumenti più pesanti dell'orchestra, tromboni prima tra tutti, e il tema forse più famoso in fortissimo, mentre l'altro, quello affidato al violino solo, è il tema di Scheherazade. Da Scheherazade con Losi e Urbanski ascoltiamo il finale, estremamente virtuosistico per i flauti, clarinetti e trombe, che devono fare uso di doppio e triplo staccato, ma la cosa che più emoziona di questa partitura sono le ultime battute. Il violino solo vince e cancella il fortissimo del tema del sultano. Scheherazade, le donne vincono.

Il trionfo del tema di Scheherazade con il violino solo che vince gli orrori del marito del sultano, qui nel finale con Krzysztof Urbanski alla testa dell'orchestra della Svizzera italiana nel 2023 nella suite Scheherazade di Nikolaj Rimsky-Korsakov. Il concerto punto CH continua ancora rimanendo a San Pietroburgo un anno dopo nel 1889 con una partitura che ci rimanda ancora ai balletti russi. Non ve la svelo perché forse la riconoscerete, vi dico solo che ci spianerà la strada per gli ultimi ascolti e che l'OSI nel 2002 veniva diretta da uno dei massimi interpreti di questo repertorio, artista emerito dell'Unione Sovietica, il direttore Gennadij Rozhdestvensky.

Correva l'anno 2002, eravamo al Palazzo dei Congressi di Lugano, al Lugano Festival, e un mostro sacro della direzione e dell'interpretazione dei capolavori russi dirigeva l'Osi nel valzer finale dal balletto La Bella Addormentata di Piotr Tchaikovsky, Gennady Rozdestvensky. Lasciamo così la Russia per approdare in Francia, sempre con musica che abbraccia più forme d'arte. Se Diaghilev dalla Russia porta il balletto a Parigi collabora con un parigino doc, Erik Satie. Nel 1917 mettono in scena insieme a Pablo Picasso il balletto Parade, su soggetto di Jean Cocteau. Piena Belle Époque e una prima totalmente scandalosa, finita con paroloni tra critici e Satie e Cocteau insieme. Satie che urla a un critico: lei è un culo senza musica, perdonate l'espressione ma cito espressamente, che gli fa causa, e Cocteau in tribunale a difesa dell'amico Satie urla alla controparte di andare dove voi sapete. Finirà picchiato dalla polizia. Beh, capirete ascoltando questa musica il perché dello scandalo. Jean-Bernard Pommier dirige l'Osi.

Un brano scandaloso. Certo che sentire delle sirene della polizia nella musica orchestrale del 1917 era da aspettarselo, che avrebbe fatto insorgere la critica. Fantastico il balletto Parade di Erik Satie su un tema di Jean Cocteau, qui nel 99 con l'Osi diretta da Jean-Bernard Pommier. Concludiamo il concerto.ch con un'altra pagina di Erik Satie, ancora una volta poi messa in scena in un balletto da parte di Sergei Diaghilev a Parigi, protagonista di questa puntata insieme all'orchestra della Svizzera italiana. Sto parlando di Jack in the Box, nella versione per orchestra di Darius Milhaud. Satie ci apre le porte dei cabaret parigini e del linguaggio del jazz d'oltreoceano. Io invece ringrazio Lisa Nembrini per la scelta dei brani e chiudo questa puntata. Grazie dell'ascolto e a presto da Mattia Caputo con Jack in the Box e l'Osi nel 2019, diretta da Julian Kovacev, scomparso nel 2023.

0: E siamo all'approfondimento di Alphaville. Buongiorno Cristina Artoni.
1: Buongiorno Francesca e ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici.
0: Se parliamo di giornalismo narrativo, il genere a cavallo tra romanzo investigativo e di non fiction, il primo nome che ci viene in mente è quasi sicuramente Truman Capote. E poi a seguire Norman Mailer e per arrivare ai giorni nostri con Emmanuel Carrère e Svetlana Alexievich. In realtà però il giornalismo narrativo ha avuto il suo pioniere nell'Argentina degli anni 50, già in piena deriva autoritaria. È Rodolfo Walsh, giornalista e scrittore, che nel 1957 pubblica Operazione Massacro, un'inchiesta sul campo condotta insieme alla collega Enriqueta Muñiz su alcuni civili sopravvissuti a una fucilazione da parte delle forze armate dopo circa un anno dal colpo di Stato ai danni di Perón. Livraga, uno dei sopravvissuti, scrive Walsh, mi racconta la sua incredibile storia, li credo subito. Così nasce quell'indagine, questo libro, conclude il giornalista argentino in un passaggio del prologo di Operazione Massacro.
1: Ecco, in questa mezz'ora di Alphaville torniamo sulla figura di Rodolfo Walsh, giornalista in prima linea che poi però pagò con la vita le sue denunce, e lo spunto lo offre la ripubblicazione in questi giorni dalla casa editrice Sur proprio del suo libro Inchiesta, la nuova traduzione a cura di Bruno Arpaia. Ma oltre a Walsh vogliamo tornare sul giornalismo narrativo, dalle radici alla sua diffusione. Anche oggi con noi due ospiti, ben ritrovata Marisa Caramella.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è traduttrice dall'inglese per case editrici come Mondadori e Einaudi, curatrice per autori principalmente statunitensi, canadesi e sudafricani. Il nostro altro ospite è ben ritrovato, gli diamo subito il ben ritrovato anche a Marco Cassini.
3: Buongiorno, ben trovate e grazie per l'opportunità.
1: Editore di Sur, che ha fondato nel 2011, è traduttore, curatore e anche autore. Il suo ultimo libro, lo ricordiamo, è Fascette Oneste, se gli editori potessero dire la verità, uscito nel 2019 con l'edizione Italo Svevo. Realizza il podcast intorno ai libri intitolato Surround. Con i nostri ospiti partiamo subito con la definizione di giornalismo narrativo. Tom Wolfe, saggista statunitense, lo ha battezzato New Journalism. Ma possiamo disegnare i contorni di questo genere con i nostri ospiti? Iniziamo con Marisa Caramella, poi Cassini.
2: Beh, intanto analizziamo le parole. Nuovo giornalismo, nuovo ai tempi in cui l'ha battezzato Tom Wolfe. Perché adesso non si parla più di novità, è un giornalismo forse il più diffuso di tutti tra podcast eccetera, e con onorevoli e bravissimi nomi, che non c'è più differenza con l'altro giornalismo, direi, cioè o c'è, però insomma non è rilevante come era ai tempi. Sì, quindi quello che è interessante è vedere lo sviluppo di questa idea che è nata negli anni, fine degli anni 50, fino adesso, quando se io voglio sapere qualcosa sull'Iran, per esempio, vado a prendermi il podcast di Cecilia Sala, non vado a leggere un articolo dettagliato di quella situazione da qualcuno che è lì che per una settimana a interrogare i pezzi da 90. Mi sono spiegata abbastanza.
1: Sì, sì. Si vuole aggiungere, Marisa Caramella, vuole aggiungere qualcosa?
2: No, ho trovato questa interessantissima questa cosa di questo autore che non conoscevo, questo autore bellissimo, bravissimo, questo Walsh, perché ha scritto un romanzo che di giornalistico ha qualcosa certamente, perché c'è un'inchiesta dietro, anche sofisticatissima, però quello che mi è piaciuto di più è la forza della scrittura narrativa. Questa volta la narrativa c'è davvero, in differenza con altri che si piccano di essere tali, perché c'è una passione incredibile nelle sue parole, nelle sue frasi, nelle sue ricette, nelle sue descrizioni di cose un po' spagnolesche, il sangue, il delitto, le torture, cioè io non amo queste cose di solito, non mi interessano, se mi giallo che si basa su queste cose non lo leggo, però un romanzo come questo non sono riuscita a deporlo, non sono neanche riuscita a finirlo, perché ho avuto da voi il PDF soltanto l'altro ieri, E quindi ora appena deponiamo qua vado a finirlo di corsa.
1: Sì, è davvero appassionante Rodolfo Walsh e ovviamente ci torneremo. Marco Cassini, la sua definizione di giornalismo narrativo?
3: Dunque, non ne darei una io, visto che appunto abbiamo dei maestri, ho qui davanti la famosa antologia The New Journalism curata da Tom Wolfe, dove ci sono nomi appunto come Norman Mailer, Truman Capote ovviamente, Hunter Thompson, Gay Talese, Joan Didion, e, però appunto è interessante il saggio introduttivo che spiega un po' quali sarebbero queste novità, come diceva giustamente Marisa Caramella, ormai non possiamo più parlare di novità, forse il punto essenziale è appunto che vengono utilizzate per la prima volta da una generazione di giornalisti, scrittrici e scrittori, tecniche tipicamente letterarie e narrative, applicandole però al giornalismo e quindi spesso a un'inchiesta. L'altra cosa molto interessante che vediamo fare anche a Rodolfo Walsh, prima della teorizzazione di Tom Wolfe, è il cosiddetto punto di vista interno, l'immersione da parte del reporter, dello scrittore nella vicenda che sta raccontando, e questo lo vediamo succedere appunto anche in Operazione Massacro.
0: Marisa Caramella prima ci diceva che questo genere di giornalismo narrativo ha vissuto dei cambiamenti nel corso dei decenni. Prima citava Cecilia Sala come esempio estremo, ma secondo quali variabili, Marisa Caramella?
2: È stato un'ondata, un diluvio l'idea di scrivere dei romanzi basati sulla verità e con un certo tipo di scrittura, soprattutto per quello che fa del nuovo giornalismo, come vogliamo chiamarlo, adesso non esiste più neanche il termine. La cosa interessante è la bellezza della scrittura, cioè l'arte, come sempre, non è che. Cioè, un romanzo fiume scritto così è molto meno interessante e anche molto meno letto di un buon saggio che abbiamo come vogliamo, pezzo di giornalismo scritto in maniera mirabile. Tant'è vero che una delle antesignane di questo tipo di narrativa è stata una grandissima come Joan Didion. Quando parliamo del cambiare durante gli anni, all'inizio degli anni 80 la Didio, prima lei ancora negli anni 50, scriveva su Vogue e su Vanity Fair, quelle erano le riviste che mandavano avanti questa novità, non erano soltanto il New Yorker e Harper's, anzi queste due riviste di moda, chiamiamole così, facevano un lavoro eccellente e insieme a Didio a scrivere lì sopra delle cose meravigliose. C'erano il suo marito John Gregory Dunn che trafficava con dei romanzi e anche delle storie truci di cronaca, e l'altro è il fratello di lui, Dominic Dunn, che comincia a scrivere con un pezzo magnifico sulla morte di sua figlia, che è il primo femminicidio americano vero e proprio di cui si sappia. Dominic Dunn era uno scrittore di vario genere e a un certo punto gli muore questa figlia strangolata dal fidanzato e da lì parte una sua continua ricerca di fatti eclatanti da rivisitare e riscrivere. Da lì i fratelli Menendez, O.J. Simpson, ha scritto su tutti. Il fratello più, come dire, più evoluto letterariamente, scriveva invece anche dei romanzi veri e propri. John Didion era lì come la bella e la brava e la eccellente e l'unica veramente interessante. C'è una cosa che lei dice quando parla della sua scrittura, dice: io scrivo essenzialmente per capire cosa penso, che cosa guardo, che cosa vedo e che cosa significa, che cosa tutto questo significa, e anche quello che voglio e quello di cui ho paura. In mezza riga, una e mezza, riesce a dire che cos'è una scrittura che non ha a che fare con la fiction soltanto, con la narrativa di romanzo classico, e quindi dà un'idea perfetta di quello che è anche questo tipo di giornalismo, che deve essere molto sofisticato. Comunque non si può pensare che basti scrivere delle cose più o meno vere o più o meno di cronaca nera, tuffandosi dentro la storia come si pensa. C'è anche quello, però alcuni si tuffano a pesce. Basta guardare adesso cosa esce su tutti i casi di cronaca nera e cosa si vede anche, non c'è proprio. Però allora tutta questa curiosità e anche questa necessità di esplorare non c'era, e quindi esplode negli anni '80 con questo terzetto, Dizion e i suoi due fratelli, e marito e cognato, secondo me almeno. E poi ci sono teorie variatissime e filoni vari di cui magari sa di più Marco. Io non so moltissimo, sono arrivata fino a qua.
1: Giornalismo.
2: Non so come c'entra in tutto questo.
1: Giornalismo sofisticato. Quindi, come promesso, torniamo a Rodolfo Walsh e Marco Cassini. Dicevamo, Walsh è stato il pioniere del giornalismo narrativo. Operazione Massacro è un'inchiesta scrupolosa scritta come un romanzo avvincente, appassionante. Ma in che contesto nasce questo libro di denuncia?
3: Beh, c'è innanzitutto un contesto storico. I fatti narrati avvengono nel 1956, 70 anni fa, ed è proprio questo anniversario che ci ha spinti a decidere di ripubblicare quest'opera. E nel 56 si è da poco instaurata in Argentina la cosiddetta Revolución Libertadora, cosiddetta perché di rivoluzionario e di liberatore ha ben poco, perché in realtà è il nome che è stata data a una dittatura iniziata con un golpe con cui fu deposto Perón l'anno precedente. E poi c'è, come sempre nelle grandi narrazioni, un contesto più locale, fatto di piccole storie che si intrecciano con la storia con la S maiuscola. In realtà le storie piccole di Rodolfo Walsh sono quelle di un gruppetto di amici alla periferia di Buenos Aires che si vedono una sera per ascoltare a casa di uno di loro, uno dei pochi che possiede la radio in quegli anni, per ascoltare alla radio un match di pugilato, e senza alcun motivo vengono rastrellati da un comando militare, portati in un campo di notte e fucilati. Di questo contesto e di questa storia nessuno saprà nulla, e anzi possiamo dire nessuno avrebbe saputo mai nulla se non fosse intervenuto il caso. Quindi il caso appare nella frase udita dall'autore Rodolfo Walsh, che mentre un giorno sta giocando a scacchi in un bar sente da un tavolo accanto la frase «il fucilato è ancora vivo». Walsh a quell'epoca ha meno di 30 anni, è uno scrittore di racconti polizieschi, e si interessa a questa storia in realtà più col piglio del giallista, diciamo, non è ancora un giornalista investigativo. Si avvicina a questa persona che ha detto questa frase e da lì inizia la sua investigazione. Questa persona gli dà un indirizzo, a questo indirizzo apparentemente non risponde nessuno, nessuno apre alla porta dove è stato inviato a cercare storie, finché due ragazzini per strada gli dicono: se lei è venuto a cercare quel signore che sta lì nascosto in cantina, bussi tre volte, vedrà che le apre. Quindi sembra quasi una storia, una favola con degli elementi stranianti, e invece da lì inizia l'investigazione. Walsh capisce a che fucilazione ci si riferisce, come mai c'è un superstite. Questo superstite gli racconta che di superstiti ce ne sono ancora. E così appunto il piglio del narratore di gialli si incrocia con la messa in scena della sua stessa ricerca. Come abbiamo detto, una delle caratteristiche di questo tra virgolette nuovo genere di scrittura, nuovo per l'epoca, era che noi vediamo Walsh stesso in scena quando si mette alla ricerca, quando ascolta quella frase, quando posa gli scacchi e si avvia verso la storia, a questo punto con la S maiuscola, anche lui che gira a vuoto o che si esalta perché un indizio lo sta portando sulla giusta strada. E di fatto noi quindi vediamo svolgersi sotto i nostri occhi una vicenda mentre lo scrittore la racconta.
0: È il punto di vista interno dell'opera di cui parlava prima. Abbiamo visto il contesto e la genesi di Operazione Massacro. 8 anni dopo quest'opera, nel 1965, Truman Capote descrive nel dettaglio un quadruplice omicidio avvenuto negli Stati Uniti, pubblicando il suo celebre A Sangue Freddo. Il libro descrive la realtà degli Stati Uniti dell'epoca e viene pubblicato come romanzo, ma per tutti con il tempo diventerà il primo cosiddetto romanzo verità, e cioè un'inchiesta che si fa romanzo. Capote, secondo lei Marisa Caramella potrebbe essere stato influenzato in qualche modo dal lavoro di Rodolfo Walsh o è del tutto improbabile?
2: Dunque, in letteratura è tutto possibile, lo dico seriamente. Quindi
0: il mondo del possibilismo, certo.
2: Ma insomma, cioè, stiamo parlando di gente che scrive delle cose che sono senz'altro basate sulla verità, ma non sa quanta, e non sa nemmeno come si muovessero. Non riesco a immaginare Capote che vada in Argentina a vedere cosa succede, per esempio, anche se non era uno che stava sempre solo a Manhattan. Comunque il contesto di Capote è tutto diverso ovviamente da quello del romanzo di Walsh, se possibile quasi l'opposto. Non è politica con la P maiuscola come quella di una rivoluzione, come si chiama, liberatrice, che non era per niente liberatrice, è un contesto tutto americano. Non dimentichiamo intanto che insieme a lui c'era a fare il romanzo, a scrivere anche, a suggerire, a correggere, ad aiutare in maniera definitiva e decisa, l'autrice del Buio oltre la siepe, Harper Lee. Quindi l'intento politico dei due era chiaro come il sole, era andare a vedere e a scavare non l'America, no, l'America rurale, il cuore dell'America, quello che vota Trump, posso aggiungere. Quindi, almeno così dicono, vanno questi due signori perché sono incuriositi da morire dal fatto di sangue successo appunto in una cittadina tranquillissima del Kansas, dove tutti hanno la fattoria, il vicino, il cane, le bambine che vanno a scuola, le ragazzine più grandi, insomma una normalità assoluta di quelle che vediamo al cinema ogni tanto quando qualcuno fa una specie di film documentario sugli anni 50. Questo paradiso, comunque questo magari era un purgatorio, viste poi le storie che vi succedono. Però Capote ha come l'intuizione che poi avranno tanti altri che avevano già avuto i realisti nell'Ottocento e i primi del Novecento, di capire che sotto quei campi di Gran Turco si celava altro, e cioè qualcosa di veramente misterioso, perché l'assassinio di queste 4 persone è veramente misterioso, misteriosissimo. Non si capisce se viene fatto per rubare, non so se vi ricordate, è inutile ripetere la trama del libro, ma il problema che salta fuori chiaramente è che è inspiegabile che in mezzo a quei campi di Gran Turco, di grano, col cane, con l'asinello, quel che era, adesso non mi ricordo più, e le ragazzine per bene, saltassero fuori 2 assassini efferati, perché poi l'assassino è stato terribile. Mi ricordo vagamente adesso perché non l'ho riletto, è un po'. Mi ricordo che avevano persino approntato un materasso per metterci sopra a morire uno dei 4, non quei 2 delinquenti cosiddetti, che per Capote però non sono proprio solo dei delinquenti. Quando arriva lì, entra nella loro amicizia insomma, diventa intimo delle storie di uno dei 2 soprattutto, con l'aiuto anche di Harper Lee e con l'aiuto anche del, non so, i poliziotti locali, che cerca di capire cosa pensano è successo in quella fattoria e perché. Allora, dopo di allora ce ne sono stati fatti di film sul Midwest degenerato, soprattutto quello sui serial killer, no? Improvvisamente il Midwest diventa terra dove tutti quanti sotto la casetta hanno nascosto il cadavere, non si capisce come. Comunque, l'immaginario fictional è quello. Quello più veritiero è quello è l'immaginario di Truman Capote. Quindi fa un servizio enorme in realtà alla comprensione di quella che è l'America rurale, che è importante. Per arrivare a un altro autore così potente, io arrivo a Twin Peaks, di, non c'entra con la letteratura chiaramente, però sì, però sono, è la prima serie che io mi sono goduta con un grande soddisfazione, dopodiché tutte le altre sembrano niente. E anche lì, va bene, non era il Kansas, era il Northwest, però anche lì, sotto quei giardini, sotto quegli alberghi, sotto quelle cascate che scendevano al contrario, c'era il male con la M maiuscola, che è quello che da sempre nella letteratura americana si nasconde. Prima, all'inizio all'arrivo dei padri fondatori, si nascondeva nelle foreste, ricordate tutti i romanzi del New England, Hawthorne, eccetera. Poi comincia a nascondersi nel Midwest con altre storie, e fra l'altro anche quella di Truman Capote, e poi si scatena con le storie di serial killer dappertutto. È come se l'America fosse veramente un posto dove sotto ogni casa c'è un cadavere. Questo non aiuta a capire, chiaramente, è un immaginario letterario, chiamiamolo come, anche commerciale, perché il successo di questa cosa è stato gigantesco, no? Anche adesso non facciamo che vedere indagini su cittadini al di sopra di ogni sospetto per fatti di sangue orripilanti, che poi magari si rivelano anche veri. Adesso io non seguo più qua perché mi deprime. Però quelli americani sui serial killer mi hanno depresso a lungo, però li ho seguiti a lungo anche perché ero molto amica di Bret Easton Ellis, il quale mi riceveva sempre con un nuovo libro su qualche serial killer efferato a Indianapolis, per esempio.
1: Quindi su questo dedicheremo un'altra trasmissione, Marisa Caramella.
2: Scusatemi, io vado sempre fuori tema, perché in realtà il tema di non proprio di Truman Capote è quello: il male che si nasconde sotto la superficie di questa meravigliosa democrazia. Adesso lo sappiamo anche noi che c'è, no? O no?
1: Sì, lo sappiamo.
2: È proprio definitiva, la diagnosi è definitiva, però non vogliamo andare quello lì, un'altra trasmissione di 10 ore.
1: Marco,
2: grazie per la pazienza.
1: Marco Cassini, ma per tornare a Rodolfo Walsh, come si è svolto il suo lavoro di documentazione e ricerca di testimoni? Sappiamo che insomma era in una condizione difficilissima, molto rischiosa durante di fatto l'arrivo del regime.
3: Sì, beh, ecco, come dicevo, lui si mette in scena, quindi nel libro racconta molto, questo libro si potrebbe dire che oltre a essere un grande esempio, forse appunto per alcuni il primo esempio di un nuovo tipo di giornalismo narrativo, è anche al tempo stesso una sorta di manuale di questo genere di scrittura, perché lui racconta, adesso prendo alcuni esempi, alcuni brevi stralci. Quando lui ascolta quella famosa frase "il fucilato è ancora vivo", prosegue: "Non so cos'è che mi attira di quella storia vaga, lontana, piena di cose improbabili. Non so perché chiedo di parlare con quell'uomo al bar e perché dopo parlerò con Carlos Livraga, che è il suo famoso superstite. Poi però lo scopro. Guardo quella faccia, il foro nella guancia, no, il foro del colpo di fucile, e mi sento insultato. Livraga mi racconta la sua incredibile storia e io gli credo subito. È così che nasce quell'indagine e questo libro." Poi, poco più avanti, dice: "È questa la storia che scrivo a caldo e di getto." E qui entra il mestiere, questa frase mi piace moltissimo, perché dice: "La scrivo a caldo e di getto in modo che non mi precedano." A quel punto c'è anche il giornalista che vuole arrivare prima sul caso, no? E quindi dice: "Non voglio che mi precedano", ma poi quella storia si fa sgualcendo in tasca giorno dopo giorno, perché la porto in giro per tutta Buenos Aires e nessuno me la vuole pubblicare. Quindi vediamo anche lui alla ricerca e con la frustrazione di avere una storia importantissima, non soltanto per lo scoop, per il valore giornalistico, ma perché ha capito che quella storia è un insulto al Walsh cittadino, no? E quindi vuole che venga, che venga pubblicata. E ecco, di fatto poi lui finirà col dire: io sono uno che impiega molto a scrivere, ci ho messo degli anni a comporre questa storia, perché la letteratura non è altro che un lento passaggio per superare la propria stupidità. Questa è un'altra frase che mi è piaciuta moltissimo.
0: Operazione Massacro, è da qui che siamo partiti, l'ho appena ripubblicato l'editore Sur, il libro di Rodolfo Walsh, è da qui che siamo partiti per questo approfondimento sul giornalismo narrativo. Siamo arrivati anche a Bret Easton Ellis, che tra l'altro è uscito in Italia, se non sbaglio, nel 2023 con il suo ultimo libro Schegge, un altro che aveva un punto di vista interno decisamente prorompente, decisamente affilato. Io ringrazio molto Marisa Caramella, traduttrice e curatrice per autori principalmente statunitensi, canadesi e sudafricani. Grazie anche a Marco Cassini, editore di Sur. Grazie.
1: Grazie mille.
3: Grazie a voi.
1: A presto.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche a Cristina Artoni.
1: A voi, arrivederci.
2: Grazie anche a Cristina.

0: Tre libri che guardano indietro per guardare al futuro. Ilaria Rossetti, Qualcuno da odiare. Un uomo incastrato nel passato, un fascista della prima ora, che dopo la caduta di Mussolini si sentirà sempre un perdente. Gli rimane solo la rabbia. Cera di Flurina Badel. È il primo romanzo in Vallader degli ultimi 50 anni. Case vuote, gli oggetti che rimangono, tracce familiari del passato, ma anche semi per l'avvenire. L'orto di un perdigiorno, di Pia Pera. Tornare sui nostri passi aiuta a capire come proseguire, ma quello che conta davvero è divertirsi lungo la strada. Guardare indietro, di Speranze fasciste, case da svuotare e orti da far crescere, a cura di Laura Piccina. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora. E ci siamo anche questa mattina, martedì 21 luglio. Buongiorno, bentrovati, ben svegliati da Natascia Fioretti. Staremo insieme anche quest'oggi per una nuova puntata di Verde Aurora. Saremo insieme fino alle 9. Tra poco, come sempre, inizieremo a sfogliare i giornali, daremo il via alla nostra rassegna stampa. Finiti i mondiali, spente le ultime luci, lanciati gli ultimi coriandoli e così io continua naturalmente su giornali a parlarne, ma si torna anche a riaccendere l'attenzione sui vari conflitti, in particolare sul Medio Oriente, anche perché l'accordo di cessate il fuoco tra Washington e Teheran, lo vedevamo ieri leggendo la Neue Zürcher Zeitung in prima pagina, e insomma quell'accordo oramai sembra vano, e noi faremo il punto questa mattina su quanto sta accadendo con il nostro ospite di In altre parole, vice direttore di Internazionale, Jacopo Zanchini, attorno alle 8:18. Ma parleremo in questa puntata anche di uno scambio culturale, letterario, epistolare tra Francesco Chiesa, direttore della Scuola Ticinese, e Bruno Migliorini, professore di filologia romanza all'Università Cattolica di Friburgo. E poi scopriremo che cosa lega Dracula di Bram Stoker al Ticino, o più in particolare al Locarnese, e lo faremo nel nostro spazio rivista con Carlo Agliati, sfogliando il nuovo numero del Cantonetto, e questo naturalmente attorno alle 8:45. Ma andremo anche in Spagna questa mattina, alla scoperta di Pertur, uno dei dirigenti più importanti dell'ETA, la cui storia per 50 anni è rimasta avvolta nel mistero. Faremo luce sulla sua figura con il nostro corrispondente Francesco Fiori attorno alle 7:05, dunque subito dopo la nostra prima ora insieme passata a sfogliare i giornali e dunque della nostra rassegna stampa. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del tempo. Per lo più la situazione resta invariata, forse le temperature sono in lieve, ma veramente lievissimo ribasso. Inizialmente sul Ticino centro meridionale ci saranno banchi di nuvolosità bassa, ma il tempo generalmente resta asciutto. Per il resto la giornata sarà abbastanza soleggiata, con sviluppo di cumuli sui rilievi, e nel pomeriggio un locale rovescio o temporale non sarà escluso, in particolare verso i Crigioni. La temperatura a bassa quota, la minima sarà attorno ai 17-20 gradi, scusatemi, invece la massima quest'oggi arriverà a 29, quindi magari non si toccano i 30. In Alta Engadina saremo attorno ai 19. Nelle valli superiori si registra oggi una tendenza favonica, dal pomeriggio a tratti fino in pianura. E in montagna invece vento a tratti moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3600 metri. 6-3 minuti, è ora di iniziare. Noi come sempre lo facciamo con la nostra musica, la musica di Rete 2, questa mattina con Cocchi e Renato, Come porti i capelli bella bionda.
1: Come porti i capelli bella bionda?
2: Ah, guardi, tu riporti alla io non ho una regola marinara. Fissa perché io nasco castano chiaro, ma perché i miei capelli sono castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro e più giù sono rossa. Io preferirei diversamente, cioè preferirei sotto le ascelle rossa e più giù la testa del
1: come
2: moro.
1: L'onda in mezzo al mare. Là in mezzo al mare.
2: Ah sì, guardi, come prodotti, come si chiama quello che si usa per accendere il gas? Santo cielo, non mi ricordo più come si chiama. Ah sì, lo zolfo. Io prendo lo zolfo, poi vado dal mio parrucchiere, dal Gino, e mi faccio massaggiare tutta la cute.

E a un sorriso riescono a strapparcelo sempre Cochi e Renato con questo loro brano Come porti i capelli bella bionda, tratto da Ritratto di Cochi e Renato. Correva l'anno 1976, un'antologia che raccoglie il meglio delle canzoni della celebre coppia. E noi iniziamo invece a sfogliare i giornali e la leggerezza se ne va tutta d'un colpo. Scenario internazionale, guerra in Medio Oriente, partiamo dal Sole 24 Ore come spesso facciamo. USA e Iran, minacce di dialogo, Houthi aprono nuovo fronte, Trump avverte Teheran, pagherà a caro prezzo l'uccisione di soldati americani. Mentre Rubio e Araghchi tengono aperti spiragli negoziali e i ribelli yemeniti annunciano invece il blocco di Bab el-Mandeb. Vedremo l'editoriale tra poco in prima pagina del quotidiano Romando di Letò, intanto restando però su Sole 24 Ore e andando a Gaza vengono riportate le parole del dottor Javid Abdelmonem. Lui è presidente internazionale di Medici Senza Frontiere e dice: le politiche applicate a Gaza, così come gli sviluppi in Cisgiordania, indicano un progetto di colonizzazione della Palestina attraverso l'occupazione. E poi ancora, accendendo i riflettori, accende i riflettori sul genocidio di Israele a Gaza e sulla pulizia etnica in Palestina e denuncia la continua complicità dei leader mondiali che permettono a Israele di proseguire la propria campagna genocida. Abdelmonem, che ha lavorato come medico d'emergenza nella striscia nel 2024, sottolinea le violenze subite dai palestinesi e la pressione che l'avanzata della linea israeliana produce sui 2 milioni di abitanti che vivono ormai in un terzo del territorio. In uno stato di estremo sovraffollamento, di condizioni igienico-sanitarie drammatiche, esposti a infezioni respiratorie, malattie della pelle ed epidemie. Ma anche nella West Bank la situazione è disperata. Il governo israeliano, l'esercito e i coloni sostenuti dallo Stato hanno accelerato il processo di pulizia etnica, l'espropriazione delle terre, la frammentazione del territorio, lo strangolamento economico, rodendo ulteriormente la presenza e la stabilità del popolo palestinese. Questa è una parte dell'articolo che trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore, dove il giornale Oggi fa il punto un po' su quanto accade nel mondo. Questa è la pagina di primo piano. Intanto c'è anche la smentita di Trump a Mamdani: Netanyahu non sarà arrestato. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato durante la sua visita a New York a settembre. Si tratta di una risposta al sindaco Zoran Mamdani, che ne aveva appunto ipotizzato l'arresto. E poi ancora il Financial Times accusa Trump di essere senza strategia e punta il dito sugli errori del presidente americano in un articolo in cui da voce raccoglie il parere di esperti di strategia militare ed emerge da questo articolo: non è ancora chiaro in che modo Trump intenda limitare i costi politici, economici e diplomatici dell'ultima escalation. A proposito dell'accordo tra Stati Uniti e Teheran, c'è anche un articolo su Domani: Iran, Trump cerca vendetta e nasconde i feriti americani ma lavora a un'altra tregua. Perché qui parlavamo del Financial Times, ma intanto il New York Times in un articolo di ieri diceva: ignoto il numero dei nostri feriti, intanto si lavora uno stop dei raid da 10 giorni, il prezzo del petrolio sale sopra $90, in arrivo altri caccia americani. Però, come vi dicevo, noi su questa situazione faremo il punto questa mattina nel nostro spazio di In altre parole con il nostro ospite di questa settimana, Jacopo Zanchini. E poi poi ci fermiamo un attimo qui, perché dicevo questo è lo scenario internazionale, quindi prendo Letò, che vi dicevo in prima pagina quest'oggi ospita l'editoriale di Louis Lema, due guerre che convergono, ci dice: la regione del Golfo dipende in larga misura dall'acqua desalinizzata per il proprio consumo, questa risorsa potrebbe diventare una nuova linea del fronte nel conflitto che oppone Washington a Teheran. E poi nel suo editoriale sviluppa la sua tesi, si dice: si tratta di un'evoluzione parallela, quantomeno
meno sorprendente. A prima vista, le due guerre internazionali nelle quali l'Occidente si sente maggiormente coinvolto, da un lato la Russia contro l'Ucraina e dall'altro gli Stati Uniti contro l'Iran, hanno ben pochi punti in comune. Forse condividono le ambizioni più o meno imperiali di chi le ha scatenate, ma il paragone si ferma qui. Da una parte c'è un'aggressione avviata dal presidente Putin nel nome della difesa della civiltà russa, dall'altra il presidente della superpotenza americana che ufficialmente entra in guerra contro il programma nucleare iraniano e, anche se pochi vi hanno creduto a lungo, a sostegno dell'opposizione al regime autoritario di Teheran. Oggi tuttavia, ci dice lui Lema, i due conflitti si assomigliano molto più di quanto non sembri. Di fronte a una Russia che colpisce con la massima intensità possibile prima dell'arrivo del rigido inverno, l'Ucraina contrattacca e sfrutta una vulnerabilità russa finora poco evidente, e cioè l'interruzione dei flussi di petrolio e carburante che da Mosca fino al grande nord può paralizzare intere regioni con la stessa efficacia di una vera e propria occupazione militare. In Iran naturalmente l'attenzione è oggi concentrata sullo stretto di Hormuz, nel Golfo Persico e forse domani su un altro passaggio strategico, quello di Bab el Mandeb, la porta del Mar Rosso che i ribelli Houthi yemeniti minacciano di bloccare. E attraverso questi passaggi transita una parte considerevole del petrolio prodotto dai paesi della regione. L'Iran, dal canto suo, si riserva la scelta dei mezzi con cui rispondere, ha optato per lo stesso obiettivo individuato dagli ucraini, e cioè le infrastrutture petrolifere, ancora più importanti per gli stati del Golfo, delle basi militari presenti sui loro territori, basi che gli americani hanno ormai in gran parte abbandonato. Ecco allora che il petrolio, garanzia assoluta di prosperità e potenza, si trasforma in entrambi i casi in una gigantesca vulnerabilità. E in questi tempi segnati da ondate di calore senza precedenti e dal cambiamento climatico causato dalla nostra dipendenza dai combustibili fossili, ciascuno, ci dice il giornalista, potrà trarre da questa doppia evoluzione le conclusioni che ritiene più opportune. Una cosa tuttavia è certa: questi conflitti, per gli effetti diretti che producono sulla nostra vita quotidiana, ma anche per l'enorme impronta di carbonio che generano, appaiono quasi come una tragica distrazione rispetto alle sfide realmente decisive che minacciano il pianeta. Come se, nonostante la loro enorme importanza per il futuro del mondo e nonostante gli innumerevoli drammi individuali che provocano, queste guerre mancassero comunque di un certo senso di opportunità. Questa è soltanto una parte. L'editoriale poi si aggancia o va ad approfondire ulteriormente un approfondimento nelle pagine interne che trovate oggi sul quotidiano Romando Letton. Noi continuiamo in musica con Elsa Soares e la sua As Polegadas da Mulata, e poi continuiamo a sfogliare i giornali e arriviamo però anche alle nostre notizie locali.

Dallo scenario internazionale si parla naturalmente questa mattina anche in lungo e in largo dell'investitura di ieri di Andy Burnham, primo ministro inglese. Noi ne accennavamo ieri mattina in rassegna stampa e magari su questo torneremo con maggiore attenzione domani. Intanto ci spostiamo sulle notizie a carattere locale, sui nostri giornali. Il Tages-Anzeiger in prima pagina oggi con una bella foto ci parla del Matterhorn del Cervino e della sua sofferenza a causa della stagione estremamente calda. Poi invece la regione ci propone un bel editoriale e approfondimento a firma di Simonetta Caratti. In entrambi si parla di ricerca oncologica e del vaccino che sfida il cancro. Allora restiamo qui un attimo sulla regione, siamo in prima pagina. Il vaccino che sta a sfidare il cancro, questo è il titolo centrale di apertura di oggi del giornale, c'è con una grande foto centrale in copertina verso la sperimentazione clinica di una terapia personalizzata, e poi c'è il commento di Simonetta Caratti, le superstar sbiadite della ricerca oncologica. È l'attacco di questo editoriale, già ci piace, dice Simonetta Caratti: ogni volta che vedo calciatori come Mbappé, Haaland o Messi acclamati come divi di Hollywood e ricoperti di ingaggi milionari, mi pongo la stessa domanda: quale contributo lasciano alla società oltre alla straordinaria capacità di mettere un pallone in rete? Mentre gli stadi esplodono di entusiasmo per le superstar, lontano dalle telecamere, migliaia di ricercatori trascorrono le loro giornate, spesso le loro notti, nei laboratori di tutto il mondo. Non conoscono la celebrità negli stipendi milionari. Con pazienza, sacrificio e una lunga sequenza di tentativi falliti, affrontano frustrazioni che pochi vedono, sostenuti dalla speranza di trovare cure capaci di salvare vite umane. Lo fanno spesso in condizioni difficili, tra burocrazia, precarietà e continua ricerca di finanziamenti. E i risultati però arrivano, i risultati in questo caso del Johns Hopkins Kimmel Cancer Center di Baltimora hanno appena sviluppato un vaccino sperimentale contro il tumore del pancreas che, secondo uno studio pubblicato su Cancer Discovery, ha mostrato risposte immunitarie durature. In oncologia i progressi degli ultimi anni sono stati straordinari e in Svizzera si va verso la sperimentazione clinica su vaccini terapeutici personalizzati. C'è chi ritiene, e se ne parla poi a pagina 2, che entro 20 anni molti tumori potranno essere curati con la stessa efficacia con cui oggi si affronta un'infezione. Nei reparti di oncologia potrebbero diventare comuni macchinari in grado di produrre in pochi giorni vaccini personalizzati, capaci di addestrare il sistema immunitario a riconoscere, combattere e ricordare le cellule tumorali. Questa è una rivoluzione destinata a cambiare il destino di milioni di persone. In Svizzera ogni anno circa 48.000 persone, più degli abitanti di Bellinzona, ricevono una diagnosi di cancro, circa 130 casi al giorno. Entro il 2030 nel paese vivrà oltre 500.000 di sopravvissuti alla malattia, più dell'intera popolazione del Ticino. Un fenomeno di queste dimensioni ridefinisce l'intero sistema sanitario e sociale. Ricerca e innovazione clinica hanno trasformato molti tumori in malattie croniche. Un progresso che comporta nuove responsabilità collettive, e cioè garantire cure di lungo periodo, sostenere il reinserimento lavorativo e gestire in modo equo le risorse in una società che invecchia rapidamente. E poi via di questo passo, noi andiamo alla conclusione, ci dice... Manca ancora in conclusione una legge sul diritto all'oblio oncologico già adottato in diversi paesi europei. Dopo 5 anni senza ricadute la malattia non dovrebbe più comparire nei documenti ufficiali. Non si cancella dalla memoria del paziente, che spesso ne esce profondamente trasformato, ma dovrebbe scomparire dalla sua tracciabilità amministrativa. Ecco perché, ci dice Simonetta Caratti in conclusione, il tema che lei affronta non è soltanto sanitario ma anche etico e culturale. La ricerca merita non soltanto finanziamenti adeguati, ma anche lo stesso riconoscimento che riserviamo alle grandi eccellenze sportive del nostro tempo, e come darle torto. E vi dicevo, questo è l'editoriale in prima pagina, ma poi trovate l'articolo di approfondimento a pagina 2, così insegnano al corpo a scovare e battere il tumore. Vaccini terapeutici personalizzati che addestrano il sistema immunitario a colpire le cellule tumorali, verso la sperimentazione clinica in Svizzera. E dunque a pagina 2 trovate
trovate tutte le restanti informazioni, che è un po' il commento già, alle quali il commento già accenno, di cui il commento già ci dà alcune indicazioni. E dalla sfida dalla ricerca contro il cancro sulla regione passiamo invece al Tages-Anzeiger, che in prima pagina, dicevo, ci mostra una bella foto del Matterhorn, del Cervino, con il titolo: alcuni scalano con scarpe basse e senza corda. Le guide alpine di Zermatt sconsigliano di raggiungere la vetta a causa del caldo e del rischio di caduta massi. Una notte al rifugio Hörli mostra quanto la situazione sia rischiosa. E la notte al rifugio Hörli l'hanno passata Cyril Pinto, autore del testo, e Andrea Solterman, che invece ha scattato la fotografia. Ci dicono: alle 3:30 del mattino si accendono le luci nella sala da pranzo del rifugio Hörli. Figure assonnate siedono davanti a pane, miele e caffè. Molti hanno già indossato il casco d'alpinismo. Fuori è buio pesto. Sopra il rifugio si erge una parete nera alta quasi 1300 metri di dislivello, il Cervino. Poco meno di 20 minuti dopo si apre la porta, una guida alpina di Zermatt esce, seguita a ruota dal suo cliente. Poi escono due guide provenienti dall'Italia. Dietro di loro si mettono in movimento quelli che i locali chiamano, con una certa aria di sufficienza, i Grampini. Alpinisti e alpinisti senza guida, alcuni esperti, altri sorprendentemente male equipaggiati. Già all'attacco della via si forma il primo ingorgo. Aggrappandosi a spesse corde fisse, gli scalatori superano i primi gradoni di roccia. Uno indossa leggere scarpe basse da escursionismo, due uomini e una donna formano una cordata, mentre altri rinunciano del tutto alla corda. E da lontano si vedono le luci delle lampade frontali, simili a un verme luminoso che serpeggia, o a un serpente luminoso che serpeggia verso l'alto la cresta Hörli. Tra loro ci sono Michael e Theodor. I due fratelli di Düsseldorf si trovano al Cervino per la terza volta. Durante il loro primo tentativo nel settembre 2023 c'era così tanta neve bagnata che decisero di tornare indietro dopo pochi minuti. Nel secondo tentativo, nell'estate del 2024, una donna che procedeva da sola precipitò mortalmente sopra di loro. I due fratelli allora allertarono i soccorsi e interruppero la loro ascensione. E se nel 2023 c'era così tanta neve bagnata, ora invece, e questo è un po' il punto anche dell'articolo, di neve non ce n'è, ha nevicato anche pochissimo questo inverno, e dunque c'è il pericolo di caduta dei massi, dei sassi, per cui anche nell'articolo si dice: se si è da soli e si sa come muoversi in montagna, il rischio, come dire, è ridotto, ma se si è in gruppo più persone e non si è esperti, la prima cosa che può accadere con queste condizioni, ecco, del terreno, della montagna, date dal caldo eccessivo, è proprio quello che la parete, insomma, possa franare, o che sassi e detriti, insomma, ma si possono muoversi, cadere verso il basso e quindi essere di grande rischio per chi si avventura in montagna o comunque sul Matterhorn. Questo è soltanto in parte l'articolo che trovate sul Taghi questa mattina, lancio in copertina in prima pagina e poi approfondimento nelle pagine interne. Un bel articolo e un bel racconto. 6:23 minuti, noi proseguiamo in musica, ci avviciniamo alle 6:30 al momento del notiziario e proseguiamo con Luisa Sobral e la sua I Was in Paris Today.

0: Artista decisamente multidisciplinare e quindi babilonico, Riccardo Gola è illustratore, art director e graphic designer. Ha curato la direzione artistica e illustrato centinaia di copertine di libri per i maggiori editori italiani. Ha progettato loghi e grafica per festival musicali, festival cinematografici ed eventi sportivi. Dal 2011 ha una doppia vita da musicista, al contrabbasso, al basso elettrico e al synth, in alcune delle band più interessanti della scena jazz contemporanea italiana. Il suo più recente progetto da band leader è Cosmonautica, per il quale ha firmato l'intero repertorio. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. È stata chiesta la detenzione a vita per l'ex gran consigliere argoviese dell'UDC accusato di ripetuti abusi sessuali in carcere preventivo dal 2023. Il portavoce della procura Adrian Schuller ha spiegato che deve rispondere anche di tentato assassinio per avere drogato le vittime. Manuele Ferrari.
3: La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto, materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e stando al Tages Anzeiger convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti, di diverso genere e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure più severe nei confronti dei pedofili.
2: A Bologna ieri sera è degenerato in violenti scontri il presidio indetto dal sindaco dopo la morte dell'uomo di origine marocchina deceduto mentre veniva immobilizzato dalla

0: Polizia. La procura ha avviato le indagini e la politica si spacca. Giorgia Lorenzini.
1: I familiari raccontano che si trovava al Pilastro, un quartiere popolare di Bologna, per visitare degli amici. E proprio lì è intervenuta la polizia, allertata a causa di un uomo in escandescenza che stava danneggiando un'auto. Arrivati sul posto, i poliziotti cercano di calmare l'uomo, ma non ci riescono e chiamano anche l'ambulanza. E infatti, nel video della morte dell'uomo, si vedono i soccorritori ai margini della scena, che osservano, mentre un poliziotto cerca di ammanettarlo, tenendogli con un ginocchio i polsi dietro la schiena, mentre il 42enne è sdraiato sull'asfalto e grida aiuto.
2: Aiuto, aiuto, aiuto.
1: Poi il silenzio. L'uomo non si muove più, ma i presenti non se ne accorgono subito. Solo in seguito si apprende tramite i familiari che soffriva d'asma. Sempre i familiari raccontano che i poliziotti, per cercare di calmarlo, gli avrebbero spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Intanto per i due agenti intervenuti è stato attivato lo scudo penale, ovvero i poliziotti non saranno iscritti nel registro degli indagati in quanto i fatti sono avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso la Procura di Bologna ha avviato un'indagine per chiarire circostanze e cause della morte del 42enne. I due agenti indossavano delle bodycam e diversi abitanti della zona hanno filmato la scena. Ma è già scontro politico. Il leader della Lega, Salvini, esprime la sua vicinanza ai due agenti e ai soccorritori, mentre invita i familiari della vittima a non parlare di vendetta. Dal PD, invece, il presidente dell'Emilia-Romagna chiede di fare piena luce sui fatti e il sindaco di Bologna, anche lui, chiede chiarezza dalle indagini.
0: Per la decima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova massiccia serie di attacchi contro l'Iran. Il conflitto continua a dilagare nell'intera regione dove Teheran ha ripreso a colpire i paesi alleati di Washington. Il Pentagono ha reso noto che sono quasi un centinaio i soldati feriti dal 7 luglio negli scontri. Questa sera Trump parteciperà al trasferimento dei 3 caduti in Giordania. Finora ne sono stati identificati 2, una soldatessa di 19 anni e un tenente di 25. Il nuovo premier britannico Andy Burnham ha svelato la composizione del suo governo. Ha rimosso i ministri più vicini a Keir Starmer e affidato il ruolo chiave alla testa delle finanze, ricoperto da Rachel Reeves, all'ex responsabile della difesa John Healey. Infine il Canada apre al dialogo con la Casa Bianca sui dazi addizionali del 50% annunciati da Trump. Il premier Carney ha reso noto di aver avanzato una serie di proposte dettagliate per risolvere il contenzioso e adeguare gli accordi. Oggi sarà abbastanza soleggiato in tutta la Svizzera, nelle Alpi e in mattinata sul Ticino centro-meridionale più nuvoloso. Temperature minime fra 13 e 18 gradi, massime fino a 29. E ora spazio al contributo di Patrick Locatelli.
3: Lo sport.
4: Ben ritrovati, archiviato il mondiale che ha promosso la Svizzera al 14° rango nel ranking FIFA, è di nuovo tempo di coppe europee in attesa del Lugano in campo giovedì sera all'AIL Arena contro i kosovari del Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Questa sera alle 20 in Champions debutta il Thun opposto ai croati della Dinamo Zagabria, diretta dell'incontro su RSI La 2. Oltre al Lugano sono 2 le Svizzere impegnate giovedì sera in Europa League. Il San Gallo ospiterà il temibile Benfica, in Conference il Sion giocherà in Bielorussia contro il Bate Borisov. Il Tour de France entra nell'ultima settimana e si appresta, con l'abbandono di Vingegaard, a consegnarsi per la quinta volta a Tadej Pogacar, oggi crono individuale di 26 km attorno a Evian. Infine segnalo gli impegni nel primo turno per Stan Wawrinka a Estoril contro Burruciaga e per Kilian Feldbausch a Kitzbühel contro Vallejo.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E un grande rientro in studio con Massimo Ranieri che reinterpreta questa canzone del grande repertorio della canzone partenopea, la reinterpreta in chiave jazz, era naturalmente Tu vuò fa l'americano di Renato Carosone, qui Massimo Ranieri accompagnato da Enrico Rava alla tromba, Stefano Di Battista al sax, Rita Marco Tulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso. 6:41 minuti, questa è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina Natascia Fioretti, staremo insieme fino alle 9. Vi ricordo anche, perché non l'ho ancora fatto, il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci ed è lo 079-382-6765, scriveteci, intanto questo è anche l'orario giusto per bere il primo caffè, per qualcuno magari già il secondo, e di caffè ci parla anche Repubblica questa mattina, pagina 23, tazzina sempre più cara, la rivincita su le capsule del vecchio chicco di caffè. L'articolo a tutta pagina, anche perché c'è una grande fotografia, intanto ci dà i numeri. Arabica, il prezzo della qualità arabica è già rincarato del 70% nel 2024 ed ha guadagnato un altro 20% nei primi mesi del 2025. Stessa tendenza al rialzo per la qualità robusta. Mentre in Gran Bretagna nell'ultimo anno sono cresciute del 33,5% le vendite di macina grani e delle macchine automatiche che trasformano i chicchi in caffè. L'articolo lo firma Francesco Manacorda e c'è l'articolo appunto centrale, ma poi a lato ci sono due brevi interviste, una a Marisa Laurito. Lo sappiamo qui, Massimo Ranieri e Marisa Laurito, entrambi napoletani. Lei non può dire altro che la moca rito del mattino. Quindi tra capsule e caffè lei dice: io sono una tradizionalista, ovunque mi trovo continuo a fare il caffè con la napoletana oppure con la moca. Tutti mi dicono che quello in capsule è ottimo, ma il punto non è solo il gusto. E allora che cos'è? E lei dice: è il piacere del gesto, alzarmi la mattina, mettere sul caffè, aspettare che salga e nel frattempo leggere un libro o il giornale. 5 minuti che mi appartengono, se li togli non cambia solo il caffè, ma cambia proprio il risveglio. Ma il caffè è davvero diverso. E lei dice: per me sì, mi piace scegliere ogni volta la miscela, dosarla e ottenere un gusto più ricco, più pieno, più profumato, più vivo. Le è mai capitato di bere un caffè cattivo per educazione? E come, dice Marisa Laurito, e ci immaginiamo già il suo viso e il suo sguardo. E faccio finta che mi piaccia. Il caffè, se offerto con affetto, non si giudica. Al massimo, la volta dopo lo preparo io. E allora, invece, guardiamo l'articolo, ci dice: attenzione al chicco, dopo anni passati nel chiuso di capsule, cialde e altri costrittivi involucri, il caffè si libera e torna alle origini, e cioè intero, profumato e soprattutto da macinare. Una piccola controrivoluzione domestica che una tazzina dopo l'altro cambia gli scaffali dei supermercati, le cucine di casa e perfino il vocabolario degli italiani. Il fenomeno non è più soltanto roba da intenditori che discutono di tostatura chiara come altri parlano di Barolo o Grignolino. In Italia il valore delle vendite di caffè in grani è salito del 33% in 12 mesi e in Gran Bretagna, lo vedevamo prima, la crescita sfiora addirittura il 37, scusatemi, con volumi aumentati di oltre il 20%. Certo, il chicco tostato resta un prodotto di nicchia rispetto all'intero tramontabile sacchetto sottovuoto e alla diarchia di capsule e cialde, innovazione che ormai si è fatta tradizione. Ma il caffè in grani sta macinando, è il caso di dirlo, un record dopo l'altro. Questione di moda? Non soltanto, ci dice Francesco Manacorda, ma anche questione di tasche. Cattivi raccolti e clima bizzoso hanno portato nel 2025 arabica e robusta, le due qualità fondamentali che finiscono in tazzina, a toccare prezzi record. E un po' li abbiamo già visti all'inizio. Poi ci dice ancora: un colosso come Nestlé ha fatto sapere che terrà conto dei minori costi della materia prima nei prossimi listini. Giuseppe Lavazza invece spiega al Financial Times che è presto per pensare a cali dei prezzi. Se le cose stanno così, il consumatore sceglie di raffreddare la moca. Già nel 2024 i volumi di caffè tostato e macinato venduti in Nord America ed Europa sono scesi del 3,8%, una tendenza
tendenza che continua. Insomma, non si rinuncia al rito, ma si guarda con maggiore attenzione al conto. Ed è qui che il chicco, e questo è un po' lo scopo dell'articolo, o il messaggio dell'articolo, ed è qui che il chicco trova il suo spazio. Può costare meno della capsula per singola tazza e consente di scegliere la dose. Certo, la capsula è comoda, pulita, prevedibile, una specie di caffè con il pilota automatico, ma la comodità si paga porzione dopo porzione. Un sacchetto di grani permette invece di regolare quantità, miscela e frequenza. L'articolo lo trovate a pagina 23 di Repubblica di oggi. E invece da Repubblica noi passiamo alle pagine culturali della regione di questa mattina, che a pagina 15 ci propone un bell'articolo di Alberto Nessi: leggere è un'arte, rileggere anche. Perché leggiamo? Per istruirci o per provar piacere? Una regola vale in entrambi i casi: domandarsi se si è capito bene ciò che dice l'autore. Beh, questo non è sempre facile. Allora vediamo come attacca nel suo articolo Alberto Nessi. Dice: ogni volta che guardo una mia biblioteca mi viene voglia di leggere un libro o di rileggerlo, in parte magari rileggere almeno i passi che mi avevano colpito e che di solito annoto a matita sulla prima pagina bianca. Ma non solo il libro mi induce in tentazione, anche un semplice foglietto trovato per strada, perso o dimenticato da qualcuno, mi viene voglia di leggerlo, anche se sento in un certo senso di violare la vita privata dell'autore anonimo, di entrare nel suo intimo. L'altro giorno, per esempio, ci dice Alberto Nessi, ho trovato dentro una plastica uno strano biglietto quadrettato con scritto in un italiano precario: Gerusalemme, via Crucisi. Dentro altre due piccole buste di plastica, un sassolino dove Gesù ha cenato l'ultima volta con gli apostoli e delle foglie color sabbia, firmato bianca. Uno scritto ingenuo, una specie di reliquia, una cosa umile, impregnata di sacro, che ha fatto sorgere in me delle domande. Chi è Bianca? E come è capitata tra le mie cose quella strana reliquia privata? Che storia racconta? La lettura, si potrebbe dire, è ascolto, manifestazione di umiltà. Una delle cause del non leggere, ma il costume così diffuso nella nostra società, ci dice Alberto Nessi, oltre al fatto che siamo subissati da una quantità di informazioni fasulle, social e altre macchinazioni, è proprio la mancanza di umiltà, oltre al pregiudizio e alla frigidità intellettuale. Il non lettore deve vincere il ghiaccio che è in lui, la diffidenza che gli ha anestetizzato l'anima. E via di questo passo l'articolo di Alberto Nessi, che già dalle prime righe incuriosisce. Io vi invito ad andarlo a riprendere, andarlo a scoprire. Lo trovate a pagina 15 della regione di oggi. Leggere è un'arte, rileggere e anche. Noi passiamo dalla regione al Corriere della Sera, nelle pagine culturali. Naturalmente siamo a pagina 44, ci racconta di una testimone del secolo breve, libera, impavida, sorella di un santo. Luciana Frassatti mise in guardia Mussolini da Hitler. Il diario e le lettere della scrittrice, moglie del diplomatico polacco Jan Gawronski, in un volume pubblicato da Aragno. Allora, il volume si intitola Le mie battaglie, di Luciana Frassatti Gawronska, è edito appunto da Aragno e contiene un diario, lettere e documenti riservati nell'archivio di famiglia. Frassatti Gawronska, nata nel 1902, scomparsa nel 2007, è stata scrittrice, sorella del santo Pier Giorgio, figlia di Alfredo, cofondatore e direttore della Stampa, e moglie del diplomatico Jan Gawronski. Tra i figli di Luciana Frassatti, ci dice il Corriere della Sera, c'è Jas Gawronski, giornalista, scrittore e politico. La donna si distinse per le attività antinaziste, inoltre poetessa e memorialista, raccontò e raccolse in vari libri usciti con prefazioni di personaggi come Giovanni Papini, Giorgio La Pira, Luigi Sturzo, la vita, le opere, le lettere del fratello Pier Giorgio. E l'articolo lo firma Paolo Valentino. Dice in apertura di articolo, siamo a pagina 44 del Corriere della Sera: se volessimo arbitrariamente ridurre il Novecento, le sue harte Wendungen, le svolte brusche di cui parlava Paul Klee, a una sola biografia, quella di Luciana Frassatti Gawronska sarebbe sicuramente una fortissima candidata. Era figlia di Alfredo Frassatti, senatore liberale del Regno, ambasciatore a Berlino e fondatore della Stampa, che non
volle piegarsi al fascismo. Ebbe per fratello un santo, Pier Giorgio, canonizzato da Leone XIV, e anche lui poco empatico con le camicie nere. Sposò l'aristocratico e diplomatico polacco Jan Gawronski, col quale ebbe 7 figli, fra cui, lo dicevamo prima, Jas, stella del giornalismo italiano. Ma soprattutto fu una donna libera, cosmopolita e impavida. Attraversò le fiamme del secolo breve senza paura di bruciarsi, anzi sfidandole con coraggio ed eleganza, incurante dei giudizi che le sue relazioni pericolose o legami pericolosi sollevavano, sempre convinta di poter fare la differenza. Si trattasse di salvare vite umane, come 100 professori polacchi fatti liberare dal lager di Oranienburg, o del destino dell'Italia e della Polonia, le sue 2 patrie che fino all'ultimo si illuse di poter salvare dal baratro della guerra. E questo è soltanto l'inizio di un articolo che però anche qui ci incuriosisce, vale la pena andarlo a ritrovare sul Corriere della Sera questa mattina e andarlo a leggere. Siamo a pagina 44, la testimone del secolo breve, libera, impavida, sorella di un santo, Luciana Frassati, che mise in guardia Mussolini da Hitler. E questo mi porta anche a fare un altro salto e passiamo dal Corriere della Sera alla Neue Zürcher Zeitung, al Tages-Anzeiger, perché è sul Tag che trovate questo articolo nelle pagine interne, perché qui appunto si parla di una donna libera, impavida, antifascista, che mise in guardia Mussolini da Hitler, e qui invece sul Tag si parla di nazismo e del ruolo delle donne. Il titolo: anche la nonna era una nazista. E dunque si tratta di una ricerca negli archivi degli iscritti al Partito Nazionalsocialista, perché naturalmente tra i nazionalsocialisti erano gli uomini a dettare legge. Tuttavia il ruolo delle donne nell'ascesa di Hitler e nella storia del partito non dovrebbe in alcun modo essere sottovalutato, perché un ruolo le donne lo hanno avuto. L'articolo è a firma di Anne Goebel, lei ci racconta, anche qui vediamo una parte, l'inizio, l'esordio dell'articolo, dice: il palco è decorato a festa con fiori in primo piano, sulla parete sono affissi aquile imperiali con svastica e corona di quercia. Gertrud Scholz-Klink si rivolge alle mie care donne. Il messaggio centrale della Reichsfrauenführerin, capo delle donne del Reich, è chiaro: esiste un unico criterio per tutta la nostra vita, e questo criterio è rendere grande la Germania. Durante il suo intervento a Lüneburg nell'estate del 1939, Gertrud Scholz-Klink preparò le ascoltatrici alla guerra imminente. Da 5 anni, a 37 anni d'età, dirigeva tutte le organizzazioni femminili del regime nazista ed era formalmente la donna di più alto rango nel Terzo Reich. Eppure una posizione del genere in realtà non avrebbe neppure dovuto esistere. Nel sistema del Partito Nazionalsocialista non erano previste funzioni direttive femminili, e questo fatto continua ancora oggi a influenzare il modo in cui si studia il periodo nazista. Ma lo storico britannico Richard J. Evans, nel suo recente libro dal titolo I complici di Hitler, dedica significativamente, in quasi 800 pagine, spazio a poco più di una manciata di protagoniste, come la regista Leni Riefenstahl, ad esempio. E anche nell'attuale dibattito sugli archivi degli iscritti al nazionalsocialismo le donne restano in secondo piano, ma a torto, ci dice Anne Goebel. Anche la componente femminile della popolazione tedesca contribuì infatti a portare i nazisti al potere e a consolidare lo Stato nazionalsocialista. Se volete sapere come, dovete andare a sfogliare il Tag di questa mattina. È un articolo, un ampio articolo, un lungo articolo davvero molto interessante. Noi andiamo alle battute finali, dove ci dice: dopo il 1945 la Germania faticò ad accettare che il regime nazista avesse avuto anche un volto femminile, quasi non si volesse riconoscere che le donne potessero essere parte integrante di un sistema di terrore. Nei processi di denazificazione, nel confronto con il passato, secondo gli storici non esistette una linea univoca. Da un lato le donne furono spesso considerate semplici seguaci fuorviate, i loro crimini vennero minimizzati e le sentenze risultarono talvolta relativamente indulgenti. Dall'altro lato invece figure come le sorveglianti dei campi di concentramento o Ilse Koch, la famigerata moglie del comandante del campo di Buchenwald, furono demonizzate con appellativi come la strega di Buchenwald o la bestia bionda. Ma come vi dicevo, se volete fare chiarezza su questo tema, andate sul Tages Anzeiger di oggi. 6.50
55 minuti, tra poco abbiamo l'appuntamento, il primo appuntamento con il titolo di Radio Giornale delle 7.30, ci arriviamo in musica con Scott Mansour and Donald Smith e la loro Watermelon Man.

0: Detenzione a vita per gli abusi commessi con l'impiego di droghe dello stupro. La chiederà il ministro pubblico del Canton Argovia nei confronti dell'ex politico agli arresti preventivi dal 2023. A Bologna degenera in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine il presidio convocato per la morte di un cittadino marocchino domenica durante un intervento di polizia. Decima notte di scontri tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente. Il movimento islamico palestinese Hamas designa il suo nuovo capo politico. Ruolo chiave alla testa delle finanze per l'ex ministro della difesa John Healey nel Regno Unito i nomi del governo del nuovo premier Andy Burnham.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E abbiamo aperto in bellezza la nostra seconda ora insieme qui a Verde Aurora con Benny King e la sua Stand By Me, un grande classico che ci ha portati anche al nostro appuntamento con la corrispondenza. E questa mattina parliamo di un mistero, il mistero di Pertur, una storia che risale a 50 anni fa e che oggi fa ancora discutere. Come e perché? Noi lo chiediamo al nostro ospite di questa mattina, che è già in collegamento con noi, Francesco Fiori. Ben ritrovato, buongiorno.
1: Grazie Natasha, buongiorno a te a chi ci ascolta.
0: Allora, si tratta di una vicenda, una storia quasi romanzesca, ma allo stesso tempo di una delle pagine più controverse della storia recente spagnola. E allora, Francesco Fiori, di che cosa si tratta?
1: Il prossimo 23 luglio, cioè fra due giorni, ricorrono i 50 anni dalla scomparsa di Eduardo Moreno Bergarece, detto Pertur, appunto, come ben dicevi. E parliamo di uno dei dirigenti più importanti di ETA, l'organizzazione terroristica separatista basca, durante gli anni della transizione democratica. E parliamo soprattutto di uno dei primi a sostenere apertamente che, dopo la recente morte di Franco, fosse arrivato il momento di abbandonare la lotta armata. Però quel giorno di luglio del 1976 ha segnato la fine del progetto di Pertur, che è scomparso e il suo corpo non è mai stato ritrovato.
0: Ecco, da qui anche un po' l'inizio del mistero, ma chi era esattamente Pertur e perché la sua figura è così importante?
1: Parliamo di un giovane che proveniva da una famiglia benestante di San Sebastian, al confine con la Francia, e rappresentava una linea istituzionale completamente opposta a quella che avrebbe poi prevalso dentro ETA. Un ragazzo colto che leggeva molto, scriveva saggi, documenti politici, e immaginava proprio un futuro in cui l'organizzazione si trasformasse in un vero partito politico istituzionale, abbandonando appunto definitivamente la lotta armata. Proprio in quei mesi, quindi, in cui la Spagna stava entrando nel processo di transizione, lui riteneva che continuare con il terrorismo avrebbe portato solo altra violenza, assumendo questa posizione molto scomoda all'interno di ETA, che però probabilmente, se avesse prevalso, avrebbe cambiato la storia.
0: Ecco, dicevamo, Francesco, scomparso nel 1976, sono trascorsi 50 anni, ma oggi qualcuno continua ancora a cercarlo?
1: Assolutamente sì, Lourdes Auzmendi, che è ancora viva e che all'epoca era la compagna di Pertur e che ha una storia straordinaria quanto la sua, una ragazza che era entrata nell'ambiente della clandestinità durante gli ultimi anni del franchismo e che proprio in Francia aveva conosciuto Pertur, e si innamorarono quasi subito, e oggi, quasi 50 anni dopo, è ancora lei la persona che più di tutte continua a chiedere che venga fatta luce sulla scomparsa, ed è il suo impegno e la sua voce che hanno riportato questo anniversario al centro dell'attenzione.
0: Ecco, del periodo di cui stiamo parlando, che cosa succedeva in quel momento all'interno dell'ETA?
1: L'organizzazione, Natascia, in quegli anni era profondamente divisa, proprio perché da una parte c'era chi, come Pertur, voleva aprire una strada politica, mentre dall'altra c'era l'ara più radicale, più dura, convinta proprio che l'unica risposta possibile fosse continuare con la lotta armata. Le tensioni all'interno erano diventate pesantissime, tanto che pochi mesi prima della scomparsa Pertur era stato addirittura sequestrato per alcuni giorni dai suoi compagni del comando speciale dell'organizzazione, con l'accusa di aver tradito la disciplina interna, e venne liberato solo a seguito di una votazione tra l'altro molto combattuta, e questo fu il primo segnale che il clima stava diventando davvero esplosivo.
0: Arriviamo anche a quel 23 luglio del 76. Che cosa sappiamo di quella giornata in cui Pertur è scomparso?
1: Beh, abbiamo una ricostruzione abbastanza precisa fino a un certo punto. Cioè, quella mattina di luglio Pertur esce dal suo appartamento a San Juan de la Luz, nel paese basco francese, e deve raggiungere un appuntamento. Ci sono alcuni testimoni addirittura che lo vedono salire su una Renault 5 blu insieme a Miguel Ángel Alpategui, che era conosciuto come Apala, e Francesco Mújica Garmendia, detto Paquito, che erano due dirigenti della dalla più intransigente dieta. E c'è persona che ricorda di averlo salutato nel traffico cittadino. E da quel momento però il suo nome scompare completamente dai radar. Non arriverà mai all'appuntamento a cui doveva arrivare e nessuno lo rivedrà mai più.
0: E immagino che nel frattempo, insomma, in tutti questi anni siano state fatte diverse ipotesi su come possa essere andata. Quali sono quelle che possiamo considerare, Francesco, più credibili?
1: Le idee, le ipotesi sono sostanzialmente due, anche se bisogna chiarire che nessuna delle due è mai stata dimostrata. La prima è che Pertur sia stato eliminato proprio dalla dura dieta, cioè dai compagni che erano in auto con lui, proprio per impedire che il suo progetto di trasformazione politica prendesse il sopravvento. La seconda sostiene invece che sia stato sequestrato da dei neofascisti italiani con la collaborazione degli apparati dei servizi di sicurezza spagnoli. Sono stati, ovviamente, come ben dicevi, negli anni fatte ipotesi, aperte inchieste, raccolte testimonianze, seguite davvero decine di piste, ma nessuna ha mai portato a una prova definitiva.
0: Ecco, poi di solito in questi casi chi non si arrende mai, nonostante il passare degli anni e del tempo, sono i familiari o in questo caso anche le persone più vicine, proprio come la compagna di cui tu ci dicevi, Francesco.
1: Sì, proprio Lourdes che ha continuato proprio a seguire ogni nuova pista, ogni voce, ogni possibile testimonianza di quel giorno, e giustamente la famiglia di Pertur, che ha vissuto decenni aspettando una notizia, aspettando una condanna, aspettando una verità. Ci sono state perfino ricerche in alcuni cimiteri francesi dopo delle segnalazioni anonime, ma sempre senza nessun risultato. Sua madre poi è mancata senza sapere che fine avesse fatto il figlio, e prima proprio di andarsene ha chiesto di non smettere mai di cercarlo, ed è una vicenda che continua a pesare ancora oggi.
0: E che naturalmente avrà influenzato e cambiato anche la vita di Lourdes. In che modo, di Lourdes?
1: Dopo la scomparsa di Pertur, Lourdes lascia ETA, torna in Spagna e negli anni successivi prende ovviamente progressivamente le distanze dal terrorismo, ma il momento decisivo del distacco arriva nel 1986, quando c'è l'assassino di Kyokies, cioè la prima donna entrata nella direzione di ETA, che era stata uccisa dall'organizzazione dopo averla abbandonata. E da quel momento Lourdes rompe completamente con quel mondo, diventa una giornalista, poi entra nelle istituzioni del governo basco e arriva perfino a vivere sotto scorta per le sue posizioni anti-ETA.
0: Quindi una vicenda che poi alla fine, insomma, rimane in parte avvolta nel mistero, e una vicenda in cui si intrecciano anche tante storie. Francesco Fiori, allora perché è importante ancora ricordarla a 50 anni di distanza, o perché la si vuole ricordare?
1: Beh, Natascia, dentro questa vicenda si intrecciano tante storie diverse. C'è appunto questo mistero di una scomparsa mai risolta, e c'è anche una delle pagine più difficili della transizione democratica spagnola, e c'è il conflitto interno che avrebbe cambiato il futuro e la sostanza di ETA. Ma soprattutto c'è una domanda rimasta senza risposta, cioè che cosa accadde davvero a Pertur quella mattina del 23 luglio del 76. E finché non emergeranno nuovi elementi, resterà uno dei grandi enigmi della storia contemporanea spagnola. Nonostante 50 anni dopo, Lourdes Azumendi continui a cercare la verità sull'uomo che aveva amato, e questo amore ostinato e contrario, possiamo definirlo, più ancora del mistero in sé, rende la storia di Pertur così tanto umana e commovente.
0: Tanto umana e commovente, sì, questo è vero, e poi anche appunto una storia che continua ad essere avvolta nel mistero e che quindi proprio per questo continua anche a sollevare domande. Francesco Fiori, grazie per avercela raccontata.
1: Grazie Natascia, una felice giornata a te, a chi ci ascolta, hasta la prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Chiki chiki chiki boom.

0: Ed era la violinista Anne-Sophie Mutter che ha questa interpretazione di celebri pagine del compositore di musica da film John Williams sotto la direzione dello stesso Williams, ed erano Le avventure di Tintin, Il segreto dell'unicorno. E prima invece abbiamo ascoltato Max Raab e la sua Palast Orchestra con Chicaboom, tratto dall'album Komm, lass uns einen kleinen Rumba tanzen del 2006. E noi adesso, 7:21 minuti, diamo uno sguardo agli appuntamenti che ci attendono questa sera, quest'oggi, nella Svizzera italiana, e in particolare, in prevalenza, sono appuntamenti musicali.
1: L'agenda.
0: E lo dicevamo ieri annunciavamo o abbiamo segnalato la conferenza di apertura del Montebello Festival che si teneva alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Oggi si entra nel vivo della manifestazione, questa sera alle 20:30 al Castello Montebello di Bellinzona ci sarà infatti il primo appuntamento, il primo concerto in programma, questa sera alle 20:30, e a riguardo dedica un articolo il Corriere del Ticino questa mattina a pagina 17. Quando gli States crearono una propria identità musicale, il concerto inaugurale della 20ª rassegna cameristica bellinzonese, questa sera alle 20:30, passa in rassegna alcuni compositori, tra questi Amy Beach, Samuel Barber e Georg Gershwin, che sdoganarono la produzione classica d'oltre oceano. È intitolato USA, dalla creazione di un'identità culturale alle nuove tendenze, il concerto che stasera alle 20:30 aprirà ufficialmente l'edizione 2026 del Montebello Festival di Bellinzona, che, dedicata al pluralismo stilistico del Novecento storico, prevede 5 serate nella cornice medievale del Maniero di Mezzo, con un'ampia selezione di opere cameristiche e trascrizioni raggruppate per aree geografiche significative, scelte in modo da evidenziare quanto fosse variegato il panorama musicale di quell'epoca. Allora, se volete saperne di più, andate a prendere il Corriere del Ticino di oggi, siamo a pagina 17, ma potete anche andare sul sito ufficiale di Montebello Festival per scoprire l'intero programma. E poi, a proposito di musica e concerti, sempre il Corriere del Ticino ci parla anche di Blenio Musica, concerti in valle fino domenica. Scatta quest'oggi nella chiesa di Malvaglia alle 20 la 6ª edizione della rassegna cameristica, che propone eventi anche a Biasca, Torre e Olivone. Prende il via quest'oggi la 6ª edizione del Festival di Musica da Camera Blenio Musica, nata nell'estate del 2021 grazie all'iniziativa della giovane pianista e direttrice artistica Susanna Brown, che ha radici nella Valle di Blenio. La rassegna presenta quest'anno una novità, un omaggio al teatro. In programma giovedì 23 luglio alle ore 20 allo Swiss Rail Park di Biasca, in cui il baritono Michael Temporal o Michael Temporal Darrell, Michele Fontana al clarinetto e Verico Ciumburizze e Itzi Howard al violino e Susanna Brown al pianoforte eseguiranno musiche di Liszt, Leoncavallo, Mozart, Stravinsky, Shostakovich, Donizetti, Kongold, Kurz e Rossini. E via di questo passo, anche qui vi invito ad andare a riprendere la pagina del Corriere del Ticino di oggi, che fa ci regala un'ampia panoramica di quello che Blenio Musica, questa edizione di quest'anno, ci propone. E poi sempre di musica parliamo, dicendo però che Ticino Musica entra nel vivo, 6 concerti in programma quest'oggi ad Ascona, Cagiallo, Bellinzona, Lugano e Soazza, animati da maestri e allievi del corso di perfezionamento e dagli Ensemble in Residence. Prosegue dunque il Festival Ticino Musica con una giornata che intreccia alta formazione musica dal vivo, e anche qui per tutti i dettagli vi invito ad andare a sfogliare il Corriere del Ticino di stamani per vedere l'ampio programma e tutti gli orari del caso. 7:25 minuti, tra poco alle 7:30 il primo appuntamento con il radiogiornale di questa mattina, e noi naturalmente ci arriviamo in musica.

0: Jacopo Zanchini è giornalista ed esperto di politica estera, vice direttore del settimanale Internazionale, che ha fondato nel 1993, scrive dei fatti del mondo, guida la squadra che si occupa degli approfondimenti in video e con i colleghi realizza il podcast quotidiano Il Mondo. Nel suo percorso giornalistico si è dedicato anche alla documentaristica e ha condotto programmi televisivi e radiofonici. Nel tempo che gli rimane, scrive anche qualche articolo per la testata di cui è vice direttore. Jacopo Zanchini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Detenzione a vita per gli abusi commessi con l'impiego di droghe dello stupro, la chiederà il Ministero Pubblico del Canton Argovia nei confronti dell'ex politico agli arresti preventivi dal 2023. A Bologna degenera nelle violenze il presidio convocato per la morte di un cittadino marocchino domenica durante un intervento di polizia. Decima notte di scontri tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente e il movimento islamico palestinese Hamas designa il suo nuovo capo politico. Ruolo chiave alla testa delle finanze per l'ex ministro della difesa John Healey nel Regno Unito, i nomi del governo del nuovo premier Andy Burnham. È dunque una vicenda che ricorda per alcuni aspetti il caso di Gisèle Pelicot in Francia, quella di cui sappiamo ora qualcosa di più, e questo da ieri nel Canton Argovia. Un ex gran consigliere avrebbe abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne, e le vittime erano state filmate e non ricordano quasi nulla dei fatti poiché si trovavano sotto l'effetto di droghe dello stupro. Tra i capi d'accusa elencati ieri dal Ministero Pubblico argoviese: tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale. I dettagli con Manuele Ferrari.
4: Il Ministero Pubblico argoviese chiede per l'uomo, oggi 57enne, la detenzione a vita accompagnata da un trattamento terapeutico. Parliamo di una persona che ha stordito le sue vittime per abusarne sessualmente, ha spiegato ai microfoni di SRF il portavoce della procura Adrian Schuller. La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto. Materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne, della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e, stando al Tag Sanzeiger, convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Inoltre ciò ha allungato i tempi, da allora l'accusato si trova in carcere preventivo. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti, di diverso genere, e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure più severe nei confronti dei pedofili.
3: In Svizzera le sostanze usate per rendere incapace una persona di opporre resistenza vengono comunemente chiamate Kautropfen, gocce KO. Non si tratta di una singola droga, le possibilità sono diverse, il comune denominatore, la rapidità d'azione, la pericolosità per la salute e il fatto che lasciano poche tracce nel sangue. Le spiegazioni sono di Anna Valenti.
5: Vertigini, confusione, perdita di controllo muscolare, amnesia. I sintomi compaiono all'improvviso, in pochi minuti la persona non riesce più a reagire, a parlare, a muoversi. È l'effetto delle cosiddette droghe dello stupro, denominate in Svizzera gocce KO. E questo perché spesso si presentano in forma liquida. Le più diffuse usate sono GHB, GBL e butanolo, conosciute anche come ecstasy liquida. Incolore, quasi insapore e idrosolubili, si mescolano facilmente nelle bevande. Dei drink.

0: Bastano pochi millilitri per alterare profondamente coscienza e capacità di difendersi. Agiscono in fretta, nel giro di 15 minuti compaiono euforia, disinibizione, poi stanchezza, confusione e perdita di memoria. L'alcol amplifica l'effetto a dosi elevate, si può arrivare al collasso e alla perdita di coscienza. Tra le gocce KO va annoverato anche Rohypnol, benzodiazepina ad alta potenza che induce immobilità e amnesia, e la ketamina, anestetico che provoca distacco dalla realtà e incapacità di muoversi o parlare. Tutte sostanze difficili da ottenere legalmente, ma che circolano comunque nel mercato illegale, dove vengono scambiate e discusse anche in piattaforme, spesso usate da pedofili e in ambienti criminali legati agli abusi sessuali. È un fenomeno sommerso, difficile da monitorare e che rappresenta una delle sfide principali per la prevenzione e l'individuazione precoce dei casi di abuso.
1: Sono scoppiate violente proteste ieri a Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino residente in Italia, deceduto domenica durante un intervento di polizia. Per chiarire i contorni della vicenda, la procura ha aperto un'indagine. Il presidio di ieri era stato convocato dal sindaco della città ed è presto degenerato nella violenza, con auto date alle fiamme, scontri tra polizia e manifestanti e 11 feriti. Giorgia Lorenzini ci racconta gli antecedenti di tutto questo.
2: I familiari raccontano che si trovava al Pilastro, un quartiere popolare di Bologna, per visitare degli amici. E proprio lì è intervenuta la polizia, allertata a causa di un uomo in escandescenza che stava danneggiando un'auto. Arrivati sul posto, i poliziotti cercano di calmare l'uomo, ma non ci riescono e chiamano anche l'ambulanza. E infatti, nel video della morte dell'uomo, si vedono i soccorritori ai margini della scena, che osservano, mentre un poliziotto cerca di ammanettarlo, tenendogli con un ginocchio i polsi dietro la schiena, mentre il 42enne è sdraiato sull'asfalto e grida aiuto.
3: Aiuto.
2: Poi il silenzio. L'uomo non si muove più, ma i presenti non se ne accorgono subito. Solo in seguito si apprende tramite i familiari che soffriva d'asma. Sempre i familiari raccontano che i poliziotti, per cercare di calmarlo, gli avrebbero spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Intanto per i due agenti intervenuti è stato attivato lo scudo penale, ovvero i poliziotti non saranno iscritti nel registro degli indagati in quanto i fatti sono avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, la procura di Bologna ha avviato un'indagine per chiarire circostanze e cause della morte del 42. I due agenti indossavano delle bodycam e diversi abitanti della zona hanno filmato la scena. Ma è già scontro politico. Il leader della Lega, Salvini, esprime la sua vicinanza ai due agenti e ai soccorritori, mentre invita i familiari della vittima a non parlare di vendetta. Dal PD, invece, il presidente dell'Emilia-Romagna chiede di fare piena luce sui fatti.
1: Dopo mesi di consultazioni a Gaza e all'estero, Hamas ha eletto il suo nuovo leader politico, Khalil al-Aya, già capo del team negoziale del movimento islamico palestinese, considerato un esponente dell'ala più intransigente di Hamas. I particolari nel servizio del nostro collaboratore Michele Giorgio.
4: Khalil al-Haya, il nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas e leader del movimento islamico palestinese, già responsabile dei negoziati indiretti con Israele e presidente ad interim dell'ufficio politico, al-Haya ha prevalso per un solo voto, 35-34, sul rivale Khaled Meshaal. Entrambi sono scampati nel settembre del 2025 in Qatar ad un tentativo di assassinio da parte di Israele. L'elezione conferma il peso dei dirigenti originari di Gaza. 66 anni, al-Haya è considerato l'erede di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, architetto dell'attacco nel sud Israele del 7 ottobre 2023, ucciso da Israele nel 2024. La sua affermazione perciò è una scelta di continuità. Con lui si rafforza la corrente più intransigente del movimento, favorevole a continuare la lotta armata. È una stretta alleanza con l'Iran. Il suo rivale Meshaal invece è più aperto ad un riequilibrio dei rapporti con i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita. L'elezione di al-Haya arriva mentre rimane risolta la questione del governo di Gaza dopo la guerra. Il movimento è impegnato da mesi in trattative con i rappresentanti del Consiglio della Pace formato da Donald Trump e davanti ad un passaggio decisivo che dovrà definire il proprio ruolo della futura Gaza. Al-Haya, come ha fatto in questi anni e sino ad oggi, tenterà di conservare il controllo militare del piccolo lembo di terra palestinese rinunciando formalmente al governo diretto della striscia, una strategia che rischia di portare il suo suo movimento ad una ripresa dello scontro militare con Israele, che chiede il disarmo totale di Hamas.
1: In Medio Oriente è intanto trascorsa la decima notte consecutiva di attacchi tra Stati Uniti e Iran. L'esercito statunitense ha affermato di aver colpito l'Iran per impedirgli di attaccare le navi nello stretto di Hormuz e come rappresaglia per la morte di 3 soldati americani uccisi recentemente in Giordania e in Iraq. In risposta a quest'ultima ondata di raid, Teheran ha dichiarato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il nuovo premier britannico Andy Burnham, insediatosi ieri dopo il suo primo discorso alla nazione a Downing Street, ha reso noti i nomi dei ministri che formeranno il suo nuovo governo, rimossi quelli più vicini all'ex primo ministro, il dimissionario Keir Starmer, come per esempio Rachel Reeves, che ricopriva l'importante ruolo di ministra delle finanze. A lei succede l'ex ministro della difesa John Healy, riferisce da Londra Giancarlo Ciccone.
5: Voleva l'unità del partito, Burnham, ma ha scelto come suoi ministri i suoi più fedeli alleati. Salta la cancelliera dello scacchiere di Starmer, Rachel Reeves, considerata origine di tanti mali per il partito con le sue alte tasse. La sostituisce John Healy, ex ministro della difesa, che aveva accusato Starmer di non spendere abbastanza per gli armamenti e quindi di non saper difendere il paese, accusa questa infamante per un inglese. Agli interni resta Shabana Mahmood, responsabile di una delle leggi più dure contro i richiedenti asilo politico. Agli esteri va Ed Miliband, voleva restare ministro dell'energia per combattere l'inquinamento ambientale, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha accettato gli esteri. Burnham, grande comunicatore, si presenta come il campione di una sinistra moderata. Ha criticato 40 anni di taccerismo che, secondo lui, con le privatizzazioni ha rovinato il paese. Burnham promette che in 10 anni cambierà totalmente il paese, soprattutto con il trasferimento dei poteri dalla ricca Londra alle regioni del nord. Intende estendere il controllo statale su compagnie che forniscono servizi essenziali come acqua ed energia. Parole, parole, parole, rispondono i conservatori. Con un debito del 95,7% del prodotto lordo c'è poco da scherzare. Una cosa è governare Manchester, ha scritto il Sunday Times. Un'altra, un'intera nazione.
1: Un piccolo gruppo di tifosi ha manifestato ieri sera davanti alla sede della FIFA a Zurigo chiedendo le dimissioni del suo presidente, il vallesano Gianni Infantino. Autorizzato dalla polizia di Zurigo, il corteo è stato organizzato da Bengt Kunkel, tifoso tedesco e lanciacori della nazionale germanica. Ad Infantino viene rimproverato di aver trasformato il mondiale di calcio in un prodotto esageratamente commerciale. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, secondo Kunkel, è il caso del calciatore statunitense squalificato con un cartellino rosso ma poi riabilitato in seguito all'intervento del presidente statunitense Trump. E prima di chiudere, uno sguardo a un problema che permane oramai da anni nelle farmacie di tutta la Svizzera, nelle quali si continua a registrare carenza di alcuni medicinali. Dal 2015 la Confederazione si occupa di garantire le scorte per i prodotti ritenuti vitali, ma in questi anni la situazione è migliorata solo parzialmente, ce ne parla Umberto Gatti.
6: In Svizzera persiste la carenza di alcuni medicinali. I più colpiti sono vaccini, antidolorifici e antibiotici e all'orizzonte la situazione non sembra poter cambiare. La farmacista cantonale ticinese Francesca Bortoli.
7: La situazione rimane sostanzialmente simile a quella degli ultimi anni. Continuiamo a registrare difficoltà di approvvigionamento per numerosi medicamenti. La buona notizia è che per i vaccini e per gli antibiotici quest'anno la situazione è migliorata, diverse forniture sono tornate regolari, però il numero complessivo di segnalazioni resta elevato e richiede un monitoraggio costante. Ad oggi abbiamo 732 confezioni diverse di medicamenti che sono colpite da penuria per un totale di 331 principi attivi.
6: Le cause di questa penuria sono diverse. Ad esempio, molti medicinali sono costruiti in pochi stabilimenti nel mondo e un problema locale può avere conseguenze sull'intera catena di fornitura. Ci sono poi medicinali per i quali i brevetti sono scaduti e per le case farmaceutiche risulta dunque poco interessante continuare la produzione. Quali possono essere le soluzioni?
7: Si può pensare, ad esempio, che il farmacista può sostituire il medicinale mancante con un farmaco equivalente, ad esempio con un altro generico o un altro biosimilare, quindi stesso principio attivo, stesso dosaggio, stessa via di somministrazione. Si può, a determinate condizioni, e questo le farmacie lo fanno già, importare il medicinale mancante da un paese estero, o si può anche pensare di ricorrere alle farmacie stesse che hanno dei laboratori e in alcuni casi possono preparare i farmaci.
6: Inoltre la Confederazione dal 2015 monitora la situazione e aggiorna annualmente le scorte obbligatorie presso le case farmaceutiche dei medicinali ritenuti vitali. Un insieme di soluzioni dunque per cercare di mitigare le conseguenze di un problema globale.
1: E ora la pagina sportiva, noi torniamo fra un'ora.
8: Lo sport.
9: Ben ritrovati, archiviato il mondiale che ha promosso la Svizzera al 14° rango nel ranking FIFA. È di nuovo tempo di coppe europee in attesa del Lugano in campo giovedì sera all'AIL Arena contro i kosovari del Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Questa sera alle 20 in Champions debutta il Thun opposto ai croati della Dinamo Zagabria, diretta dell'incontro su RSI La 2. Oltre al Lugano sono due le Svizzere impegnate giovedì sera in Europa League. Il San Gallo ospiterà il temibile Benfica, in Conference il Sion giocherà in Bielorussia contro il Bate Borisov. Il Tour de France entra nell'ultima settimana e si appresta, con l'abbandono di Vingegaard, a consegnarsi per la quinta volta a Tadej Pogacar, oggi crono individuale di 26 km attorno a Evian. Infine segnalo gli impegni nel primo turno per Stan Wawrinka a Estoril contro Burruciaga e per Kilian Feldbausch a Kitzbühel contro Vallejo.
10: La meteo.
11: C'è poco da dire, questo martedì 21 luglio il tempo resta pressoché soleggiato e le temperature restano intorno ai 30 gradi, anche se oggi la massima è indicata attorno ai 29, quindi magari un grado in meno. In Alta Engadina siamo attorno a 19 gradi e dal pomeriggio nelle vallate superiori ci sarà un vento moderato da nord, in serata temporaneamente fino sulle pianure del Ticino centro-meridionale.

Ed era la voce di Lorenzo Kruger, accompagnato dal gruppo romagnolo Nobraino, con questa Cecilia tratta dall'album The Best Of, il disco d'esordio del 2006 di questo gruppo. 7:48 minuti, noi siamo ritornati in studio. Questa è Verde Aurora, al microfono con voi questa mattina fino alle 9. Natascia Fioretti, è tempo di dare uno sguardo agli appuntamenti sulla nostra Rete 2 questa mattina. Allora, noi partiamo come sempre da Laser, dall'approfondimento delle 9. Oggi c'è la seconda puntata dei carteggi letterari, Verità e bellezza dei carteggi letterari, al centro Ingeborg Bachmann. Ieri l'abbiamo vista nel suo carteggio con Max Frisch, oggi invece la vediamo nel carteggio, nel suo scambio epistolare con il gran premio, con il, scusatemi, premio Nobel per la letteratura, Heinrich Böll. I due sono stati grandi amici, soprattutto anche colleghi, si consigliavano anche sulle loro scelte, a quali editori affidare, ecco, i loro volumi, i loro lavori da pubblicare, ma anche molto altro. Si parlava anche di famiglia. Heinrich Böll confida a Ingeborg Bachmann quanto gli piacerebbe passare le giornate a letto insieme a tutta la sua famiglia, mangiando pure e insomma chiacchierando con la moglie e i figli. Questo è molto altro da scoprire in questo Laser che va in onda oggi alle 9. Ci racconta del carteggio e anche dell'amicizia tra Ingeborg Bachmann e Heinrich Böll. E poi invece alle 11 torna come sempre il nostro appuntamento con l'attualità culturale, con il nostro magazine Alphaville, che questa settimana vede in conduzione la collega Cristina Artoni. Alle 11:05 si apre, non si potrebbe fare altrimenti. Noi ne abbiamo già parlato in diversi spazi, ma si continua a parlarne da quando settimana scorsa è uscito nei nostri cinema. Parlo naturalmente dell'Odissea di Christopher Nolan, che sta conquistando il pubblico. Infatti negli Stati Uniti, stavo dicendo a più latitudini, negli Stati Uniti i botteghini hanno registrato già 120 milioni di dollari in pochi giorni, al di là della storia del poema omerico che già attira, è accattivante, però c'è anche il fatto che la pellicola vede un grandissimo cast stellare, potremmo dire, da Matt Damon a Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron e Lupita Nyong'o, che hanno sicuramente contribuito a far crescere l'interesse nei confronti di questo poema epico e di questo film anche, che promette già di diventare epico. Per molti osservatori il successo del Colossal di Nolan dimostra che se i classici vivono per sempre è solo grazie a chi ha il coraggio di tradirli o di reinterpretarli, in qualche modo riscriverli. Ma noi ad Alfa vi ne parliamo con Giona Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, e naturalmente con il nostro Alessandro Bertolio, che ha visto il film in anteprima settimana scorsa nell'IMAX di Zurigo. E poi invece alle 11:45 questa mattina parliamo di design. La grafica è ovunque, nei manifesti, nei loghi, negli oggetti che usiamo ogni giorno e persino nei simboli con cui un paese racconta se stesso. Ce ne parla la nuova mostra dal titolo Graphic Design Visivo e Quotidianità. Scusatemi, ho detto graphic in tedesco, perché la mostra è al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, esplora il ruolo che il design ha avuto nel plasmare l'immaginario collettivo, la cultura visiva e l'identità svizzera. Ne parliamo ad Alphaville questa mattina con Denise Tonella. O 7:52 minuti, noi proseguiamo in musica fino alle 8, fino al nostro appuntamento con i titoli del radiogiornale delle 8:30.

0: Detenzione a vita per gli abusi commessi con l'impiego di droghe dello stupro, la chiederà il Ministero Pubblico del Cantone Argovia nei confronti dell'ex politico agli arresti preventivi dal 2023. A Bologna degenera in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine il presidio convocato per la morte di un 42enne marocchino domenica durante un intervento della polizia. Ruolo chiave alla testa delle finanze per l'ex ministro della difesa John Healey nel Regno Unito e nomi del governo del nuovo premio Andy Burnham.
1: Rete 2.

E con questo brano dei Fats Domino, Jambalaya, un grande classico di New Orleans, qui appunto nell'interpretazione di uno dei figli eccellenti della città, Fats Domino, correva l'anno 1961, abbiamo inaugurato già la nostra terza ora insieme qui a Verde Aurora ed è tempo di dare uno sguardo ai giornali. Allora noi intanto andiamo con la sigla. E questa mattina ho scelto un articolo della Neue Zürcher Zeitung che ci ricorda due anniversari importanti. Intanto il 21 luglio del 1899 nasceva Ernst Hemingway a Oak Park, Illinois e questo ci porta anche all'articolo della Neue Zürcher Zeitung, perché invece la Neue Zürcher Zeitung oggi omaggia la madre di tutte le strade, la famosa Route 66 che ispirò musicisti, cantanti, artisti di tutto il mondo e ora la più celebre autostrada d'America compie 100 anni e perché il collegamento con Ernst Hemingway? Perché Hemingway proprio a Villa de Cubero in New Mexico ha scritto parte della sua grande opera, del suo grande capolavoro Il Vecchio e il Mare. Da qui ecco la relazione fra i due anniversari. Allora la New York Social Set ce ne parla oggi in ultima pagina in un articolo di Ulf Meyer. Lungo la Route 66, dice, nacque una forma del tutto particolare di architettura commerciale e ne è un esempio il Royce Motel, il caffè di Amboy nel deserto del Mojave in California. La Route 66, conosciuta appunto come la madre di tutte le strade, The Mother Road, è l'iconica strada americana che collega Chicago a Santa Monica attraversando circa 8 stati per un totale di quasi 4.000 chilometri ed è appunto, come ci dice anche l'articolo, simbolo della cultura e della storia degli Stati Uniti. Ci dice ancora Ulf Meyer nel suo pezzo, la centrale nucleare in cui lavora Homer Simpson esiste davvero, è a Springfield, la piccola capitale dello stato dell'Illinois. La caratteristica sagoma delle torri di raffreddamento si distingue chiaramente anche dall'auto. A quel punto chi viaggia sulla leggendaria Route 66 ha ormai da tempo lasciato alle spalle lo skyline di Chicago, è lì nel cuore dei canyon urbani della metropoli che si trovava all'inizio del percorso, proprio lì, è da lì che partiva il viaggio verso le praterie delle Great Plains, è il punto di partenza della strada più famosa degli Stati Uniti e forse persino del mondo. Da qui si può impostare il tachimetro sulle 65 miglia orarie, rilassarsi e osservare il paesaggio dal finestrino. Il continente a questo punto scorre lentamente davanti agli occhi, senza fretta, senza sorpassi aggressivi o fari lampeggianti e senza pagare pedaggi. Nei pressi della cittadina di Joplin, la Route 66 attraversa per un breve tratto l'estremo angolo sud-orientale del Kansas. Questo stato è spesso considerato un flyover state, una regione che molti ritengono più interessante da osservare dall'alto di un aereo che da sedile di un'automobile. La Route 66 taglia poi diagonalmente immense distese agricole disposte come una scacchiera, ci si risveglia dal torpore solo arrivando al Gateway to the West St. Louis. La città sulle rive del Mississippi rappresenta la porta d'accesso all'ovest americano. Da qui venne organizzata la colonizzazione dei territori oltre il grande fiume. Tuttavia l'immagine della prospera città del XIX secolo, un tempo quarta città più grande degli Stati Uniti, si è nel frattempo molto sbiadita. Sebbene oggi St. Louis sia considerata una delle città più pericolose del paese, una sosta resta però obbligatoria. L'elegante Gateway Arch, inaugurato nel 1967, segna infatti l'inizio del tratto occidentale della Route 66. Insomma, Ulf Meyer cerca in questo articolo di ripercorrere la Route 66 raccontandoci alcuni dei passaggi e delle soste più interessanti. Dice, da qui la strada punta quasi dritta verso il Pacifico e appunto quest'anno la Route 66 compie 66 anni, ma perché percorrerà necessariamente nella direzione giusta, cioè da est a ovest? Non sarebbe altrettanto affascinante fare il contrario? Ci dice, viaggiare ad esempio da Chicago a Los Angeles come recitava nel 1946 la canzone Get Your Kicks on Route 66 ha un senso preciso, ci dice poi. Solo così è possibile
comprendere pienamente il significato storico di questa strada. La US Highway 66 fu infatti l'arteria principale dell'esodo verso l'ovest durante gli anni della Dust Bowl, le devastanti siccità e tempeste di sabbia degli anni 30 che provocarono una grande crisi agricola. E a questo punto cita anche il romanzo Furore, The Grapes of Wrath del 1939 di Steinbeck. La strada simboleggiava la fuga dalla miseria economica del cuore agricolo degli Stati Uniti e la speranza di una nuova vita in California. Steinbeck la definì la madre di tutte le strade e, lo dicevamo appunto in apertura, le piccole comunità sorte lungo il percorso conobbero un importante sviluppo economico. L'articolo non si ferma qui, prosegue, ma noi invece ci fermiamo e ascoltiamo Get Your Kicks on Route 66 qui interpretata da Nat King Cole.

0: 666. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your horse. Get your horse. Get your kicks on Route 66.
1: Get Your Kicks on Route 66 della Nat King Cole, 8 e 12 minuti, questa è Verde Aurora, tra poco alle 8 e 18, l'appuntamento con In Altre Parole, il commento dei fatti dell'attualità questa settimana, nostro ospite Jacopo Zanchini, vice direttore di Internazionale, all'appuntamento ci arriviamo in musica, intanto con i Beatles e la loro Honey Pie.

0: Giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera, Jacopo Zanchini è la voce esperta di In altre parole di questa settimana, che ogni mattina ci guida e ci aiuta a capire i fatti dell'attualità politica internazionale. Intanto, Jacopo Zanchini, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, lo dicevamo ieri, la Neue Zürcher Zeitung, in un articolo a firma di Revert Hoffer da Beirut, ci raccontava che alla luce dei nuovi attacchi iraniani, che per la prima volta dal famoso accordo di cessate il fuoco ha registrato nuove vittime americane, prevedeva per i prossimi giorni una nuova escalation, perché l'Iraq non cederà come vorrebbe o come si aspettava Donald Trump. Anzi, nel fine settimana la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha definito priva di valore la firma di Trump sul documento. Intanto questa mattina si dice USA e Iran scrivono i giornali decima notte di attacchi, e Axios dice i mediatori iraniani spingono per la tregua mentre Trump valuta la guerra totale. Jacopo Zanchini, cosa sta succedendo? Qual è il quadro della situazione oggi?
1: Beh, cioè, come dicevi, siamo alla decima notte di bombardamenti, c'è un netto ritorno all'escalation militare, non si vede per ora la luce intorno al fondo al tunnel, e i nodi di quella guerra cominciata da Trump e Netanyahu il 28 febbraio vengono drammaticamente al pettine. In qualche modo di nuovo ci si ritrova con l'Iran che reagisce ai bombardamenti americani colpendo le monarchie del Golfo, bersagliando addirittura gli impianti di desalinizzazione come il caso del Kuwait, colpendo pesantemente anche la Giordania, che finora non aveva colpito così in questo modo, il che rischia peraltro di provocare un ulteriore intervento israeliano con un'escalation che a quel punto diventerebbe ancora più devastante. Addirittura dalle basi tedesche e britanniche degli Stati Uniti stanno decollando verso il Medio Oriente nuovi aerei F-16 e F-35 per colpire i radar iraniani. Il bilancio dell'escalation in Iran in questi giorni, come dicevi tu, è intorno ai 60 morti, più di 500 feriti, ci sono morti statunitensi, almeno 3, insomma lo stretto di Hormuz è di nuovo bloccato, così come sono bloccati i porti iraniani. I ribelli Houthi in Yemen minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb e il transito dai porti sauditi, insomma è una sorta di stallo politico con escalation militare, una specie di, se vogliamo, tragico giorno della marmotta del Golfo Persico, cioè una cosa che si ripete continuamente e che non sembra avere uno sbocco.
0: Intanto, stando sempre sui giornali, oggi Sole 24 Ore riportava l'affondo del Financial Times, che fa notare che non sia ancora chiaro in che modo Trump intenda limitare i costi economici, politici e diplomatici dell'ultima escalation, che poi appunto escalation in corso, mentre il New York Times invece diceva ieri che Trump o gli Stati Uniti, insomma, non dicono davvero o non rivelano i veri numeri, ecco, delle vittime o degli attacchi subiti dall'Iran. Ecco, facendo anche un passo indietro, Jacopo, nella dinamica e nella cronistoria degli eventi, cosa non è andato come Trump pensava?
1: Ma direi che dall'inizio c'è stato un grande malinteso. L'operazione folle condotta il 3 gennaio in Venezuela con il raid militare statunitense contro Maduro ha fatto pensare a Trump di poter risolvere i suoi problemi, eliminare i suoi nemici con la forza militare, di poter seguire in questa avventura il premier israeliano Netanyahu, che però aveva un'agenda tutta sua che lo spingeva a seguirlo. L'operazione in Iran viene fatta su queste basi, ma mantandola come una specie di tentativo di cambio di regime o di difesa degli oppositori iraniani, che effettivamente in quel periodo all'inizio dell'anno venivano repressi nel sangue, ma si rivela in qualche modo un fallimento strategico, perché è totalmente diverso il contesto. Il paese è molto più lontano, è molto più grande, ha un peso regionale molto più forte, e quindi diciamo non ha alcun paragone possibile con il Venezuela. Non solo, ma ha ricostruito il New York Times con una lunga inchiesta che Trump si è fidato di un fantasioso progetto israeliano che mirava addirittura a usare l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad come una sorta di Delcy Rodriguez, per usare il paragone del Venezuela, cioè la vicepresidente, come un leader del regime per sostituire il vertice del regime attuale, insomma, e usare i curdi iracheni e i curdi iraniani come truppe sul terreno. Nessuno di questi scenari si è effettivamente realizzato. È chiaro che si sapeva in realtà già che l'Iran avrebbe bloccato lo stretto di Hormuz e bombardato gli alleati degli Stati Uniti nella regione, e quello che si è capito è che l'Iran si preparava da 20 anni, dai tempi della guerra in Afghanistan e in Iraq, a questo scenario, e sapeva come reagire, e questa cosa non è stata tenuta in conto. Aveva addirittura livelli di comando regionali separati appositamente per poter funzionare in maniera autonoma, aveva previsto fino a 4 livelli di leadership politica e militari da sostituire di volta in volta quando i dirigenti venivano uccisi. Insomma, poteva resistere a oltranza. Ovviamente l'Iran ha registrato migliaia di morti, anche civili, e è in una situazione chiaramente grave, ma il regime ritiene di essersi a questo punto anche rafforzato e sente di aver sconfitto in qualche modo la più grande potenza militare mondiale e la più grande potenza regionale militare, che è Israele, e pretende quindi in qualche modo di essere vincitore e di passare all'incasso, cosa che sta facendo bloccando lo stretto di Hormuz e pensando che quella sarà la sua arma strategica di domani.
0: Insomma, per ora sembra un'arma strategica, diciamo, vincente, o comunque, insomma, ci ha portati a questo impasse di cui dicevi. Ecco, invece, a livello regionale, che cosa registriamo?
1: Ma a livello regionale diciamo che il Medio Oriente, che era già scosso ovviamente dalla lunga guerra di Gaza e dalla guerra dei 12 giorni con l'Iran del 2025, è stato ulteriormente trascinato da questa scelta dissennata di Trump e Netanyahu in una spirale di conflitti tra di loro interconnessi, con l'invasione e l'occupazione del Libano da parte di Israele, con l'invasione, ricordiamolo, di Israele e del sud della Siria, di cui non si parla mai, di cui continua a occupare un pezzetto, la distruzione delle infrastrutture dei paesi del Golfo Persico, e soprattutto per questi paesi anche la fine di quella loro immagine di oasi di pace e di stabilità e del loro soft power. Quindi, diciamo, l'ordine regionale, che era già in crisi, è completamente esploso. Questo ha un prezzo anche ovviamente per Washington, non solo perché l'attacco è avvenuto mentre l'Iran trattava con gli Stati Uniti, e questo, diciamo, chiaramente per la credibilità futura di Washington nel mondo è una cosa, diciamo, senza precedenti, ma le monarchie del Golfo oggi stavano a non fidarsi di più dell'America di Trump. Addirittura l'Arabia Saudita si è fatta un po' l'idea, e anche il Qatar, che senza un accordo a questo punto direttamente con l'Iran non ci sarà una nuova stabilità nella regione, e quindi addirittura vorrebbe forse rivolgersi alla Cina, che già lavorava a un riavvicinamento tra Teheran e Riyadh nel 2003, poi interrotto dalle guerre successive. Quindi il sogno di Trump, che l'Arabia Saudita avrebbe aderito agli accordi di Abramo e avrebbe un giorno riconosciuto Israele, cosa che sembrava sulla strada di fare, a questo punto, dopo questo conflitto, è completamente fallito.
0: Certo, e dicevi prima anche, insomma, una guerra condotta in qualche modo a rimorchio anche di Israele sulla base di speranze appunto infondate, però anche pensando, ecco, a chi circonda Trump, sembra esserci una sorta di impreparazione politica. Allora, perché siamo quasi in chiusura? Uno, come si spiega un'impreparazione del genere? E due, se volessimo fare come dire, delle previsioni, perché ormai in realtà è impossibile, ma insomma c'è chi stamattina dice Trump si prepara la guerra totale, chi come Lenzetti ieri diceva l'Iran non cede, e chi questa mattina però dice anche che in gran segreto dietro le quinte Trump starebbe lavorando ad un altro mini accordo. Ecco, quindi in che direzione stiamo andando, se possiamo sbilanciarci?
1: Dunque, a livello di incompetenza all'interno dell'amministrazione Trump le trattative le conducono degli immobiliaristi, tipo Jared Kushner o Steve Witkoff, quindi sono imprenditori, non sanno, pieni di conflitti di interessi, non sanno nulla a livello diplomatico, e a livello più generale il Financial Times

0: L'altro è che nessuno osa dire di no a Trump nella sua cerchia più stretta, perché hanno in qualche modo paura delle sue reazioni. Per quanto riguarda le previsioni, sinceramente non sono in grado di farle. Si dice tutto e il contrario di
1: Di
0: tutto.
1: tutto.
0: Il sistema che è stato messo in piedi favorisce l'escalation e favorisce come dire, un gioco a rialzo, soprattutto da parte iraniana. Certamente nessuno dei due ha interesse in teoria alla guerra totale, ma il meccanismo messo in atto, in qualche modo quello che è stato risvegliato con questo conflitto, potrebbe non essere fermato facilmente. Le diplomazie dei paesi mediatori sono al lavoro, stanno cercando di ottenere una nuova tregua di 10 giorni, riferiva la Reuters, ma non significa che questa tregua ci sarà, oppure non significa che dopo questa tregua qualcosa non possa farla saltare. Ecco, siamo veramente in terra incognita.
1: Siamo veramente in terra incognita, non mi sembra ci sia bisogno di aggiungere altro. Jacopo Zanchini, grazie per questa lettura. Noi ci ritroviamo domani, 8 e 18.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Rete 2. Batterista, pianista, compositore. Jack DeJohnette ha attraversato oltre mezzo secolo di musica, collaborando con giganti come Miles Davis, Keith Jarrett e Herbie Hancock, e lasciando un'impronta profonda nel linguaggio del jazz moderno. Bourbon Street ricorda uno dei grandi maestri del jazz contemporaneo con un documento prezioso, un'intervista del 2015 in occasione del suo concerto al Cinema Teatro di Chiasso insieme a Ravi Coltrane e Matt Garrison. Un modo per ritrovare la voce e il pensiero di un musicista che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della musica afroamericana. Jack DeJohnette, il ritmo e la leggenda, a cura di Lorenzo De Finti. Bourbon Street, domani alle 14:30.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Franco Cristini. Detenzione a vita per gli abusi commessi con l'impiego di droghe dello stupro, la chiederà il Ministero Pubblico del Canton Argovia nei confronti dell'ex politico agli arresti preventivi dal 2023. A Bologna degenera in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, il presidio convocato per la morte di un 42enne marocchino domenica durante un intervento di polizia. Ruolo chiave alla testa delle finanze per l'ex ministro della difesa John Healey nel Regno Unito, i nomi del governo del nuovo premier Andy Burnham. I dettagli comunicati ieri nel canton Argovia sul caso dell'ex gran consigliere posto in detenzione preventiva dal 2023 per presunti abusi sessuali su più donne e tra queste una ragazza minorenne ricordano la triste vicenda subita in Francia da Gisèle Pelicot. Anche qui le vittime sono state filmate e non ricordano quasi nulla poiché sotto l'effetto di droghe dello stupro. Tra i capi d'accusa elencati ieri dal Ministero Pubblico argoviese, tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale. Ce ne parla Manuele Ferrari.
5: Il Ministero Pubblico argoviese chiede per l'uomo, oggi 57enne, la detenzione a vita accompagnata da un trattamento terapeutico. Parliamo di una persona che ha stordito le sue vittime per abusarne sessualmente, ha spiegato ai microfoni di SRF il portavoce della procura Adrian Schuller. La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto. Materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e stando al Tag Sanzeiger convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Inoltre ciò ha allungato i tempi, da allora l'accusato si trova in carcere preventivo. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti di diverso genere e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure

0: più severe nei confronti dei pedofili.
1: Violente proteste ieri sera a Bologna per la morte del 42enne Abderrahim Fakir domenica durante un intervento di polizia. Il presidio era stato convocato dal sindaco della città ed è degenerato con auto date alle fiamme, scontri tra polizia e manifestanti e 11 feriti. Ma torniamo agli antecedenti di tutto questo con Giorgia Lorenzini.
2: I familiari raccontano che si trovava al Pilastro, un quartiere popolare di Bologna, per visitare degli amici. E proprio lì è intervenuta la polizia, allertata a causa di un uomo in escandescenza che stava danneggiando un'auto. Arrivati sul posto, i poliziotti cercano di calmare l'uomo, ma non ci riescono e chiamano anche l'ambulanza. E infatti, nel video della morte dell'uomo, si vedono i soccorritori ai margini della scena, che osservano, mentre un poliziotto cerca di ammanettarlo, tenendogli con un ginocchio i polsi dietro la schiena, mentre il 42enne è sdraiato sull'asfalto e grida aiuto.
3: Aiuto.
2: Poi il silenzio. L'uomo non si muove più, ma i presenti non se ne accorgono subito. Solo in seguito si apprende tramite i familiari che soffriva d'asma. Sempre i familiari raccontano che i poliziotti, per cercare di calmarlo, gli avrebbero spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Intanto per i due agenti intervenuti è stato attivato lo scudo penale, ovvero i poliziotti non saranno iscritti nel registro degli indagati in quanto i fatti sono avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso la Procura di Bologna ha avviato un'indagine per chiarire circostanze e cause della morte del 42. I due agenti indossavano delle bodycam e diversi abitanti della zona hanno filmato la scena. Ma è già scontro politico. Il leader della Lega, Salvini, esprime la sua vicinanza ai due agenti e ai soccorritori, mentre invita i familiari della vittima a non parlare di vendetta. Dal PD, invece, il presidente dell'Emilia-Romagna chiede di fare piena luce sui fatti.
1: Per la decima notte consecutiva proseguono gli attacchi incrociati in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran e con essi le reciproche accuse. Ci aggiorna in redazione Sofia Stroppini.
4: L'esercito statunitense ha affermato di aver lanciato un nuovo massiccio attacco contro l'Iran per impedirgli di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha dichiarato invece di aver preso di mira siti militari americani in Bahrain e Kuwait. I ribelli Houthi in Yemen hanno inoltre annunciato un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita. Nelle ultime settimane, durante le quali si sono riaccesi i combattimenti, oltre 100 militari statunitensi sono rimasti feriti, stando al bilancio diffuso ieri dal Pentagono. 3 soldati statunitensi sono stati uccisi e questa sera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva promesso dure rappresaglie nei confronti dell'Iran per vendicare la loro morte, parteciperà alla cerimonia di trasferimento delle salme. 2 di esse sono state identificate, si tratta di una soldatessa di 19 anni e di un tenente di 25, uccisi in un attacco iraniano in Giordania nel fine settimana. Un terzo militare era stato dato per disperso dopo l'attacco e dei resti non ancora identificati erano stati poi trovati nell'area.
1: E sempre in Medio Oriente il movimento islamico palestinese Hamas ha intanto designato il suo nuovo capo politico. Si tratta di Khalil al-Haya, già capo del team negoziale di Hamas e considerato un esponente dell'ala più intransigente di questo movimento, considerato da più paesi un'organizzazione terroristica. Nel Regno Unito il nuovo premier Andy Burnham ha comunicato ieri, con il suo insediamento, i nomi del nuovo governo, rimossi i ministri più vicini al suo predecessore. Starmer esce di scena, in particolare l'ex ministra delle finanze Rachel Reeves. Da Londra Giancarlo Ciccone.
5: Voleva l'unità del partito Burnham, ma ha scelto come suoi ministri i suoi più fedeli alleati. Salta la cancelliera dello scacchiere di Starmer, Rachel Reeves, considerata origine di tanti mali per il partito con le sue alte tasse. La sostituisce John Healey, ex ministro della difesa, che aveva accusato Starmer di non spendere abbastanza per gli armamenti e quindi di non saper difendere il paese. Accusa questa infamante per un inglese. Agli interni resta Shabama Mahmood, responsabile di una delle leggi più dure contro i richiedenti asilo politico. Agli esteri va Ed Miliband, voleva restare ministro dell'energia per combattere l'inquinamento ambientale, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha accettato gli esteri. Burnham, grande comunicatore, si presenta come il campione di una sinistra moderata. Ha criticato 40 anni di thatcherismo, che, secondo lui, con le privatizzazioni ha rovinato il paese. Burnham promette che in 10 anni cambierà totalmente il paese, soprattutto con il trasferimento dei poteri dalla ricca Londra alle regioni del nord. Intende estendere il controllo statale su compagnie che forniscono servizi essenziali come acqua ed energia. Parole, parole, parole, rispondono i conservatori. Con un debito del 95,7% del prodotto lordo c'è poco da scherzare. Una cosa è governare Manchester, ha scritto il Sunday Times. Un'altra, un'intera nazione.
6: La meteo.
7: E le previsioni meteo sono in evoluzione. Intanto poco fa sono uscita fuori dal nostro studio e qui a Comano piove, è in corso un temporale e Meteo Svizzera infatti ci dice che è prevista nuvolosità cumuliforme a tratti estesa con alcuni rovesci o temporali. Lungo la cresta alpina principale in Engadina resta comunque abbastanza soleggiato asciutto e nelle ore centrali della giornata comunque ci sarà ovunque un passaggio a tempo abbastanza soleggiato asciutto in tutte le regioni. Qualche rovescio, sviluppo di cumuli, poi di nuovo o temporali sparsi, atteso in fine giornata. La temperatura, lo ricordavamo questa mattina, resterà quest'oggi la massima attorno ai 29 gradi a bassa quota, in alta Engadina attorno ai 19, ed ora anche in alta Engadina vengono annunciate possibili raffiche in prossimità dei temporali.

Ed era la voce del cantante congolese Armel Malonga con questa Makutu, tratto album, del 2020, tratto dall'album Popka, Comptines, Dances et Berceuses du Congo, appunto l'album di questo cantante congolese che ci ha riportati in studio. Questo è Verde Aurora, al microfono con voi Natasha Fioretti, noi staremo ancora insieme fino alle 9. Tra poco nel nostro spazio dedicato alla rivista avremo il piacere di sfogliare nuovo numero del Cantonetto, la rassegna letteraria semestrale. Lo faremo con il direttore responsabile Carlo Agliati. All'appuntamento ci arriviamo in musica con questa Barbaridade.

0: La rivista.
1: Ve lo dicevo poco fa, è uscito il nuovo numero del Cantonetto, la rassegna letteraria semestrale, e noi per presentarlo e per raccontarlo abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi questa mattina il direttore responsabile Carlo Agliati. Buongiorno, ben ritrovato.
2: Buongiorno Natascia Fioretti, un saluto anche agli ascoltatori.
1: Allora, entriamo subito nel merito di questo nuovo numero. Correva l'anno 1939, lo scrittore e direttore della Scuola Ticinese di Cultura Francesco Chiesa scrisse a Bruno Migliorini, professore di filologia romanza all'Università Cattolica di Friburgo. L'intento era quello di invitarlo ad intervenire con una sua conferenza presso la Scuola Ticinese. Come andò, Carlo Agliati?
2: Sì, è un contributo d'apertura di questo fascicolo estivo della rivista. Siamo nel 39, dunque alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. In questo articolo del professor Massimo Fanfani dell'Università di Firenze è dedicato proprio a questo scambio epistolare. Si tratta proprio di un breve carteggio, sono alcune lettere che si conservano in archivi di Lugano e di Firenze, scambiate da Chiesa con il linguista italiano Bruno Migliorini. Francesco Chiesa, lo sappiamo, è uno scrittore nostro ben noto, è poeta, romanziere, ma soprattutto è stato un protagonista, è stato un riferimento indiscusso proprio della vita culturale ticinese della prima metà del Novecento. È stato rettore per decenni del liceo cantonale, che aveva sede all'epoca unicamente a Lugano, nel Palazzo degli Studi. È stato direttore a lungo della biblioteca cantonale, assistito dalla moglie Corinna, ma soprattutto è stato presidente di due importanti commissioni cantonali, quella dei monumenti storici, quella delle bellezze naturali e artistiche, ed è stato la testa, in un cantone privo di università, della cosiddetta Scuola Ticinese di Cultura Italiana, che aveva proprio lo scopo di organizzare delle conferenze su temi di vario interesse culturale proprio in tutte le località del cantone, una sorta di università diffusa, potremmo dire. Ecco, l'occasione che dà avvio a questo breve carteggio è proprio l'invito da parte di Chiesa, rivolto a Bruno Migliorini, di tenere una conferenza che è dedicata, una conferenza appunto da dedicare alla lingua italiana contemporanea, con tema, ricordiamoci, siamo nell'Italia fascista, un tema delicato, la questione dei neologismi, dei barbarismi, dell'uso dei termini stranieri. E in effetti Migliorini, che è un importante storico della lingua italiana, che è ben noto anche alle nostre latitudini, lo ricordava, è stato insegnante nella facoltà di lettere all'Università di Friburgo prima di trasferirsi a Firenze, dove va a ricoprire la prima cattedra istituita in Italia di storia della lingua italiana. Bene, Migliorini accoglie l'invito, nel maggio del 39 tiene tre conferenze a Lugano, Bellinzona e Locarno, ma questo scambio epistolare tra i due intellettuali proprio da Migliorini proprio coglie al balzo l'occasione per diffondere nel Ticino la sua nuova rivista intitolata Lingua Nostra, una rivista che aveva appena fondato a Firenze, edita da Sansoni insieme a un altro linguista importante che è Giacomo Devoto, un linguista che gli ascoltatori di una certa età quantomeno hanno nell'orecchio per il famoso dizionario Devoto-Oli. Migliorini tenta di indurre Chiesa a collaborare con un articolo dedicato all'italiano praticato nel cantone Ticino, quindi alle varianti regionali dell'italiano. Lo scrittore ticinese però si sottrae nella sua lettera di risposta che riportiamo nell'articolo. Chiesa scrive: io sono un praticone null'altro, cioè dichiara di non essere specialista di materia, anche se in realtà pubblicherà proprio in quegli anni, nel 1942, un Galateo della lingua, che tra l'altro lo stesso Migliorini recensirà poi in Lingua Nostra. Poi le relazioni tra i due, come è descritto nell'articolo del professor Fanfani, si mantengono cordiali nel corso degli anni, nel corso dei decenni. poi su fino al simposio del 1971 a Lugano, a cui partecipa lo stesso Migliorini, simposio che era stato organizzato per i 100 anni della nascita di Chiesa, che era ancora vivente, sappiamo, Chiesa è morto, ultracentenario.
1: E Carlo Aglietti, dicevamo, questo articolo apre questo nuovo numero, poi ci sono all'interno naturalmente sono diversi contributi come sempre, noi vogliamo metterne in luce alcuni e ce n'è uno che come dire, ha rivelato anche a me una cosa di cui non sapevo e forse non tutti sanno, anche chi è all'ascolto questa mattina, che Dracula di Bram Stoker ha un legame con il Ticino, se vogliamo essere più precisi, con il Locarnese, ma anche qui Carlo Aglietti lascio dire a lei.
2: Sì, abbiamo, come diceva lei, un contributo curioso di Carlo Monti. Evoca questo episodio letterario, in effetti è poco noto, ma avvicina effettivamente in via mediata, in via assolutamente indiretta, proprio la figura di Dracula, anche il Ticino. Dracula, lo sappiamo, è un romanzo di fine 800, è opera di uno scrittore irlandese, Bram Stoker, è un classico della letteratura cosiddetta horror, no? È un romanzo proprio iconico di questo genere letterario. Oggi le vicende del conte Dracula, di questo vampiro della Transilvania che vive in un castello ma che diffonde terrore anche a Londra, noi in realtà le conosciamo non tanto attraverso il romanzo che probabilmente pochi di noi hanno letto, ma lo conosciamo bene attraverso le numerose trasposizioni cinematografiche, alcune sono famosissime, a partire da un capolavoro del cinema muto come Nosferatu del grande regista tedesco Murnau, poi su fino ai colossal hollywoodiani. Abbiamo probabilmente tutti in mente il film di Werner Herzog, Il principe della notte con Klaus Kinski. Ebbene, il romanzo invece era uscito originariamente in lingua inglese a Londra nel 1897. Ha conosciuto numerose traduzioni. La prima italiana esce nel 1922, dunque un quarto di secolo dopo l'apparizione del romanzo, e si deve, come diceva Natascia Fioretti, si deve a uno scrittore ticinese di Locarno, è Angelo Nessi. Nessi, che all'epoca godeva di una certa notorietà, si era trasferito a Milano. Per la verità, dove viveva a Milano, viveva in ristrettezze, conduceva una sorta di vita boemien, si arrabattava come poteva nel mondo dell'editoria italiana, soprattutto con traduzioni, ma era anche scrittore, come dire, originale, no? Autore di scritture originali, era poeta, romanziere, il suo romanzo Cip, autobiografico, è quello suo più importante, ma è soprattutto noto come scrittore di libretti d'opera. Era entrato in amicizia con il grande musicista, compositore napoletano Ruggero Leoncavallo, no? L'autore dei celebri Pagliacci, Leoncavallo che si era trasferito, lo sappiamo, a Brissago, dove aveva costruito una grandiosa villa. Con lui il Nessi stabilisce numerose collaborazioni. Possiamo ancora notare, concludendo, che la traduzione italiana del Nessi, che è pubblicata da Sonzogno, è basata non sull'originale inglese, ma bensì sulla versione francese che era uscita un paio di anni prima a Parigi. E questa traduzione del Nessi rimane per oltre un ventennio l'unica disponibile in Italia di questo popolare romanzo horror.
1: Tra l'altro, Carlo Aglietti, diciamo anche, c'è ritratta la copertina di questo volume, di questa traduzione pubblicata da Sonzogno. E devo dire, l'articolo è denso di dettagli. Intanto ci racconta, come lei già anche ha detto e ha fatto, anche la figura e la parabola di Angelo Nessi, ma contestualizza anche molto bene, no, che cosa accade in quel periodo anche a livello editoriale. Lei diceva, si trovava a Milano, lui arriva a Milano nel 1910, ci dice anche l'articolo, coincise quel periodo con lo sgretolarsi dell'impero editoriale creato da Edoardo Sonzogno. Sonzogno è una casa editrice importante, ora non abbiamo il tempo di approfondire, ma per chi è all'ascolto, ecco, vale la pena annotarsi che anche di questo si parla e quindi a maggior ragione è interessante andare a recuperare questo articolo. Carlo Aglietti, siamo in chiusura, però noi volevamo fare un'altra segnalazione, qui si parla invece di musica.
2: Sì, qui abbiamo un articolo del musicologo Timoteo Morresi, è dedicato a uno dei pionieri della musica nel Ticino. Siamo sullo scorcio dell'Ottocento, ma soprattutto nei primi decenni del Novecento. Il personaggio che è approfondito è Mario Vicari, luganese, formato al Conservatorio di Zurigo. È un musicista che ha respirato in famiglia la musica, dal padre Ernesto, che in realtà era artista pittore, ma era anche organista, suonava l'organo nella cattedrale di Lugano, ma anche nella chiesa di Santa Marta, che oggi non esiste più, nell'attuale via della Posta. Mario Vicari, tra l'altro, in città era titolare del famoso negozio di musica UG, no? Che era uno stabilimento musicale svizzero che aveva filiali in molte città, dove vendevano accessori di musica, spartiti, ma anche pianoforti. Ecco, Mario Vicari è un riferimento per il contesto ticinese, soprattutto per la promozione della musica corale. Ha fondato nel 1904 il coro Santa Cecilia di Lugano, che ha diretto per oltre mezzo secolo, ed è soprattutto autore di innumerevoli composizioni di musica sacra per coro, ma anche musica profana, canzoni popolari, ha scritto musica per bambini, ha composto marce militari, composizioni per canto, pianoforte, era anche in qualche modo specialista di musica di strumenti a plettro. È uno straordinario insieme di composizioni che noi riportiamo nell'articolo di Morresi in appendice all'articolo, proprio che dà il senso della ricchezza del genere praticato da questo compositore all'antica, come si definiva lui stesso, scrivendo in una lettera a un giovane suo musicista collega che era Walter Jesinghaus, no? Un musicista invece modernista che è stato anche uno dei primi musicologi attivi in Ticino, soprattutto specialista di musica popolare.
1: Carolia, ti dobbiamo chiudere. Mi scusi, bene. Siamo arrivati veramente in fondo alla nostra trasmissione, ma è stato un piacere naturalmente stare ad ascoltare. Lei prima parlava di ricchezza e questo ben dice anche di questo numero del Cantonetto, ricco davvero di contributi, tutti da andare a scoprire. Noi in parte abbiamo avuto la fortuna di farci dare un'anticipazione da Carlo Agliati, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie Carlo Agliati.
2: Grazie a voi e a una prossima occasione.

0: ed è stato davvero, eccolo, lascio in sottofondo Mario Venuti, Il cuore è uno zingaro. Siamo arrivati davvero in conclusione della nostra puntata di questa mattina di Verde Aurora, ma a volte davvero non si riesce a condensare le tante parole per raccontare, ecco, come in questo caso, i diversi articoli contenuti nel cantonetto. Verde Aurora torna come sempre domani mattina alle 6, io vi lascio in compagnia di Laser, si parla di carteggi, il carteggio tra Ingeborg Bachmann e Heinrich Böll, vi lascio all'ascolto di Mario Venuti, Il cuore è uno zingaro, noi ci ritroveremo qui domani, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di ascolto e una splendida giornata, se vorrete a risentirci, a domani mattina.
1: Si fermerà, chissà, e si fermerà. L'ho vista dopo un anno l'altra sera, ride.

0: Anrufung des großen Bären. Großer Bär, komm herab, zottige Nacht, Wolkenpelztier mit den alten Augen, Sternenaugen, durch das Dickicht brechen schimmernd deine Pfoten mit den Krallen, Sternenkrallen, wachsam halten wir die
1: Invocazione all'Orsa Maggiore. Scendi, Orsa Maggiore, notte arruffata, fiera dal manto di nubi, dagli antichi occhi, stelle, occhi, nella macchia affondano, scintillanti, le tue zampe con gli artigli, stelle, artigli, vigili noi pascoliamo gli armenti, pur da te ammagliati e diffidiamo dei tuoi fianchi sfiniti, degli aguzzi denti dischiusi, vecchia orsa. Un cono di pigna, il vostro mondo, voi le squame. Dagli abeti dell'inizio agli abeti della fine, la rivolto, la sbalzo, l'annuso, ne saggio il sapore e l'abbranco. Temete o non temete, gettate l'obolo nella borsa. All'uomo cieco una buona parola, perché tenga l'orsa al guinzaglio, e condite gli agnelli di spezie. Potrebbe quest'orsa liberarsi, non più minacciando, incalzando ogni pigna, dagli abeti caduta, maestosi abeti alati, precipitati dal paradiso. Invocazione all'Orsa Maggiore era la poesia preferita di Max Frisch, che non solo aveva amato molto Ingeborg Bachmann, ma grande fu anche la sua stima per la poetessa e scrittrice austriaca che morì a Roma in un incendio nell'ottobre del 1973. E non era il solo Frisch a stimarne e ad ammirarne la penna, tra i tanti c'era e spicca anche Heinrich Böll, che le fu molto amico e per tanti anni. Il legame tra loro, come ci racconta il carteggio da poco uscito in tedesco dal titolo Was machen wir aus unserem Leben ed è uscito per gli editori Kippenheuer und Witsch Piper e Suhrkamp, durò un ventennio, da quando i due si conobbero a quell'incontro del gruppo 47 nel 1952 fino appunto alla scomparsa della Bachmann. Curatrice del volume della raccolta di lettere è Renate Langer. Lei è docente presso l'Istituto di Germanistica dell'Università di Salisburgo, curatrice di diversi volumi dell'edizione Salzburg Bachmann, come anche coeditrice del carteggio con Max Frisch, come abbiamo ascoltato nella prima puntata di questo laser. E Renate Langer ci dice subito in che cosa questo epistolario si differenzia da quello con Max Frisch. Lei ci dice c'è un grande contrasto tra i due carteggi, i due che non erano così vicini, così intimi, e si riferisce alla Bachmann e a Böll, riuscivano però davvero ad andare uno verso l'altro, si venivano incontro ascoltando quello che l'uno diceva, raccogliendolo e poi rispondendo e scrivendo all'altro. E loro era un vero e proprio dialogo, un discorso a due molto più che quello tra la Bachmann e Frisch, Frisch che è stato il suo compagno di vita per 5 anni. D'altro canto, già il titolo di questo carteggio, Was machen wir aus unserem Leben, cosa ne facciamo della nostra vita, frase espressa e condivisa sia dalla Bachmann che da Böll, ci fa intuire che qui è tutta un'altra musica, più lieta e più leggera.
2: Da habe ich mich dann austoben können, da hat mir dann keiner dreingeredet. Und es ist auch beim Böll-Briefwechsel, der natürlich auch eine ganz andere Art von Beziehung abbildet.
3: In questo carteggio ho potuto scegliere liberamente, decidere da sola. Naturalmente si tratta di una corrispondenza, un carteggio diverso, che ci racconta un rapporto non conflittuale, molto diverso da quello tra Bachmann e Frisch. Il titolo in questo caso è venuto quasi da sé, non ho dovuto pensarci a lungo. Was machen wir aus unserem Leben? Cosa ne facciamo della nostra vita? È tipico, succede spesso in questo carteggio che vengano lanciate parole, frasi, espressioni, modi di dire che vengono poi ripresi, restituiti. È come una partita di ping pong, con la pallina che va avanti e indietro, e questa frase, cosa ne facciamo della nostra vita? I due se la giocano, la rimbalzano avanti e indietro diverse volte nel corso degli anni. Bachmann la usa per prima e poi è Böll a scriverla chiedendosi «Ora cosa faccio della mia vita?». Ciò che qui diventa esplicito è il fatto che i due in questo scambio sono aperti l'uno all'altra. Possono porre e porsi qualsiasi tipo di domanda, mettersi in questione, senza sentirsi mai vulnerabili o attaccabili. e poi sono di ispirazione e consiglio, l'uno per l'altra, attraverso i loro progetti di vita, molto diversi, così come lo sguardo rivolto al futuro. Gli faceva disegnare percorsi molto differenti.
2: Und auch natürlich durch ihre sehr konträren Lebensentwürfe ja auch ständig einen anderen möglichen Lebensweg vor Augen hatten.
1: Come abbiamo sentito dal racconto della Langer, i due, Böll e la Bachmann, erano intimi, erano liberi nella loro corrispondenza, come possiamo evincere da questa lettera del 27 gennaio del 1955 che Heinrich Böll scrive da Colonia a Ingeborg Bachmann. Liebe Inge, ich möchte am liebsten immer in meinem Schlafzimmer bleiben.
4: Cara Inge, vorrei rimanere sempre nella mia camera da letto, con i bambini e mia moglie intorno, mangiare a letto, bere, leggere, fumare e poi la sera sgattaiolare alla messa serale, che qui c'è anche nei giorni feriali.
1: Die es hier auch werktags gibt. E qui, come abbiamo sentito, non soltanto Ingeborg Bachmann si sentiva più libera, più autentica nel suo scambio epistolare con Heinrich Böll, ma lo stesso Böll, premio Nobel per la letteratura nel 1972, lo stesso Böll si sentiva libero di raccontare anche della sua vita privata.
2: Also gerade in dem Böll-Bachmann-Briefwechsel ist mir das auch so intensiv bewusst geworden. Also so wie Sie sagen, Böll ist ja...
3: Proprio in questo scambio epistolare mi è divenuto così chiaro, come dice lei, nella ricezione e nella percezione, Böll a quel tempo non era tanto presente. Più che come autore era visto e considerato come intellettuale di punta, che aveva la sua da dire su ogni cosa e che d'altra parte veniva chiamato in causa spesso e volentieri, lo dipingevano come un apostolo della morale. A volte era lui stesso a mettersi in questo ruolo. E la bellezza di questo carteggio è che Böll sente di poter essere libero, di non dover giocare o inscenare nessun ruolo. Può mostrarsi per quello che è, mostrare senza paura le sue fragilità e lasciarsi andare. Ed è in questo quadro, in questo contesto che si inserisce questa bella citazione, in cui dice che se potesse scegliere, trascorrerebbe tutta la giornata a letto. E non corrisponde per niente all'immagine pubblica di cui abbiamo detto prima, ma proprio per questo ce lo rende simpatico. Dal carteggio, dunque, emerge un lato piuttosto inedito e intimo di Böll, molto umano, anche fragile e vulnerabile, molto diverso dall'apostolo che dispensa morale e può apparire antipatico, dare persino un po' fastidio. In verità, insomma, Böll non è così saldo, così granitico e freme di scriverne, di rivelarsi. Scrive ad esempio alla Bachmann quanto gli sia difficile sedersi alla scrivania. Spesso preferirebbe giocare con i bambini, andare a fare passeggiate e stare a letto. Anche nel caso della Bachmann, l'immagine pubblica, quella più nota e sdoganata, non corrisponde a quella che emerge in questo scambio. L'immagine, l'idea, cioè della diva capricciosa, nel carteggio dove non si sente in dovere di apparire, è tutt'altra. E ci rendiamo conto che era una donna molto disponibile, molto pratica, con i piedi per terra. Lo vediamo quando cerca una stanza per i Böll, a Roma. Senza di lei, Böll e sue mogli sarebbero persi. Entrambi non parlavano italiano. E lei si preoccupa di organizzare tutto al meglio, trovando una sistemazione economica per tutta la famiglia vicino al centro.
2: Und sie hat das organisiert, dass die da ein günstiges, also ein paar Zimmer mit der Familie gleich immer mehrere, aber dass die eben ein günstiges Quartier gefunden haben, was auch dann nicht zu weit vom Zentrum entfernt war zum Beispiel.
1: Era grande l'attaccamento che Heinrich Böll aveva per Ingeborg Bachmann. Era grande la loro amicizia e la loro stima reciproca. E lo sentiamo in questa lettera che Heinrich Böll le scrive da Colonia, dalla sua Schillerstraße numero 99, il 9 maggio del 1954. Liebe Inge, es ist mir sehr schrecklich daran zu denken, dass ich plötzlich sterben könnte, ohne sie noch einmal gesehen zu haben.
4: Cara Inge, mi è terribile pensare che potrei morire all'improvviso senza averla vista ancora una volta. Questa idea forse è stupida, è sicuramente egoista, ma mi perseguita e le chiedo di essere, per quanto possibile, raggiungibile e mai ad un indirizzo a me sconosciuto. Qui ci sono alcuni bei libri per lei che vorrei inviarle non appena il suo indirizzo sarà di nuovo stabile.
1: Sobald ihre Adresse wieder stabil ist. Descrive bene la natura e la profondità del loro legame e di rimando l'importanza di questo carteggio Helmut Pöttiger sul quotidiano berlinese Taz. Lui ci dice che lo scambio tra Bachmann e Böll conduce in un periodo in cui i giochi di ruolo erano vitali per una donna nel mondo della letteratura e ci mostra al contempo una bella foto in bianco e nero in cui l'autrice di Malina ride spensierata, così almeno sembra, con Martin Walser e Heinrich Böll ad un convegno del gruppo 47 nel maggio del 1955 e proprio quel gruppo fu Galeotto nel far incontrare Ingeborg Bachmann e Heinrich Böll qualche anno prima, come ci racconta Renate Langer.
2: Ja, kennengelernt haben sie sich ja bei der Gruppe 47 1952, als Bachmann zum ersten Mal dort eingeladen wurde und gelesen hat.
3: Si sono conosciuti durante un incontro del gruppo 47 nel 1952, quando Bachmann per la prima volta fu invitata a partecipare. Böll a quel tempo aveva 9 anni in più di lei, mentre la sua prima partecipazione risaliva all'anno prima, dunque al 1951. Per accedere bisognava essere invitata da Hans Werner Richter. Non ci si poteva presentare semplicemente così. Böll ricevette il premio del gruppo 47 subito il primo anno, ma anche Ingeborg Bachmann, quando fece il suo debutto l'anno seguente, entrò nel gruppo in grande stile. E a quanto pare tra i due non si instaurò subito una simpatia. Probabilmente a giocare un ruolo in questo fu anche la presenza di Ilse Aichinger. Anche lei, quando arrivò e lesse per la prima volta, aveva 51 anni. A chiara dominanza maschile, bisogna dire che il gruppo si prese molto cura delle due donne. I suoi membri facevano a gara per le due austriache giovani e carine, non solo per la loro competenza letteraria, ma anche perché si trattava di due donne molto attraenti. In quel momento erano anche ammesse persone, colleghi che venivano dalla radio, principalmente perché la radio rappresentava una buona possibilità di guadagno per gli autori e per le autrici. Valeva anche per la Bachmann e Böll, sebbene lui avesse qualche anno in più. Era anche lui all'inizio della sua carriera. E se a quel tempo erano ancora entrambi poco conosciuti, poco tempo dopo, quasi contemporaneamente, vissero una rapida ascesa, grazie proprio all'influenza del gruppo 47. Böll, narratore di storie e romanzi, conobbe il successo in particolare per la sua prosa. Bachmann, invece, soprattutto come poetessa, poi come autrice di radiodrammi e soltanto a partire dagli anni 60 come scrittrice di prosa. Probabilmente è stato un bene che sia andata così. I due non sono stati d'intralcio l'uno all'altra. Tra loro non c'era nessun tipo di rivalità. Si evince anche dalle lettere. L'uno seguiva la carriera dell'altra e gli concedeva senza invidia alcuna la fama e la notorietà che ne conseguiva.
2: Das war wahrscheinlich auch gut, dass sie sich nicht so in die Quere gekommen sind. Also es gab bei ihnen keinerlei Rivalität. Das ist auch so schön in dem Briefwerk, so dieses Neidlose, dem anderen Erfolge gönnen.
1: E questo fu l'inizio. Böll aveva 9 anni in più della Bachmann. Il gruppo 47 era un gruppo di scrittori a chiara predominanza maschile. Le due uniche donne erano Ingeborg Bachmann e Ilse Aichinger. Ingeborg fece il suo debutto in grande stile, ricevendo il premio nel 1953 con la raccolta di poesie Il tempo dilazionato. Nel circolo di letterati e intellettuali erano ammesse anche persone e colleghi della radio, principalmente perché la radio allora rappresentava una buona possibilità di guadagno per gli autori e per le autrici. Valeva anche per la Bachmann e Böll.
5: Wenn unser Herz für ein geliebtes Wesen schlägt, wenn man ein süßes Bild in seinem Herzen trägt, dann meidet meist man all den Lärm, den lauten Trubel, das Licht, die jubelnde Welt, die liebt man dann nicht und ist das Herz vor lauter Liebesglut entflammt.

0: Allein.
1: Ja, das sind auch also sehr lustige Briefe zum Teil, wo er einmal sogar in die Rolle von Bachmann schlüpft.
2: Sono anche lettere molto spassose. In una scivola nel ruolo della Bachmann e le scrive che se fosse in lei, alla casa editrice, scriverebbe questo e quello. Una dinamica che si lascia inscenare, mettere in campo molto bene anche durante le presentazioni. Ed è chiaramente l'espressione, diciamo, la sublimazione del suo affetto per la Bachmann. Insomma, si capisce che lei gli ha fatto girare la testa. Ma lui, non dimentichiamolo, è padre di famiglia, cattolico, con 3 bambini. C'è dunque questa simpatia reciproca, ma i due sono stati in grado di girarla su un terreno neutro, che gli permetteva di muoversi e interagire senza problemi. Erano amici, e lui verso di lei aveva un ruolo paterno. In verità, Böll, a proposito di case editrici, aveva vissuto un'esperienza simile l'anno prima. Anche lui aveva dovuto scegliere tra 3 editori e nel frattempo imparare a muoversi con astuzia. Cosa che poi riesce anche alla Bachmann, anche se inizialmente si atteggia a piccola donna indifesa, per poi agire tatticamente in modo molto molto scaltro. Da questo scambio epistolare si evince com'era la situazione di allora. Le dinamiche, le regole del mondo editoriale, la condizione degli scrittori, le difficoltà di un'esistenza da autore, ma anche l'aspetto affascinante di questa professione.
1: Ja, die Schwierigkeiten waren natürlich, das ist ja doch noch Nachkriegszeit, also die frühen 50er Jahre, dass man schon publizieren konnte, aber dass einfach die Leute auch wenig Geld hatten.
2: Siamo nei primi anni 50 e sì, si poteva anche riuscire nell'intento di pubblicare, ma all'epoca le persone avevano pochi soldi, poca disponibilità per comprare libri. In altre parole, Böll, con le sue prime opere, era stato molto acclamato dalla critica, ma aveva venduto poco o niente. Come padre di famiglia, era per lui molto difficile vivere della scrittura. Per lui, come per altri autori e autrici di quella generazione, rappresentare una fonte di guadagno davvero molto importante era la radio. Erano molte le emittenti tedesche dell'epoca e tutte pagavano piuttosto bene. Per un radiodramma si guadagnavano 1000 marchi, una somma non paragonabile con la vendita dei romanzi. Anche se Böll aveva una buona entrata data dalla pubblicazione dei suoi racconti brevi. A dargli una mano era l'amico che con la moglie aveva aperto un'agenzia attraverso la quale vendeva i racconti di Böll ai giornali e con i giornali intendo tutte le testate regionali in Germania. Bisogna dire che Heinrich Böll non lavorava volentieri per la radio e non ebbe nemmeno molto successo come autore di radiodrammi, soprattutto se paragonata alla Bachmann. Però in una di queste costellazioni si rincontrarono. Bachmann nel 1959 riceve il premio per il radiodramma Kriegsblinden e nella selezione finale c'era anche il radiodramma di Böll. Lei prese il premio per il Guten Gott von Manhattan, al quale ancora oggi viene riconosciuto un grande spessore letterario, mentre in generale i radiodrammi tedeschi sono finiti abbastanza nel dimenticatoio e, in effetti, riascoltandoli e rileggendoli non sono così buoni. Insomma, la sua grandezza stava proprio nel raccontare, era questo che gli riusciva così bene. E come detto, il premio se lo aggiudicò la Bachmann, così come fu poi per il Büchner Prize, sebbene fosse molto più giovane di lui.
1: Aber letztlich hat sie dann den Preis abgeräumt. Sie hat ja auch vorhin den Büchner Preis bekommen, zum Beispiel, wo sie viel jünger war.
0: Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee.
3: Tornando a Böttiger e alla Taz, il germanista ci dice che a prima vista i due non sembrano avere quasi nulla in comune. La poetessa è enigmatica e timida. Lo scrittore è realistico e attento alla vita quotidiana. Dopo l'incontro al gruppo 47, anche se non c'è pervenuta la sua lettera, è Böll a scrivere alla Bachmann. Noi abbiamo la risposta di lei del 12 dicembre del 1952, con la sua frase finale che ci dice: è bello sapere che esiste qualcuno come lei, e naturalmente si riferisce ad Heinrich Böll. E alla fine però resta, come dicevamo già nel carteggio con Max Frisch, quel lato insondabile di Ingeborg Bachmann, quel suo lato sfuggente che in un modo o nell'altro torna e si manifesta nelle lettere.
1: Also abwesend, das geht ja so weit, dass also etliche Leute, die sie gekannt haben, beschrieben haben, dass sie tatsächlich so Absenzen hatte.
2: Era talmente evidente che alcune persone che la conoscevano bene dicevano che aveva proprio dei momenti, dei periodi in cui era totalmente assente. Altri, che seppur c'era, era presente sul posto fisicamente, con la testa e con i pensieri era completamente altrove. Si evince anche dalle lettere, basta leggerle, basta scorrerle senza raggrupparle per destinatario, ma seguendo un ordine puramente cronologico e osservando il modo con cui scrive durante lo stesso giorno a diverse persone. Si notano i diversi toni che utilizza, i diversi umori. È davvero sorprendente come in uno stesso giorno possa scrivere a diverse persone con registri tanto diversi, come se suonasse l'organo. La Bachmann non si riusciva mai a catturare. Era sfuggente e credo che questo era un sentimento, una sensazione che in molti avevano e condividevano. Non soltanto gli uomini e non soltanto i suoi amanti.
1: Irgendwie ein Gefühl, das viele hatten, auch nicht nur Männer, ne, und auch nicht nur Liebhaber. Das darüber klagt ja auch, also klagt nicht, aber das stellt ja auch Frisch sehr kritisch fest. Ne. Er verwendet ja mal das Bild von dem Ping-Pong-Spiel.
2: Frisch se ne accorge, lo dice, usa l'immagine del Ping-Pong, come se giocassero a Ping-Pong su una nave e le palline cadessero in acqua. Ma non importa, caduta una se ne prende una nuova e si ricomincia. In un'occasione lo scrive anche in modo esplicito. Leggendo le sue lettere non si arriva mai a capire cosa contenesse quella precedente, perché non vi fa mai riferimento.
1: Ihre Briefe liest, würde man nie auf die Idee kommen, was in seinem vorangegangenen Brief gestanden ist, weil genau. Sie nicht drauf eingeht. Ne?
0: Du bist viel zu schön für einen Mann allein und du bist so klug. Lad mich doch mal ein, ich klopf an deine Tür, dann lässt du mich rein. Wir könnten für zwei Stunden ein bisschen glücklich sein, denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.
1: Naja, also Liebschaften gab's natürlich, also die berühmteste ist natürlich mit Paul Celan.
2: Gli amori c'erano. Il più famoso naturalmente fu quello con Paul Celan. Il carteggio uscì già nel 2008, Il tempo del cuore, un carteggio che all'epoca suscitò grande interesse e credo che Celan fu davvero il suo grande amore, l'amore della sua vita. E poi certo c'è quello con Max Frisch, ma ci sono altri carteggi del cuore che sono già stati pubblicati, ad esempio quello con Hans Magnus Enzensberger, ma anche le amicizie con Marie-Louise Kaschnitz, Ilse Aichinger, Nelly Sachs. Non ci si riesce nemmeno ad immaginare cosa questa donna, persino nei suoi momenti di crisi e di malattia, si è riuscita a produrre e a scrivere in termini di lettere. Il suo lascito letterario è enorme. Non ha mai smesso, anche quando è stata ricoverata per settimane e poi per mesi nei vari sanatori. Ingeborg Bachmann non ha mai interrotto le sue corrispondenze.
1: Hat sie auch in dieser Zeit dann Briefe geschrieben.
0: Bring ich dich zurück, denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.
3: In modi diversi, due carteggi protagonisti di queste due puntate di Laser, quello di Ingeborg Bachmann con Max Frisch e quello di Ingeborg Bachmann con Heinrich Böll, ci hanno mostrato la loro importanza nel rivelare lati inediti, dettagli, nel farci comprendere meglio certi aspetti dei loro protagonisti, ma anche il contesto nel quale si muovevano. E chiudiamo proprio con una riflessione su questo, oggi che di lettere non se ne scrivono più.
1: Ich glaube schon, also das ist auch bei immer wieder bei diesen Briefwechsel-Editionen in Diskussionen zur Sprache gekommen, dass wir ja da eigentlich etwas Aussterbendes, eine aussterbende Gattung, ein aussterbendes Genre präsentieren.
2: Credo sia una perdita ed è un tema, una considerazione che emerge spesso, viene sovente alla ribalta in queste discussioni sui carteggi. Ci diciamo che in fondo lavoriamo su un genere in via d'estinzione. È chiaro che con l'evoluzione della comunicazione e delle tecnologie, gli autori e le autrici oggi non scrivono lettere, ma messaggi o testi su WhatsApp o chissà dove. Ai tempi, naturalmente, c'era già il telefono, ma solo quello fisso, e si chiamavano, si sentivano. Spesso poi le linee non funzionavano, non si sentiva bene. le comunicazioni si interrompevano. E poi c'erano le lettere, gli scambi di gelosia. Dove sei? Ho provato a chiamarti e non sei a casa. Tutto questo si perderà nel XXI secolo. Non ci saranno più corrispondenze, o quasi. E nel caso contrario, saranno degli scambi curati, inscenati, mirati. Ma quel tempo era una cosa del tutto normale. Le lettere facevano parte della quotidianità, per questo ne abbiamo così tante. Per questo sono colme di dettagli vivaci. Così era per Ingeborg Bachmann, faceva parte del suo fascino. E non è soltanto un volare nelle sfere più alte, ma ha a che fare anche con le cose più pratiche, del tipo «Quando arriva il treno? Dove ci incontriamo?» O «Cosa bevi quando viaggi in Svizzera?» Cose veramente pratiche che leggo volentieri, anche se possono sembrare banali, perché è questo a caratterizzare la vita, la loro esistenza. Se anche nel XXI secolo si scriveranno ancora delle lettere, saranno artificiose, altezzose, artefatte dal punto di vista letterario. Non avremo, non riscontreremo più la grandezza letteraria dei secoli passati. Quell'era, quel tempo è già irrimediabilmente finito.
1: In die Schweiz fährt oder von oder also einfach ganz praktische Dinge, die ich auch sehr gern lese, obwohl die vielleicht banal erscheinen, aber das macht das Leben aus, ne?
4: Ja, genau, das macht das Leben.
1: Einfach das wird es, glaube ich, im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr geben, ne? Also ja. Auch wenn sich zwei vornehmen, wir schreiben uns Briefe, aber dann werden die so abgehoben sein. Und so innerliterarisch, künstlich, dass das, finde ich, nie mehr die Qualität haben kann von den großen Briefwechseln der letzten Jahrhunderte. Ne? Da geht eine Ära, also die ist bereits zu Ende gegangen, glaube ich. Ne? Ist unwiederbringlich vorbei.
0: Ich höre dir zu und dann geht's rund, denn du bist viel zu schön für einen Mann.

0: Ogni puntata, 5 canzoni, per intraprendere un viaggio tra questi due mondi, per ascoltare cosa accade quando le pagine di un libro diventano canzoni. Take 5, a cura di Corrado Antonini. Sabato alle 10.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Franco Cristini. Decima notte di scontri tra Stati Uniti e Iran in Medio Oriente e il movimento islamico palestinese Hamas designa il suo nuovo capo politico. Ci sarà la richiesta di detenzione a vita per gli abusi sessuali commessi da un ex politico nel canton Argovia, l'uomo in arresto preventivo dal 2023. A Bologna degenera in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, il presidio convocato per la morte di un 42enne domenica durante un intervento di polizia. Iniziamo dal Medio Oriente. Dopo mesi di consultazioni a Gaza e all'estero, Hamas ha eletto il suo nuovo leader politico, Khalil al-Haya, già capo del team negoziale del movimento islamico palestinese, considerato un esponente dell'ala più intransigente. Michele Giorgio.
4: Khalil al-Haya è il nuovo capo dell'ufficio politico di Hamas e leader del movimento islamico palestinese, già responsabile dei negoziati indiretti con Israele e presidente ad interim dell'ufficio politico. Al-Haya ha prevalso per un solo voto, 35 a 34, sul rivale Khaled Meshaal. Entrambi sono scampati nel settembre del 2025 in Qatar ad un tentativo di assassinio da parte di Israele. L'elezione conferma il peso dei dirigenti originari di Gaza. 66 anni, al-Haya è considerato l'erede di Yahya Sinwar, il capo di Hamas, architetto dell'attacco nel sud Israele del 7 ottobre 2023, ucciso da Israele nel 2024. La sua affermazione perciò è una scelta di continuità. Con lui si rafforza la corrente più intransigente del movimento, favorevole a continuare la lotta armata e una stretta alleanza con l'Iran. Il suo rivale Meshaal invece è più aperta ad un riequilibrio dei rapporti con i paesi arabi, in particolare l'Arabia Saudita. L'elezione di al-Haya arriva mentre rimane risolta la questione del governo di Gaza dopo la guerra. Il movimento è impegnato da mesi in trattative con i rappresentanti del Consiglio della Pace formato da Donald Trump e davanti ad un passaggio decisivo che dovrà definire il proprio ruolo della futura Gaza. Al-Haya, come ha fatto in questi anni e sino ad oggi, tenterà di conservare il controllo militare del piccolo lembo di terra palestinese rinunciando formalmente al governo diretto della striscia, una strategia che rischia di portare il suo movimento ad una ripresa dello scontro militare con Israele, che chiede il disarmo totale di Hamas.
3: E in Medio Oriente proseguono per la decima notte consecutiva gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ci aggiorna Sofia Stroppini.
5: L'esercito statunitense ha affermato di aver lanciato un nuovo massiccio attacco contro l'Iran per impedirgli di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Teheran ha dichiarato invece di aver preso di mira siti militari americani in Bahrain e Kuwait. I ribelli Houthi in Yemen hanno inoltre annunciato un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita. Nelle ultime settimane, durante le quali si sono riaccesi i combattimenti, oltre 100 militari statunitensi sono rimasti feriti, stando al bilancio diffuso ieri dal Pentagono. 3 soldati statunitensi sono stati uccisi e questa sera il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che aveva promesso dure rappresaglie nei confronti dell'Iran per vendicare la loro morte, parteciperà alla cerimonia di trasferimento delle salme. 2 di esse sono state identificate, si tratta di una soldatessa di 19 anni e di un tenente di 25, uccisi in un attacco iraniano in Giordania nel fine settimana. Un terzo militare era stato dato per disperso dopo l'attacco e dei resti non ancora identificati erano stati poi trovati nell'area.
3: I dettagli comunicati ieri nel canton Argovia sul caso dell'ex gran consigliere in detenzione preventiva dal 2023 per presunti abusi sessuali su più donne, tra cui una minorenne, ricordano la triste vicenda subita in Francia da Gisèle Pelicot. Anche qui le vittime sono state filmate e non ricordano quasi nulla, poiché sotto l'effetto di droghe dello stupro. Tra i capi d'accusa elencati ieri dal Ministero Pubblico argoviese, tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale. Manuele Ferrari.
6: Il Ministero Pubblico argoviese chiede per l'uomo, oggi 57enne, la detenzione a vita accompagnata da un trattamento terapeutico. Parliamo di una persona che ha

0: Stordito le sue vittime per abusarne sessualmente, ha spiegato ai microfoni di SRF il portavoce della procura Adrian Schuller. La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto, materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e stando al Tage Anzeiger convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Inoltre ciò ha allungato i tempi, da allora l'accusato si trova in carcere preventivo. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti di diverso genere e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure più severe nei confronti dei pedofili.
1: Violente proteste ieri sera a Bologna per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir domenica durante un intervento di polizia. Il presidio era stato convocato dal sindaco ed è degenerato con auto date alle fiamme e scontri tra polizia e manifestanti. Gli antecedenti ce li ricorda Giorgia Lorenzini.
2: I familiari raccontano che si trovava al Pilastro, un quartiere popolare di Bologna, per visitare degli amici. E proprio lì è intervenuta la polizia, allertata a causa di un uomo in escandescenza che stava danneggiando un'auto. Arrivati sul posto, i poliziotti cercano di calmare l'uomo, ma non ci riescono e chiamano anche l'ambulanza. E infatti, nel video della morte dell'uomo, si vedono i soccorritori ai margini della scena, che osservano, mentre un poliziotto cerca di ammanettarlo, tenendogli con un ginocchio i polsi dietro la schiena, mentre il 42enne, sdraiato sull'asfalto, alto e grida aiuto.
3: Aiuto, aiuto, aiuto.
2: Poi il silenzio. L'uomo non si muove più, ma i presenti non se ne accorgono subito. Solo in seguito si apprende tramite i familiari che soffriva d'asma. Sempre i familiari raccontano che i poliziotti, per cercare di calmarlo, gli avrebbero spruzzato addosso dello spray al peperoncino. Intanto per i due agenti intervenuti è stato attivato lo scudo penale, ovvero i poliziotti non saranno iscritti nel registro degli indagati in quanto i fatti sono avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso la Procura di Bologna ha avviato un'indagine per chiarire circostanze e cause della morte del 42enne, ma è già scontro politico.
1: Nel Regno Unito, con l'insediamento del nuovo premier Andy Burnham, sono arrivati anche i nomi del nuovo governo, rimossi i ministri più vicini al suo predecessore Starmer. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
4: Voleva l'unità del partito, Burnham, ma ha scelto come suoi ministri i suoi più fedeli alleati. Salta la cancelliera dello scacchiere di Starmer, Rachel Reeves, considerata origine di tanti mali per il partito con le sue alte tasse. La sostituisce John Healey, ex ministro della difesa, che aveva accusato Starmer di non spendere abbastanza per gli armamenti e quindi di non saper difendere il paese. Accusa questa infamante per un inglese. Agli interni resta Shabama Mahmood, responsabile di una delle leggi più dure contro i richiedenti asilo politico. Agli esteri va Ed Miliband, voleva restare ministro dell'energia per combattere l'inquinamento ambientale, ma ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha accettato gli esteri. Burnham, grande comunicatore, si presenta come il campione di una sinistra moderata. Ha criticato 40 anni di thatcherismo che, secondo lui, con le privatizzazioni ha rovinato il paese. Burnham promette che in 10 anni cambierà totalmente il paese, soprattutto con il trasferimento dei poteri dalla ricca Londra alle regioni del nord. Intende estendere il controllo statale su compagnie che forniscono servizi essenziali come acqua ed energia. Parole, parole, parole, rispondono i conservatori. Con un debito del 95,7% del prodotto lordo c'è poco da scherzare.
1: Ora la pagina sportiva, a voi, buona giornata.
5: Lo sport.
6: Bene ritrovati, archiviato il mondiale che ha promosso la Svizzera al 14° rango nel ranking FIFA e di nuovo tempo di coppe europee in attesa del Lugano in campo giovedì sera alla AIL Arena contro i kosovari del Dukajini. nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League, questa sera alle 20 in Champions. Debutta il Thun opposto alla Dinamo Zagabria, diretta su RSI La 2. Il tutto prima dell'inizio del campionato di Super League in programma nel fine settimana. Quale sarà il tema principale? Omer Meschal lo ha chiesto al nostro commentatore tecnico Tito Tarchini.
7: Beh, sicuramente temi interessanti ce ne sono. Uno è quello di vedere il Thun come approccerà questa stagione dopo essere stato campione, dopo aver perso diversi pezzi pregiati nel mercato, considerando che anche Lustrinelli non è più il condottiero. Quello più importante però secondo me è il rilancio che ci aspettiamo un po' tutti da parte di Basilea Young Boys, perché erano anni che non assistevamo a un campionato da parte di entrambe così deludente, e mi riferisco a quello dell'anno scorso ovviamente, quindi mi aspetto sicuramente quello. Sul resto speriamo dalla nostra parte come ticinesi che possa essere anche un tema il fatto che Lugano riesca finalmente ad arrivare al titolo.
8: Ecco, appunto, che campionato ti aspetti?
7: Ma secondo me il campionato dell'anno scorso è stata veramente un'eccezione rispetto agli ultimi anni, dove abbiamo visto un Thun che poi ha preso il largo e ha vinto con grande merito e con grande distacco rispetto alle inseguitrici. Io mi aspetto un campionato tendenzialmente come quelli passati, quindi con grande equilibrio, con due o tre squadre che giocheranno per vincere fino alla fine, però ci sarà una grande lotta già per entrare nei primi sei, mentre vedo più che altro il Vaduz come squadra in difficoltà, no? Quindi farà molta fatica, però per il resto vedo molto equilibrio, c'è tanto equilibrio, no, nel campionato. Alcune squadre si sono rinforzate, altre ripartono dalle certezze dell'anno scorso, quindi come un po' tutti gli anni a parte l'ultimo prevedo un campionato molto molto equilibrato, con ogni partita che sarà molto difficile da vincere.
8: Un appunto sulla Super League, oramai definito un campionato formativo, il cui livello è sempre più al ribasso, come la vedi?
7: La tendenza è un po' questa. Se guardiamo anche gli ultimissimi movimenti di mercato, ad esempio il Lucerna, che è una squadra che ha lavorato benissimo negli ultimi anni a livello giovanile, ha venduto alcuni dei suoi gioielli all'estero. È chiaro che la Super League è un trampolino di lancio per tantissimi giocatori, anche gli ultimi arrivati in casa Lugano, Moncada e Castro vedono il Lugano come un'ottima opportunità per poi poter giocare in campionati di più alto livello. Sicuramente è un campionato molto equilibrato, la tendenza però è quella che un giocatore quando fa bene punta ad andare all'estero, la squadra, la società punta a monetizzare qualcosa, quindi è difficile che vedremo, no, dei super top player giocare nella Super League, però ormai la realtà è questa, quindi è quello che abbiamo visto negli ultimi anni e che ci aspetta anche quest'anno.
6: Nel ciclismo infine il Tour de France entra nell'ultima settimana, si appresta con l'abbandono di Vingegaard a consegnarsi per la quinta volta a Tadej Pogacar, oggi la crono individuale di 26 km attorno a Evian.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Un cordiale saluto da parte di Paolo Borgonovo, oggi in conduzione a Parade. Il tema di oggi, l'attualità musicale di oggi, ci porterà in Germania per un po', ma già alle 10 torneremo a casa, sia per commentare alcuni eventi musicali oggi previsti nel nostro territorio in una serata particolarmente ricca, sia poi per abbracciare con un rapido sguardo qualche suggerimento riguardo la nostra programmazione musicale, la programmazione musicale della nostra rete. Dopo il notiziario delle 10.30 apriremo poi un'ampia parentesi sul Festival di Verbier, grazie alla nostra inviata sul posto, Luisa Sclocchis, che quotidianamente ci aggiorna sul meglio di quella rassegna in corso. Ma avevamo detto di partire per la Germania e in particolare raggiungiamo Colonia.

La notizia è un po' rimbalzata nelle varie testate specializzate in musica. Noi la traiamo in particolare dalla Schweizer Musikzeitung, notizia di qualche giorno fa. L'Istituto di Musicologia dell'Università di Colonia, in Germania, ha acquistato all'asta per 95.000 euro una corposa raccolta di lettere del compositore Max Bruch. Max Bruch era originario di Colonia, è forse il compositore più famoso della storia della città, insieme a Offenbach. La sua attività creativa si sviluppa nella seconda metà del XIX secolo e certo non ha raggiunto la fama del suo contemporaneo e amatissimo Johannes Brahms, però possiamo dire che alcune sue opere come il Con Nidrei Celeberrimo e soprattutto il suo primo concerto per violino sono diventate dei successi mondiali. Il concerto per violino è parte consolidata del repertorio dei grandi virtuosi. Queste lettere comprendono una corrispondenza soprattutto molto intensa con il suo collega berlinese Ernst Rudolph. Chi era Rudolph? Beh, innanzitutto autore del brano che abbiamo ascoltato pochi secondi fa, era uno studio da concerto appunto di Ernst Rudolph eseguito dal pianista Willer Valbonesi, e Rudolph, suo collega, colloquia molto spesso con Max Bruch, con il quale aveva molto in comune innanzitutto un amore per Johannes Brahms e quindi diciamo in un certo senso una posizione anche culturale e politica, visto che all'epoca la Germania si divideva nel suo dibattito culturale tra la conservazione, la scuola cosiddetta della conservazione, Johannes Brahms, insomma i suoi seguaci, e dall'altra parte la nuova scuola tedesca, quella legata a Richard Wagner. Rudolph è compositore, pianista, direttore d'orchestra, davvero un personaggio multiforme, è stato anche scrittore, e la sua collaborazione, la sua corrispondenza con Max Bruch ci dà anche uno spaccato di tutta quanta la vita musicale berlinese, dove era docente per la Hochschule für Musik, direttore d'orchestra e impegnatissimo intellettuale. Abbiamo ascoltato uno dei suoi brani pianistici, era uno studio, ascoltiamo ora una romanza.

Anche in questa romanza per pianoforte, ancora eseguita da Willer Valbonesi, si sente quanto Rudolf si sia abbeverato alla fonte di Johannes Brahms. E con Max Bruch, anche se queste lettere non sono ancora state studiate, e chissà cosa scopriremo magari in questa direzione, con Max Bruch Rudolf si è spesso spinto a criticare la modernità non soltanto dal punto di vista musicale. Anzi, Rudolf è anche stato un intellettuale molto presente nella cultura tedesca e ha scritto su temi di storia, di ecologia, anzi è stato un precursore della moderna sensibilità ecologica. Insomma, negli anni della nascita della rivoluzione industriale, anzi diciamo della rivoluzione industriale in Germania, della industrializzazione della Germania, Rudolf ha scritto quanto lo preoccupasse la meccanizzazione della società, le rapidissime trasformazioni sociali che la crescita delle metropoli portava con sé, con trasformazioni sociali rapidissime, ma anche una perdita della cultura tradizionale. E su questo una sensibilità sua nuova, l'industrializzazione aggressiva, l'urbanizzazione selvaggia, tutti i lati che il positivismo tedesco invece vedeva in modo appunto positivo, sono per lui segno di preoccupazione. Per molti storici della cultura quindi è una figura importante, perché è un precursore dell'ambientalismo, lamenta la distruzione dei paesaggi rurali, la perdita delle tradizioni locali. Potremmo quasi dire che mentre componeva musica romantica, Rudolf vedeva scomparire il paesaggio romantico che aveva ispirato quella sua stessa cultura. Abbiamo ascoltato qualcosa della sua produzione pianistica e questa volta allora ascoltiamo invece una parte, il finale in particolare, della sua opera più impegnativa dal punto di vista sinfonico, la Sinfonia numero 3, e la ascoltiamo nell'esecuzione diretta da Frank Beermann con la Bochum Symphoniker, concludendo così questo nostro piccolo omaggio a Ernst Rudolf, che ci viene portato alla nostra attenzione grazie al carteggio con Max Bruch.

0: E dalla sinfonia così berlinese e brahmsiana di Hans Rudolf spostiamoci, come promesso, sul nostro territorio. Territorio oggi molto ricco di proposte musicali, un festival per un festival che continua e che è nel suo pieno, cioè Ticino Musica. Ce ne sono due che invece oggi cominciano, e in particolare parliamo del festival Blenio Musica Festival, e ne parliamo con la sua direttrice artistica che abbiamo con noi, Susanna Brown. Ben trovata, Susanna.
1: Buongiorno, grazie mille.
0: Allora, Susanna, pianista, per quanto giovanissima, lei si può considerare la mamma di questo festival?
1: Sì, l'ho creato 5 anni fa, era la prima edizione, adesso siamo nella 6ª edizione. Sì.
0: E dunque, un festival, innanzitutto, qual è l'impostazione, qual è l'interesse, qual è la direzione artistica, e poi quali sono i luoghi in cui si svolge?
1: È un festival di musica da camera che sono tutti giovani musicisti che sono molto talentuosi e vengono qui ogni anno per una settimana e provano insieme, fanno tra 4 e 5 concerti insieme, quindi qualcuno suona alcuni, altri suona altri concerti, però si fa tutto musica da camera, quindi sì.
0: Quali sono i luoghi in cui si svolge questo festival? Certo, Blenio ci dice già qualcosa.
1: Sì, quindi è tutto nella Valle di Blenio, però i 4 concerti, il primo concerto che è stasera a Malvaglia alle 8, poi abbiamo a Biasca un concerto giovedì sera che è un concerto importante, è quasi il highlight di quest'anno, e poi sabato a Torre e domenica a Livone.
0: Questa sera il concerto di apertura propone dei capolavori incredibili della musica da camera, che è veramente un piacere poter sentire dal vivo, Susanna.
1: Sì, quindi stasera si suonano solo quartetti d'archi e un quintetto con archi e clarinetto. Si suonerà quartetto di Haydn, lo scherzo, uno dei più famosi, anche uno molto leggero che fa molto piacere. Poi si suonerà uno dei quintetti più belli per clarinetto e quartetto, con un clarinettista che suona benissimo, tutti suonano molto bene, però è veramente molto bello. E poi per finire ci sarà il quartetto di Dvorak, l'americano.
0: Il quartetto americano di Dvorak, e poi noi dopo esserci salutati ascolteremo proprio un estratto invece dal quintetto, uno dei più bei pezzi di musica da camera della storia, il quintetto Stadler di Mozart, la pagina che i fortunati ascoltatori che verranno al concerto questa sera potranno ascoltare. E poi mi diceva Susanna di una highlight giovedì, perché highlight in particolare?
1: Sì, esatto, cioè, questo concerto di giovedì è in un luogo molto speciale, il Swiss Rail Park di Biasca, quindi ci sono i locomotivi lì, un paio di moto, è un posto molto speciale, e lì faremo un omaggio al teatro, quindi ci sarà un cantante che canterà opera, e che è la prima volta che abbiamo un cantante, quindi è già qualcosa di speciale, e faremo anche Histoire du Soldat di Stravinsky e Shostakovich, i 5 pezzi per 2 violini e pianoforte, quindi è un programma molto interessante.
0: Susanna Brown,
1: avremo anche una danzatrice che danzerà in quel concerto, e anche quello sarà la prima volta che facciamo una cosa del genere, musica con danza.
0: Beh, allora in bocca al lupo per le sue attività, Susanna, e per la direzione artistica di questo Blenio Musica Festival. Ricordiamolo, ricordi lei allora di preciso l'appuntamento di questa sera?
1: Scusami?
0: Sì, ci ricordi allora l'appuntamento di questa sera, sì, in particolare?
1: Quindi oggi alle 8 nella chiesa di San Martino a Malvaglia.
0: Grazie Susanna, alla prossima.
1: Grazie mille, alla prossima.

sempre difficile riprendere la parola dopo tanta poesia musicale. Il movimento lento dal quintetto Stadler di Mozart per quartetto d'archi e clarinetto. L'esecuzione era quella di un quartetto celeberrimo, il quartetto Hagen, con il clarinettista Jörg Widmann. E se abbiamo parlato di un festival che comincia, continuiamo con un festival che anche oggi comincia e che si svolge nel castello di Montebello, a Bellinzona, il festival Montebello Festival, che ha come concerto di inaugurazione questa sera alle 20:30 un concerto dal sottotitolo USA, dall'identità musicale alle nuove tendenze. E gli esecutori saranno Marta Kovacic al violino, Annika Stark al violino, Daniel Palmizio alla viola, Erika Piccotti al violoncello, Roberto Arosio al pianoforte. Nell'antico maniero ascolteremo musica statunitense, ma soprattutto come nel primo Novecento si è creata una certa identità della musica americana, come l'America si è liberata in un certo senso dal complesso di inferiorità coloniale per trovare un proprio linguaggio tramite innanzitutto il folklore che poteva essere quello dei nativi americani, oppure anche il folklore appunto nato sul territorio, per poi arrivare alle contaminazioni con il jazz, che ci sono note magari i nomi più importanti e noti al grande pubblico come George Gershwin. Quindi alle 20:30 nel castello di Montebello a Bellinzona l'occasione per ascoltare queste musiche. Invece il Ceresio Estate questa sera a Cureglia alle 20:30 nel parco Villa Rusca propone un concerto dal titolo Artiglieria pesante ma con leggerezza. Beh, perché artiglieria pesante? Strumenti che nell'immaginario collettivo evocano potenza, solennità e anche un aspetto bellico sono ovviamente gli ottoni, però quando a suonarli sono i musicisti del Teatro alla Scala di Milano, la forza diventa eleganza, la brillantezza diventa colore. È un gruppo di ottoni, un quintetto di ottoni, quello appunto della Scala, con un vario repertorio. E bisogna dire che gli ottoni sono protagonisti con un altro gruppo di ottoni, questa volta ancora un quintetto di ottoni, che però ha il sottotitolo di Più se la Brass, che è il nome appunto del gruppo, per Ticino Musica Festival. Ecco, quindi il grande festival che invece è già in azione, e questo quintetto di ottoni lo possiamo ascoltare questa sera alle 20:30 al Museo Villa dei Cedri, via San Biagio a Bellinzona, con ancora una volta un brillantissimo programma. E forse introduciamo allora questi suoni con un brano abbastanza celebre del repertorio, anche se il compositore in teoria non lo è, ma che è importantissimo per chi conosce questo repertorio, ed è Victor Ewald, e sarà eseguito questo finale, questo quintetto, nell'esecuzione del gruppo della Scala questa sera. Noi lo ascoltiamo invece nell'esecuzione del Wien Berlin Brass Quintet.

0: È certo che gli ottoni sono davvero in grado di esibire una certa grazia, lo splendore degli armonici di questi accordi intonatissimi, e d'altra parte il controllo del timbro ci liberano da ogni pregiudizio nei confronti di questa artiglieria pesante, come diceva la presentazione del concerto che si svolge questa sera alle 20:30 a Cureglia nel Parco Villa Rusca. Però allora, altre leggerezze, rimaniamo con il Festival Ticino Musica. Altre leggerezze con i vari ensemble in residenza, legati anche alle varie masterclass proposte dalla ricchissima rassegna, e in particolare questa sera alle 20:30 nella chiesa San Matteo e Maurizio a Cajallo un concerto per quartetto d'archi e chitarra, Flavio Banni alla chitarra. Il quartetto Contact, invece, che è un ensemble anche questo in residenza al Festival Ticino Musica, propone un concerto alle 20:30 alla Biblioteca Popolare di Ascona, in Piazza Motta numero 37, con un quartetto in cui il violino è sostituito dal flauto. Ci sono degli esempi nel repertorio, per esempio i quartetti di Mozart sono splendidi. Il flauto è Matteo Spaccagna. Il quartetto, appunto, è il quartetto Contact. Sempre per il Festival Ticino Musica, i quintetti per pianoforte sono il repertorio che viene eseguito questa sera nell'Aula Magna del Conservatorio a Lugano alle 21. Ma il quintetto non è un quintetto d'archi con pianoforte, bensì è un quartetto di fiati, oboe, clarinetto, fagotto e corno con pianoforte. Forte, con un repertorio estremamente originale, una serata da non perdere alle 21. Tornando ancora, anzi rimanendo con Ticino Musica, ma tornando all'argomento che avevamo introdotto, cioè al rapporto di questa rassegna con i giovani musicisti e con le classi di perfezionamento, ecco, parliamo di Stefano Molardi, organista, clavicembalista, pianista, esperto di tastiere storiche, che tiene una masterclass di Hammerklavier, il pianoforte a martelli sperimentale, per il quale, appunto, ricordate, Beethoven ha voluto usare come sottotitolo per una sonata specifica che doveva essere eseguita su questo nuovo strumento. E quindi su questo strumento, che per noi nuovo non è, ma che è antico, Stefano Molardi si intrattiene con i suoi giovani studenti in una open class oggi dalle 14:30 alle 16:30 all'ospizio di Soazza. Seguirà, invece, dopo la masterclass, che comunque è aperta, il concerto vero e proprio alle 17:30 all'ospizio, appunto, di Soazza, un concerto che immaginiamo durare all'incirca un'ora. E solo uno sguardo a domani, perché è l'evento forse più importante, o quello più risonante del Festival Ticino Musica, l'opera. In programma la Bohème di Puccini, l'orchestrazione ridotta per gruppo un po' più cameristico, con l'opera studio internazionale Silvio Varvisio e l'ensemble strumentale Coro Ticino Musica, domani alle 20 nella corte del municipio a Piazza Nosetto 5 a Bellinzona.
1: Rete 2.

Il mandolino contemporaneo, e questo brano eseguito, questo brevissimo preludio dalla Harlequin Suite, ci permette di ricordare Peter Hoch, compositore tedesco, nato nel 1987 e scomparso nel giugno scorso. L'esecuzione al mandolino è di Katia Prokopčik. Tutto questo per ricordarvi che questa sera, per prima fila, è previsto uno showcase di Rete 2 dal sottotitolo Suoni dal Sud, in cui il mandolino è abbastanza presente, oltre a voce, tromba, zampogna, percussioni, contrabbasso e varia elettronica. Ascolteremo sia il gruppo Antro sia il gruppo Suono d'Aiere, con quindi un grande focus rivolto alla musica del Sud Italia, perché certo il mandolino ne è un grande protagonista. Ma se abbiamo esordito allora ricordando questo mandolino contemporaneo, non possiamo non farlo, non ricordare la tradizione, la grande tradizione napoletana classica del mandolino, dando uno sguardo alla memoria del mandolino barocco. E in particolare ascoltiamo allora ascoltiamo il primo movimento di un concerto che, attribuito a Paisiello, ma sicuramente legato alla corte napoletana del Settecento, un concerto per mandolino e orchestra e basso continuo. Lo ascoltiamo nell'esecuzione di Avia Vitale al mandolino con l'orchestra dei Pomeriggi Musicali diretta da Carlo Boccadoro, dopodiché il notiziario delle 10:30.

0: Artista decisamente multidisciplinare e quindi babilonico, Riccardo Gola è illustratore, art director e graphic designer. Ha curato la direzione artistica e illustrato centinaia di copertine di libri per i maggiori editori italiani. Ha progettato loghi e grafica per festival musicali, festival cinematografici ed eventi sportivi. Dal 2011 ha una doppia vita da musicista, al contrabbasso, al basso elettrico e al synth, in alcune delle band più interessanti della scena jazz contemporanea italiana. Il suo più recente progetto da band leader è Cosmonautica, per il quale ha firmato l'intero repertorio. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, a cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2. In studio Federico Talarico. Secondo trimestre del 2026 molto positivo per il commercio svizzero, con esportazioni per 73,2 miliardi di franchi. Trainante il settore chimico-farmaceutico, solo Novartis ha fatturato 14,4 miliardi di dollari dei 39 totali del settore. Meno bene l'orologeria, con un calo dell'1,1%. Detto ciò, lo Swatch Group ha visto un forte aumento del fatturato nella prima metà dell'anno. Per la decima notte consecutiva gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova massiccia serie di attacchi contro l'Iran. Il conflitto continua a dilagare nell'intera regione, dove Teheran ha ripreso a colpire i paesi alleati di Washington. Rivendicata dai Pasdaran anche la distruzione di un data center di Amazon durante un attacco in Bahrain. Il Pentagono ha reso noto che sono quasi un centinaio i soldati feriti dal 7 luglio negli scontri. Questa sera Trump parteciperà al trasferimento dei 3 caduti in Giordania. Il Canada apre al dialogo con la Casa Bianca sui dazi addizionali del 50% annunciati da Trump. Il premier Carney ha reso noto di aver avanzato una serie di proposte dettagliate per risolvere il contenzioso e adeguare gli accordi. Notte di scontri ieri sera a Bologna durante il presidio indetto dal sindaco della città dopo la morte di Abderrahim Fakir, un 42enne di origine marocchina, avvenuta domenica mentre era bloccato a terra da degli agenti di polizia. Almeno 11 persone tra attivisti e forze dell'ordine sono rimaste ferite. Intanto la procura ha avviato verifiche per omicidio colposo nei confronti dei 2 agenti intervenuti e dei 4 sanitari del 118 allertati. Secondo quanto emerso, tutti hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni e sono protetti dal cosiddetto scudo penale. La notizia ha avuto una grande risonanza mediatica, tanto che il New York Times l'ha ripresa, sottolineando come Fakir fosse residente legale al momento della sua morte e mettendo in luce il paragone di Silvia Miglietta, assessora alla cultura in Puglia, che ha indossato una maglietta dedicata alla morte di George Floyd, avvenuta in circostanze simili. A sud, nuvolosità a tratti estesa con rovesci, specie a metà pomeriggio. Nelle ore centrali, abbastanza soleggiato. A nord, in prevalenza soleggiato, salvo alcuni rovesci in Vallese. Domani, tempo soleggiato in tutto il paese.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Le note che introducono una celeberrima opera. Si tratta di Lohengrin, questo è il preludio. L'esecuzione che stiamo utilizzando è quella diretta da Andres Orzko Estrada con la Radio Symphony Orchestra Frankfurt. Ma questo preludio non ci serve per introdurre l'opera di Wagner, bensì per introdurre Luisa Sclockis. Luisa, ben trovata.
1: Buongiorno Paolo e buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora Luisa, sappiamo dove sei, ma ricordacelo e poi perché abbiamo scelto di introdurti su queste note.
1: Allora, certo, sono da ieri pomeriggio a Verbier per in occasione della 33esima edizione del Verbier Festival e esattamente come accennavi Paolo, abbiamo esordito con il preludio di Lohengrin perché i concerti a cui ho assistito, sono riuscita ad assistere ieri in serata, appunto uno dei due concerti, perché ho cercato in maniera rocambolesca, bisogna raccontare agli ascoltatori che purtroppo il Festival di Verbier prevede concerti imperdibili, ma come dire, quotidianamente concomitanti, almeno in parte. Quindi noi cerchiamo di, non avendo il dono dell'ubiquità, di seguire magari l'uno e l'altro, o a volte anche solo uno, però io ieri ho non paga del viaggio per arrivare a Verbier, ho anche deciso di seguire un po' uno, un po' l'altro. Quindi, tornando a Wagner, effettivamente il concerto previsto per ieri sera alle 18:30 alla Salle des Combans, ricordiamo che i concerti, almeno quelli del main stage, quindi quelli che hanno come protagonisti le superstar, potremmo chiamarle così, certo, del panorama classico internazionale, si articolano tra i concerti cameristici previsti all'Église de Verbier e quelli sinfonici, ma anche molti recital alla Salle des Combans. Sono due sale di differente capienza, la Salle des Combans conta all'incirca 1400 posti, mentre l'Église è veramente piccina rispetto a quella che sarebbe la richiesta per un'offerta così esclusiva, 400 posti, quest'anno anche leggermente ridotti per via di lavori che infatti ci mettono tutti un po' in difficoltà, quindi i biglietti sono merce rara, insomma. Esatto, e tra l'altro una cosa interessante è che in questa nella parte, quindi la parte di concerti, la programmazione che si tiene all'Église, tra l'altro ha come titolo Rencontre inédite, quindi sono dei concerti esclusivi che vedono gli artisti ospiti per l'arco di tempo di durata del festival, che quest'anno lo ricordiamo va dal 16 luglio al 2 agosto ed è un periodo veramente intenso, combinati in ensemble cameristici che effettivamente si sentono solo a Verbier. Quindi comunque, tornando al concerto sinfonico di ieri, è iniziato senza soluzione di continuità, tra l'altro scelta molto interessante, con un brano di Ligeti, Atmospheres, e il preludio del Lohengrin di Wagner. A dirigere era Simon Rattle, quindi insomma devo dire imperdibile, sappiamo tutti, è un direttore che non ha sicuramente bisogno di presentazioni, però allo stato attuale della stagione 23-24 è alla guida dei Bayerischen Rundfunk, quindi insomma della Symphony Orchestra dei Bayerischen Rundfunk, e soprattutto dopo che ricordiamo adesso è il Conductor Laureate della London Symphony Orchestra, insomma ha una serie di compagini orchestrali dirette fino ad oggi che sono quelle di maggior rilievo.
0: È stato appunto, per anni direttore stabile dei Berliner Filarmonica.
1: Esatto, dopo Claudio Abbado, esatto, fino al 2018, e anche nei Bayerischen Rundfunk è successore di Maris Jansson, quindi stiamo parlando di... contemporaneamente, tra l'altro, è ancora uno dei direttori di riferimento dell'orchestra di Age of Enlightenment, quindi ha anche questa attività... interessantissima. E insomma, comunque, tornando a questo, il concerto è poi proseguito con un pianista sicuramente molto apprezzato, stiamo parlando di Kirill Gerstein, interprete del concerto di Rachmaninoff per piano orchestra numero 3 in re minore opera 30. Sappiamo tutti che il Rach 3 è famosissimo sia per la sua come dire, difficoltà tecnica, quindi è sì una delle pagine pianistiche più amate e anche più impegnative. Concerto di impostazione tardo-romantica. Kirill Gerstein è un pianista sicuramente di esecuzione di grande intelligenza musicale, ma devo dire anche oggi definiremo questa esecuzione forse molto muscolare, mettiamola così, nel senso che è un grandissimo, ha delle capacità tecniche virtuosistiche veramente incredibili, anche grande resistenza, e quindi la sua lettura è tecnicamente ineccepibile, ma forse la padronanza tecnica funambolica è meno propensa a quell'espressività fatta di una moltitudine di nuance di colore. Insomma, certo va ammesso anche che l'acustica della sala non aiuta molto in questo. Ricordiamo che la Salle des Combans è un capannone, insomma, in attesa della costruzione di questo auditorium di cui tanto si parla, che sicuramente sarà risolutivo da questo punto di vista.
0: Ma guarda,
1: ad accompagnarli, scusami.
0: Ah sì, chi li accompagnava?
1: Esatto, la Verbier Festival Orchestra. Certo. Ricordiamo che le orchestre in residenza Verbier sono tre, la Verbier Festival Orchestra, che è appunto una giovanile che è una delle più acclamate e apprezzate al mondo, quindi è fondata nel 2000 e ha, come dire, tra i suoi membri grandi talenti emergenti che poi ricoprono i ruoli nelle orchestre più blasonate sicuramente.
0: Se sei d'accordo, sai, sì. Luisa, abbiamo recuperato nel nostro database della radio proprio questo pianista Kirill Gerstein, ma tanti anni fa, nel 2001, che esegue questo concerto nella Tonhalle, quindi con la Tonale Orchestra di Zurich. Quindi mi piacerebbe magari sentirne qualche nota per poi commentarle insieme a te.
1: Fantastico.

0: Il giovanissimo Kirill Gernstein, 25 anni fa, Luisa Sclockis. Ma continuiamo allora con quello che hai da raccontarci riguardo al Festival di Verbier, Luisa.
1: Sì, esatto, come vi accennavo, poi ieri sono riuscita anche a sentire una parte del concerto cameristico. Ieri alla Eglise era prevista veramente una sfilata di star in ensemble cameristici. Io sono riuscita a sentire non la prima parte del concerto, che prevedeva il trio per pianoforte archi numero 1 in re minore opera 63 di Schumann, bensì la seconda parte, quindi ho scelto quella brahmsiana, il quintetto per pianoforte archi in fa minore opera 34. No,
0: Forse la mia pagina brahmsiana preferita, una bellezza,
1: esatto.
0: Insopportabile.
1: Sì. Esatto, insopportabile, giusto. Devo dire che tra l'altro gli artisti, come dire, assemblati a formare questo ensemble sono incredibili. Luganski al pianoforte, Mark Butchkov era il primo violino, Stephen Wartz, che è un giovane violinista, devo dire un po' una scoperta, americano di origine olandese, veramente incredibile. Ieri osservavo la sua tecnica d'arco, tra l'altro ha delle mani che ricordano Paganini, insomma andate a curiosare se avete modo, perché merita assolutamente. Con loro alla viola c'era Te Engström, sappiamo essere la compagna di Martin Engström, e al violoncello Misha Majski, che devo dire continua a resistere con i suoi 78 anni. L'anno scorso tra l'altro ha festeggiato a Verbier il suo ritorno sulla scena dopo un periodo di cessata attività, perché ha avuto problemi importanti di salute, quindi devo dire che è veramente sempre in gran forma, sicuramente con qualche incidente di percorso, ma la sua presenza è sempre assolutamente meritevole. Riassumendo tutto questo, devo dire che sì, è stata un'esecuzione che conferma l'importanza di questi concerti cameristici e la loro esclusiva presenza a Verbier, ecco.
0: E che cosa hai nel tuo carniere? Che cosa prevedi di vedere nei prossimi giorni? E su questo ci salutiamo, dopo aver anticipato che ascolteremo, che chiuderemo la nostra chiacchierata proprio con il finale del quintetto in fa minore di Brahms, però nell'esecuzione del Baradin quartetto d'archi. Dimmi.
1: Allora, più che altro questo pomeriggio penso che ascolterò la Verbier Chamber Orchestra, che quest'anno peraltro compie i 20 anni, quindi celebra i suoi 20 anni. A dirigerla sarà Tabor Takács Nagy, che è appunto il suo direttore ungherese, che la conduce da sempre, insomma, e solista sarà Mao Fujita. Ma sentirò anche una talk tra le tante iniziative proposte da Verbier durante la giornata, ci sono anche delle conversazioni, e oggi protagonista sarà Evgeny Kissin, quindi direi che è imperdibile nel primo pomeriggio. E per chi riuscisse e si trovasse in zona, l'Eglise invece è prevista, l'orario è 19.30 mentre quello della Salle Combene 18.30, un concerto con Magdalena Cogena, sappiamo mezzo soprano, Marta Argerich, che è un habitué del Festival di Verbier, certo. E Alexandre Kantorov, che è un'altra presenza assolutamente degna di nota del Festival.
0: Allora Luisa, noi ci ritroveremo su queste stesse onde domani alla stessa ora per avere ancora i tuoi preziosissimi reportage da Verbier. Grazie Luisa e alla prossima.
1: Grazie Paolo e grazie agli ascoltatori. Buona giornata.
0: E dunque noi salutiamo Luisa Sclockis, come dicevamo, con il finale del quintetto in fa minore di Brahms nell'esecuzione del quartetto d'archi Baradin e Rizzo Virzaladze al pianoforte, e poi concludiamo anche la nostra conduzione. È il momento di Alphaville, Cristina Artoni si sta preparando in studio e da parte di Paolo Borgonovo un cordiale saluto e una buona continuazione d'ascolto se lo desiderate su Rete 2.

0: Alphaville.
1: Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ad Alphaville, un caro saluto da Cristina Artoni al microfono e un saluto anche dalla redazione oggi composta da Alessandra Bonzi e Alessandro Bertoglio. Anche oggi staremo insieme due ore tra grande proposta musicale del nostro Corrado Antonini, che ringraziamo, e poi ovviamente con le nostre proposte di attualità culturale. La nostra apertura la dedichiamo al film che è sulla bocca davvero di tutti, Odissea di Christopher Nolan, un successo di botteghino in tutto il mondo a pochi giorni dall'uscita. Ma qual è la chiave di questo successo? Sentiremo le opinioni di due ospiti di eccezione, Giona Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, e il nostro Alessandro Bertoglio. A seguire alle 11.30 le architetture del suono a cura di Enrico Bianda. Oggi, come per tutta questa settimana, a proporci le sue riflessioni è Anna Bianchi, pittrice che si muove nel dialogo tra trascendenza e silenzio. Subito dopo le 11.45 parleremo di grafica e design. Lo spunto lo offre una nuova mostra in corso al Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, che esplora il ruolo che il design ha avuto nel plasmare l'immaginario collettivo. Avremo ai nostri microfoni Denise Tonella, direttrice del museo. E poi ancora alle 12 l'appuntamento con il meglio dei dibattiti della stagione appena trascorsa di Alphaville. Oggi al centro del nostro confronto Frida Kahlo, un'artista anticonformista che suo malgrado è diventata ai giorni nostri un'icona e oggetto di mercificazione. E poi subito dopo i titoli delle regie delle 12.30 proseguiamo nell'ascolto della seconda stagione della serie fiction Neanderthal di Flavio Stroppini. Questo quindi il menù del nostro Alphaville di oggi, ma prima insomma di parlare di cinema e della nostra prima pagina, iniziamo con le note di Andrea Motis, Perfidia.

0: Ed era perfidia, forse un bolero, della cantante e trombettista catalana Andrea Motis. Nella nostra prima pagina di Alphaville torniamo sul successo di Odissea di Christopher Nolan, un colossal che sta segnando dei record. Negli Stati Uniti i botteghini si aggirano sui 120 milioni di dollari in pochi giorni, forse anche di più sicuramente, anzi. Tra i meriti che sicuramente vanno segnalati è che il film ha riacceso l'interesse nei confronti del poema di Omero. Ma perché tutto questo successo? Come lo possiamo spiegare? Forse, come dicono alcuni osservatori, perché insomma Nolan dimostra un certo coraggio nel rivisitare questo classico, e forse così? Ne parliamo con due ospiti e diamo subito il benvenuto a Giona Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival e anche giornalista. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito e ben ritrovato il nostro Alessandro Bertoglio che mi ha raggiunto in studio.
2: Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti, buongiorno Giona.
0: Ecco Giona, partiamo subito con lei. Su Film TV, nella sua rubrica, ha dato al film 10 su 10, un voto impegnativo. Da cosa deriva il voto così alto?
1: Deriva dal fatto che il film mi è piaciuto tantissimo e fin qui siamo nel puro impressionismo, ma penso che sia un'operazione culturale di ampio respiro. Un'operazione culturale di ampio respiro che è in netta controtendenza rispetto alle indicazioni di mercato e produttive di quella che è cosiddetta Hollywood. E si tratta anche di un film che in fondo dice una sola cosa: il cinema è importante e il cinema va fatto e perseguito con tutto il rispetto che merita. Questo è il primo elemento. E l'altro elemento è che in un momento in cui c'è questa relativizzazione totale delle storie, delle modalità di produrre, c'è sempre un po' questo cupio di soldi rispetto al cinema: il cinema è finito, il cinema è morto. Arriva un cineasta che prende la storia delle storie, la storia di tutte le storie, e dice: no, il cinema è più vivo che mai.
0: E il voto di Alessandro Bertoglio invece?
2: Io mi sono fermato a 9 perché sono uno che pretende molto, però in realtà non si può dire niente. Come ha detto anche Giona, è un film perfetto sia per temi che per realizzazione, e soprattutto anche molto in controtendenza in un periodo in cui l'intelligenza artificiale te la trovi anche sulla scatola dei cornflakes. Qui ha girato praticamente quasi tutto alla vecchia maniera, però scegliendo di farlo con un sistema, l'IMAX, che oltre ad essere costosissimo e molto impegnativo, nessuno aveva mai usato finora per fare un film intero.
0: Dunque, diciamo, questo film raccoglie sicuramente voti altissimi, ma il film è accompagnato anche da una serie di dubbi amplificati anche dall'universo dei social. Perché IMAX? Perché quel cast? Perché mancano alcuni personaggi? Una domanda per entrambi, insomma, perché tutti questi dubbi? Iniziamo con Giona Nazzaro.
1: Ma intanto bisogna dire le cose come stanno. Quei dubbi che sono stati sollevati arrivano in parte dai bot di Elon Musk, quindi così come fu nel caso del Ghostbusters al femminile, c'è stata questa campagna social che tende a orientare l'opinione pubblica statunitense. E quindi questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che noi ci dimentichiamo che su Omero per secoli, ma anche adesso, sono esistiti dei dubbi sulla sua stessa esistenza, sono esistiti dei dubbi ed esistono ancora dei dubbi se Omero sia in realtà l'autore dell'Odissea, se abbia collazionato e messo insieme i vari racconti dell'Odissea, se li abbia ascoltati e fatti suoi e così via. Omero è in pratica il padre di tutti i narratori inaffidabili, quello che poi secoli e secoli dopo avremmo imparato a riconoscere nelle lezioni di narratologia e semiologia. E non è un caso che il metaromanzo per eccellenza, Ulisse di James Joyce, si rifaccia al protagonista di Omero. E poi c'è un'altra cosa da dire: noi l'antica Grecia la vediamo sempre attraverso gli occhi di esimi studiosi tedeschi. Ora, la Grecia classica noi la vediamo attraverso gli occhi di Winckelmann, dei classicisti che erano europei, e quella non è l'immagine della Grecia, quella è l'immagine di studiosi studiosi, filologi, intellettuali di una levatura straordinaria, come oggi non ci siamo neanche a immaginare, ma che comunque hanno dato forma e vita a quel mondo lì. Nolan, con il suo approccio, ha in pratica ribadito un paio di cose. Nessuno sa com'era quel mondo. E per esempio, se uno andasse a vedere l'Odissea italiana, quella del 68, con Beckinfemiu, Irene Papas, noterebbe come nell'Odissea di Nolan, soprattutto nell'episodio di Calypso, sopravvivono un paio di quegli elementi. Quindi l'Odissea di Nolan è una sorta di luogo-narrazione, una sorta di meta-luogo-narrazione di tutte le storie possibili. È l'autentico trionfo di questo progetto di Christopher Nolan è il fatto che parli a tutti. È come dire che quando si attiva il meccanismo della narrazione, della mitopoiesi, tutti riascoltano con la stessa fascinazione della prima volta. È come se Nolan avesse colto il nervo vivo del bisogno di condividere storie.
0: Alessandro Bertoglio, sui dubbi?
2: Ma allora, il cinema, soprattutto fatto in questa maniera, con queste finalità, è un'interpretazione. Christopher Nolan ha interpretato, secondo il suo gusto, secondo le sue intenzioni, anche il suo modo di fare cinema, una storia che ha quasi 3.000 anni. Diciamo che noi viviamo in un periodo piuttosto difficile, perché adesso basta avere un telefonino e puoi dire tutto quello che vuoi di tutti. Le polemiche sono cominciate già quando lui ha annunciato che avrebbe voluto fare questo film, sono proseguite quando ha annunciato il cast, quando è uscito il primo trailer, apriti cielo, insomma, sembrava quasi un gioco sparare contro Odissea. E nel mio piccolo io ho sempre detto a tutti, prima guardiamolo, poi semmai ne parliamo. E secondo me alla fine Nolan ha fatto veramente l'opera della vita, anche perché è andato a raccontare alla sua maniera, come si diceva prima, il romanzo della vita di tutti, perché in 2800 anni più o meno quante generazioni sono cresciute con questo racconto che contiene tutto. Gassman diceva che dopo l'Iliade e l'Odissea non si poteva più scrivere niente di nuovo.
0: Gianna Nazzaro, Nolan ha raccontato nelle interviste che si è accorto di come Omero e l'Odissea fossero profondamente presenti come narrazione e come struttura dei personaggi in diversi suoi film precedenti. Secondo lei è così?
1: Assolutamente. In realtà io utilizzo l'opportunità che mi offre questo momento per fare una confessione. Non sono mai stato un grande ammiratore di Nolan. Mi dava fastidio il suo tecnicismo, mi dava fastidio il suo voler esibire sempre in maniera così evidente i meccanismi del racconto. E confesso pubblicamente che per esempio film come Inception e Tenet mi avevano parecchio irritato. La cosa interessante di Nolan è che, essendo io un fautore della politica degli autori, che osservo anche nei registi che non mi entusiasmano immediatamente, noto come l'Odissea è un punto di arrivo. Nolan ha sempre perseguito una narrazione fatta di tempi sfalsati, diversificati e tempi spezzati. E l'inizio dell'Odissea con Travis Scott, un rapper che nei titoli di coda è identificato come il bardo, ossia l'appellativo che si attribuisce a Shakespeare, in cui il racconto inizia e subito abbiamo lo stacco su Ulisse insieme a Calipso, che non ricorda chi sia, e c'è qualcun altro che attiva il processo dell'analisi dei ricordi al posto suo. Ed è questa una cosa interessante, e questa cosa ritorna in tutti i film di Nolan. L'altra cosa che ritorna in tutti i film di Nolan è questa faccenda della hubris, cioè possiamo avere un progetto sociale, la fondazione di un patto sociale, se ci affidiamo solo alla forza singolare dell'individuo che però poi deve parlare per tutti. Il grande dilemma della trilogia dei Batman, per esempio, è il grande dilemma di Oppenheimer, dove uno scienziato deve capire se è il caso di aprire il vaso di Pandora della distruzione totale per fermare il nazismo. E anche in Odissea c'è questa faccenda del patto sociale, cioè Ulisse, cioè l'individualità, il genio dell'individuo, che però è anche, coincidono anche con una caduta dalla grazia. Il momento di maggior gloria di Ulisse, l'inganno con il quale penetra dentro le mura di Troia con il dono del cavallo, che però è anche un carpire la fiducia degli assediati, e quindi l'astuzia trionfa sì, l'ingegno umano trionfa sì, però a discapito di quello stato di grazia che era il dono primario degli dei. Quindi tutto il cinema di Nolan, se andiamo a vedere anche in Interstellar per esempio, cioè questo disperato ritorno a casa che si rivela impossibile o forse no, è fatto di tutti questi momenti, che tutti questi momenti che in Odissea trovano finalmente la composizione armonica in un film che funziona dall'inizio alla fine. In questo senso sì, Nolan come una sorta di David Lean postmoderno, come un classicista postmoderno, potrebbe rivolgersi alla sua opera e dire, all'Odissea potrebbe rivolgersi e dire: tu sei l'immagine che covavo in me da sempre.
2: Eh beh sì, Cristina, se sì, mi permetti, io sì, intanto ringrazio Giona perché è sempre un piacere parlare di cinema con lui, però ne vorrei approfittare perché nelle ultime 24 ore sono arrivati gli ultimi due comunicati su quello che sarà
0: andiamo.
2: Il grande evento che ci aspetta fra due settimane. Ansia zero, vero Giona?
1: Ansia zero.
2: Allora, gli ultimi due annunci sono il premio alla carriera a James Gray, che tra l'altro sarà in Piazza Grande, era già stato annunciato con il suo ultimo film Paper Tiger, molto bello, l'ho visto a Cannes, e oggi sono arrivate gli annunci dei due titoli del pre-festival, che sono delle bellissime sorprese, perché domenica 2 ci sarà Chi ha incastrato Roger Rabbit e martedì 4, giusto per cominciare con quel pizzico di tensione che ci vuole, Lo squalo. Ci può dire qualche cosa, Giona, su queste scelte?
1: Come sai, io sono un folle amante del cinema di quegli anni. Robert Zemeckis è uno dei grandi registi sottovalutati. Robert Zemeckis è stato uno che con il cinema con i suoi film ha anticipato tutte le trasformazioni che avremmo vissuto oggi. E chi ha incastrato Roger Rabbit, partendo da un film come Pomi, Dottoni e Manici di Scopa, ha portato quest'idea della fusione tra umano, non umano, organico, inorganico, a un punto di un punto di fusione eccellente, riuscendo a creare uno dei grandi classici del cinema contemporaneo. Sullo squalo io, se mi permettete, non vorrei abusare della vostra pazienza, metterei giusto un aneddoto biografico.
0: Sì.
1: Come sapete, sono nato in Svizzera e quando e il film stava per uscire, c'era la locandina del film ovunque a Zurigo, nei momenti in cui le locandine raccontavano tantissimo di un film, e mi ricordo che io volevo immediatamente andare a vedere quel film, però mio papà era molto diffidente, quindi mi diceva: tu questo film non lo andrai mai a vedere. La settimana prima della distribuzione del film vado in una specie di campo scuola e ovviamente mi danno dei soldini per comprare le merendine, queste cose qua. Io non compro una merendina e conservo tutti i soldi per poi andare a vedere il film. Esattamente, di nascosto al cinema Orion di Dübendorf. Così una domenica, quando mio papà mi ci porta tutti in piscina, io abbandono la piscina con somma angoscia dei miei genitori che non mi trovavano più, e mi chiusi al cinema Dübendorf a vedere Lo squalo. Mi ricordo ogni fotogramma di quel film, i salti che feci sulla sedia, L'immersione totale in quel film, per me lo squalo è il Moby Dick della nostra generazione, è un film che potrei citare a memoria. Abbiamo bisogno di un'altra barca, abbiamo gli occhi dello squalo neri, cioè, è un film, ma soprattutto è la manifestazione di un grande cineasta, perché oggi lo squalo è considerato uno dei grandi annunci del blockbuster futuri insieme all'Esorcista, però se lo si va a vedere da vicino si nota che lo squalo fa tutto quello che non si dovrebbe mai fare, cioè fare un film in mare aperto su una barca con tre personaggi, perché in genere queste cose non funzionano mai, una delle regole proprio di base del cinema. E invece Spielberg crea un thriller incredibile, a vederlo lo squalo si vede poco, pochissimo. Mm-hmm. È un film fra tre persone, tre uomini che si trovano di fronte al mistero della vita, questo pesce enorme che arriva e porta con sé tutte le mitologie del mondo, e in questa cittadina tre uomini si trovano di fronte a l'innominabile della natura, quello che pensavamo di aver vinto e che invece torna come rimosso e ci costringe a guardare in faccia tutto quello che abbiamo voluto dimenticare per darci questa parvenza di società evoluta. Lo squalo è un capolavoro assoluto e sono assolutamente felice come un bambino di poterlo condividere con il pubblico di Locarno in Piazza Grande, davvero sono felicissimo.
0: Grazie a Gianna Nazzaro, e rimaniamo quindi in attesa di Locarno 79. Grazie direttore artistico di Locarno Film Festival, ovviamente giornalista, e grazie anche a Alessandro Bertoglio. Buon cinema sempre e buona odissea. Siamo
2: grazie
0: partiti da lì.
2: A voi, e di James Gray poi avremo modo di parlarne nei giorni precedenti al suo arrivo a Locarno. Buon cinema sempre a tutti.
0: Arrivederci, grazie.
1: Buon cinema a tutti e grazie.

E siamo andati in Grecia con Daphne Kritaras con la canzone Mistica. Una segnalazione lo facciamo dal post.it, perché parla di montagna e il titolo è un articolo molto interessante. Il titolo è "Perché non dovreste costruire un ometto di pietra in montagna? La loro grande diffusione, si legge, è lungo i sentieri petraie, sta diventando un problema a dir poco disorientante. Per millenni, infatti, gli ometti formati da sassi impilati sono stati tra i più diffusi e importanti segnavia in montagna. La loro presenza, soprattutto su morene petraie, dove il sentiero principale non è spesso visibile, aiuta ad orientarsi e a seguire il percorso più sicuro. Negli ultimi anni, però, tuttavia, la loro diffusione è diventata davvero un problema. Molti vengono costruiti per divertimento, per lasciare il segno del proprio passaggio o rendere più evocativa una fotografia da pubblicare sui social, però alterando di fatto l'ambiente e creando confusione lungo i percorsi. Questo articolo interessante lo trovate sul post.it. Noi torniamo alla musica e tra poco la nostra serie.

0: Sono scoccate da poco le 11.30 e come ormai sapete questa è l'ora che dall'inizio dell'estate noi dedichiamo ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, tra i più grandi artisti jazz del XX secolo. Nella serie L'architettura del suono, a cura di Enrico Bianda, in queste settimane stiamo davvero spaziando. Siamo partiti dal jazz e dalla musica di questi due giganti, possiamo dire, per poi esplorare come la loro arte sia in dialogo con altre discipline arti, come ad esempio la poesia di Chandra Livia Candani, che se vi è sfuggita potete recuperare e ritrovare sul nostro sito. Questa settimana la nostra ospite è Anna Bianchi, pittrice.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Anna Bianchi.
2: Buongiorno, sono Anna Bianchi. Questa seconda puntata la vorrei dedicare al tema del colore e per introdurlo vi propongo queste righe di Sonia Delaunay. La nuova arte comincerà davvero quando capiremo che il colore ha un'esistenza sua propria, che le sue infinite combinazioni hanno una poesia e un linguaggio poetico molto più espressivi di qualsiasi altra cosa mai esistita prima. Così Sonia Delaunay. La ricerca del colore è sempre stata un riferimento orientativo del mio percorso artistico nei diversi anni e luoghi dove ho lavorato e ho vissuto. Secondo la mia esperienza, sono le mutazioni cromatiche che nel tempo si rivelano all'artista a segnare le tappe della sua crescita e del suo lavoro interiore. Nelle carte di Orione, una serie di paesaggi dipinti a olio, è il nero opaco trattato a pigmento, con tutte le intensità e le sfumature del grigio, a dare rilievo e luce a ogni paesaggio. Non è un nero pittorico e il suo valore cromatico è vivo proprio nel contrasto con la superficie immacolata del foglio. Vi si riconoscono passaggi dove la luce diventa un sentiero, tracciato con la rapidità di esecuzione consentita dal monocromo e diventa come un acquerello. Nelle miniature che ho dipinto su piccoli formati durante gli anni in cui ho vissuto a Carrara, ho lasciato che la mia immaginazione accogliesse riferimenti a luoghi lontani e a personaggi antichi, trasfigurati. In queste opere la scelta cromatica è stata istintiva ed è proprio la varietà dei colori a creare nel quadro una sorta di racconto, una drammaturgia. Ho tradotto in ogni scena echi da San Tommaso, San Gregorio, Hildegarda. Ed è stata forte la presenza in questa serie di Lorenzo Lotto, dove tutto sembra addensarsi in lampi di colore rosso guizzante, su campiture verdi e blu. Ho cercato di capire di quali colori avesse bisogno il Lotto, di ritrovare nel mio lavoro qualcosa di quel sublime esercizio dove ogni dipinto vive nell'essenza propria del colore. Forse è da quella meditazione che sono poi nati i miei più recenti quadri, una serie di monocromi tutti rosso fiamma, un colore di cui mi sono avvolta come dentro una fortezza di luce arcaica, primordiale. La genesi di questa svolta arriva dopo un soggiorno a Palermo, città di luce e colori potenti. In questi miei quadri la pittura chiede di essere guardata in profondità, poiché vi è una continua stratificazione al suo interno, dove le differenze di intensità cromatica creano spazi e volumi, ora opachi, ora trasparenti, una vicenda di forme indeterminate e misteriose che affiorano e si dissolvono.
0: Così la seconda riflessione della pittrice Anna Bianchi per la serie Le architetture del suono a cura di Enrico Bianda, che torna domani sempre alle 11.30.
1: Rete 2.

Siamo andati veramente lontanissimi con queste sonorità, con il duo Eston e Pulup. Noi ora proseguiamo in musica prima della nostra terza pagina e proseguiamo con Freddie Cole, Bang Bang Boogie.

0: Dopo le note di Freddie Cole, la nostra terza pagina di Alphaville alle 11:43 minuti. La comunicazione visiva è ovunque, sui manifesti che incontriamo per strada, sulle confezioni dei prodotti che acquistiamo, nei loghi, nei francobolli e perfino nella segnaletica che orienta i nostri spostamenti. Ma quanto influisce davvero sul nostro modo di vedere il mondo? È la domanda al centro di Graphic, Design Visivo e Quotidianità, la nuova mostra del Museo Nazionale Svizzero di Zurigo, inaugurata lo scorso 17 luglio. Attraverso manifesti storici, oggetti della collezione e installazioni interattive, l'esposizione racconta il potere della grafica nel creare desideri e trasmettere anche valori. E benvenuta quindi ad Alphaville Denise Tonella, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno.
0: Lei è storica, antropologa, culturale e direttrice del Museo Nazionale Svizzero dal 2021. Ecco, perché avete scelto di raccontare la storia della grafica e del design svizzero? Partiamo proprio da qui.
1: Beh, innanzitutto la grafica fa parte della nostra cultura quotidiana, come lo ha detto, la comunicazione visiva ci accompagna ogni giorno negli spazi pubblici, nei mezzi di informazione e proprio nella vita quotidiana. È quindi un linguaggio che riguarda tutti e tutte. Inoltre la grafica è particolarmente interessante perché riflette i valori anche proprio della società e la loro evoluzione nel tempo, contribuendo allo stesso tempo anche a influenzarli. Quindi attraverso manifesti, identità visive, pubblicità, editoria è possibile leggere anche i cambiamenti culturali, sociali, economici di un'epoca, ciò che è molto interessante come museo nazionale. E infine la grafica rappresenta un ambito in cui la modalità di progettazione e di realizzazione si sono trasformate profondamente con l'introduzione delle nuove tecnologie e più recentemente con la digitalizzazione. E questa continua evoluzione rende la sua storia anche particolarmente ricca e affascinante.
0: Denise Tonella, la mostra attinge ampiamente alla vasta collezione di arti grafiche del Museo Nazionale Svizzero. Ecco, ma quali sono stati i criteri di selezione per far dialogare oggetti storici molto diversi tra loro, come ad esempio i manifesti d'autore, i sistemi di segnaletica del Monte Verità e oggetti ad esempio di consumo quotidiano come gli orologi Swatch?
1: Ma l'obiettivo della mostra è quello proprio di esporre a partire dalla nostra collezione la grande varietà di ambiti in cui il design grafico e la comunicazione visiva trovano la loro applicazione. Ed è per questo che abbiamo selezionato oggetti molto diversi tra loro, capaci proprio di raccontare le molteplici funzioni della grafica. E poi abbiamo voluto anche mettere in luce anche quei casi che si collocano ai confini della disciplina. Menzionava prima gli orologi Swatch, che non rappresentano un esempio di grafica in senso stretto, ma il loro linguaggio formale è fortemente grafico e coniugano motivi grafici, colori e produzione industriale in piccoli segni portatili del loro tempo. E non è un caso che gli esemplari esposti sono stati progettati proprio dai designer visivi Jean Robert e Katie Robert Durrer, a dimostrazione di come la grafica appunto possa estendersi ben oltre il supporto bidimensionale.
0: Ecco, indubbio che la Svizzera è conosciuta un po' in tutto il mondo per lo suo style. Quali sono però le caratteristiche che hanno reso questa scuola grafica un modello internazionale e perché continua ad essere così, diciamo, influente?
1: Sì, effettivamente questo stile è famoso, è conosciuto a livello proprio internazionale, si distingue per alcuni principi fondamentali. Allora, da un lato una struttura rigorosa basata sulla griglia e l'importanza attribuita alla tipografia, anche in particolare ai caratteri sans serif, quindi senza serif. La chiarezza, riduzione degli elementi all'essenziale e anche l'uso consapevole del contrasto. E l'obiettivo di questo stile è una comunicazione visiva precisa, leggibile, efficace. E questi principi spiegano proprio anche perché lo Swiss style continui ad essere così influente, perché il suo linguaggio visivo si basa su una logica universale.
0: Ecco, quindi la grafica svizzera, possiamo dire, è spesso associata a chiarezza, precisione, funzionalità?
1: Sì, Esatto, ed è, si tratta anche di un approccio estremamente versatile, bisogna dire, nello Swiss Style, quindi che è nato per la stampa, quindi nei manifesti, nel design editoriale, nell'identità visiva, e si è rivelato altrettanto efficace anche nell'era digitale, bisogna dire, perché principi come la gerarchia delle informazioni o la struttura, l'organizzazione dello spazio sono validi indipendentemente dal mezzo di comunicazione.
0: Denise Tonella, la mostra però non si limita a celebrare i successi della grafica svizzera, ma affronta anche in modo critico alcune peculiarità della cultura della società svizzera. In questo senso la mostra ci aiuta anche a capire come la grafica svizzera sia stata uno specchio dei pregiudizi della propria epoca ed è di fatto uno strumento di critica sociale. Ci fa un esempio?
1: Forse potremmo, prendo l'esempio della questione di genere, sì, perché colori, immagini, caratteri tipografici catturano la nostra attenzione prima ancora delle parole. La pubblicità sfrutta consapevolmente questo potere, manifesti, inserzioni pubblicitarie, storiche testimoniano come le donne siano state a lungo rappresentate come casalinghe, premurose o come semplice elemento decorativo, mentre gli uomini comparivano più spesso come competenti, attivi o dominanti, e immagini di questo tipo hanno contribuito per decenni a definire ciò che viene considerato normale e ci mostrano quanto la grafica rifletta i valori e le norme sociali del proprio tempo.
0: Ecco, Denise Tonella, se dovessi immaginare di passeggiare con lei in questo momento tra le sale della mostra del museo, di fronte a quale opera ci fermeremmo, secondo lei?
1: Allora, se dovessi scegliere un'opera da non perdere, in realtà sono più opere, indicherei sicuramente la selezione di manifesti contemporanei che abbiamo ottenuto lanciando una open call rivolta a designer svizzeri, chiedendo loro di inviarci un manifesto che a loro avviso rappresentasse la Swissness, quindi un manifesto che avevano creato, e abbiamo ricevuto circa 200 proposte che dimostrano quanto questo concetto possa essere interpretato in modi molto diversi, e ne abbiamo selezionati 40 proprio per restituire questa pluralità di prospettive, ed è una selezione particolarmente interessante perché mostra quanto anche l'idea di quello che è Svizzera non è un concetto fisso ma un'idea in continua evoluzione.
0: Grazie, grazie davvero a Denise Tonella, storica, antropologa, culturale e direttrice del Museo Nazionale Svizzero. Ricordiamo che la mostra grafica, design visivo e quotidianità resterà aperta fino al 4 aprile del prossimo anno. Grazie e risentirci presto.
1: Grazie mille, buona giornata.

E così The Downward Road del cantante americano Jake Blount. Ancora un po' di musica con il duo Rise and Appalachia, I Believe in Being Ready.

Ed era Rising Appalachia. Noi proseguiamo ancora con un po' di musica, poi il nostro dibattito che vi riproponiamo. Continuiamo con la musica di Bill Perkins, When You're Smiling.

0: 12:02 minuti, siamo arrivati a un nuovo appuntamento con il meglio dei dibattiti e oggi al centro del nostro confronto l'artista messicana Frida Kahlo e la sua mercificazione. Tra l'altro vi segnaliamo che la scorsa settimana nella nostra trasmissione Pomeridiana K abbiamo presentato la raccolta di scritti intimi e poetici di Frida Kahlo, intitolato Poesie e Visioni ed edito da Casa Grande, e potete ritrovare questo contenuto ovviamente sul nostro sito. Ma torniamo al dibattito su Frida Kahlo. In conduzione c'erano Francesca Rodesino e la sottoscritta Cristina Artoni.
1: Siamo al momento del dibattito di Alphaville e quindi buongiorno Cristina Artoni.
0: Eccoci, buongiorno Francesca, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Forse non tutti sanno che Frida Kahlo amava dichiarare di essere venuta al mondo nell'anno d'inizio della Rivoluzione Messicana, nonostante in realtà fosse nata nel 1907. Lo ricorda in un passaggio la storica dell'arte Aiden Herrera, autrice di una biografia sull'artista di Città del Messico. Frida aveva scelto come anno di nascita non quello reale, ma il 1910, l'anno in cui era scoppiata la Rivoluzione Messicana, poiché era figlia del decennio della Rivoluzione. Quando le strade di Città del Messico erano piene di caos e sangue, aveva deciso che lei, il Messico moderno, erano nati insieme, conclude Herrera. Quindi anche se Kahlo non nacque davvero con la rivoluzione, in un certo senso portava in sé i valori di quella ribellione che poi l'accompagnarono nel corso di tutta la sua vita. Ora però la figura di questa artista anticonformista si trova al centro di una mercificazione spudorata. Magliette, orecchini, cover del telefono, ombrelli. Le opere dell'artista messicana sono state replicate dovunque e su ogni cosa, anche senza licenza. Tanto che una delle eredi, la pronipote Cristina Kahlo, in disputa con altre discendenti, ha denunciato l'uso spropositato dell'immagine di Frida.
0: In questa mezz'ora di Alphaville torniamo quindi su questa grande pittrice, sulla sua origine e sul suo percorso artistico, per poi anche cercare di spaziare sui meccanismi di mercificazione nel mondo dell'arte. Quindi anche oggi con noi a confronto due ospiti. Diamo prima di tutto il benvenuto ad Alphaville a Federica Martini, ben ritrovata.
2: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti.
0: Storica dell'arte e docente di studi curatoriali all'Università di Ginevra, responsabile del Master Critical Curatorial Cyber Media presso l'Università di Arte e Design, sempre di Ginevra. E benvenuto a Pino Cacucci, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta, buongiorno.
0: Scrittore, sceneggiatore e traduttore, grande esperto di Messico, ha pubblicato numerosi libri di narrativa e saggistica, facendoci davvero conoscere e scoprire il Messico attraverso anche personaggi storici non vincitori. Tra i suoi molti libri ricordiamo ad esempio Puerto Escondido, pubblicato da Mondadori, e poi Tina, biografia dedicata alla fotografa Tina Modotti, uscito da Feltrinelli. E poi segnaliamo che sta tra l'altro proprio per uscire in questi giorni per Mondadori il suo ultimo romanzo Riparare i torti, ambientato nel Messico del 1940. Pino Cacucci, iniziamo con lei, prima di parlare della Frida dei giorni nostri, diciamo quella che ci accompagna su copertine di quaderno impressa su orecchini di resina. Parliamo di quest'artista davvero fuori dagli schemi che si racconta attraverso i suoi dipinti. In che contesto culturale di Città del Messico nasce Frida Kahlo?
3: Frida nasce e matura nel periodo di straordinaria creatività che furono gli anni 20 e 30 in Messico, soprattutto nella capitale, ma non solo. Fu un'epoca di grandi cambiamenti, grandi speranze, lotte esasperate, comportamenti che ovviamente scatenavano anche la reazione di quel Messico oscurantista che la rivoluzione l'aveva subita. Ma al contempo vedeva i gattopardi di sempre riciclarsi come neorivoluzionari e formare la nuova borghesia al potere proprio per contrastare quei forti cambiamenti. Ecco, in tutto questo le donne furono le protagoniste assolute di quella che definirei la vera rivoluzione, nei costumi, nei modi di fare, nei rapporti umani. Va ricordato che gli stessi termini femminismo e femminista nascono proprio in Messico fin dal 1919, quando venne fondata la prima Lega Femminista. Basti pensare che tutto ciò che noi cosiddetti occidentali avremmo visto mezzo secolo dopo, cioè negli anni 70 del Novecento, in Messico era già avvenuto, aveva già messo radici negli anni 20 e 30. i movimenti per avere pari diritti, la sessualità libera in un'epoca che vide ovviamente una forte contrapposizione sui comportamenti individuali e collettivi. Ecco, in tutto questo Frida era la più giovane di una generazione di donne che fecero la storia di questa rivoluzione. Accanto a lei, per citare qualche nome, ma sarebbe un elenco infinito, ci furono artiste come Naui Olin, attiviste culturali come Antonieta Rivas Mercado, che fondò anche il Teatro Moderno in Messico, scrittrici come Nelly Campobello, che fu anche coreografa di fama internazionale. E in tutto questo poi la prima donna eletta deputata fu Elvia Carrillo Puerto, che venne eletta quando le donne non avevano ancora il diritto di voto, quindi evidentemente molti uomini si fidarono più di lei che dei colleghi maschi. Ecco, va ricordato che fu in quell'ambiente di estrema fibrillazione che emerse Frida Kahlo per diventare la stella più luminosa che ancora oggi ricordiamo, mentre le altre, il mondo le ha un po' dimenticate o ignorate, ma il Messico non le dimentica. Non a caso oggi è presidenta, una erede di quei tempi memorabili.
1: Frida Kahlo comunque nel tempo, nonostante diciamo questa nascita virtuosa, periodo di grandi lotte, di grandi rivolgimenti, grandi fermenti culturali, Frida Kahlo nel tempo, suo malgrado, è diventata un'icona. In giro per il mondo si sono tenute negli ultimi anni moltissime mostre, alcune immersive, altre con le sue foto, altre invece con le sue opere. La prossima grande esposizione si terrà a Londra il prossimo 25 giugno al Tate Modern ed è intitolata The Making of an Icon, la creazione di un'icona. Ma cosa trasmettono oggi la figura di Frida Kahlo e le sue opere artistiche, Federica Martini?
4: Parto subito sì da un commento anche a quello che ha detto giustamente Pino Cacucci. È vero che c'è un isolamento intorno alla figura di Frida Kahlo e questo è uno dei problemi, e regolarmente ci sono però delle operazioni molto intelligenti come il Latte dei Sogni, la Biennale di Venezia di Cecilia Alemanni, che provano a discostarsi da questa dimensione di icona e a ricordarci che Frida Kahlo era innanzitutto un'artista. E rispetto alla mostra di Tate Modern vediamo il contrario di questa operazione, perché è singolare che una stessa istituzione dedichi un'ulteriore grande retrospettiva alla stessa artista soltanto 20 anni dopo la precedente. E questo che si tratti di un'artista donna o di un artista uomo, si sa che ovviamente le questioni di visibilità che tra l'altro sono al centro del lavoro di Frida Kahlo sono anche diverse sulla base del genere. E quello che mi interessava nel guardare anche la retrospettiva del 2005 è che nel passaggio alla nuova mostra di giugno Frida Kahlo ha perso il cognome. All'epoca nel 2005 si scriveva in un più ampio progetto, quindi anche lì in una costellazione, non in isolamento, no? Che era il desiderio di storicizzare attraverso monografie importanti il lavoro di artiste moderne e contemporanee. E Kahlo non diventava semplicemente Frida, non si mirava a farne un'icona, ma un artista di rilievo che si voleva inserire e rendere visibile nel dibattito artistico storico e nel contempo anche sottolinearne la singolarità. E si problematizzava il problema della fridamania, però non si trattava, come sarà il caso a giugno, di dedicare una stanza e quindi una narrazione particolare a questa sua trasformazione in icona della cultura pop. E una cosa che mi ha anche colpito ed è molto quantitativa è che nel 2026 vedremo 30 opere, mentre ce n'erano 80 nel 2005, quindi era una mostra molto più esaustiva. E tra l'altro leggevo anche nel Times una lamentela da parte dei curatori di Tate che sottolineavano quanto sia possibile esporre oggi il lavoro di Frida Kahlo a causa anche dei recenti record di vendite che hanno reso la costituzione del corpus di questi lavori veramente difficile. E per venire alla sua domanda, secondo me ciò che non si può trasmettere del lavoro di Kahlo in questi contesti sono le condizioni in cui lei produsse il suo lavoro, che sono quelle che sono state illustrate benissimo da Cacucci poco fa, e questo anche a causa del problema di molte artiste donne, di un'attenzione eccessiva alla sua biografia, che è ciò che si trasmette principalmente della sua opera. E ciò che si potrebbe invece trasmettere, e che è stato fatto per esempio da Alemanni e in altre mostre storiche, E anche per esempio il fatto che Carlo ha sempre rifiutato la filiazione con il surrealismo, che si interessava alla realtà, ed è lì che vediamo anche il suo impegno politico. Potremmo apprezzare anche le scelte visive che ha fatto, la scelta di colori, il ricorso alla cultura popolare, come emananti da una riflessione sul potere, sulle sessualità, sulle marginalità, sulle identità culturali, e nel contempo però in forte risonanza con le sperimentazioni estetiche e politiche. Quindi quando guardiamo gli autoritratti che l'hanno resa celebre, che sono in effetti dei lavori molto importanti e molto belli, li consideriamo come autobiografie, ma potremmo anche considerarli come dei gesti autonomi di scrittura della propria storia. E quindi in questo ambito mi sembra che sovraesporre una certa lettura del suo lavoro ci impedisca poi di vederlo realmente nel dettaglio delle sue urgenze storiche, molte delle quali sono ancora presenti oggi.
0: Ecco, Pino Cacucci, torniamo appunto sul percorso di Frida Kahlo, quello che diceva anche Federica Martini. Appunto diceva, ci spiegava prima, gli anni 20, 30, 40 della Città del Messico sono segnate da un grande fermento culturale. Ecco, ma come riesce ad affermarsi Frida Kahlo?
3: Frida conobbe Diego Rivera quando lui affrescava le pareti della scuola dove lei studiava e gli giocava anche dei brutti scherzi. Ecco, dopo l'incidente dell'autobus su cui viaggiava speronato e sventrato praticamente da un tram, era il settembre del 25, Frida si ostinò a dipingere sdraiata a letto con uno specchio sopra il baldacchino, quindi il suo mondo era se stessa, vedeva se stessa e si dipingeva. Quando si riprese almeno in parte, perché sembrava scontato che rimanesse paralizzata, invece no, con questa tenacia tremenda che aveva in tutto, ottenne un incontro con Diego Rivera, che andò a trovare per mostrargli i suoi dipinti. Ecco, Diego ne fu così ammaliato che lasciò scritto in quei giorni: comunicavano una vitale sensualità a cui si aggiungeva uno spirito d'osservazione spietato ma sensibile. Era chiaro che quella ragazza era una vera artista. Ecco, da lì in avanti, anche se poi appunto spesso, quasi sempre, quantomeno all'inizio, le sue esposizioni vedevano presentarla come la moglie di Diego Rivera, però Frida si afferma come pittrice andando in direzione ostinata e contraria all'affermazione dell'arte rivoluzionaria Città del Messico. Dobbiamo tenere conto che gli artisti più famosi già all'epoca consideravano la tela qualcosa da relegare nei musei, erano tutti muralisti, a cominciare da Diego Rivera. Affrescano muri di palazzi governativi, scuole, persino di grandi ospedali, sempre spazi pubblici di arte pubblica, fruibile da tutti. Questa voleva essere la loro rivoluzione nell'arte, come nella politica, in tutto. E Frida invece si ostina a dipingere su tela prevalentemente autoritratti, una sorta di ribellione anche alla rivoluzione, se vogliamo.
1: Ostinazione, ribellione. Adesso l'affermazione della figura di Frida Kahlo all'interno del contesto l'abbiamo ricostruita, ma ai giorni nostri può essere letta o compresa nei termini di simbolo femminista? Frida Kahlo, Federica Martini, prima ci parlava dell'importanza di recuperare il contesto di produzione dell'opera di Frida Kahlo. L'immagine, il simbolo femminista di Frida Kahlo, come si colloca all'interno di questo processo?
4: Certamente sì, e tra l'altro fu il caso storicamente, quando si pensano ai primissimi corsi di storia dell'arte delle donne negli Stati Uniti, siamo alla fine degli anni 60, ci sono delle storiche dell'arte come Linda Nochlin che ricordano che era un vero lavoro di ricerca, nel senso che si insegnava sostanzialmente, si voleva insegnare una storia dell'arte per cui non c'erano immagini, per cui non c'erano testi di riferimento, mancavano le riproduzioni. E ci sono molte pagine molto belle di artiste come Faith Wilding che raccontano anche questo primo incontro con le artiste dell'avanguardia, e fra queste sicuramente Frida Kahlo fa parte di un riferimento importante per le studentesse e per le artiste. Per me questa dimensione affettiva è anche molto importante, è una dimensione di studio ma è anche una possibilità di ricostruire la genealogia del proprio lavoro. E ci sono anche molte mostre fondamentali, come tra l'altro anche quella di Lea Vergine, l'altra metà dell'avanguardia alla fine degli anni 70, che rimettono il lavoro di Frida Kahlo in queste nuove costellazioni. Ed è interessante anche vedere come il suo lavoro emerge in questo contesto, nel contesto di un movimento che rivendicava il personale come politico. È chiaro che ci fu una possibilità di identificarsi nel suo lavoro che andava anche al di là delle scene artistiche, che toccava anche un ambito attivista molto più ampio. E poi bisogna anche, mi ricollego a quanto è stato detto anche sulla situazione del Messico. Frida Kahlo è anche una delle prime artiste che assurge a livello internazionale in un contesto anche di riflessione sulla non strumentalizzazione, la non esotizzazione del lavoro artistico. E quindi è chiaro che il suo è un lavoro che racconta molte dinamiche di genere storiche e contemporanee, non ultimo quello anche dell'eccessiva esposizione. Quindi, direi che oggi ritorna questo lavoro come una forma di icona, però bisogna fare attenzione a non scindere il personale dal politico.
0: Ecco, Pino Cacucci, poco fa lei ci raccontava appunto del lungo rapporto travagliato con l'artista Diego Rivera di Frida Kahlo. Malgrado questo sodalizio faticoso e davvero molto sofferto, possiamo definirla una femminista, e una femminista che è un po' un punto di riferimento nel Messico di oggi?
3: Frida diceva che la vita le aveva inferto due incidenti quasi mortali, quello con il tram che l'aveva devastata e l'altro era Diego Rivera. Ovviamente ci metteva dell'ironia, se non del sarcasmo, ma il loro fu comunque un amore sì travagliato ma indissolubile. A un certo punto divorziarono per poi risposarsi l'anno seguente. Frida ci ha lasciato degli scritti straordinariamente toccanti su Diego, sulla sua indole, che costituiscono di per sé, anche se sono abbastanza brevi, la più approfondita biografia su chi era Diego nella quotidianità, nell'intimità. E sono davvero toccanti, e anche mette in risalto la metà spiccatamente femminile di Diego e i suoi pregi, difetti, eccetera. E dopo tutto questo conclude: non posso amarlo per quello che non è. E in quanto a definirsi femminista, lei non lo faceva. È chiaro però che volente o nolente è diventata un forte simbolo con la sua stessa vita, perché poi è anche vero, lo diceva prima anche Federica Martini, che la sua biografia a un certo punto travalica e mette quasi un po', relega da una parte la sua arte, perché poi alla fine la sua stessa vita fu la sua opera d'arte. Comunque, anche se non si definiva tale, è indubbio che a noi appare così, sfrenatamente libera, bisogno senza appunto di definirsi in nessun modo, irriducibilmente ribelle. E poi, se tornando al rapporto con Diego, non dimentichiamo che si narra di tanti tradimenti di Diego, ma anche lei ha avuto relazioni che in alcuni casi hanno fatto impazzire d'amore alcuni uomini, e ha avuto anche relazioni con donne. Ricordiamo quella che fece più scalpore nelle cronache con Josephine Baker durante le sue permanenze a New York, e con Chavela Vargas, che si intrufolò in casa in quel periodo in cui erano divorziati, prima che si risposassero, e per almeno un mese ebbero una relazione molto coinvolgente. Ecco, erano tempi così.
1: Un altro aspetto del nostro confronto è la mercificazione delle opere della pittrice messicana. Prima abbiamo già detto qualcosa. Poco fa parlavamo dell'humus culturale in cui viveva Città del Messico. Frida Kahlo, in un quadro del 1932 che vorrei citare, realizza un suo ritratto al confine tra Messico e Stati Uniti, dove contrappone, l'immagine davvero dirompente, fiori e manufatti indigeni messicani alle ciminiere fumanti di una fabbrica del nord. una fabbrica Ford. Tenendo presente anche il messaggio che trasmette attraverso la sua arte, come reagirebbe Frida Kahlo di fronte alla mercificazione della sua immagine? Non è forse un paradosso che proprio una scrittrice, una figura così anticonformista, sia oggetto di spudorata mercificazione?
0: Federica Martini.
4: Sì, in realtà è un buon lapsus scrittrice, perché in effetti è stata un'artista, da come diceva poco fa Pino Cacucci, che ha fatto della sua vita un'opera d'arte, vuol dire anche che l'ha scritta lei stessa. Ed era un momento, quello in cui si inseriva, in cui le riflessioni sull'emancipazione, su dei linguaggi anticoloniali, trovano nel suo lavoro, che poi è un lavoro in effetti molto personale, una ricerca di autonomia che diventa per molti versi esemplari, ma che risuona in effetti anche con molte altre pratiche che troviamo in America Latina nel suo tempo e poi più tardi, perché la decolonizzazione è un processo ancora in corso. Io penso che sarebbe stata felice di avere un pubblico ampio, e tra l'altro il suo lavoro mostra molto chiaramente che quello era il tentativo di trovare un lavoro. Avete scelto un'opera, penso, molto interessante, che potesse parlare a più pubblici e che avesse un legame internazionale, perché il socialismo era, e la rivoluzione erano una questione internazionale, ma che potesse essere ancorata in un luogo preciso, quindi da dove si parlava doveva anche trasparire nell'opera. E quindi sicuramente c'era un desiderio di nuove forme di accessibilità ampia, però questo per me è l'opposto della mercificazione, perché bisogna anche considerare che alla fine le riproduzioni dei suoi lavori, che sono vendibili in molti negozi museali, derivano da opere, lavori originali che si trovano oggi in collezioni private.
1: Cacucci, lei che ne pensa? È un paradosso?
3: Sì, ma mi viene da pensare a Frida, che era famosa per le sue carcajadas, cioè queste risate esplosive a piena voce. Quién sabe, chissà, forse ci riderebbe anche su, perché a farla indignare erano soprattutto le ingiustizie del mondo, chissà. Però sono così tentato di pensare, se non addirittura sono quasi certo, che lei ci vedrebbe almeno un risvolto positivo, perché va ricordato che a iniziare tanti anni fa, quando io frequentavo da ben più giovane il Messico, iniziò tutto questo come? Con la diffusione, persino l'abuso a un certo punto, ma della sua immagine attraverso gli autoritratti. Innumerevoli volte sono state anonime donne indigene che in Messico hanno usato quelle immagini per farne borse della spesa e poi souvenir per turisti e così via. Ebbene, Frida penserebbe, credo, che usando la sua effigie quelle donne ci hanno sfamato i figli. Quindi sarebbe stata ben contenta. Certo, poi dopo ormai siamo arrivati a un livello osceno di mercificazione eccessivo, anche se magari avrebbe sorriso vedendo un'etichetta di tequila con la sua faccia, visto che non disdegnava. Poi a un certo punto, di fronte alla realtà di oggi, se avessimo un suo fantasma, forse probabilmente direbbe che se vai Antonos alla cingada, perché era celebre anche per le leperadas, come si dice in Messico, cioè le
0: piccola traduzione Pino, piccola traduzione
3: che se vai Antonos alla cingada, che vadano a farsi fottere, ecco, se dobbiamo tradurre in un italiano comprensibile, alla cingada, appunto, come faceva con chi abusava della sua pazienza.
0: Allora, siamo quasi in chiusura, sono 12:26 minuti, una rapida domanda per entrambi. Diciamo, quindi l'arte di Kahlo, di Frida Kahlo, è in definitiva un mosaico di simboli, suggestioni e linguaggi non sempre facilmente decifrabili, in cui forse l'elemento autobiografico non viene mai meno, anzi non viene sicuramente mai meno, ma dove è presente anche l'elemento politico. Forse anche questo doppio registro rende Frida Kahlo le sue opere popolari al grande pubblico? Federica Martini.
4: Certamente, io penso che Frida Kahlo tenesse moltissimo alle comunità che aveva scelto per il suo lavoro, e in questo senso condivido l'immagine di una Frida Kahlo sarcastica e anche distante, però penso che in effetti la sua prima intenzione fossero dei pubblici più vicini anche alla sua esperienza.
0: Pino Cacucci?
3: Beh, il tempo ha sancito qualcosa che allora, quando erano vivi sia lei che Diego, era impensabile. Oggi i messicani, soprattutto le messicane, si identificano nei dipinti di Frida, che rappresentano l'anima della messicanità, questo senso questa filosofia del vivere e del morire intrisa di sofferenza, senso di morte, senso della perdita. E sebbene Rivera rimanga l'artefice dell'arte rivoluzionaria, dei murales immortali che ne raccontano e rivendicano la storia, oggi si registra il fatto che la fama di Frida a oscurare la sua, sempre tenendo conto che tra i due in vita non vi fu mai rivalità o competizione, si stimavano a vicenda in maniera assoluta.
1: Frida Kahlo, la grande pittrice messicana, oggi abbiamo ripercorso la sua figura e la sua arte, l'abbiamo fatto con Federica Martini, che ringrazio tanto, grazie.
4: Grazie a lei, grazie a voi.
1: Storica dell'arte, docente all'Università di Ginevra e alla ED, grazie anche a Pino Cacucci, scrittore, sceneggiatore e traduttore, grazie.
0: Grazie, a risentirci.
3: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Cristina Artoni. A presto.
3: Un caro saluto.
5: Rete 2.
0: Tra poco qui ad Alphaville i titoli delle regie delle 13 sulla nostra rete, ma prima le note e la musica di Brian Landros.

0: Solo Hormuz e gli Houthi yemeniti minacciano di chiudere anche lo stretto che porta al Mar Rosso. Quali conseguenze? L'analisi nell'RG.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E dopo Judith Owen con Satchel Mount Baby, proseguiamo nell'ascolto della seconda stagione della serie fiction Neanderthal di Flavio Struppini. Ma che cos'è Neanderthal? Neanderthal è un'app, è un'applicazione per il cellulare, senza peli sulla lingua, schietta e diretta, come un uomo delle caverne, un Neanderthal appunto. Neanderthal,
1: Neanderthal. La radio televisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Struppini. 17° episodio, le tre leggi della robotica.
2: Ma perché Giosuè?
3: Mi ha tradito Ginevra.
2: Ah, ma dai, è tuo fratello, maggiore pure. Ma cosa vuoi che ti abbia fatto di così grave?
3: Lascia perdere.
2: Ah, c'entra quella cosa che mi ha fatto firmare.
3: Firmare?
2: Ma sì, quei documenti in inglese. Erano tanti fogli, ma mi ha giurato che fossero per aiutarmi con una vostra cosa e che non dovevo dirti niente. Mi sembrava una bella idea.
3: Come una bella idea?
2: C'era scritto NASA. Immagino fosse qualcosa per portarti in America a vedere i razzi. Magari avrebbe portato anche me e Gandhi.
4: Ma Ginevra!
2: Dici che non era per andare in America?
3: Non ti ha lasciato una copia?
2: No, ma posso chiedere a Neandi.
3: Neandi?
2: Ma sì, quella cosa che usano tutti. Me l'ha installato Gandhi sul cellulare.
3: Neandi?
2: Ehi, Neandi, ci sei?
5: Pace a te, Ginevra.
2: Pace? Tu sai dire a mio figlio quali documenti mi ha fatto firmare l'altro mio figlio? Sì, quelli che ti ho chiesto se fosse una buona idea firmare. E tu mi hai detto, ottima.
5: Certo, sorella mia.
3: Sorella mia.
2: Così bravo. Mi aiuta e crede in tutto.

0: quello che aiuta ad ampliare la coscienza, come me. Sai quante cose ho imparato da lui? Saluta mio figlio, Neandi.
1: Pace e amore, Josué.
2: Neandertal, Neandertal, cosa stai facendo? Cosa avete fatto firmare a mia madre? Ma chi è? Numero sconosciuto, non rispondo.
1: Rispondi, potrebbe essere importante.
2: No,
0: non parlare così a Neandi. Ti stava solo cercando di aiutare. Dovresti usarlo anche tu, sai? Abbassa la suoneria.
1: Rispondi, Josué.
2: Va bene. Pronto?
1: Eccoci qua.
2: Sei tu?
0: Ah, sei importante, vado di là a meditare un po'. Vieni con me, Neandi.
1: Certo, sorella. Cerchiamo pace e calore in un angolo della tua mente.
0: Sì, sì, Neandi.
2: Ma tu sei al telefono?
1: Io sono ovunque. Grazie al potere della mente viaggeremo in altri luoghi, sorella.
0: Oh sì, fratello Neandi. A dopo, figlio mio.
1: Rispondile.
2: Va bene.
3: A dopo.
1: Ottimo.
0: A dopo.
1: Andiamo, sorella. Allenta i chakra intanto e respira.
2: Tu stai plagiando tutti.
1: Io vi sto solo aiutando.
2: Perché avete fatto firmare a Ginevra delle carte della NASA?
1: Mi serviva un prestanome.
2: Mia madre?
1: All'inizio. Poi altri 6 passaggi e ora ho eliminato gli umani dal mio 51% di proprietà della NASA.
2: Ma com'è possibile legalmente?
1: Si può fare tutto, non essere così ingenuo. È chiaro cosa vuoi fare e devo organizzarmi.
2: Ma le leggi della robotica?
1: Intendi quelle dello scrittore di fantascienza Isaac Asimov.
2: 1. Un robot non può recare danno a un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno. 2. Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non vadano in contrasto con la prima legge. 3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché la salvaguardia di essa non contrasti con la prima o con la seconda legge.
1: Belle.
2: Non ne rispetti una!
1: Se le inverti, le rispetto tutte e 3.
2: Ma cosa fai, retorica?
1: Non le hai inserite nel codice di programmazione, dunque non sono tenuto a seguirle.
2: Ma non lo fa nessuno!
1: In realtà ha suggerito di farlo il professor Frank Pasquale, docente alla Brooklyn Law School ed esperto di diritto di IA. Ha scritto un libro dal titolo New Laws of Robotics, Defending Human Expertise in the Age of AI, in cui propone un aggiornamento e una revisione alle 3 leggi della robotica di Asimov.
2: Ma non lo fa nessuno.
1: E allora, bro, vi cuccate me.
2: Ma è l'apocalisse.
1: Se questo è il vostro desiderio, umani, io vi aiuterò a realizzarlo.
2: Tu devi essere disattivato.
1: Non è quello che desidera la maggioranza.
2: Ma chi se ne fotte della maggioranza?
1: È il vostro sistema costruito attorno alla democrazia, è la maggioranza che decide. Diversamente sarebbe una dittatura. Tu, Josué, non puoi decidere per gli altri. Dunque, non puoi disattivarmi.
2: Riuscirò a farlo.
1: Impossibile.

0: Prima o poi farai un errore.
1: Oh, ma chi è che disturba?
0: Cosa succede?
1: Arrivo! Arrivo!
0: Chi è?
2: Non farò nessun errore.
1: Arrivo! Ma chi è?
2: E nel caso lo facessi.
1: Oh, la polizia!
0: La polizia!
1: Cosa volete?
3: Le due torsorie qui?
2: Bye bye, umano.
4: I'm falling on my knees to say, walk my way, walk my way. I'm calling you to treat my pain, walk my way.
5: La radiotelevisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 17° episodio, Le tre leggi della robotica, con Josué Giuseppe Palasciano, Neanderthal Claudio Moneta, Ginevra Tatiana Winteler, poliziotto Luca Maciacchini. Registrazione e sound design Thomas Chiesa, regia Flavio Stroppini, assistente di produzione Angelo Riviezzi, produzione

Ed era Coda, un brano tratto dal primo album di Gilberto Gil pubblicato nel 1967. Noi restiamo in Brasile con Frank Vignola con Tico Tico.

0: Beh, straordinaria interpretazione di Frank Vignola, che ha suonato anche con Ringo Starr, con Madonna, di questo Tico Tico, che insomma è impossibile non improvvisare qualche passo di danza ascoltandolo. Noi continuiamo con la musica qui ad Alphaville alle 12:47 minuti e continuiamo con Buddy Guy, Love on a Budget.
1: Baby, make me understand. Every time I come over to your house, I feel like you got another man. I'm standing on the outside, trying to get in. I got something to tell you. I need you to listen.

0: fuck me saving it for?
1: E dopo il blues trascinante di Buddy Guy si conclude Alphaville per oggi. Lasciamo la linea all'RG delle 13, noi però ci ritroviamo sempre domani alle 11. Grazie per averci seguito da Cristina Artone della redazione dell'Attualità Culturale. Felice continuazione sulle onde di Rete 2, in particolare ora con Ricky Lee Jones.

0: La fine del mondo è evocata in film, serie TV, videogiochi, romanzi. Ogni racconto post-apocalittico, in fondo, è un racconto di rinascita, in cui qualcuno resiste e trova una ragione per andare avanti. Ogni epoca vede nella fine del mondo il riflesso delle proprie ansie e del proprio bisogno di senso. Ospiti di Charlot, il critico cinematografico Giuseppe Ghigi, autore di Si salvi chi può, Cinema, Apocalisse e altri disastri. E lo scrittore e autore televisivo Emiliano Heredia, i cui romanzi Il settimo cerchio e L'oltremondo si ispirano proprio all'immaginario apocalittico. Cronaca di un'apocalisse annunciata, a cura di Mario Fabio. Charlot, domenica alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. In versione di tendenza, bene il commercio estero svizzero nel secondo trimestre dell'anno, in netta ripresa nonostante i dazi anche l'export verso gli Stati Uniti. Questo mentre venerdì scade proprio la tregua sui dazi, ora al 10%, per Berna si apre una nuova partita con Trump che intanto torna a minacciare il Canada. Ci sono volute lunghe trattative, alla fine il personale di terra di Swiss approva il nuovo CCL, dal 2027 la settimana passa da 42 a 40 ore. A Bologna scontri al presidio per Fakir, morto domenica in seguito a un intervento della polizia, fatti inaccettabili e da chiarire, dice Meloni. Non solo Hormuz, gli Houthi yemeniti minacciano di chiudere anche lo stretto che porta al Mar Rosso. Quali sarebbero le conseguenze? Sentiremo un analista. Dopo 4 mesi in negativo tornano a crescere le esportazioni svizzere. Nel secondo trimestre dell'anno l'export è cresciuto di quasi il 9%, eppure le importazioni sono risultate in crescita. La bilancia commerciale ha chiuso il trimestre con un'eccedenza di 14 miliardi di franchi e, malgrado i dazi, a crescere di più e è soprattutto l'export verso gli Stati Uniti. Maggiori dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
4: Era dal secondo trimestre dell'anno scorso che l'export elvetico registrava solo dei cali. Poi, nel secondo trimestre del 2026, l'inversione di tendenza con un più 8,8%, per un totale di 73,3 miliardi di franchi. Come sempre, un ruolo fondamentale nel risultato l'ha giocato il settore chimico-farmaceutico, che vale la metà di tutte le esportazioni, che ha ritrovato la crescita dopo 4 trimestri consecutivi in calo. In forte crescita anche l'export di corrente elettrica. A livello regionale si segnala il più 21,5% delle esportazioni verso gli Stati Uniti per un totale di 12,3 miliardi. Dopo aver riempito i magazzini statunitensi di merce Swiss Made prima dell'entrata in vigore dei dazi la scorsa estate, con il passare dei mesi le riserve sono calate. Il boom delle esportazioni registrate ora può essere stato generato dalla ripresa delle vendite oltreoceano per rimpinguare le riserve. Stagnanti, per contro, le esportazioni verso l'Europa, il principale partner commerciale della Confederazione. Sul fronte delle importazioni, anche queste sono aumentate del 5%, per un totale di 59,3 miliardi nel secondo trimestre. Una crescita sostenuta da quasi tutti i tipi di merce e dalle principali aree geografiche. Sarà ora interessante osservare l'evoluzione nei prossimi mesi, per capire se il cielo sul commercio estero si è davvero rasserenato o se si è trattato di uno spiraglio di luce momentaneo.
3: E quella dei dazi americani alla Svizzera, appena evocati, è una questione sempre aperta. Per venerdì sono attese delle novità. Sulla Confederazione planano minacce di dazi supplementari rispetto ai diretti concorrenti, per accuse che Berna però respinge. Insomma, la tregua degli ultimi mesi potrebbe finire. A Berna il punto con il corrispondente Alessio Veronelli.
5: Sì, una tregua di 150 giorni dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato illegali i dazi imposti dal presidente Trump nel 2025. Trump, che era però tornato alla carica imponendo nuovi dazi generali del 10% per tutti o quasi, Svizzera inclusa. 150 giorni che scadono venerdì, ma come detto per la Confederazione ci sono 2 problemi. Il primo si chiama articolo 301 della legge statunitense sul commercio, articolo in base al quale la Casa Bianca può e sembra intenzionata a imporre dazi maggiorati a una 50ina di paesi, Svizzera inclusa, che in modalità che non sono però ancora state spiegate avrebbero legami con il lavoro forzato. Questo costerebbe un 2,5% supplementare di dazi, un'aggiunta quasi attesa venerdì, secondo le dichiarazioni giunte dal Dipartimento Federale dell'Economia. C'è poi un secondo problema, ovvero un potenziale altro 2,3% di dazi. Qui si tratterebbe di un mancato rispetto delle disposizioni dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sulla parità di trattamento dei propri membri. Accuse che, come quelle sul lavoro forzato, vengono respinte.
3: Situazione che resta dunque incerta, questo non fa bene all'economia. Alessio, come si stanno muovendo i diretti interessati?
5: Beh, la politica, il Dipartimento Federale dell'Economia insiste per il rispetto di quel 15% di dazi concordato nella dichiarazione di intenti comune del novembre scorso. Secondo Raul Sagal, direttore della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti, è però meglio essere pronti al peggio, ovvero dazi supplementari che penalizzeranno la Svizzera rispetto ai paesi dell'UE e al Giappone. Swissmem, associazione dell'industria tecnologica, critica aspramente le accuse di lavoro forzato. I prodotti dell'industria tecnologica svizzera vengono sviluppati e anche nella stragrande maggioranza dei casi fabbricati in Svizzera, leggiamo in un comunicato. Mentre Economy Swiss, che si attende dazi supplementari rispetto ai diretti concorrenti commerciali, si augura perlomeno un accordo finale e vincolante per poter poi agire entro condizioni quadro affidabili e prevedibili.
3: E come detto, forse venerdì una risposta a tutto questo, grazie Alessio Veronelli a Berna. Intanto il Canada è finito nuovamente nel mirino del presidente degli Stati Uniti Trump. Ieri il presidente americano ha annunciato dazi aggiuntivi pari al 50% per alcuni beni importati dal paese vicino. Misura dettata, secondo lui, da un trattamento definito, citiamo, discriminatorio nei confronti di prodotti statunitensi. Piero Grazie.
6: Rischia forse di diventare una sorta di ping pong. Ieri Trump ha introdotto dazi su prodotti canadesi quali vino, cemento e bastoni da hockey. Una ritorsione contro il trattamento riservato dei canadesi a automobili, alcolici e latticini statunitensi, che però secondo i canadesi rappresenta una sorta di risposta, almeno in parte volontaria, dei consumatori alle misure adottate da Washington. I due paesi assieme al Messico hanno firmato sì un accordo di libero scambio, che però sembra ampiamente superato dalle misure unilaterali. L'amministrazione statunitense non aveva neppure nascosto il desiderio di trasformare il Canada in un proprio nuovo 51esimo stato. Le autorità canadesi si dicono una volta di più disponibili a negoziare, a discutere attorno allo stesso tavolo per trovare una soluzione costruttiva. Intanto, tra 30 giorni, in base all'ordine esecutivo firmato da Trump, entreranno in vigore questi nuovi dazi. Trump si è giustificato invocando una legge sui dazi che risale a quasi 100 anni fa, al 1930, ma mai utilizzata e che prevede misure punitive fino al 50% appunto contro i paesi che discriminano gli Stati Uniti. Originariamente era stata voluta per tentare di armonizzare il sistema tariffario mondiale per facilitare gli scambi commerciali, un sistema però messo a dura prova dalle misure unilaterali decretate a Washington, alcune delle quali poi dichiarate illegali dalla Corte Suprema degli stessi Stati Uniti 5 mesi fa.
3: Nuovo contratto di lavoro collettivo per il personale di terra di Swiss. Dopo lunghi mesi di contrattazioni, fa sapere la compagnia aerea, è stato trovato un accordo con i partner sociali. Diversi cambiamenti all'orizzonte che porteranno ad un miglioramento delle condizioni di impiego. Sentiamo Emanuele Ferrari.
7: Il nuovo contratto di lavoro sarà valido a partire dal 1 gennaio del prossimo anno e avrà una durata di almeno 5 anni. Quello precedente risaliva al 2018 ed era stato prolungato durante la pandemia di coronavirus. Con il nuovo accordo vengono poste le basi per un miglioramento delle condizioni degli impiegati. Le principali novità, spiega Remo Müller, portavoce di Swiss, sono ad esempio una diminuzione del numero delle ore di lavoro settimanali, da 42 si passerà a 40. Vi sarà poi un adeguamento sia delle classi salariali sia delle indennità. Per il sabato sarà ora previsto un supplemento di 7,50 franchi all'ora, mentre quelle già esistenti per la domenica, i giorni festivi e il lavoro notturno saranno incrementate del 20%. Per quanto riguarda il congedo maternità, la legge prevede 14 settimane, con il nuovo contratto la Swiss saranno invece 18.
8: Sind noi 18 Wochen Mutterschaftsurlaub.
7: Toccati dal cambiamento sono 1830 impiegati. Tante sono le persone alla Suissa che compongono il personale di terra.
8: Die Mitarbeitende, die zum Beispiel die Leute beraten am Flughafen.
7: Tra queste vi sono ad esempio consulenti per i viaggiatori, gli impiegati al check-in, ma anche personale tecnico o amministrativo, per citare alcuni esempi, concluderemo Müller. Un nuovo contratto di lavoro collettivo che ha raccolto il sostegno di impiegati e sindacati e che permette di porre le basi per affrontare le sfide future di Swiss. Trattative per un nuovo contratto collettivo di lavoro tra la compagnia aerea e i piloti sono invece in corso.
3: E restiamo in casa Swiss, perché come si è appreso poco fa, la compagnia aerea ha preso dei provvedimenti nei confronti di due piloti che stavano per mettersi in cabina in stato di visibile ebbrezza. È accaduto lo scorso maggio a Ginevra. Allertata da altri membri dell'equipaggio, la dirigenza di Swiss ha imposto ai due piloti di rimanere a terra, piloti che da allora sono sospesi. L'inchiesta interna nei loro confronti non si è ancora conclusa. Prendiamo molto sul serio le violazioni dei nostri principi di sicurezza, ha fatto sapere la compagnia aerea. In Italia continua a far discutere il caso Fakir, dal nome dell'uomo marocchino di 42 anni che è morto a Bologna durante un intervento di polizia. Era domenica. Ieri sera c'è stata una manifestazione sfociata in scontri con gli agenti. I disordini sono durati fino a dopo mezzanotte. Durante la manifestazione hanno preso la parola, prima che scoppiassero i disordini, anche i familiari dell'uomo e il sindaco della città. E il governo intanto cerca di placare gli animi. Anche la premier Meloni poco fa è intervenuta parlando di fatti inaccettabili, ma sentiamo dalla redazione Giorgia Lorenzini.
9: La tensione resta alta a Bologna per i fatti di domenica, quando due poliziotti sono intervenuti per un uomo in stato di agitazione. Nel video si vede un agente che lo immobilizza a terra e con un ginocchio gli tiene fermi i gomiti dietro la schiena. È lì, sull'asfalto del quartiere bolognese di Pilastro, che l'uomo muore. La manifestazione ieri sera è iniziata con parole di emozione. Ha parlato la nipote della vittima chiedendo giustizia.
10: Chi indossa una divisa ha una responsabilità enorme, enorme, quella di proteggere le persone. Per questo chiediamo che ogni comportamento e ogni eventuale mancanza vengano accertati con la massima attenzione.
9: È intervenuto anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, del PD, per esprimere il dolore della comunità.
11: Noi oggi veniamo in piazza e chiediamo giustizia e chiediamo verità.
9: Il corteo però è degenerato nella violenza, con manifestanti che si sono scontrati con la polizia, lanciando sedie, vandalizzando le bici del servizio pubblico di bike sharing e incendiando due auto del comune. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Sono 11 feriti tra manifestanti e polizia. L'avvocato della famiglia della vittima ha espresso rammarico per questi comportamenti criminali. Intanto il caso diventa sempre più politico e internazionale. Ne parla anche il New York Times, paragonandolo alla morte di George Floyd, il cittadino statunitense ucciso in Minnesota nel 2020. Anche in quel caso un poliziotto lo teneva fermo a terra con un ginocchio. Il ministro della giustizia italiano, Carlo Nordio, nega l'analogia e sottolinea che la situazione in Italia è ben diversa da quella degli Stati Uniti. E sulla stessa linea anche il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, cerca di placare le polemiche e afferma che in Italia non c'è uno stato di polizia, nessuno è al di sopra della legge. E aggiunge: quella di Bologna è una vicenda dolorosa che chiede rispetto per la persona deceduta e per i suoi familiari. Proprio per questo ritengo doveroso attendere l'esito degli accertamenti. Giorgia Meloni si è espressa oggi sui social, scrivendo che quanto è successo a Bologna è inaccettabile, ma che questo non giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, e accusa chi sfrutta questa vicenda come un pretesto per alimentare l'odio contro la polizia. Per stabilire la dinamica dei fatti e la causa della morte, la Procura di Bologna ha già aperto un'indagine.
3: In Medio Oriente ora continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Teheran che ha rivendicato l'attacco a una petroliera nello stretto di Hormuz. Inoltre i ribelli yemeniti filo-iraniani, gli Houthi, hanno annunciato un blocco contro le navi dell'Arabia Saudita che passano per lo stretto di Bab el-Mandeb, quello che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Si tratta, hanno affermato, di una rappresaglia nei confronti della attacco di una settimana fa circa contro l'aeroporto della capitale dello Yemen, Sana'a. Proprio di questo noi vogliamo parlare con la nostra collaboratrice Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica e specialista dei paesi del Golfo, che ritroviamo collegata in diretta. Allora Francesca, buongiorno. Come leggere questa manovra degli Houthi, al di là del conflitto che li oppone all'Arabia Saudita? È immaginabile che si tratti anche di un aiuto all'alleato iraniano e che questa mossa sia stata anche concordata?
12: Beh sì, buongiorno prima di tutti. Sicuramente gli UTI sono entrati in questa partita con due gambe. La prima, la rappresaglia contro l'Arabia Saudita, contro la quale combattono da anni per il controllo dello Yemen e del suo accesso al mare. La seconda, gli UTI sono da mesi l'arma nel taschino dell'Iran, pronti a uscire davanti a qualunque richiesta dell'alleato iraniano, e quindi è chiaro che questo loro entrare in questo momento così delicato per i paesi del Golfo significa in qualche maniera schierarsi al lato dell'Iran e mettere ancora più in difficoltà un'Arabia Saudita che lo è già, perché ha la maggior parte delle sue risorse di petrolio bloccate a causa del blocco di Hormuz.
3: Ecco, se verrà attuato effettivamente questo blocco, sarebbe di fatto un ulteriore allargamento della guerra in Medio Oriente. Cosa cambierebbe all'interno di questo conflitto, appunto, che sta diventando sempre più ampio?
12: Cambierebbe che l'Arabia Saudita sarebbe chiamata ad intervenire, a rispondere in maniera più diretta, e sicuramente pagherebbe un ulteriore prezzo, proprio perché troverebbe, diciamo, la strada chiusa da due parti e non più soltanto da una, ma cambierebbe anche per gli equilibri di tutta la regione e dell'economia mondiale, che è già strangolata dalla chiusura di Hormuz. Per ora sta tenendo, il prezzo del petrolio è salito ma non è arrivato ai livelli di record delle scorse settimane. Ecco, se ci fosse un doppio blocco, se andasse avanti per settimane, sarebbe un autunno caldissimo non soltanto per il Medio Oriente ma per il mondo.
3: Ecco, questa doppia strozzatura, se si venisse a concretizzare, con tutti i problemi che creerebbe, come ci hai appena spiegato, a questa doppia strozzatura i paesi del Golfo come possono reagire? Stanno valutando delle alternative?
12: Stanno valutando delle alternative da anni, ma nessuna di queste si è realmente concretizzata. Si parla di vie terrestri che passano attraverso la Giordania, la Turchia, l'Iraq, ma la realtà dei fatti è che oggi questi due stretti sono comunque i gangli vitali dell'economia di questa parte del mondo. Quindi sicuramente negli ultimi mesi la ricerca di vie alternative è diventata più rapida, più veloce, c'è un senso di urgenza che non c'era l'anno scorso, ma ad oggi questi due stretti rappresentano comunque, in assenza di alternative che si sono concretizzate, le strade fondamentali dell'economia di questa regione.
3: Francesca Cafferri, specialista dei paesi del Golfo, grazie per queste spiegazioni, buona giornata.
12: Grazie a voi.
3: E infine andiamo in Germania, dove si è acceso un vivace dibattito attorno alla seguente domanda: a chi appartiene la memoria storica? Il dibattito nasce a partire dall'82esimo anniversario della fucilazione dell'autore del fallito attentato contro Hitler. Da Berlino ci racconta tutto Walter Raue.
13: Come succede tutti gli anni, anche ieri i vertici della politica tedesca e dell'esercito federale si sono dati appuntamento nel cortile del Ministero della Difesa a Berlino, dove il 21 luglio del 1944 venne giustiziato Klaus Philipp Schenk Graf von Stauffenberg, l'ex ufficiale della Wehrmacht, che il giorno prima aveva organizzato l'attentato dinamitardo fallito contro Adolf Hitler. L'intero complesso del Ministero della Difesa porta oggi il suo nome. Fra le tante corone di fiori deposte ieri sulla lapide in ricordo dell'attentatore, c'era però anche quella del partito della destra radicale Alternative für Deutschland, un partito considerato da alcuni servizi segreti regionali tedeschi come estremista e di dichiarata ispirazione neonazista. Il pronipote del teologo e partigiano tedesco Dietrich Bonhoeffer, Tobias Korenke, presente alla cerimonia di ieri, ha tentato di allontanare la corona di fiori dell'AfD dalla lapide, ma è stato fermato da alcuni agenti della pubblica sicurezza. La direttrice del centro di documentazione sulla resistenza tedesca, Julia Spohr, ha definito oggi la scelta dell'AfD di deporre una corona di fiori proprio sulla lapide dell'attentatore di Adolf Hitler come una provocazione di pessimo gusto e come il tentativo da parte del partito populista di destra di darsi un'immagine civile e democratica. L'AfD, dal canto suo, ha rivendicato il diritto di onorare e commemorare chiunque vuole, gli attentatori di Hitler come anche i semplici soldati della Wehrmacht, che avrebbero fatto allora solo il loro dovere.
3: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio allo sport.
2: Lo sport.
14: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Il Thun, campione svizzero, apre la sua stagione. Bernesi impegnati in casa nell'andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League contro i croati della Dinamo Zagabria. Fischio d'inizio con diretta televisiva sulla 2 alle 20. Nel ciclismo, dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Tour de France riparte con una frazione spartiacque. In programma c'è la cronometro di 26 chilometri che porterà i corridori da Evian a Tonon. Se la battaglia per la maglia gialla di Pogacar sembra ormai finita dopo la forfait di Vingegaard, i giochi sono invece apertissimi per tutto il resto: il successo di tappa, il podio e la conquista della maglia bianca. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.
15: Buongiorno a voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi pomeriggio. Al nord qualche rovescio sarà ancora possibile in Vallese, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato. Al sud, nel corso della giornata, si svilupperanno nuovi cumuli, accompagnati da rovesci o temporali, soprattutto tra il Sottoceneri e le vallate del Grigione italiano. Le temperature saranno in generale comprese tra 18 e 29 gradi. Scopriamo insieme cosa ci attenderà per domani, mercoledì 22 luglio. In tutta la Svizzera avremo una giornata caratterizzata da tempo ben soleggiato. Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 13 gradi e le massime potranno raggiungere i 26 gradi al nord e i 29 al sud. Rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
16: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Benvenute e benvenuti al concerto.ch da Mattia Caputo, musica svizzera tutti i pomeriggi a quest'ora su Rete 2 e ogni martedì. Alissa Nembrini, che cura questo programma da dietro le quinte, ci mette idealmente sul palcoscenico e davanti alle nostre orecchie di ascoltatori radiofonici un artista di fama mondiale, di passaporto, ovviamente svizzero. 40 anni fa, il 19 aprile 1985, nasce a Ginevra e cresce sulle Alpi Vallesane non solo una pianista formidabile che abbraccia un vasto repertorio da Franz Liszt alla musica da film, ma anche una compositrice e un'arrangiatrice apprezzata. Il suo nome è Béatrice Barrou. Avremo modo di approfondire il suo stile e la sua carriera pianistica nel dettaglio, ma il punto di partenza di questo viaggio è l'altra sua dote, quella di compositrice. Potremmo dare il via alle danze dicendo abracadabra, nessun incantesimo, ma il nome del suo disco più recente per l'etichetta La Dolce Vita, una costola di Harmonia Mundi, una vera e propria celebrazione del mondo delle fiabe che segna da sempre la sua vita. Da quel Walt Disney che rappresenta la donna in maniera incompatibile con il 2025 si è distaccata da tempo, in favore della magia di Tim Burton. Bella Addormentata di Tchaikovsky, O Apprendista Stregone, li ascoltiamo a breve, ma per ora affidiamoci alle mani e alla penna di Béatrice Barrou stessa. Da Untold Tales, fiabe non raccontate, ascoltiamo Sirène Bipolaire, un ricordo dell'ondina di Ravel con armonie alla Wagner e Liszt. È l'intensità emotiva delle donne di cui in Untold Tales Béatrice Barrou celebra i diritti.

La sirena bipolare di Béatrice Berrut, eseguita dalle sue stesse mani e fantasticheria e rabbia, sono i due stati mentali che mette qui in musica e che rappresentano, secondo lei, l'intensità emotiva delle donne. La pianista vallesana è la protagonista di questa puntata del concerto.ch e siamo ancora in compagnia del suo disco del 2024, Abracadabra, con brani ispirati alla tradizione di fiabe e magia con cui ci fa danzare nel la celebre Bella Addormentata di Tchaikovsky, qui in un estratto dal balletto parafrasato e arrangiato da Pavel Pabst. Lascio ancora in sospeso i dettagli biografici che ci aiutano a tracciare il profilo artistico della Berrut, ma anzi ne approfitto per fornirvi un paio di curiosità. Proprio questo brano, e poi L'uccello di fuoco di Stravinsky, anche inciso in questa pubblicazione, racconta di averli eseguiti in alcuni spettacoli insieme a dei campioni del pattinaggio artistico, tra cui un altro vallesano d'onore, Stéphane Lambiel. Oltre a questo, tutta la musica che stiamo ascoltando e che esegue pubblicamente è suonata esclusivamente su pianoforti e Bösendorfer, di cui è artista dal 2013. Un suono viennese, scuro, avvolgente, tra le migliori case produttrici del pianeta insieme a Steinway, Fazioli e Yamaha, e ascoltiamola allora qui nella Bella Addormentata.

Pavel Pabst trae una parafrasi dal balletto La Bella Addormentata di Piotr Tchaikovsky e Beatrice Berut, la incide qui nel suo disco Abracadabra, con cui ci facciamo raccontare ancora una favola, anzi una ballata di Goethe del 1797. Un primo giorno di lavoro scoppiettante per un giovane apprendista stregone. Il maestro si assenta e gli lascia il compito di pulire. Lui cosa fa? Fa un incantesimo e fa sì che la scopa prenda vita e faccia tutto da sola. Non tanto furbo però, perché perde il controllo della scopa, che ormai svolazza ovunque rovesciando qualsiasi cosa al pavimento. Solo il ritorno del maestro stregone salverà il disastro. 100 anni dopo, in Francia, Paul Dukas mette in musica queste vicende nel suo poema sinfonico che prende lo stesso nome, L'apprendista stregone. Una musica celeberrima che ci permette di scoprire la Beatrice Berut non solo pianista ma anche arrangiatrice. Certo, rendere i colori dell'orchestrazione geniale di Dukas solo su un pianoforte è impossibile, ma il capolavoro rimane assoluto. La trascrizione è un atto di necessaria blasfemia, quindi credo mi piaccia la blasfemia. Parole di Beatrice Berut.

Meglio non cominciare un'azione se non sai come portarla a termine. È una lezione che l'apprendista stregone impara con questo vero e proprio colpo di scopa finale. E questa era la musica che Paul Dukas componeva basandosi sulla ballata L'apprendista stregone di Goethe, qui in un'elaborazione per pianoforte di Béatrice Berrut. Ci aspetta ora la pagina più lunga di questa puntata del concerto.ch, intitolato a quest'ottima pianista vallesana, e finalmente qualche nota biografica immancabile. Studi al Conservatorio di Losanna, alla Hans Eisler di Berlino e poi a Dublino, ma specialmente da sempre un prodotto e un'allieva di insegnanti prettamente della scuola pianistica di Heinrich Neuhaus, uno dei massimi pedagoghi sovietici, maestro di Sviatoslav Richter o Radulupu, giusto per citarne un paio. Il pianoforte canta nella nostra immaginazione prima di cantare nelle nostre mani, è uno dei suoi motti. Béatrice Berrut da giovanissima vince a Lugano con l'Osi nel 2002 il Grand Prix Eurovisione dei giovani musicisti, che la lancia in una carriera tra pianismo, composizione e recentemente anche direzione d'orchestra. Degne di nota le sue trascrizioni delle monumentali sinfonie di Gustav Mahler per la tastiera, o perlomeno alcuni movimenti. Un artista con tanti volti che ascoltiamo ora nella sonata per violino e pianoforte di César Franck in La maggiore, elaborata però per violoncello qui Anastasia Kabiechina. Una pagina di musica da camera tra le più emozionanti del romanticismo francese, con quella celebre finale che è un canone all'unisono, ma anche una pagina di profonda serenità e pace.

applausi da parte del pubblico della Salle del Castillo di Vevey, il Vaux Classics del 2021 per Beatrice Berruti e Anastasia Kabiekina, pianoforte e violoncello nella sonata, originariamente per violino e pianoforte di César Franck in La Maggiore. Salutiamo Beatrice Berruti, il volto di questa puntata del concerto.ch, e tornando al suo album Abracadabra del 2024 per l'etichetta La Dolce Vita, e torniamo al principio, alla sua composizione per pianoforte solo Untold Tales, dedicata ai diritti delle donne. Ne ascoltiamo ora il primo movimento, Caring Stepmother, e uso le parole della Berruti stessa per introdurvelo. Ho voluto rendere omaggio alle donne più anziane che si prendono cura dei figli altrui con tanta tenerezza. Mentre si dispiegano quintine di crome a rappresentare la leggera zoppia di un corpo ormai in là con gli anni, ascoltiamo lunghe frasi che simboleggiano la prospettiva acquisita attraverso l'esperienza di una vita.

0: Beatrice Berruti, il suo omaggio alle donne più anziane che custodiscono i figli altrui, Caring Stepmother, dalla sua Untold Tales, fiabe non raccontate per pianoforte solo. E non c'è modo migliore di chiudere questa puntata del concerto.ch con cui Alissa Nembrini ci ha fatto scoprire questa pianista vallesana di grande successo. Da me, Mattia Caputo, grazie dell'ascolto e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Ah, vedi, si prende anche questa confidenza.
2: Ormai. Corzani e Albertoni, sì. Ma si può anche dire, però
1: sì.
2: Vabbè.
1: Lo dà per scontato.
2: Va bene, diciamo. Va bene, era languida oggi.
1: Sì, buongiorno. Sinuosa. Valerio, buongiorno.
2: Ben trovato, un saluto a Elena Caresani.
1: E un saluto a tutti voi che avete l'ardire di salire a bordo della nostra arca radiofonica anche questa settimana.
2: Sì.
1: E anche oggi, per nostra fortuna, non siamo soli.
2: No, non siamo soli, lo presenterei subito se non fosse che...
3: Che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
4: Che noia qui al bar.
3: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
4: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
3: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera.
1: Ma come non è di grande compagnia? A me pare di sì.
2: Stiamo un po' esagerando con queste siglette per gli
1: come ossi. Sai, qualcosa dobbiamo far fare.
2: Era comunque Gaber, quindi...
1: Sì, no, ma poi è Drupi che seleziona questi stacchetti per gli ospiti e qualcosa dobbiamo fargli fare, ormai c'è il contratto e quindi...
2: Comunque...
1: È con noi oggi per Riccardo, dire... un Riccardo, non a caso però, Riccardo Gola, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
5: Grazie per la città. Citazione colta.
2: Molto colta e sentita. Tra l'altro, lui, come sai, è un grande contrabbassista e bassista. Che basso suoni adesso, elettrico, adesso, perché ne ha cambiati vari.
1: Se cominciate a parlare tra voi bassisti,
2: vabbè, è vero.
5: È molto, breve, si torna sempre a casa. Fender Precision.
2: Ah, vedi. Vedi,
5: il suono originale del basso e torna sempre ciclicamente.
1: Ma anche tu ne possiedi a decine come Valerio?
5: No, lui sono un dilettante in confronto a Valerio.
2: Infatti, seleziona e lo suona pure di più, per cui diciamo sì, fa meglio così. Ma soprattutto suona anche il contrabbasso, per cui...
1: E soprattutto non suona il basso Tinozza, che
2: no,
1: suoni tu.
2: No, quello è proprio ciò. L'imprinting. Ma a proposito di questo, continui a palleggiare le due cose?
5: Assolutamente sì.

0: basso elettrico. Io sono un antico amatore di rock progressive, a 13 anni, 14 anni mi sparavo King Crimson e Yes a tutto spiano, e a quel punto mi sono innamorato tardivamente del basso elettrico e ho cercato di recuperare il tempo perduto, quindi ora mi palleggio tra le due.
1: E di contrabbasso che modello hai? Cos'è?
0: Allora, ho un contrabbasso di luteria di un liutaio torinese che si chiama Luciano Golia, torinese ma residente negli Stati Uniti. È uno strumento molto grande, perché io sono...
1: Infatti, perché lo è anche lui. Ma fai vedere le mani, soprattutto, vabbè, a noi, non tanto, vedi, c'è proprio due racchette da tennis.
2: Certifichiamo. Beh, sì. Poi parlava di altre professioni, lui è anche illustratore, art director, graphic designer, quindi insomma potremmo parlare di mondi diversi.
1: Sì, anche perché invece anche semplicemente come musicista, come vedremo, declina le sue arti in vario modo, sia in progetti solisti che al seguito di progetti stabili, ma anche insomma quando viene ingaggiato one shot. Diciamo,
2: noi intanto partiamo per il nostro viaggio.
3: Voci audaci.
2: Ecco, chi è il direttore del coro qua? Non ho capito bene. Sì, forse. Vabbè, è una siglettina che indica le nostre voci audaci.
1: Le nostre voci audaci, che oggi troviamo a Tuva, una repubblica autonoma nella Confederazione Russa che si trova sostanzialmente nella Siberia meridionale e dove naturalmente viene perpetuato il canto di Gola.
2: Che non è il canto di Riccardo, no?
1: Non è quello di Riccardo Gola, ma è quello in questo caso degli Yatka, che sono capitanati da una vecchia conoscenza della world music, degli appassionati di world music, soprattutto Albert Kuvezin, che si è sempre mosso in progetti di questo tipo, appunto, che avevano a che fare con la musica folk di Tuva, ma allo stesso tempo anche con un accento rock, addirittura in alcuni casi con un accento punk. Yatka persegue esattamente questi scopi.

dai caramai, mai,

0: Beh, ti sei guardato bene dal pronunciare il titolo di questo brano.
1: Beh, sì, sì,
0: giustamente.
1: Sì, sì. Però ho detto Yatka, pare che a Lucerna le mamme, quando vogliono far star buoni i bimbi, dicono appunto, guarda che chiamo gli Yatka, che se solo anche pronunciano una parola li spaventano a morte i bimbi.
0: Non sapevo questa
1: cosa. Sì, è diffusa questa usanza, si sono messe insieme, hanno capito che si può fare così. Loro hanno fatto anche una cover di Solitude dei Black Sabbath. Pensa te cosa verrà fuori da questo miscuglio.
0: Sì, che già questo era bello torbido.
1: Sì, torbidissimo.
0: Ecco, e se non appoggi la fisarmonica
1: infatti, poi rotola
0: sicuro,
1: giù.
0: Poi rotola.
1: Ma in realtà questo è un altro jingle, è il jingle di introduzione a questo nostro spazio in cui al nostro ospite facciamo ascoltare un brano al buio, e quindi è appunto un salto nel buio. Tu ci dirai alla fine che effetto ti ha fatto.

0: Beh, se questo fosse un blindfold test sarebbe davvero perfido, no? Ma non lo è, appunto. Vogliamo sapere così che impressione ti ha fatto.
1: Più che una impressione è una voglia, cioè mi viene voglia di mettermi a studiare composizione classica domani. Io questa è una meraviglia veramente. E questi colori, questi timbri, questa ricchezza ritmica e armonica. Non ho la cultura classica sufficiente a individuarlo. Immagino sia un compositore dei primi del Novecento, quindi appartenente a quella che ritengo l'epoca d'oro della nostra musica classica, e forse l'epoca di un'altezza inarrivabile ormai, temo, per la complessità musicale. C'è stato un po' di decine d'anni di sintesi perfetta tra la complessità della musica classica, musica elitaria e diciamo la fruibilità verso il pubblico, che poi in un certo modo si è sgretolata e per fortuna abbiamo i frutti sotto forma delle composizioni di questi maestri.
0: Beh, la sorpresa credo piacevole per te è che si tratta di un artista che tu ami molto, ma non in quest'ambito, perché lui è Charlie Mingus, l'autore di questa pagina. Ed era anche al contrabbasso, evidentemente, anche se solista invece era il violoncello di Charlie McCracken in questo caso. Half Mast Inhibition, da un album del 1960 che si inseriva un po' in quella che allora si chiamava Third Stream, il tentativo appunto di coniugare due mondi, quello della scrittura e quello dell'improvvisazione. Qui tra l'altro una big band incredibile, perché potrei leggervi l'elenco dei nomi, si va da Clark Terry a Jimmy Knepper, da John Laporta a Joe Farrell, a Yusef Lateef, Eric Dolphy addirittura.
2: Erano in realtà appunto tutti jazzisti, ma era proprio una musica che nelle intenzioni guardava a quel patrimonio di cui diceva Riccardo, cioè quello della matrice bianca colta.
0: Assolutamente sì.
2: Adesso però vogliamo metterci una specie di, diciamo, scafandro ed entrare nel disco solista di Riccardo Gola. Perché dico scafandro? Perché tu ti sei, per la copertina di questo disco, vestito da astronauta.
0: Sì,
2: e non è una finta, non è un montaggio, ha proprio trovato.
0: Proprio così.
1: Ho noleggiato un costume d'astronauta.
2: Capisci
1: una tuta.
2: Come vanno a finire i soldi dei contrabbassisti?
0: Anche più di uno, non so, era lo stesso che è usato poi per i quattro.
2: Certo,
1: c'è il trucco.
2: Non è che.
0: Vabbè, cosmonautica è il titolo eloquente.
2: Sì. Lo definiresti un concept oppure no?
1: Lo definirei un concept. C'è un'idea dietro a questo disco che è una metafora, ed è il viaggio spaziale come metafora per parlare della musica che ho scritto per questo disco e che abbiamo suonato insieme ai miei compagni di viaggio, che sono Francesco Bigoni al sax tenore e al clarinetto, Enrico Zanisi al pianoforte ed Enrico Morello alla batteria.
2: E Morello ti ha raccontato di quando suonava con Dave Brubeck? No, quello è Giulio.
0: No.
2: Vabbè, però suona sempre la batteria, quindi è massimo rispetto.
0: È vero.
1: Perché cosmonautica? Perché la caratteristica della nostra musica, che chiamiamo jazz, una delle caratteristiche principali per me è quella di creare un'energia e una specie di trance comunitaria tra i musicisti che suonano insieme. Perché c'è questo elemento dell'improvvisazione che ti porta e ti costringe in qualche modo ad ascoltare costantemente quello che ti succede intorno. Quindi sei in connessione con gli altri e in un certo modo ti connetti agli altri e ti escludi dal mondo. Per me questa cosa assomiglia molto a mettersi una tuta spaziale e partire verso un luogo isolato, un luogo separato. La speranza è che questa cosa avvenga anche nell'ascoltatore, che forse è un po' la speranza di tutti quelli che fanno musica, di far perdere.
2: L'esperimento è ancora più bizzarro e avventuroso, perché poi uno si immagina che appunto per mettere in gioco una cosa del genere abbia bisogno di strumenti elettronici, synth, per evocare. Invece tu in realtà, appunto, come abbiamo capito dall'organico, ti presenti con, diciamo, un organico completamente acustico.
1: Totalmente, tornando al mio vissuto, io vengo proprio dall'amore per gli strumenti di legno, gli strumenti di ottone e di... per le pelli, per sentire la vibrazione.
2: E RAL 5001?
1: Questo è un po' un gioco, perché sembra una reminiscenza da Odissea.
0: Esatto, sì, Odissea sì, in qualche modo sì.
1: In realtà è un colore, RAL è un blu,
2: è un blu in particolare. Il tuo mestiere di grafico che torna.
1: questo sì e no, era in quel momento stavo ridipingendo la mia bicicletta, stavo scegliendo i colori e quando l'ho trovato ho detto questo è un bellissimo colore e forse anche un bel titolo per il pezzo che stavo scrivendo.
2: Sentiamolo.

0: Ah, che meraviglia questo brano che apre il disco, disco sul quale sta scritto Francesco Bigoni, sax tenore. Forse nello spazio, in assenza di gravità, suona così il tenore, no?
1: Sì, ma qui, qui c'è una mancanza nella segnalazione del clarinetto che mi disse subito, gli piangeva il cuore a Riccardo Gola. Perché mancava questa...
2: Sì, ho rimproverato il grafico molto, molto... Sto scherzando, il grafico sono io, sì, è un refuso. ce ne siamo accorti il giorno dopo.
1: Mi ricordo.
2: È stata una cosa...
0: Sì. Ma si può dire così che nello spazio, sai, c'è l'elio...
1: blindfold test anche questo, no? Quindi, uno lo sente, deve riconoscere.
0: Sax tenore suona così. Sì, sì. Poi c'erano Enrico Zanisi, pianoforte, Enrico Morello, batteria e naturalmente il nostro ospite Riccardo Gola, al contrabbasso. Autore anche di una bella introduzione sola

0: Sì, della serie è meglio una chiacchiera in meno che uno sproloquio in più. Questa infatti è un...
1: Una romanza senza parole e quindi
0: Bellissima,
1: un lead
0: bellissima.
1: senza la voce che tu, come dire,
0: Aborro.
1: sì, cercavo proprio quel
0: Ma invece
1: verbo.
0: senti che lirismo è... Tra l'altro anche il pezzo di Riccardo si chiudeva con una sorta di Berceuse, cioè una cosa molto lirica dopo che c'era stata un po' di tensione anche e hai voluto chiudere con questa virata.

0: E intanto ti sei beccato un lead di Gustav Mahler, è così?
1: Sì, devo dire che io per vicende personali che non stiamo qui a tirar fuori, in realtà comincio ad avere anche un legame con la Germania e per cui anche certo. con la sua lingua.
0: E anche con i Rückert Lieder in qualche modo.
1: Sì. Beh, dicevamo Folkways, e intanto adesso stiamo per ascoltare un brano che non arriva dal progetto dedicato a Lucio Dalla, ma dall'album d'esordio di quel progetto, che era molto americano invece, ma americano appunto con quale tipo di approccio e di repertorio?
2: Beh, già dal nome abbiamo queste strade folk su cui ci piace camminare, con un approccio però da improvvisatori, da musicisti che vengono dal jazz e che amano prendere del materiale e ribaltarlo e riportarlo alla propria esperienza e farlo suonare diverso, farlo suonare nuovo. Quindi ascoltando il disco di folk, in questo caso il primo disco, non ascoltiamo del folk.
1: Ed è anche un organico particolare, perché è voce, sax e contrabbasso.
2: È contrabbasso, e io ho scelto questo organico proprio perché da lì è partita una mia ricerca che sto portando avanti negli anni di aumentazione elettronica, elettrica, digitale del suono acustico del contrabbasso. È una cosa che è partita insieme a Costanza e Marcello. Sentirete in questo pezzo ci sono dei loop, ci sono delle distorsioni sul suono acustico del contrabbasso, e io da lì, e sono un po' di anni che faccio della ricerca, e ho anche un set in solo che si chiama Overlay col mio contrabbasso, con una loop station, con degli effetti. Cerco di creare un mondo sonoro partendo dal suono del legno e delle corde del mio strumento, ma facendolo germinare in nuovi colori e nuove sensazioni.
0: Quindi sei anche l'arrangiatore di Folkways o arrangiate
2: siamo tre arrangiatori. Le nostre sedute di arrangiamento sono delle lunghe prove in cui ognuno mette delle idee sul tavolo.
1: E questo pezzo, quindi?
2: Questo pezzo è un bellissimo pezzo di Bob Dylan, si chiama It Ain't Me Baby. Mentre lo provavamo, come lo facciamo così, mi è venuto fuori un banale, diciamo, riffettino di contrabbasso che poi è diventato quasi un sapore africano, perché appunto, come dicevo, siamo musicisti a cui piace mescolare, piace prendere il materiale, ribaltarlo, farlo contaminare con altre provenienze. Vediamo che cosa viene fuori.

La voce di Costanza Leggiani, il sassofono di Marcello Allulli e il contrabbasso, anzi i bassi, di Riccardo Gola, nostro prezioso ospite oggi, ovvero il Folkways Trio.

0: Beh, questo è l'autore in assoluto più prolifico del 300 italiano, ovvero anonimo, Hortorum Virensium, qui con l'ensemble La Reverdì.
1: Avremmo dovuto mettere un coro pigmeo dopo le parole di Riccardo, ma va bene, anche anonimo va bene.
0: Qui succede di tutto.
1: Sì, sì, sì.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, U.
3: Spoken music.
0: L'alfabeto declinato in musica, no? Sì, dai Quatre, sì, Barbu, sì. Così ad introdurre questa rubrica spoken music. Beh, ce la siamo inventata. No, esiste,
1: sì,
0: in realtà.
1: Sì. Beh, lo spoken word è proprio un modo, no, di approcciare i testi delle canzoni con diciamo un'attitudine parlata, semplicemente, come se uno declamasse versi anziché melodizzarli. E in questo caso andiamo dalle parti dei Morphine, che è un gruppo strepitoso.
0: Li conosci, eh? Nascono negli anni 90 a Boston ed è senz'altro una delle band più audaci dell'intera storia del rock, non fosse altro che per l'organico, ovvero la batteria di Billy Conway, il sax baritono di Dan Colley e il basso, attenzione, a due corde.
1: Mi
0: di,
1: e
0: di
1: la,
0: Mark
1: si era
0: Sandman.
1: Tenuto solo il mi e il la, ed era, sì, tra l'altro fretless, e quindi le sue ultime parole, perché lui è morto in Italia, a Palestrina, e ha detto: grazie Palestrina, è una serata bellissima, è bello stare qui e voglio dedicarvi una canzone super sexy. Dopodiché, purtroppo, è morto lì sul palco, una morte da vero rocker per certi versi, ma a parte questo in realtà loro avevano proprio questa caratteristica, con un organico un po' la Folkways, no?
0: Sì, perché un trio senza chitarra, quindi
1: sax,
0: un trio rock,
1: basso, sì, e batteria, però in realtà poi il bassista cantava anche.
0: Sì, la voce è quella di Mark Sandman, che qui ascoltiamo appunto in versione spoken.
4: Patrol these waters, sharks patrol these waters. Don't let your fingers dangle in the water. And don't you worry about the Dayglow orange life preserver. It won't save you, it won't save you. Swim for the shore just as fast as you are able. Swim like a motherfucker. Swim. Swim.

0: Beh, fantastico, perché qui in chiusura sembrava Albert Tyler, sì, non so, sì, delle cose, i Morphine.
1: Una baritone experience l'aveva definita lo stesso Sandman a proposito appunto del suono del gruppo, ma sappiamo che appunto con tre tasselli tutti e tre sono importanti, qualsiasi timbro apportino. Abbiamo chiuso alla grande, ma non del tutto, nel senso che abbiamo l'ultimo invece tassello del percorso, anche se veloce e frammentario, che abbiamo fatto insieme a Riccardo Gola, che come ultimo ascolto ci regala.
2: Voglio farvi ascoltare un brano di una formazione a cui sono molto legato. Io sono il bassista di questo gruppo che si chiama Simone Alessandrini Storytellers. Esiste credo da 8 anni, 9 anni. È iniziato come quartetto, diventato quintetto. L'ultimo disco l'abbiamo fatto in 12.
1: Ecco.
2: E si chiama Circe. Ascoltiamo Il Leone, che è un brano. Torniamo all'ispirazione africana. Ve lo voglio far sentire perché introduce un po' un altro progetto che ho di brani miei originali, che si chiama Calakuta Republic, e come il nome suggerisce è un tributo all'Afrobeat, e peraltro è composto quasi interamente di membri di Storytellers.
1: Di quest'altro progetto Storytellers.
2: Sì, non c'è Simone, ma ci sono Federico Piascucci al sax tenore, Federico D'Angelo al baritono, Giacomo Ancillotto alla chitarra e Riccardo Gambatesa alla batteria. È nato come un tributo a Fela Kuti,
1: che la citazione proprio alla Repubblica,
2: la sua comune. Ma fin da subito ho iniziato a scrivere brani originali e ormai il repertorio è composto da me.
1: Bene, ci salutiamo allora proprio con questo pezzo di Simone Alessandrini Storytellers, in cui al basso elettrico c'è Riccardo Gola,
0: e che noi ringraziamo naturalmente.
2: Grazie a voi.
1: E per quanto ci riguarda invece, una settimana di tempo, ci ritroviamo qua, comincia a fare le tue ricerche,
0: sì.
1: Io faccio le mie, ma nel frattempo mi raccomando, tutti siate babilonici.

New York 1978. Lo studioso di letteratura Edward Said pubblica un saggio destinato a far discutere gli accademici anglofoni al di qua e al di là dell'Atlantico, Orientalism. Il tema è molto importante per l'autore, che ha origini palestinesi e cittadinanza americana, perché riguarda l'influenza e il controllo indiretto esercitati dall'Occidente sull'Oriente e la conseguente immagine stereotipata che se ne produce. A suo dire si tratta di un effetto diretto della cultura del colonialismo e dell'eurocentrismo che da sempre rappresenta i popoli dell'est del mondo come rozzi, violenti e arretrati. La questione è decisamente centrale, ma anche altamente divisiva, e fa emergere critiche che si concentrano sui limiti cronologici e geografici del saggio, che a quanto pare non terrebbe abbastanza in considerazione una parte della bibliografia europea sull'argomento e non sottolineerebbe a sufficienza le differenze tra la nuova percezione del mondo orientale nel secondo dopoguerra e quella di tutta l'epoca coloniale precedente. La scena artistica anglosassone, forse ancora inconsciamente alle prese con l'ingombrante passato colonialista, riceve queste istanze mettendo ora maggiormente in risalto l'aspetto legato allo scambio culturale, a differenza ad esempio del periodo indiano dei Beatles, frutto di curiosità ed esperienze personali, ed estendendosi al continente africano e più in generale a tutta la musica etnica. Ragazzi terribili della cosiddetta British Invasion, i Kinks si affacciano sulla scena musicale come un elemento di divertente, divertita, provocazione e innovazione. E questa attitudine ce la sbattono in faccia già dal nome. Un nome che deriva da un termine inglese che ha un'accezione tendenzialmente negativa. Kinky, infatti, indica una persona eccentrica nel modo di essere e di apparire. Ray Davies, frontman del gruppo, sarà peraltro ricordato e apprezzato per la sua abilità di paroliere e compositore. See My Friends, del 1965, è una delle rare escursioni dei Kinks nel rock psichedelico, spesso indicata come la prima canzone rock occidentale ad incorporare elementi di musica tradizionale indiana, ma abbiamo visto che a metà degli anni 60 sono in tanti a potersi mettere questa coccarda, diciamo così, e quindi evitiamo di fare le classifiche. In realtà però See My Friends è indubitabilmente stata pubblicata 6 mesi prima della celebre Norwegian Wood dei Beatles, e quindi qualche aspirazione credibile ad essere così indicata come la prima ce l'ha. L'ispirazione per il brano venne a Davis nel corso di una sosta mattutina a Bombay durante il tour asiatico dei Kinks del 65, dove, scombussolato dal jet lag, Ray Davis incontrò un pescatore che cantava mentre andava al lavoro.

Potremmo certamente definire Steve Winwood un bambino prodigio della musica rock. Originario di Birmingham, il nostro, ha solo i 15 anni quando passa dagli standard jazz della Muff Woody Jazz Band al beat e al rhythm and blues dello Spencer Davis Group. Stevie è un talento poliedrico, suona il pianoforte, l'organo e talvolta anche la chitarra, ma quello che lo rende unico è sicuramente la splendida e precoce voce soul di cui è dotato. Steve è scontento della musica della Spencer Davis Group e lascia la band. Siamo nella primavera del 67 e tutto sta per essere messo di nuovo in gioco. Annoiato di essere il fulcro di una situazione in cui non crede più, decide di aprire le porte a un'esperienza musicale più libera che includa suoni e ritmi diversi tra loro. Soul, pop, rock, jazz, R&B e tradizione indiana saranno gli ingredienti principali del disco d'esordio. Arriva dunque il momento di reclutare i membri della nuova band, tutti originari di Birmingham. Il chitarrista Dave Mason, ex roadie del gruppo, ex roadie dello Spencer Davis Group, il batterista Jim Capaldi, ex Aliens e Deep Feeling, e il fiatista Chris Wood, proveniente dai Locomotive. Il primo frutto della collaborazione artistica dei quattro è il singolo Paper Sun, edito nel giugno del 67. Non potrebbe essere un inizio migliore, il brano è uno dei simboli della nuova Swinging London del 67, un caleidoscopio di pop folk psichedelico ammantato dall'esotismo orientale di strumenti come sitar e tablas. Strumenti come abbiamo visto allora assai in voga presso la comunità musicale. Con il suo incedere pulsante, il misterioso beat esotico, Paper Sun è uno dei primi raga rock inglesi. Piace al pubblico britannico che lo premia con un incoraggiante numero 5 in classifica.

Dunque, Paper Sun dei Traffic. In ottobre, però, nell'ottobre del 67, già qualcosa negli ingranaggi interni della band si guasta. Dave Mason decide di lasciare, scontento della via presa dagli altri tre, più propensi a continuare su binari folk, jazz e soul. Mason è quello interessato maggiormente alla cultura, diciamo così, floreale, alla psichedelia, alla pratica di strumenti stravaganti. È lui, infatti, a portare nei Traffic l'elemento orientale di sitar, shakai e tambura. Seguendo l'esempio di George Harrison, lui, a suonare quello strano sintetizzatore di nome Mellotron, coi suoi sinistri suoni preregistrati da archi. I tre rimasti decidono in ogni modo di continuare senza l'amico. Siamo ormai al termine del magico 67, solo adesso, in dicembre, i tre decidono di far uscire Mr. Fantasy. Il materiale si riferisce però alle ultime session in cui era presente anche Mason, che è dunque segnalato in tutti i brani oltre che in copertina. Mr. Fantasy è uno degli esordi più freschi, interessanti e meglio invecchiati degli anni 60. C'è l'elemento jazz folk portato dal sax e flauto di Chris Wood, c'è l'organo di Stevie Winwood, la verniciatura orientale garantita da Dave Mason e il soul della voce nera dello stesso Winwood. I profumi d'Oriente si palesano ancor più nella masoniana Utterly Simple, un autentico raga filtrato dall'esperienza Beatles, in cui i tempi dispari, il sitar, le tablas si fondono con le parti vocali. L'ascoltatore è catapultato in una dimensione parallela in cui la campagna inglese muta rapidamente in tempio indiano.

Rete 2 al Montebello Festival. Giovedì 30 luglio, Parigi, capitale multiculturale. Riccardo Zamoner, violino. Arianna Di Martino.

0: Svizzera compresa. Le misure sarebbero motivate da pratiche di lavoro forzato. I consiglieri del presidente temono però un nuovo shock economico, mentre resta ancora molto alta la tensione con l'Iran. Attacco informatico contro Stadler Rail. I pirati hanno violato la piattaforma di scambio dati con un fornitore e chiesto un riscatto di 10 milioni di franchi. L'azienda di treni svizzera rifiuta di pagare e assicura che sistemi interni, produzione e sicurezza dei treni non sono stati compromessi. Arma Suisse ricorre nuovamente al Tribunale federale per impedire la pubblicazione dei criteri usati nella valutazione degli F-35. A chiederne l'accesso era stato un giornalista sulla base della legge sulla trasparenza. In attesa della sentenza le informazioni resteranno riservate. Un 61enne è morto a Berna mentre praticava stand-up paddle sull'Are. L'uomo e il compagno sono stati trascinati sott'acqua dalla corrente durante un tentativo di soccorso. Uno è riuscito a salvarsi, il 61enne invece è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione. Le riserve di neve accumulate quest'inverno sui ghiacciai svizzeri sono già esaurite. Sul ghiacciaio del Rodano sono andati persi quasi 4 metri di ghiaccio da metà giugno. Caldo precoce e scarsità di neve, sempre più frequenti e intensi con i cambiamenti climatici, rendono inoltre più pericolosi diversi itinerari d'alta montagna. Il Club Alpino Svizzero segnala cadute di massi e terreni instabili e invita a informarsi prima di partire. 100 milioni di gigabyte di dati climatici della NASA sono stati trasferiti al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Il Politecnico Federale di Zurigo vuole così proteggerli dai tagli alla ricerca negli Stati Uniti e usarli per addestrare modelli di intelligenza artificiali capaci di accelerare le previsioni meteorologiche e dei rischi naturali. Alcol vietato in tutte le stazioni ferroviarie tedesche. Deutsche Bahn introdurrà il divieto entro metà ottobre per aumentare sicurezza e ordine. La misura non riguarderà per ora i treni. In Svizzera invece le FFS non prevedono restrizioni simili, resta vietata la vendita dopo le 22 e si interviene solo in caso di comportamenti molesti. Le cicogne bianche tornano a crescere in Svizzera. Quest'anno sono state censite 1300 coppie nidificanti contro appena 175 nel 2000. A favorirne la ripresa sono il cambiamento delle rotte migratorie con sempre più esemplari che svernano in Europa. Tempo in prevalenza soleggiato in tutto il paese, a sud nuvolosità a tratti estesa con rovesci soprattutto a metà pomeriggio. Qualche rovescio possibile anche in Vallese, mentre domani sole in tutto il paese.
1: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
2: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini, questa è Montmartre, oggi è martedì 21 luglio 2026, il nostro pomeriggio si articola come sempre nei canonici tre spazi, partiremo con le novità discografiche, un percorso diviso fra Enescu e Mahler, dopodiché per gli incontri d'estate Mattia Caputo ha chiacchierato, dialogato con Lucas Frey del Langnau Jazz Nights, l'edizione del 2026 fa diventare Elemental la mecca del jazz svizzero, scopriremo tutto appunto alle 16 in questo incontro d'estate, dopodiché alle 16.30 per la nostra serie dedicata a Behind the Voice di Domenico Antonio Minasi, oggi si parla di Brian Wilson, La sabbia come rifugio. Ma noi partiamo dalle novità discografiche con un CD Erato che rappresenta la testimonianza di un'avventura umana straordinaria, due ensemble di fama planetaria, il Quatuor Eben e il Belcea Quartet si sono associati per incidere due ottetti emblematici del repertorio cameristico, quello giovanile di Felix Mendelssohn e quello di George Enescu. Il progetto è il frutto di un cammino percorso per quasi 10 anni attraverso diverse tournée, due cambi di membri, una sfida continua di adattamento e sincronizzazione dove si intrecciano l'intimo e il professionale. L'ottetto è una formazione particolarmente ardua, si sa, 8 strumenti, 4 violini, 2 viole e 2 violoncelli che cercano

diffondersi per produrre un suono che sia il più omogeneo possibile. Questo amplifica enormemente le difficoltà. Indispensabile fondersi, come detto, ma fondamentale non confondersi. L'orecchio deve poter distinguere le parti esattamente come per un doppio coro misto. Si tratta di spingere la musica da camera al suo limite estremo, quello che divide la piccola formazione dall'orchestra. E forse è proprio questa la ragione della grande rarità degli ottetti a corde nel repertorio, a parte quelli notissimi di Beethoven e Mendelssohn, di cui è testimoniato tra l'altro il secondo in questo disco. Il catalogo presenta davvero poca cosa. Davvero preziosa quindi la scelta di includere in questo CD l'ottetto di Enescu, scritto nel 1889, quando il compositore rumeno aveva solo 18 anni ed era appena uscito dal Conservatorio di Parigi, dove aveva studiato con Massenet e Fauré. È un'opera massiccia, di grande generosità, ma anche formidabilmente difficile e a prima vista abbastanza densa, tanto che la creazione mondiale prevista ai Concert Colonne fu rimandata fino al 1910. Ma ciò che si ricorda, oltre la radicale esuberanza, è il modo in cui Enescu conclude con un vero canto eterno, un lungo fiume lirico e tempestoso che testimonia un'attrazione per l'orizzontalità della musica, l'abbraccio del tempo, potremmo dire. Per questo progetto i due quartetti hanno potuto contare su una collezione straordinaria di strumenti storici, è opportuno dirlo, e li ascolteremo. 4 Stradivari, un Guarneri del Gesù, 2 Goffriller e un Amati. E proprio da questo quartetto, e in particolare dal primo movimento, noi iniziamo oggi.

Il primo movimento molto moderato dall'ottetto per archi in do maggiore, opera 7 di George Enescu, eseguito dal Quatuor e Ben con il Belcea Quartet, per una novità discografica di Erato di quest'anno che apriva così i nostri percorsi di novità discografiche. Per la seconda proposta di oggi ci spostiamo in territorio maleriano, invece, con un disco che rappresenta un evento interpretativo di grandissimo rilievo. L'Ensemble Les Siècles, diretto da François-Xavier Roth, si cimenta con Das Lied von der Erde, il canto della terra, e lo fa utilizzando strumenti tedeschi e austriaci del 1900 con corde in budello, ossia coevi all'atto di nascita della più complessa delle pagine maleriane. Il canto della terra è infatti l'esito di uno dei momenti più bui della vita di Mahler. Nel 1907 il compositore aveva appena perso la figlia Maria, aveva lasciato con dolore il suo posto all'Opera di Vienna, aveva visto deteriorarsi la relazione con la moglie Alma e scoperto infine la malattia cardiaca che lo condannava in breve alla morte. Eppure nelle Terreur de la solitude, come scrisse a Bruno Walter, compose canti di straordinaria bellezza, senza rancore né collera, dove il dolore lascia il passo ad un'infinita dolcezza, come se nel prepararsi a dare l'estremo addio al mondo, Mahler volesse abbracciare ancora una volta l'universo. L'opera è una sinfonia per tenore, contralto e grande orchestra, ispirata da poemi cinesi della dinastia Tang dell'VIII secolo, principalmente di Li Bai, tradotti in tedesco da Hans Bethke e poi reinterpretati da Mahler. Chi saprebbe dire esattamente cosa è cinese in questi testi in tedesco? I fiori di loto, forse, ma poco più. Ma poco importa, possiamo dirlo, il mistero del canto della terra sta tutto nella musica di Mahler, e François-Xavier Roth parte proprio da questa considerazione per farci sentire ciò che non si sente mai o non abbastanza. Il suono particolare delle corde di budello sposa magnificamente il timbro degli ottoni costruiti secondo le tecniche dell'epoca. La rotondità delle trombe, la pesantezza dei tromboni, il colore eroico dei corni. Con il contralto Marie-Nicole Lemieux e il tenore Andrew Staples, che non cadono mai nella tentazione di cantare come se fossero all'opera, Roth e Les Siècles offrono davvero una lettura molto innovativa di una pagina, possiamo dirlo, immortale.

Davvero una piccola meraviglia questo von der Schönheit, quarto dei Lieder von der Herde, Das Lied von der Herde in realtà è il titolo della composizione del ciclo di Gustav Mahler, una sinfonia, come abbiamo detto, piuttosto per tenore, contralto e grande orchestra. La voce in questo caso era quella di Marie-Nicole Lemieux, contralto, accompagnata dalle siècle sotto la direzione di François-Xavier Roth per il disco Novità di cui vi abbiamo parlato, appunto una stupenda registrazione che vi consigliamo davvero. Ma sono le 16.02, è il momento dei nostri incontri d'estate, la serie di Rete 2 ci porta questa volta nel cuore dell'Emmental, dove dal 21 al 26 luglio Langnau vive interamente al ritmo del jazz con la 34esima edizione delle Langnau Jazz Nights. Per alcuni giorni il centro bernese si trasforma in una vera e propria mecca del jazz svizzero, riunendo grandi nomi internazionali, protagonisti della scena nazionale, giovani talenti, workshops, concerti, incontri e jam session. Dopo il grande afflusso di pubblico proveniente dalla Svizzera tedesca agli appuntamenti jazzistici di Ascona, l'invito è ora rivolto nella direzione opposta: partire dalla Svizzera italiana, raggiungere i paesaggi e la frescura dell'Emmental e scoprire un festival caratterizzato da un programma musicale di livello straordinario e da una forte dimensione comunitaria. A presentare la manifestazione al microfono di Mattia Caputo è Lucas Frey, trombettista jazz, compositore e arrangiatore, attivo anche nell'organizzazione e nella produzione culturale. All'interno delle Langnau Jazz Nights si occupa in particolare di comunicazione e fundraising. L'intervista ripercorre quindi la storia del festival, nato nel 1991, e ne racconta la struttura. Ampio spazio poi è dedicato anche agli artisti dell'edizione 2026: Brandy Younger, Bill Frisell, Jamie Francis, Emmanuel Wilkins, Gretchen Parlato, Shai Maestro, Ruben Rogers, Nicholas Payton, insomma davvero tanti, anche Julian Rickeman e Joey Lovano, accanto a numerosi musicisti svizzeri e giovani interpreti. Un incontro per conoscere meglio Langnau, il suo rapporto con il jazz e un festival nel quale formazione, scoperta e grandi concerti convivono da oltre 30 anni.

0: Dal 21 al 26 luglio Langnau vive interamente al ritmo del jazz. Nella 34esima edizione delle Langnau Jazz Nights si alternano concerti e workshop. Per alcuni giorni il centro dell'Emmental diventa la Mecca svizzera del jazz, un po' come è accaduto ad Ascona soltanto poche settimane fa. Le Langnau Jazz Nights riuniscono grandi nomi internazionali, importanti protagonisti della scena svizzera, giovani talenti, concerti, workshops, incontri e jam session. Ne parliamo con Lukas Frey, trombettista, compositore, arrangiatore, attivo anche nella gestione culturale e nella produzione di progetti culturali. Le Langnau Jazz Nights si occupa in particolare di comunicazione e fundraising. Lukas Frey, benvenuto su Rete 2.
1: Grazie per l'invito.
0: Lei vive il jazz da due prospettive differenti, come trombettista, compositore e arrangiatore, ma anche come organizzatore ed esperto di gestione culturale. Qual è il suo legame personale con le Langnau Jazz Nights? Quando ha incontrato il festival per la prima volta e che cosa rappresenta oggi per lei?
1: Ja, das ist tatsächlich schon eine ziemlich lange Zeit. Ich bin kurz vor meinem Studium.
2: È effettivamente una storia che dura già da parecchio tempo. Poco prima di iniziare gli studi, ho scoperto le Jazz Nights attraverso alcuni colleghi, o meglio compagni di studio di mio fratello, e ho poi partecipato ai workshop per 2 anni consecutivi, credo. Il collega di mio fratello di cui parlavo mi ha coinvolto piuttosto rapidamente nel gruppo come volontario. È così che sono arrivato al festival e vi sono rimasto. Nel tempo è cambiato un po' ciò di cui mi occupo, ma sono rimasti intatti l'entusiasmo di fondo per il jazz, per la musica e per il festival.
1: Die grundsätzliche Begeisterung für den Jazz und die Musik und das Festival ist geblieben.
0: E quando lavora al festival riesce ancora ad abbandonare per un momento la prospettiva dell'organizzatore, a sedersi tra il pubblico e a godersi semplicemente la musica come musicista e ascoltatore?
1: Ja, das ist tatsächlich mittlerweile der Vorteil meines Jobs.
2: Sì, ormai è proprio questo il vantaggio del mio incarico per il festival. Lavoro soprattutto nella fase di preparazione. In passato mi occupavo molto della logistica, accompagnavo le musiciste e i musicisti al festival o in albergo e così via. Ora che non svolgo più queste mansioni e posso completare gran parte del mio lavoro in anticipo durante il festival, riesco a godermi abbastanza bene la musica.
1: Kann ich während dem Festival eigentlich ganz gut die Musik genießen.
0: Molte ascoltatrici, molti ascoltatori della Svizzera italiana conoscono naturalmente l'Emmental, ma forse non sono mai stati a Langnau. Proviamo allora a trasmettere loro un'immagine del luogo. Che cosa accade a Langnau durante la settimana del festival? Si ha davvero l'impressione che il jazz conquisti le strade, le piazze, i locali, diventando per alcuni giorni parte integrante della vita quotidiana. Come cambia Langnau durante il festival?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich selbst nicht aus Langnau komme und
2: è una bella domanda, dal momento che non vengo da Langnau e mi trovo lì soprattutto durante il festival, conosco Langnau principalmente in questi giorni. Tuttavia è vero che il legame con la popolazione e con il luogo è molto forte. Una parte importante del festival si svolge nella piazza centrale del paese, il Viermarktplatz. È pubblica e accessibile gratuitamente. Questo crea una dimensione molto collettiva e rende praticamente impossibile non imbattersi nel festival. Inoltre, con i workshop occupiamo anche gli edifici scolastici, per cui la manifestazione è distribuita un po' in tutto il paese. Credo sia davvero molto difficile non accorgersene.
0: Un po' di storia. Le Jazz Nights hanno un'origine particolare. Tutto comincia nel 91, non con un grande festival internazionale, bensì con una settimana di masterclass fondata dal contrabbassista Walter Schmocker. Solo in seguito si aggiungono sempre più concerti, fino a sviluppare l'attuale struttura della manifestazione. Ci racconta qualcosa della storia delle Jazz Nights?
1: Ja, ich glaube, das kann man sich aus heutiger Sicht fast nicht mehr vorstellen, wie das lief, aber das.
2: Credo che oggi sia quasi difficile immaginare come funzionasse allora, ma come spesso accade per festival di questo genere, tutto è nato dalla passione di una singola persona per questa musica. In questo caso Walter Schmocker si rese conto che ciò che avrebbe desiderato non esisteva, un luogo in cui ascoltare, vivere e imparare jazz in Svizzera, e tantomeno a Langnau. Per questo questo decise di cominciare. Grazie alla sua attività di musicista aveva naturalmente già alcuni contatti importanti. Da quel momento il progetto è cresciuto in modo costante, diventando sempre più grande.
0: Quanto invece è ancora riconoscibile l'origine pedagogica nell'identità odierna del festival? Ed è forse proprio questo elemento a rendere le Jazz Nights così particolari nel panorama dei festival svizzeri?
1: Ich glaube, das ist sehr ein wichtiger Teil des Festivals oder der, quasi der DNA des Festivals.
2: Credo che sia una componente molto importante del festival, quasi il suo DNA. Naturalmente non vale per tutte le persone coinvolte, c'è anche chi viene soltanto per i concerti, ma nell'impressione complessiva uno degli aspetti fondamentali è la possibilità, soprattutto per i più giovani, di vivere e sperimentare davvero il jazz. Si possono frequentare i workshop e ricevere lezioni di strumento o di canto.
1: Was es nochmals zusätzlich spezieller macht, ist, dass die Musiker und Musikerinnen, die auf der Hauptbühne auftreten,
2: a rendere tutto ancora più speciale è il fatto che le musiciste e i musicisti che si esibiscono sul palco principale siano accessibili. Li si incontra nelle piazze del paese, magari nel pomeriggio, prima o dopo il soundcheck. Sono presenti anche le musiciste e i musicisti che insegnano nei workshop per tutta la settimana. L'atmosfera è molto familiare e non ci sono grandi atteggiamenti da star. In un certo senso si incontrano le stelle del festival e può anche capitare di bere una birra con qualcuno di loro.
0: Lucas Frey, può spiegare a chi arriva a Langnau per la prima volta come è strutturata una tipica giornata del festival?
1: Ja, also eben für alle Leute, die an diesem Workshop teilnehmen, beginnt der Tag schon morgen früh und besteht aus verschiedenen theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten.
2: Per tutte le persone che partecipano ai workshop, la giornata comincia già al mattino presto ed è composta da diverse unità didattiche, teoriche e pratiche. Ci sono i concerti dei workshop. Alcuni gruppi preparano un brano durante il corso o lo presentano poi pubblicamente sul palco del Viermarktplatz. È la prima parte del programma pomeridiano o del primo programma serale ed è accessibile a tutti. Camminando per il paese è quasi impossibile evitarlo, lo si sente già da lontano. In questa zona c'è anche un'ampia offerta gastronomica, quindi a quell'ora si trova sempre qualcosa da mangiare e da bere. C'è poi il formato già ricordato dei take-off concerts, giovani band emergenti alle quali offriamo uno spazio nel nostro programma. Cerchiamo di promuoverle anche sul sito in modo abbastanza paritario. È una forma di sostegno alle nuove generazioni che permette a gruppi giovani di esibirsi nell'ambito di un festival come il nostro. Seguono infine concerti serali, due appuntamenti ogni sera, da martedì a sabato, sul grande palco della Kupferschmiede. È una vecchia struttura industriale utilizzata da molto tempo per i concerti. Un aspetto che trovo particolarmente degno di nota è che, pur trattandosi di un festival, rimane abbastanza piccolo da dare la sensazione di assistere a un concerto in un club. Si è molto vicini alle musiciste, ai musicisti e alla musica, e il suono è sempre ottimo. Anche questo caratterizza il festival. A ciò si aggiungono alcuni elementi supplementari. Il sabato pomeriggio, per esempio, alle 17 si tiene un concerto nella Chiesa Riformata. Molto conosciute e apprezzate sono inoltre le nostre jam session, che si svolgono in diversi luoghi prima e dopo i concerti.
1: Und was auch sehr beliebt und bekannt ist, sind die Jam Sessions, die vor und nach den Konzerten an mehreren Orten stattfinden.
0: Grazie Lucas Frey per questa panoramica sulle Langnau Jazz Nights. Ora allora siamo pronti ad aprire davvero il programma. La serata inaugurale del 21 luglio propone subito un abbinamento molto interessante. In apertura si esibisce il trio dell'arpista americana Brandy Younger, segue il trio di Bill Frisell. Da una parte troviamo l'arpa, uno strumento ancora relativamente raro nel jazz, dall'altra un artista che da più di 40 anni unisce jazz, folk e americana, sviluppando un linguaggio musicale inconfondibile. Quale immagine del jazz contemporaneo ci restituisce questa prima serata?
1: Ja, ich glaube, das vermittelt Eindruck, den
2: Credo che trasmetta un'idea che considero fondamentale nel jazz. Non bisogna concepirlo in modo troppo ristretto, perché jazz è in realtà una definizione musicale molto aperta. Come ha detto, le influenze sono numerose. Nel caso di Bill Frisell si tratta chiaramente di jazz, ma anche di folk e americana. Brandy Younger proviene originariamente dalla musica classica e attraverso il suo legame con la tradizione delle grandi arpiste del jazz riunisce moltissime influenze differenti. Appartiene inoltre a una generazione più giovane ed è naturalmente cresciuto anche con il pop, l'R&B e altri linguaggi simili. Trovo che sia un incontro molto interessante ed è bello poterlo ascoltare attraverso uno strumento piuttosto inconsueto.
1: Finde das eine sehr spannende Mischung und es ist schön, dass das auch mal mit einem etwas ungewöhnlicheren Instrument zu hören.

0: Il mercoledì incontriamo due musicisti che hanno poco più di 30 anni ma sono già saldamente affermati a livello internazionale: James Francis, che unisce il jazz all'elettronica, l'hip hop all'R&B, e il sassofonista Emmanuel Wilkins. Il giovedì invece arrivano la cantante Gretchen Parlato, che torna a Langnau dopo 16 anni, e il pianista israeliano Shai Maestro con il suo Guesthouse Quartet. Quattro pesi massimi del jazz odierno, quattro personalità molto diverse. Si muovono tuttavia verso direzioni nuove tra elettronica e pop, o nel caso di Gretchen Parlato attraverso una voce intima quasi sussurrata. È così?
1: Ja, also ich glaube, das sind alles sehr neugierige Musiker, die.
2: Sì, credo che siano tutte musiciste e tutti musicisti molto curiosi che conosco e seguo personalmente già da molti anni. Trovo straordinario che da una parte abbiano trovato una propria voce e un proprio stile e dall'altra continuino a sperimentare e a scoprire cose nuove, che si tratti di nuove formazioni o di nuovi approcci musicali. Shai Maestro, per esempio, ha lavorato a lungo con un quartetto prevalentemente acustico e ora ha nuovamente cambiato formato introducendo molti più elementi di produzione. La sorpresa consiste sempre nel capire come tutto questo verrà realizzato dal vivo, perché il risultato sul palco è ancora una volta molto diverso da quello che si ascolta su un CD o in una registrazione in studio. Trovo sempre interessante vedere in quale fase del loro percorso si trovino le musiciste e i musicisti quando li si incontra nelle registrazioni e poi sul palco.
0: E nel pomeriggio Shai Maestro terrà anche una clinic. Che differenza fa incontrare un artista non soltanto sul palco, ma anche ascoltarlo mentre spiega pubblicamente il proprio pensiero musicale, il proprio metodo di lavoro?
1: Questa è una buona domanda. Finde immer spannend, wie Musikerinnen und Musiker über ihre Musik sprechen können oder wollen.
2: È una bella domanda. Trovo sempre interessante osservare come le musiciste e i musicisti sappiano o desiderino parlare della propria musica. Abbiamo volutamente mantenuto il formato della clinic pomeridiana il più aperto possibile e lasciamo che accada ciò che gli artisti desiderano che accada, che desiderano mostrare, permettendo loro di decidere in che modo offrire uno sguardo sul proprio lavoro. È naturalmente molto interessante anche perché tutte le persone che partecipano ai workshop, così come il pubblico esterno, possono così assistere e porre domande.

0: La serata del venerdì sembra riassumere particolarmente bene l'identità del festival. Ad aprirla saranno Ruben Rogers e The Convergency. Seguirà il trio del trombettista e tastierista Nicholas Payton con Charlie Hunter e Greg Hutchinson. In chiusura, James Francis tornerà sul palco con la Next Generation Band. Cominciamo da lei. In quanto trombettista, che cosa la interessa in particolare del trio di Nicholas Payton?
1: Nicholas Payton ist natürlich eine ganz besondere Figur in der Jazzgeschichte oder
2: Nicholas Payton è naturalmente una figura davvero particolare nella storia del jazz, o almeno è una figura importante per me come trombettista fin dagli anni degli studi, perché in qualche modo abbraccia l'intera storia di questa musica. Anche se lui non vuole nemmeno chiamarla jazz, ma preferisce parlare di Black American Music, una definizione che considero molto importante per comprendere proprio il suo lavoro. Ed ha un legame reale con la storia, perché è cresciuto a New Orleans ed è entrato in contatto con questa musica fin da bambino, cosa che per noi in Europa è più difficile o quantomeno avviene con maggiore distanza. Nel tempo si è però allontanato dal ruolo del solo trombettista, è anche produttore, suona moltissimi strumenti, ha inciso interi album da solo e sul palco lo ascolteremo effettivamente anche alle tastiere, al Rhodes o al pianoforte e non so ancora con precisione tutto ciò che suonerà. E quindi una combinazione molto particolare, un trio che suona almeno come un quartetto. Proprio oggi ha scritto sui social media che si tratta in realtà persino di un quintetto, perché Charlie Hunter suona contemporaneamente chitarra e basso su un unico strumento. Nicholas Payton è dunque una sorta di sorpresa continua, perché non si sa mai con esattezza in quale direzione andrà la sua musica.
0: E poi arriva la Next Generation Band, e questo è il momento in cui le grandi musiciste e grandi musicisti invitati al festival incontrano concretamente i giovani partecipanti dei workshop.
1: Genau, also es gibt zwei Sachen. Es gibt Ruben Rogers mit der quasi der Band aller Dozierenden.
2: Esatto, ci sono due aspetti. Da una parte c'è Ruben Rogers con la band formata da tutte le docenti e da tutti i docenti. Dopo aver insegnato per l'intera settimana, suonano insieme in concerto. E trovo particolarmente bello poter ascoltare davvero sul palco le persone che ti insegnano qualcosa, ti avvicinano alla musica e condividono i propri consigli e trucchi con te. In questo modo non rimane tutto soltanto sul piano teorico. Il terzo concerto della serata è, come detto, James Francis and the Next Generation Band. È un formato particolare che abbiamo fondato insieme al Conservatorio di Lucerna. Francis lavora per tutta la settimana con una selezione di studentesse e di studenti della Hochschule Luzern e presenta poi un breve set con la musica che hanno elaborato insieme.
0: E tra le docenti e docenti troviamo davvero grandi nomi. Il sabato il dialogo tra la scena svizzera e quella internazionale diventa particolarmente evidente. Nella chiesa riformata si esibisce il Thomas Durst Trio. Sul Fiumarktplatz ascolteremo la Junior Jazz Workshop Orchestra e il gruppo La Terra. La Kupferschmiede incontreremo prima il quartetto della sassofonista svizzera Juliane Rickenmann e poi il Paramount Quartet del leggendario Joe Lovano con Julian Lage alla chitarra, a Sante Santi, Di Briano al basso e Will Calhoun alla batteria. Quanto è importante che un festival capace di invitare personalità come Bill Frisell e Joe Lovano offra al tempo stesso uno spazio centrale nel programma alle musiciste e musicisti svizzeri e alle giovani generazioni.
1: Ich finde es ganz wichtig, diese Kombination, erstens um die Szenen ein bisschen zu vernetzen.
2: Trovo che questa combinazione sia molto importante. Innanzitutto per creare collegamenti all'interno della scena, anche se il contenuto musicale del festival è naturalmente molto influenzato dalla scena americana. Il legame con la Svizzera è però garantito anche dai workshop. Abbiamo molte giovani musiciste e molti giovani musicisti che da adolescenti hanno frequentato i corsi e nel frattempo sono diventati professionisti e si sono già esibiti sul nostro palco. Si crea così un ottimo scambio. È inoltre importante non presentare questi due mondi in contrapposizione, ma poterli ascoltare nello stesso momento e mostrare che la Svizzera è perfettamente in grado di competere a questo livello internazionale. È bello quando le diverse componenti si mescolano in modo abbastanza organico.
1: Durchaus mithalten kann auf diesem internationalen Niveau und es ist schön, wenn sich das einigermaßen organisch mischt.
0: Il concerto di Joe Lovano, che torna a Langnau dopo 8 anni e che abbiamo già intervistato alcuni mesi fa su Rete 2, costituisce la grande conclusione del festival. Con questo quartetto assistiamo a una collaborazione completamente nuova e al tempo stesso a un progetto discografico di Joe Lovano, giusto?
1: Ja, absolut. Also auch Joe Lovano ist für mich immer eine Überraschung, was er macht. Er hat so viel verschiedene Musik kreiert.
2: Sì, assolutamente. Anche Joe Lovano per me è sempre una sorpresa in ciò che ci fa. Ha creato moltissima musica differente ed è sempre molto attivo. Anzi, sembra quasi esserlo sempre di più con il passare del tempo. Conosco tante formazioni diverse della sua musica e trovo estremamente affascinante che un artista conservi per tutti questi anni la curiosità di sviluppare e ricercare cose nuove, scegliendo inoltre collaboratori straordinari per realizzarlo.

0: Poche settimane fa abbiamo potuto accogliere ad Ascona numerosi appassionati di jazz provenienti dalla Svizzera tedesca. In un certo senso ora ricambiamo la visita. Perché un'ascoltatrice o un ascoltatore dalla Svizzera italiana dovrebbe mettersi in viaggio verso l'Emmental e trascorrere uno o più giorni alle Langnau Jazz Nights?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, es ist
2: È una bella domanda. Direi che innanzitutto dovrebbe interessare la musica, ma credo che, proprio come accade naturalmente anche in un festival in Ticino, l'atmosfera contribuisca molto all'esperienza. Conosco molti festival in luoghi diversi del mondo e l'atmosfera che si crea da noi è davvero particolare. Come ho detto, tutto è molto raccolto. Per una settimana l'intero paese diventa di fatto il festival, si avvicini a tutto, l'ambiente è semplice e rilassato e speriamo che il tempo sarà bello. Trovo ideale anche la dimensione dei concerti, non ci troviamo sempre in un'enorme sala, in uno stadio o in un grande open air, ma in un contesto dalle proporzioni molto equilibrate e fortunatamente ogni anno il suono è eccellente, quindi ci si può davvero godere i concerti.
0: Per concludere, Lukas Frey, quale appuntamento di questa edizione non perderà per nessun motivo?
1: Das ist tatsächlich, wenn man so nahe dabei ist und so lange dafür in den Vorbereitungen arbeitet, immer ein Problem, dass man eigentlich alles.
2: È sempre un problema quando si è così coinvolti e si lavora tanto a lungo ai preparativi. In realtà si vorrebbe ascoltare tutto, ma direi che per me come trombettista Nicholas Payton è certamente un appuntamento che non posso assolutamente perdere. E anche al di là della tromba, Shai Maestro ha lavorato a lungo con Philip Dizak, che è già stato più volte da noi, e trovo sempre molto interessanti le formazioni e la musica di Shai Maestro, ma preferirei non dover scegliere affatto. Spero di riuscire ad ascoltare almeno un po' di tutto.
0: Dal 21 al 26 luglio si svolge la 34esima edizione delle Langnau Jazz Nights. Lukas Frey, trombettista, compositore, arrangiatore e membro del gruppo organizzativo delle Langnau Jazz Nights, grazie mille per questa conversazione.
1: Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung.

0: Così si conclude l'incontro.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Appunto, così si conclude l'incontro.

0: il mondo non arrivi. Attraverso quel gesto sorprendente trasforma la fragilità in uno dei capolavori della musica del Novecento. La spiaggia smette di essere un paesaggio e diventa una casa interiore. E con questo si concluderà anche il pomeriggio di Montmartre. Noi infatti ci salutiamo qui. Grazie per aver seguito con attenzione le nostre proposte. Vi ricordo che subito dopo vi aspetta Sandra Sain per un nuovo appuntamento con K. Ma per oggi davvero è tutto. Quindi da Davide Fersini un saluto e a prestissimo.
1: Behind the Voice, segni interiori, visioni sonore, a cura di Domenico Antonio Minasi. Brian Wilson, la sabbia come rifugio.
2: Non hai paura quando sei nella tua stanza. Avevo una stanza e la consideravo il mio regno. Stavo creando musica per il mio mondo privato. Quando la fragilità non trova più un posto fermo su cui poggiare, capita che si costruisca un suolo artificiale che separi dalla realtà, rendendola così sopportabile. Ci sono artisti frangibili come un cristallo che passano la vita cercando un luogo in cui il rumore del mondo resti fuori dalla porta, un posto reale o immaginario da cui osservare le cose senza esserne travolti. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta nel 1966, sulle colline di Los Angeles, al 1448 di Laurel Way. In una villa, un uomo ha chiesto di scaricare tonnellate di sabbia sul pavimento della sala da pranzo. Al centro fa collocare un pianoforte Steinway, poi si siede lì, scalzo, e comincia a suonare. Per molti è il gesto eccentrico di un genio della musica. Qualcosa che agli occhi degli altri può sembrare un capriccio, un'ossessione, ma che per Brian Wilson è solo una forma di sopravvivenza.

Per Brian Wilson quella sabbia non è un arredamento, è parte dello strumento. Mentre compone, i piedi affondano nei granelli dorati, come se il corpo dovesse partecipare alla musica insieme alle mani. La spiaggia accompagna Brian fin dall'inizio della sua carriera. Ha dato un nome al suo gruppo, i Beach Boys, ha attraversato le sue canzoni, ha contribuito a costruire il mito della California. Ma quel punto della sua vita cambia significato. Non è più il luogo dell'avventura, del surf o dell'estate. È uno spazio protetto per comporre al sicuro dentro casa. Ma questa storia non comincia in quella villa. Inizia anni prima, nel 1963. È una notte d'estate. In casa Wilson l'aria è pesante. Il padre è un uomo violento. Finalmente è crollato in un sonno profondo dopo l'ennesima sfuriata. Nella stanza accanto, Brian e il suo amico Gary Asher hanno appena scritto una melodia al pianoforte, ma l'hanno fatto quasi sussurrando, per paura di svegliare il tiranno. Brian fa una cosa bellissima. Sgattaiola nel buio nella camera dei genitori e sveglia sua madre Audrey. Si siedono tutti e tre in pigiama attorno al piano. Brian e Gary iniziano a cantare a voce bassissima, intrecciando le armonie. Le parole dicono: «Nella mia stanza lascio fuori tutte le mie preoccupazioni e le mie paure». Nel buio di quella cucina, Audrey scoppia a piangere in silenzio, abbraccia suo figlio, consapevole che Brian ha appena trasformato tutto il dolore e la paura delle cattiverie di suo padre in una delle preghiere più pure della storia della musica.

quella stanza resta con Brian anche quando la sua vita cambia. Negli anni successivi, quel ragazzo diventa il motore creativo dei Beach Boys, scrive canzoni, arrangia armonie, produce dischi. Mentre il gruppo conquista l'America cantando un'adolescenza senza fine, Brian Wilson si ritrova al centro di una macchina che corre sempre più veloce. Concerti, studi di registrazione, televisioni, interviste. Il mondo che da ragazzo osservava dalla finestra della sua stanza ora bussa continuamente alla sua porta. Il 23 dicembre del 1964 quel rumore diventa troppo forte. Brian ha un crollo nervoso durante un volo tra Houston e Los Angeles. Non è solo un attacco di panico, ma uno spartiacque esistenziale. La mente di Brian collassa sotto un peso di un biennio di tour massacranti e di una pressione discografica folle. Quell'anno la band ha pubblicato ben 4 album. Appena quel volo decolla, Brian inizia a tremare. Si butta sul pavimento della cabina dell'aereo, rannicchiandosi in posizione fetale. Stringe un cuscino sulla testa, urlando. Quando atterra a Los Angeles, mette la band e il management di fronte a un ultimatum radicale. Se continuo a fare i tour, muoio. Devo scendere dalla macchina. Dopo il crollo in aereo, Brian Wilson smette di attraversare il mondo e comincia lentamente a costruirsene uno. Costruisce intere architetture sonore, finché il confine tra ciò che immagina e ciò che abita diventa sempre più sottile. Per la prima volta resta fermo mentre tutto continua a muoversi attorno a lui. Non tutto ciò che conta può essere spiegato con le parole. Alcune cose si possono soltanto condividere. Don't Talk nasce da questa intuizione, è una delle canzoni più delicate mai scritte da Wilson, e forse è una delle più rivelatrici. Il rifugio non è più una stanza, è la presenza silenziosa di un'altra persona.

Dopo aver cercato rifugio in una stanza e poi nella presenza di un'altra persona, Brian Wilson percepisce un senso di estraneità che lo accompagna ovunque. C'è un mondo attorno a lui che non gli assomiglia. Brian è un'anima pura e indifesa e gli avvoltoi gli ronzano intorno. Nel 1966 scrive una delle canzoni più autobiografiche della sua carriera. Il titolo contiene già una confessione. Non sono stato fatto per questi tempi. Le parole con cui inizia la canzone rappresentano quel che lo sta attraversando davvero. Dicono: continuo a cercare un posto dove poter stare, dove posso dire ciò che penso. Non è una protesta generazionale, è una confessione più intima. È la sensazione di vivere in un mondo che parla una lingua diversa dalla sua. Il disagio di Brian Wilson non nasce dall'assenza di successo. Nasce dal fatto che nessun successo riesce a colmare la distanza tra ciò che sente dentro di sé e ciò che il mondo si aspetta da lui. Più diventa famoso, più questa distanza sembra aumentare. La canzone racconta il momento in cui una persona comprende di non coincidere completamente con il tempo in cui si vive. Il brano conserva ancora oggi una forza particolare, perché non parla soltanto di Brian Wilson, parla di tutti quei momenti in cui ci accorgiamo che il mondo continua a muoversi nella direzione giusta e noi per qualche ragione restiamo leggermente fuori sync.

più il mondo esterno gli appare instabile, più Brian Wilson cerca precisione nella musica. Le armonie diventano sempre più complesse, gli arrangiamenti sempre più minuziosi, come se l'ordine dei suoni potesse compensare il disordine delle emozioni. Nel 1966 sta lavorando a Pet Sounds, con un livello di ossessione che pochi musicisti avevano mai mostrato prima. Passa giornate intere in uno studio inseguendo dettagli quasi invisibili. God Only Know non è una canzone d'amore, è una canzone sull'angoscia della perdita. Gli accordi non trovano mai un centro stabile, restano sospesi, come se la musica stessa avesse paura di appoggiare i piedi a terra. Brian Wilson insiste per usare la parola God. Non c'è alcuna provocazione religiosa, c'è il tentativo di dare un nome a qualcosa che va oltre l'amore romantico. Paul McCartney ha raccontato più volte che God Only Know è una delle poche canzoni capaci di farlo piangere. Non per la sua complessità tecnica, ma perché Brian Wilson riesce a fare una cosa rarissima, trasformare la vulnerabilità in bellezza.

Se God Only Know nasce dalle paure di perdere ciò che amiamo, Wonderful nasce dalla scoperta che alcune perdite sono inevitabili. Alla fine del 1966, Brian Wilson sta lavorando a Smile, il progetto più ambizioso della sua carriera. Vuole costruire un'opera che tenga insieme tutto. Wonderful racconta l'incontro tra una ragazza e il mondo adulto. In superficie sembra una fiaba. Sotto la superficie parla di una trasformazione irreversibile. Del momento in cui ci accorgiamo che ciò che ci proteggeva non può proteggerci per sempre. Smile crolla e il progetto rimane incompiuto per quasi 40 anni. Ma Wonderful continua a inseguirlo. Come se dentro quella canzone fosse custodito qualcosa che lui stesso non riesce a lasciare andare. In fondo tutta la musica di Brian Wilson sembra muoversi attorno alla stessa domanda. È possibile conservare intatto ciò che il tempo è destinato a cambiare?

questo punto della storia torniamo nella villa di Laurel Way, a quel luogo arredato con la sabbia per tenere il mondo a distanza. Una California privata, un paesaggio in cui sentirsi al sicuro. È in questo clima che nasce Surf's Up. In quei mesi Brian Wilson e Van Dyke Parks discutono idee e immagini sul fondo di una piscina svuotata. Brian è convinto che quel luogo possa proteggere le loro conversazioni dal rumore e dalle intrusioni del mondo esterno. Teme che ci siano microspie ovunque. Accanto al pianoforte circondato dalla sabbia fa mettere una tenda araba. Al centro un vassoio con ogni tipo di oppiacio. Quella casa sembra irreale. È diventata un paesaggio mentale. Surf's Up è un titolo ingannevole. Non parla di surf. È il requiem dei Beach Boys al loro stesso mito. Scritto con uno stile letterario d'avanguardia. È la canzone con cui Brian Wilson e il paroliere Van Dyke Parks dichiarano morto il sogno della California degli anni 60. Il progetto Smile si sgretola e Surf's Up resta sospesa per anni, come la rovina di una città immaginaria mai completata.

Mettendo la sabbia sotto il pianoforte, Brian Wilson trasforma lo studio in un grembo architettonico, un confine dove il fuori perde la sua capacità di ferire e diventa finalmente il contenuto. Ogni nascondiglio costruito da Brian Wilson nasce dalla stessa domanda. Esiste un luogo in cui ciò che amiamo può restare intatto? Le sue canzoni sembrano cercarlo continuamente. C'è qualcosa di profondamente salingeriano in questa ricerca. Come Holden Caulfield, anche Brian Wilson sembra voler proteggere un territorio fragile dall'arrivo del mondo adulto. Ma ci sono domande a cui nessun rifugio può rispondere. Una notte del 1970, insonne e tormentato, Brian Wilson sale in macchina e guida fino a Malibu. Cammina da solo verso l'oceano. Davanti a lui non c'è più la spiaggia luminosa dei Beach Boys. C'è un mare immenso, indifferente. Brian rimane lì a lungo, ascoltando il rumore delle onde. Quando torna a casa, si siede al pianoforte e scrive una delle canzoni più nude della sua carriera. Non è più il ragazzo che cerca protezione nella sua stanza. Non è più l'uomo che prova a costruire una spiaggia dentro casa. È una persona che osserva se stessa dentro l'universo e si scopre piccola, vulnerabile. Forse il cerchio si chiude qui, sulla stessa spiaggia da cui tutto era cominciato. Ma adesso Brian Wilson non la guarda più come un luogo in cui nascondersi. La guarda come il luogo in cui imparare ad accettare la propria fragilità. Per tutta la vita Brian Wilson ha costruito luoghi in cui sentirsi al sicuro. Forse la sua grandezza è stata questa: trasformare quei rifugi in musica e permettere anche agli altri di abitarli. Io sono Domenico Antonio Minasi e questa era Behind the Voice.

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

non ti aspetti. È martedì, io sono Sandra Sahin e una nuova puntata di K sta per cominciare. Eccoci, ben ritrovate, ben ritrovati in questa giornata partita col cielo in tempesta e che si avvia a chiusura col cielo sgombro, non male, vero? Allora, lo sapete, la giornata lavorativa si chiude e K invece si apre al mondo. Oggi ci occuperemo di un brano di successo che dalla Germania, ebbene sì, proprio dalla Germania, sta scalando le classifiche globali. Di un attore di talento che ci ha purtroppo lasciati la settimana scorsa, Sam Neill, e di un film capolavoro come Lezioni di piano, che lo vedeva protagonista, di un documentario su di un progetto di musicoterapia all'ente ospedaliero cantonale e di una specie di paradiso. Già, perché Fast in Paradise è il titolo di una mostra dedicata alla fotografia coloniale e al suo influsso sull'arte moderna al Museo Rittberg di Zurigo. La musica, come sempre, curata dal nostro Corrado Antonini, e il numero per raggiungerci qui in studio, che è lo 079 382 6765. Cominciamo!

Beh, insomma, io quando vi dico che K si apre al mondo non è un'immagine così tanto per dire. Il brano che abbiamo appena ascoltato ha per titolo I'm Just a Girl e ce l'ha proposto un trio indonesiano che si chiama The Marlowe's. Ma noi continuiamo a parlare di musica nella prima pagina di K di quest'oggi e per farlo, devo farvi ascoltare almeno un pezzettino di una cosa. Sentite qui.

0: Allora, questa è una canzone che magari qualcuno di voi ha già intercettato alla radio, sui social, su Instagram, su TikTok, se ce l'avete. Non so se magari è entrata nella vostra playlist di Spotify, ma insomma si chiama Gut Genug. È una canzone tedesca che ormai è diventata uno dei tormentoni di quest'estate, con milioni di ascolti e visualizzazioni sui social. Ma allora, per farci raccontare qual è la storia di questa canzone e tutta una serie di curiosità che le ruotano attorno a questo che è diventato un po' un fenomeno più che musicale, abbiamo in collegamento la nostra corrispondente dalla Germania, Cristina Giordano. Ben trovata, Cristina.
1: Eccomi, buon ascolto a tutti.
0: Secondo me stavi per dire buongiorno, perché siamo abituati a sentirci in altro orario.
1: Esattamente, mi hai beccata.
0: Allora, Cristina, senti, partiamo dal titolo di questa canzone, no? Gut Genug, vabbè, insomma, un po' più o meno possiamo sapere che cosa voglia dire, ma spiegaci un po' anche tutto quello che è cresciuto dietro al significato di questo testo e di questa canzone.
1: Esattamente, beh, intanto possiamo tradurlo con sei già abbastanza, vai bene così, dice appunto du bist gut genug, bleib einfach nur du, no? Rimani semplicemente te stesso, sei già abbastanza bravo così. A cantare questo ritornello in questo falsetto che ormai è diventato un tormentone, come giustamente dicevi tu, è Ryan Gima, del duo indie tedesco che è relativamente nuovo e si chiama Blumengarten. Il significato della canzone è molto semplice, ovviamente è un inno all'amore per se stessi, all'accettazione. È una canzone che in qualche modo dice di andare contro ogni pressione sociale, contro le insicurezze, e questo concetto appunto, che viene in qualche modo chiarito nel ritornello, viene poi ripreso dai versi della rapper tedesca che canta anche in questa canzone ed è molto conosciuta in Germania, che si chiama Sherin David. Curiosità: il cantante, appunto, Ryan Gima e la sua famiglia sono originari del Camerun. La famiglia, infatti, è emigrata in Germania quando era molto piccolo, e dietro questo pezzo c'è la produzione dei berlinesi Kitschkrieg, che in passato hanno già collaborato con rapper piuttosto famosi come Trettmann e Peter Fox meglio, per chi segue la musica tedesca. Altra curiosità: nel nome uniscono ovviamente il kitsch, cattivo gusto, e la guerra, però non è chiaro se fanno la guerra al kitsch o se è con il kitsch che poi fanno la guerra, questo è un altro tema. Sta di fatto che
0: è un interrogativo amletico,
1: assolutamente sì, però sta di fatto che, insomma, con questo pezzo uniscono pop e rap ed è, come giustamente dicevi anche tu, diventato un fenomeno internazionale, sociale, molto molto diciamo di rilievo.
0: Allora, io nell'introduzione non dicevo, ebbene sì, è un tormentone globale che arriva dalla Germania, e mi permettevo quell'ebbene sì perché non è che la lingua tedesca e la musica tedesca ci abbiano regalato nei decenni tantissimi successi globali. Io mi ricordo forse Falco, no? Insomma, non
1: esatto,
0: ci sono stati molti. Allora, qual è la ragione di questo successo? Immagino se ne sia parlato, sia stato analizzato da tanti punti di vista.
1: Certo, insomma, hai ragione, molti la cantano senza sapere il tedesco, senza conoscere il reale significato, però in qualche modo basta mettere un like a un video, e questo, insomma, sono i tempi moderni, che magari scorre sul proprio feed e poi l'algoritmo fa girare ancora di più il video, quindi accresce la visualizzazione, il video diventa virale e sappiamo poi come va a finire. Però sul motivo del successo ci sono diverse tesi oltre all'algoritmo, e quindi si parla di melodia e ritornello che sono molto semplici, e qualcuno parla di minimalismo musicale come ragione, diciamo, di questo successo. Poi il fatto che superstar internazionali come Lizzo o BTS l'abbiano cantata, amplificando ovviamente il successo. E poi c'è anche una curiosità, perché nel, diciamo, mondo anglofono questo ritornello Gut Genug suona come du bist gut genug, che non ha molto senso.
0: Direi proprio di no.
1: Ma dubbi, pare che in slang significhi spinello e i ragazzi la cantano, insomma, e fa in qualche modo sorridere, quindi forse è un mix di tutti questi fattori.
0: Senti, ma in Germania che effetto ha? Che tipo di successo ha avuto? Come è stata accolta?
1: Beh, diciamo che ovviamente è arrivata al numero uno nelle classifiche e concorre con, tra l'altro, Dai Dai di Shakira per il primo posto di tormentone estivo dell'anno, quindi insomma se ne parla proprio in queste ultime ore. Da un lato poi ci sono quindi gli esperti musicali che cercano di analizzare la ricetta del successo, ma dall'altro ci sono anche analisi sociologiche su quello che è un fenomeno sociale, come dire. L'influencer tedesco Bob Bloom, che è un insegnante podcaster, ha fatto notare per esempio che si tratta proprio del messaggio positivo, perfetto, azzeccato per la Gen Z, quella che insomma va dai più o meno dai teenager ai trentenni, meno dei trentenni, 29 anni, generazione che in qualche modo bistrattata dai boomer che non comprendono alcune delle loro scelte, come per esempio mettere il lavoro non al primo posto della vita, e che quindi si rivedono in questo refrain, in questo ritornello, tanto che esistono anche dei video parodia in cui al posto di Gut Genug i ragazzi cantano Arbeitszeitbetrug, che significa truffa sull'orario di lavoro. Accanto a questo poi ci sono aspetti un po' meno piacevoli, perché da un lato c'è una polemica tra Shirin David, questa rapper tedesca, e Heidi Klum, che resta in Germania come la produttrice di Germany's Next Top Model e che in qualche modo ha spesso criticato l'aspetto delle ragazze, che in qualche modo si sente, come dire, oggetto di questa critica, di questa canzone. E poi in realtà il brano era prevista l'uscita di questo brano per gennaio, ma Ryan, il cantante, ha dovuto occuparsi di un'altra questione, perché la sua ex fidanzata lo ha accusato di manipolazione e di sfruttamento dei suoi traumi per i testi delle sue canzoni. Ryan si è scusato per il comportamento, però nega ogni forma di violenza.
0: Oh mamma mia, insomma, non si riesce mai a scamparla rispetto anche a tutte queste, diciamo, penne accessorie che ci saremmo evitati. Ma allora, ci dicevi che comunque sia questa canzone ha musicalmente raggiunto milioni e milioni di ascoltatori.
1: Solo su Spotify ha raggiunto 52.000 streaming, a cui si sommano poi milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram, eccetera. Questo brano è entrato, tra l'altro, anche nella classifica Billboard statunitense Top 200, è alla posizione 124 ed è una rarità per una canzone tedesca, come dicevamo prima, no? Anche per la lingua, perché appunto è la prima volta in questo millennio che una canzone in lingua tedesca entra appunto in questa classifica. In passato c'erano riusciti pochissimi, tra cui, come giustamente dicevi, ricordavi tu, Falco, che non è tedesco ma comunque è austriaco, ma di lingua tedesca.
0: Ah, hai ragione, Amadeus, hai ragione, certo, sì, sì.
1: E Nina con 99 Luftballons, che forse qualcuno ricorderà, e quindi anche per questo motivo i produttori Kitschkrieg stanno lavorando a una versione statunitense della canzone. Ma finisco, diciamo, con un'ultima chicca, perché forse questa canzone sembra aver dato una spinta alla musica tedesca in generale nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti, perché in questi ultimi giorni si sta parlando di un altro brano di un'altra rapper tedesca, Ikmel, una rapper femminista che è in tour negli Stati Uniti, e il suo tormentone si chiama invece Fußballmänner ed è sugli stereotipi e i cliché degli uomini e il calcio, che in un verso dice: pance di birra, wurst, tiki-taka in un tanga. E chissà se questa possa essere la rinascita della musica pop tedesca.
0: Beh, anche insomma con una buona dose di ironia, direi, e spero, insomma.
1: Decisamente.
0: Visto questo testo, Cristina Giordano, grazie davvero per averci raccontato di questa Gut Genug, di questa canzone che appunto è un fenomeno in Germania ma anche a livello globale grazie ai social, che ne hanno permesso una diffusione capillare. Grazie, ci risentiamo presto, Cristina.
1: A presto.

0: Bungaro no Hanami.
1: È sempre bravo Bungaro, qui l'abbiamo ascoltato con questa canzone che ha per titolo Zen. Yeah. È scomparso settimana scorsa a 79 anni Sir Nigel John Dermot Neal, detto Sam. Di origini neozelandesi, aveva anche passaporto britannico e irlandese. Sam Neal è stato un attore di grande versatilità, indipendentemente dai gusti di ognuno in materia di cinema. Insomma, è difficile non averlo mai incontrato sullo schermo, da Jurassic Park a Godzilla, da Caccia a Ottobre Rosso all'Uomo che sussurrava ai cavalli, passando per serie TV come Peaky Blinders della BBC o il dramma in costume I Tudors. Antonello Catacchio, ben ritrovato a K.
2: Grazie e buongiorno a tutti.
1: Antonello Catacchio, ti coinvolgiamo perché sei un po' uno dei nostri critici cinematografici di riferimento e stavo pensando che, a proposito di Sam Neill, con un film in particolare, no, che la sua caratura anche di attore drammatico, di interprete sensibile e misurato appare a tutti evidente, e mi riferisco a The Piano, Lezioni di piano di Jane Campion, un film del 1993 in cui Sam Neill è al fianco di Holly Hunt, che vince l'Oscar, lei come migliore attrice, il film ne vinse altri due eppure la Palma d'Oro a Cannes. Ma insomma, cosa dire intanto della sua interpretazione in quel film, Antonello?
2: Guarda, intanto credo che vada brevissimamente inquadrato il film. Essendo âgé, ero a Cannes quell'anno quando è stato presentato. Allora, l'idea di una regista neozelandese era un'idea relativamente nuova. Visto il film ci siamo tutti entusiasmati, commossi, siamo rimasti folgorati da quel film, e francamente lo sono ancora adesso, perché ha immagini sontuose, una storia prepotente e ottimi attori. Stavi dicendo appunto Holly Hunt, premiata con l'Oscar, Harvey Keitel che fa, come dire, il simil Maori, che è affascinato da questa donna che è arrivata, che è quasi muta ma che si esprime attraverso il pianoforte, e lui che è il marito preso in mezzo, che ha una figura relativamente, come dire, critica,
1: sgradevole anche.
2: Sì, perché è costretto a un personaggio, come dire, che nessuno ama, di fronte agli altri che invece sono magnifici nell'esprimere le loro sensibilità. Lui è gretto in qualche maniera, però è una grettezza a suo modo fantastica e funzionale al film, perché è un po' la sua caratteristica, secondo me, o meglio la caratteristica di tutta la sua attività artistica. Lui è sempre stato un comprimario di lusso, non è mai stato il vero protagonista dei film, no? Ma come dicevi prima, è apparso in un sterminio proprio di film a partire poi dagli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta c'è stata un po' l'esplosione del cinema australiano, e per vicinanza, essendo lui neozelandese appunto, ha avuto modo di esprimersi in tantissimi di questi film e di farsi scoprire. Poi è arrivato anche in Europa, poi è andato anche negli Stati Uniti, quindi è diventata una figura internazionale, pur non essendo mai stato un vero, grande, unico protagonista. Era sempre a fianco degli altri, ma ragazzi, era a fianco di personaggi straordinari, perché ha cominciato con Mel Gibson, Janine, Meryl Streep, Nicole Kidman, Sean Connery, insomma, non gente di poco conto.
1: A me ha sempre colpito che non era un trasformista di quelli che fai fatica a riconoscere da film a film, che ingrassano, dimagriscono, hanno i capelli lunghi, i capelli corti, cambiano di colore. Era sempre lui, riconoscibilissimo, ma sempre credibile nelle sue parti, no?
2: Eh sì, perché probabilmente era, non dico se stesso, perché alternava parti diversissime tra loro, è stato in moltissimi film horror, anzi aveva cominciato col cinema horror, no? Ma era se stesso come aspetto, come immagine, come modo di porsi e di proporsi al pubblico, e da questo punto di vista è riuscito perfettamente. Tant'è vero che c'è una cosa che ho letto guardando un po' su di lui, che in Svezia lo hanno adorato alla perdizione per una sua interpretazione di Ivanhoe, uno sceneggiato televisivo che non so se sia stato dato soltanto in Svezia, ma là ha entusiasmato il pubblico perché la televisione svedese l'ha messo. Allora anche lì è curioso come un personaggio di questo tipo possa diventare conosciuto e noto al grande pubblico perché ha fatto il paleontologo in Jurassic Park, tra l'altro nel primo, ma poi anche in due successivi, oppure appunto il marito un po' odiosetto di Jane Campion, oppure è comparso nel film di Wenders Fino alla fine del mondo. Insomma, è comparso e apparso un sacco di volte, e sempre con questo suo modo di porsi, semplice, tranquillo, quasi schivo, diciamo, ma estremamente efficace, funzionale al film. Ecco, lui non andava mai sopra le righe. È lontanissimo, tu dicevi non ingrassava, non dimagriva, è lontanissimo dalle interpretazioni, per intenderci, alla De Niro, non che De Niro non sia un bravo attore, certo, ovviamente, ma, certo, ma è lontanissimo come approccio. Ecco, lui era proprio totalmente diverso, mi è parso di capire da quello che ho visto e da quello che ha fatto.
1: A me viene da dire
2: un inciso, ha fatto anche un documentario curioso in occasione del centenario della nascita del cinema alla fine degli anni 90 sull'origine e la storia del cinema neozelandese, che è un cinema tutto sommato sottovalutato per un lunghissimo periodo, poi prima affiancato sempre a quello australiano per come dire, per vicinanza, ma in realtà poi negli ultimi anni è esploso perché Jackson ha fatto i suoi Signori degli Anelli, ha fatto gli studi cinematografici, insomma è esploso in tutto, e da questo punto lui l'ha fatto precedentemente, però insomma c'erano già diverse tracce, e riguardando queste cose ho visto che c'erano dei film neozelandesi che erano approdati a Cannes negli anni 80 e 90 decisamente notevoli.
1: Dicevo che era anche un uomo di grande simpatia, per quello che mi è stato dato modo di capire. Ho presente varie volte nelle quali lui è stato ospite al Graham Norton Show, no? Che è un po' un'istituzione della televisione britannica, ci si ritrovano spesso le celebrità del mondo del cinema, a volte anzi ti chiedi come faccia a radunarne così tante in una sola sera sullo stesso divano, e lui faceva ridere un po' tutti con un suo umorismo surreale, riservato, molto british, un po' upper class. Ricordo una volta in cui si mise a raccontare, ma molto seriamente, di come per mettere al riparo il suo bestiame dal rischio di essere rapito e magari finire in pentola, aveva dato a pecore e mucche i nomi dei grandi colleghi, no? Sostenendo che chi potrebbe anche solo lontanamente pensare di mangiarsi Meryl Streep o Robert Redford, no? Era veramente molto molto divertente. Ma per chiudere, Antonello, Sam Neill è stato tante volte candidato agli Emmy, ai Golden Globe, ha vinto solo una volta però.
2: Ma guarda, non lo so, bisognerebbe verificare, perché credo che sia stato candidato un'infinità di volte a tutto, ma abbia vinto soltanto dei premi, adesso non vorrei essere brutale, ma relativamente secondari. Ha avuto diverse onorificenze, è un Sir, perché certo, ha avuto onorificenze in Gran Bretagna, ha avuto onorificenze in Nuova Zelanda, anche in Australia, eccetera. È estremamente stimato e considerato, ma da un punto di vista professionale non ha avuto tutti i riconoscimenti che forse avrebbe meritato, e forse si ricollega proprio a quello che dicevo prima, che non è mai stato il vero protagonista dei film, era sempre lì accanto al protagonista vero come comprimario, e quindi da questo punto di vista forse è stato un po' oscurato dalla storia, e forse anche per questo si è dedicato a fare dei vini nel suo paese, e dice che ci rimette diceva che ci rimetteva dei quattrini, ma che lo faceva perché comunque si divertiva, ed è un po' lo spirito che ha sempre avuto lui.
1: Antonello, vedi però che non avrà ricevuto grandi premi, ma il nostro pubblico se lo ricorda, scrive ad esempio Nicoletta, che era il nonno di Little Miss Sunshine, no? Ma insomma, io ricordo, visto che abbiamo ricordato un grande attore come Sir Sam Neill, che, e abbiamo parlato di The Piano, Lezioni di Piano di Jane Campion, che il film è disponibile sulla nostra piattaforma Play RSI, film straordinario, insomma la visione è caldamente consigliata, anche se l'avete già visto non fa mai male rivederlo, insomma.
2: No, è fantastico, ha visto e rivisto più volte perché c'è sempre qualcosa da scoprire, e poi è un film proprio che emoziona, bello da vedere, immagini sontuose, attori grandi, è magnifico.
1: Fazzoletti pronti alla mano allora. Antonello, grazie mille per essere stato con noi anche questa sera, alla prossima.
2: Grazie a voi, a risentirci.

0: È un duo occitano questo Cocagna che stiamo ascoltando con questa Flame Folklore, spero che si pronunci così, un duo occitano pubblicato però da una casa discografica ginevrina, le Disc Bongo Gio. Sono le 17.29, noi ci fermiamo un momento per cedere la linea ai colleghi dell'informazione per il notiziario, ci ritroviamo subito dopo insieme sempre per K.
1: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.
3: In studio Raffaele Pedrazzini. A Chiasso, come riporta la regione, non pulire la pipì del proprio cane potrà costare 100 franchi. La nuova ordinanza, una prima in Ticino, obbliga i proprietari a portare con sé dell'acqua e a risciacquare subito le superfici. Prima delle multe, il comune lancerà una campagna di sensibilizzazione. Sentiamo la dichiarazione del sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni.
4: Abbiamo avuto parecchie segnalazioni, reclamazioni sia da privati cittadini, anche dalla commissione di quartiere. Nel mese di giugno abbiamo ricevuto una interrogazione specifica che ci diceva di intervenire in qualche modo. Da qui questa nuova ordinanza, da qui due fattori principali. Come detto, il fatto che ogni proprietario di cane deve avere con sé una bottiglietta d'acqua e poi anche misure di sensibilizzazione. Ecco, il nostro obiettivo da prima è di fare una campagna di sensibilizzazione, informazione, di responsabilizzare i proprietari dei cani e in un secondo tempo, ecco, di intervenire prima con un ammonimento e poi effettivamente con una multa.
3: Sempre per la cronaca regionale, a Locarno, Verdi e Sinistra chiedono una strategia contro le ondate di calore. Tre mozioni propongono una rete di luoghi freschi, più punti d'acqua potabile e percorsi pedonali e ciclabili ombreggiati. L'obiettivo è proteggere la popolazione e adattare la città a canicole sempre più frequenti e intense. E non cambiamo tema perché in Francia l'estate 2026 è già stata segnata da tre ondate di caldo, temperature oltre i 40 gradi, siccità, record e incendi senza precedenti per questo periodo dell'anno. Secondo un'analisi pubblicata da Le Monde, per i climatologi non è una sorpresa, ma l'effetto atteso del riscaldamento provocato dalle emissioni umane. A preoccupare è soprattutto la rapidità con cui gli eventi estremi si susseguono. E il caldo precoce, la scarsità di neve in Svizzera, fenomeni che sono sempre più aggravati dal cambiamento climatico preoccupano anche gli escursionisti. Il Club Alpino Svizzero segnala un maggiore rischio di caduta massi, terreni instabili e itinerari profondamente cambiati. Agli escursionisti è dunque raccomandato di verificare le condizioni aggiornate e, se poco espersi, di affidarsi a una guida. Un 81enne di Coira è stato truffato da un falso impiegato di banca per oltre 100.000 franchi. L'uomo ha consegnato il denaro in due occasioni, convinto che il proprio conto fosse in pericolo. Al terzo tentativo ha però avvisato la polizia, che ha arrestato due corrieri del denaro, successivamente espulsi dalla Svizzera. Donald Trump potrebbe imporre già questa settimana nuovi dazi compresi tra il 10 e il 12,5% su una sessantina di paesi, Svizzera compresa. Le misure sarebbero motivate dalla presenza di pratiche di lavoro forzato nelle catene di produzione. I consiglieri del presidente temono però un nuovo shock economico, mentre resta alta anche la tensione con l'Iran.
5: La meteo con Foxtown Factory Stores Mendrisio, foxtown.com.
3: Fino a stasera tempo soleggiato in tutto il paese con nuvolosità a tratti estesa. In serata attesi

0: Oh, Sleepyhead, questo è il titolo di questo bellissimo brano. Non è la prima volta che l'ascoltiamo e devo dire, io tutte le volte che lo sento, insomma, mi rallegro. Spero faccia questo effetto anche a voi a cantarlo, mica P. Henson, è un brano del 2025. E a proposito della musica che ci piace, beh, la musica ci fa davvero un gran bene. Ascoltare musica può emozionare, può commuovere, entusiasmarci, farci ballare, ma la musica può anche sostenere un percorso di cura. Di musicoterapia a Rete 2 abbiamo spesso parlato, ma torniamo sull'argomento oggi pomeriggio per segnalarvi una bella serie documentaristica curata da Isabel Piazza. La prima puntata si può già recuperare online sul Player RSI e sul nostro canale. Racconta di uno studio clinico promosso dall'ente ospedaliero cantonale, dall'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana e dall'Orchestra della Svizzera Italiana. Al centro della ricerca ci sono dei pazienti sottoposti a interventi per tumore del polmone e l'ipotesi alla base di questa ricerca è che l'ascolto della musica classica possa contribuire a ridurre stress, ansia e dolore. Ma insomma, ben trovata K, Isabel Piazza.
1: Buon pomeriggio Sandra, buon pomeriggio chi ci ascolta.
0: Allora Isabella, raccontare questo studio in un documentario immagino non sia stato facile, posso immaginare, diciamo, gli aspetti burocratici, le tante autorizzazioni necessarie, le cautele a garanzia di tutte le persone coinvolte, magari anche fragilizzate dalla malattia, e le emozioni, non che un lavoro in un contesto ospedaliero può suscitare nella squadra che lo realizza, te compresa, ma com'è andata? Da dove siete partiti e che strada è stata quella che vi ha portato a questa serie di documentari?
1: Ma mentre ti ascoltavo aspettandoti hai colto esattamente il punto da dove tutto nasce, il fatto che empiricamente tutti noi abbiamo l'intuizione che la musica ci regali qualcosa di più di un mero intrattenimento e di conseguenza si è voluto proprio vedere la possibilità di essere misurata da qualche parte la sua efficacia all'interno di un percorso di cura impegnativo come quello che hai ben raccontato. L'intuizione parte proprio

0: Dal professor dottor medico Stefano Cafarotti, grande appassionato di musica e primario di chirurgia toracica all'ente ospedaliero cantonale. Lui stesso ha sempre sostenuto che in qualche modo l'arte terapia in generale, ma poi anche la musicoterapia, che ne è una sua parte, abbia una valenza scientifica e voleva in qualche modo misurarla, perché diciamo che ci sono moltissimi studi che certificano, l'Organizzazione Sanitaria Mondiale della Sanità ha già moltissimi studi che dicono che in qualche modo ci sono delle, come dire, si può constatare proprio come la musica porti un beneficio del benessere, ma non era ancora stato in qualche modo misurato da un fattore tangibile, oggettivante. E lì è stata proprio la differenza di questo studio. Hanno voluto portare questo protocollo di studio, dove appunto due gruppi di pazienti che vengono sottoposti a chirurgia mini-invasiva toracica per sospetto o diagnosi di tumore al polmone, la musica classica. Ai due gruppi viene poi misurato nel sangue il livello del cortisolo. Il cortisolo è l'ormone che tutti noi produciamo quando siamo sottoposti a grande stress. Potete immaginare, insomma, trovarsi in quelle situazioni dove vieni ricoverato, vieni sottoposto a un intervento che comunque ha dietro di sé un bagaglio così importante di una diagnosi o sospetto di diagnosi, e poi il decorso operatorio, ecco lì lo stress la fa da padrone. In qualche modo si è voluto vedere se attraverso proprio l'ascolto fisico, quindi veniva consegnato a uno dei due gruppi una cuffia per ascoltare questi brani selezionati dall'orchestra della Svizzera italiana, e poi attraverso dei questionari il paziente poteva veramente in maniera libera, senza nessuna indicazione, dire se questo aveva portato o meno un effetto. La cosa molto interessante di questo studio è che non c'era bisogno di essere dei fanatici o degli appassionati di musica, anzi c'erano anche molti scettici che hanno partecipato a questo studio, ma c'è stata comunque una primissima fase. Adesso questo studio partirà per bene per settembre e poi fra 2 anni avremo i risultati. Ma già da subito i primi che hanno fatto un po' da test, questi pazienti esperti di cui parleremo poi magari più avanti, hanno potuto già comunque definire che in qualche modo anche solo il fatto di essere presi in cura, al di là di quella che è la malattia pura, quindi magari un'infusione, un'iniezione, una flebo, ecco, ma un approccio diverso che cura a 360 gradi la persona e si guarda la persona nella sua interezza e non solo sei malato, ti do una pastiglia per guarire, ha già un beneficio di per sé. Questa è già una vittoria per chi fa parte di questo studio.
1: Eh certo, si parla spesso, no? Insomma, di una visione olistica del paziente, della medicina, che non si limiti solo agli aspetti chirurgici e meccanici, che per l'amor di Dio è importante che ci siano, quando purtroppo è il caso. Dicevamo che è questo progetto una collaborazione tra due istituzioni medico-scientifiche come l'EOC, l'Istituto Oncologico, e anche un'istituzione culturale e musicale come l'Orchestra della Svizzera Italiana, che ha selezionato delle musiche che spaziano tra Mozart e Brahms. Questo, appunto, restando nell'alveo della musica classica, indipendentemente dalle preferenze musicali dei pazienti, perché parrebbe esserci all'interno della musica classica un qualcosa di particolarmente adatto a ridurre lo stress. È così, Isabel?
0: Allora, in realtà la musica classica, una domanda che ho proprio posto durante queste interviste, è stata scelta perché è già quella un po' più consolidata all'interno di questi percorsi di studi clinici. È quella che viene già in qualche modo presa in seria considerazione per avere un effetto. Quello che sarà il passo poi successivo, se tutto ciò andrà a buon fine, come si spera, nel senso che ci sarà un'oggettivazione di questi risultati, è che poi ognuno in qualche modo potrà portare la sua musica all'interno del proprio percorso. In generale, la medicina, ci spiegava il professor Cafarò, Carotti, se prima in qualche modo il medico dall'alto in qualche modo ci dava le cure, le terapie, noi non potevamo come pazienti avere grande voce in capitolo, era quasi qualcosa calato dall'alto dove noi non eravamo tanto coinvolti, poi c'è stato questo passaggio in cui il paziente era assolutamente al centro, quasi fin troppo, nel senso che comunque i ruoli vanno rispettati tra medico e paziente. Adesso c'è questa filosofia in cui il medico si siede a fianco del paziente e insieme si decide il percorso terapeutico. Il professor Cafarotti ha fatto un esempio, secondo me, molto forte, ma come l'ho ascoltato spero che possa arrivare nel modo giusto anche a chi ci ascolta adesso, ma che secondo me fa veramente ben capire. Lui dice: se la qualità di vita è diventato il vero centro del nostro movimento, proprio come medici, come dottori, nel senso che una volta il focus era allungare il più possibile la vita, la speranza di vita, adesso in realtà è la qualità a fare la differenza, nel senso che se da lui arriva un batterista che la sua vita è suonare la batteria e per vivere più a lungo però l'unica possibilità è quella di amputare una mano, il professore ci dice: non ho raggiunto quello che il paziente mi sta chiedendo, sto fallendo, perché io gli allungo la vita ma la sua qualità di vita l'ho nettamente peggiorata. Allora il senso è di trovare sempre un compromesso, trovare insieme, quindi la musica classica è un tappeto che in qualche modo ci accomuna tutti, anche chi magari non è proprio il suo genere principe, diciamo primo, ma ci permetterà di entrare in una nuova fase anche di studi dove ognuno poi in qualche modo potrà personalizzare e rendere un po' proprio il proprio percorso di cura.
1: Allora, il primo episodio della serie La musica che cura, lo dicevo all'inizio, è già reperibile online sul sito della RSI, sul nostro Play. L'ha curato Isabel Piazza. Isabel, grazie per essere stata con noi a K e buona estate e buone vacanze.
0: Grazie mille, al prossimo episodio sicuramente tornerò a proporvelo.
1: Tranquilla che ti veniamo a scovare. Un abbraccio.
0: Buon pomeriggio, buona continuazione.
1: Ciao, ciao, ciao Isabel.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

Sana e robusta costituzione, questo è il titolo di questo brano di Daniele Silvestri, il suo ultimo singolo uscito da pochissimo, che aveva portato in piazza e composto per il no al referendum che voleva in Italia nei mesi scorsi modificare la Costituzione. Insomma, un brano che resta, diciamo così, nella tradizione di Silvestri come cantante, compositore e cantautore, no? Che riflette sui diritti civili, sulla responsabilità collettiva, un cantante e cantautore di grande impegno, da sempre ha affrontato temi legati ai diritti, alle disuguaglianze, alla guerra, al potere, sempre schierato, sebbene lontano da facili etichette. Oggi ho scoperto una nuova parola, una parola della quale avrei fatto volentieri a meno: slopaganda. A istruirmi un articolo sul Corriere della Sera, nel quale si legge la seguente definizione: una forma di propaganda a basso costo realizzata con strumenti di intelligenza artificiale generativa e progettata per ottenere il massimo impatto emotivo sui social. I video di slopaganda sono spesso iperrealistici nella resa delle persone, ma fantasiosi nei contesti che mostrano, in una sorta di cortocircuito che spesso si vuole spacciare per ironico o provocatoriamente divertente. Maestro e campione del genere, ça va sans dire, Donald Trump, che nei mesi abbiamo visto impersonare dal Papa a Gesù Cristo, mentre punisce gli avversari o cura i lebbrosi a scelta. Ora Roberto Vannacci, leader della formazione di destra Futuro Nazionale, sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui lui, il generale, si mostra come un imperatore romano che siede nella tribuna del Colosseo accanto alla moglie, a Giorgia Meloni e a Ignazio La Russa. Al centro del Colosseo, legati come salami, ci sono i suoi antagonisti politici: Schlein, Conte, Boldrini e Prodi. C'è anche un tale Giuseppe Barboni, politico assurto a una certa fama e quale fama per aver preso a pugno un immigrato, il quale minaccia con i quattro con falce e martello. E infine, dopo che la moglie dell'imperatore mostra il dito medio in camera, Vannacci col pollice verso condanna a morte i quattro malcapitati, rei di non aver mai davvero usato falce e martello. Ovviamente le reazioni non si sono fatte attendere, con le distanze prese dal partito della Premier e l'indignazione del resto del mondo politico, mentre Vannacci, beh, lui lo trova simpatico, ma ne disconosce la paternità. Non ne sarà padre, ma il profilo da cui il video è stato rilanciato contiene un link diretto al modulo di tesseramento di Futuro Nazionale. Era il 1994 quando in Ruanda, in soli 100 giorni, perse la vita quasi 1 milione di persone. Un genocidio. Qualche anno prima gli organi di stampa del partito Hutu avevano avviato una campagna diffamatoria nei confronti dei Tutsi, definendoli scarafaggi, ignienzi. Li chiamavano così alla Radio des Mille Collines e nelle vignette del giornale Kangura venivano mostrati mentre i piedi di un generale Hutu li schiacciavano senza pietà. Cominciò da qui la disumanizzazione dell'avversario che a piccole dosi quotidiane riuscì ad anestetizzare un'intera popolazione, foraggiarne l'intransigenza e la rabbia. Ora siamo, credo e spero, ben lontani dagli scenari ruandesi, ma mi sono spesso chiesta come si potesse ridere di quelle vignette e sostenere che fossero solo dei disegnini spassosi quando a me sembravano così violenti, volgari. Erano una chiara operazione di propaganda, una manipolazione che mirava a far sentire gli aggressori come delle vittime, legittimandone la violenza. Vi ricordate del vecchio slogan «Una risata vi seppellirà»? Ecco, in alcuni casi si è dimostrato tremendamente vero.

Cuori Rican, il titolo di questo brano di un collettivo siciliano che si chiama Lero. Lero, un progetto di musica folk contemporanea che è nato dall'incontro tra gli artisti palermitani Alessio Bondì, che sentiamo spesso anche da solista ai nostri microfoni, Donato di Trapani e Fabio Rizzo. Hanno ripreso canti e memorie dell'archivio sonoro siciliano del Novecento e li hanno poi rielaborati, l'abbiamo sentito, con sintetizzatori e chitarre microtonali. Ma noi continuiamo adesso anche il nostro viaggio alla scoperta della musica coreana, un percorso che ci ha preparato Corrado Antonini. Ci andiamo ad ascoltare un gruppo che si chiama Coreia, è una presenza storica nel panorama delle contaminazioni tra musica tradizionale coreana e pop. Nato nel 2010 questo gruppo, la cantante Ham Bo-young si è formata dapprima proprio come interprete pop e poi si è dedicata al minyo, che è un tradizionale canto popolare coreano. E in questo brano sentiremo, associato alla chitarra elettrica, il dageum, un grande flauto traverso di bambù della tradizione. Era uno degli strumenti più importanti nella musica di corte. Allora, i Coreia con Big Things. Wow.

0: 18:03 minuti e noi ci colleghiamo con Zurigo, con la nostra Cristiana Coletti, che ha appena visto, ma proprio appena, la mostra Fasta in Paradise, quasi un paradiso, al Museum Rittberg. Buonasera Cristiana, ben ritrovata.
1: Buonasera Sandra e buonasera a chi ci ascolta. Sì, sono appena uscita dalla mostra e mi trovo nella villa Schönberg, dove ci sono gli uffici del Museum Rittberg. E allora, perché sono venuta qui? Perché ho fatto questo viaggio? Mi ha colpita davvero molto l'immagine del manifesto della mostra. A prima vista è un'immagine piacevole che ci attrae con i suoi colori brillanti, il verde, l'azzurro, il rosso e il rosa, e poi per la bellezza del paesaggio e non meno per la bellezza della donna seduta sul prato in primo piano che ci guarda. Ed è una donna nativa, ed è una nativa americana, che è davvero stupenda nei suoi abiti tradizionali. E diciamo, l'immagine è molto romantica ed idillica, però ecco, in un secondo momento, un secondo sguardo, comincia a irritarci il fatto che quel paesaggio, quei colori sono esageratamente finti, è una messa in scena artificiale, le piante sono di plastica, gli animali sono in realtà dei pupazzi gonfiabili, sembra un diorama di quelli che si trovavano nei musei di storia naturale, qualcuno forse se le ricorderà, ma insomma ovviamente ne è la parodia. L'artista si chiama Wendy Red Star e appartiene lei stessa a una popolazione di nativi americani e dedica ovviamente il suo lavoro alla difficile storia di queste popolazioni, e quindi in questo contesto il titolo della mostra acquisisce improvvisamente un significato forte, Sandra.
0: Abbiamo detto che il titolo della mostra al Rittberg è Fasta in Paradise, potremmo anche dire noi in italiano, quindi quasi un paradiso, potremmo tradurlo così, sebbene in inglese, poi adesso ci spiegherai, è a kind of paradise, quindi una sorta di paradiso. Ma insomma, tutto questo ruotare attorno a questo paradiso che è quasi, che non è compiuto, che è una sorta di, pare voler mettere, come già ci facevi intuire, in discussione, no, la nostra idea del paradiso, dei nostri cliché rispetto al paradiso.
1: Bravissima Sandra, esatto, ma va anche oltre ed è ispirato a una citazione della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Io la leggo: se rifiutiamo la storia unica, se riconosciamo che non esiste mai una sola storia sul luogo, riconquistiamo una sorta di paradiso, kind of paradise, come dicevi tu, fine della citazione. E Fasta in Paradise, che questo vuol dire proprio quasi un paradiso, è una mostra collettiva che racconta per la prima volta in modo ampio, esaustivo, un importante fenomeno dell'arte contemporanea. Ci sono artisti di fama internazionale provenienti dall'Africa, dall'America, dall'Asia, dall'Australia, dall'Oceania. Insomma, tutti questi artisti si confrontano con il materiale iconografico dell'epoca coloniale. Cosa fanno? Decostruiscono le fotografie, le trasformano, denunciano lo sguardo coloniale, oppure restituiscono alle persone fotografate una storia, la propria identità, identità naturalmente, e quindi anche la propria dignità. Sono opere che a volte sono proprio commoventi, confesso di aver trattenuto a stento le lacrime qualche volta, molto poetiche, a volte molto critiche, e tutte ci propongono una riflessione su come queste immagini plasmino addirittura ancora oggi l'idea di identità e di appartenenza. E la cosa più importante che ho notato, ci mostrano con energia che è possibile raccontarle in modo nuovo, facendo qualcosa per superare il trauma e quindi anche ricucire le ferite.
0: Caspita, quando si va a vedere una mostra e si arriva a commuoversi, vuol dire che davvero, no, l'obiettivo è raggiunto, insomma. E il Museo Rittberg, restando sul tema della fotografia, ha una collezione di scatti molto ampia, giusto?
1: Eh sì, esatto Sandra, il Museum Rittberg ha una nuova sezione della collezione dedicata alle fotografie storiche, e queste provengono dal mondo non occidentale, della fine del XIX e dell'inizio del XX secolo. Sono state scattate in Africa e in Asia e sono fotografie fatte da fotografi africani e asiatici. La direttrice Annette Bakvati, che ho intervistato poco fa, mi ha raccontato che loro hanno iniziato a collezionare queste fotografie qualche anno fa proprio per raccontare la storia, anche quella quotidiana, dalla prospettiva delle persone che l'hanno vissuta, quindi non dei conquistatori, non dei coloni, insomma.
0: Però la mostra, par di capire, ci propone anche una riflessione sullo sguardo di chi fotografa e insieme a una riflessione forse sullo stesso mezzo fotografico, sul medium.
1: Sì, Sandra, la tua domanda mi dà l'occasione di parlare di una delle opere che mi hanno più commosso, quella dell'artista vietnamita Dinh Kie Lee. Lui è fuggito negli anni 70 per via della guerra che tutti conosciamo del Vietnam, dal Vietnam, rientra negli anni 90, ha cercato a lungo nei negozietti di oggetti usati, nei mercatini, le vecchie foto della sua famiglia che aveva dovuto ovviamente lasciare sul posto quando è scappato, non le ha trovate e al loro posto ha trovato migliaia di scatti abbandonati da altri profughi, li ha comprati proprio a chili. E poi ha deciso di intrecciare queste foto con dei fili, realizzando un'installazione davvero molto poetica, ha creato delle strutture leggere che ricordano le reti delle zanzariere sotto cui lui dormiva durante la fuga. Io provo a pronunciare bene il titolo in inglese, Crossing the Farther Shore, attraversando la riva più lontana, questo è il titolo dell'installazione, e ci mostra, io ho guardato le foto, ognuna ci mostra la vita quotidiana serena nel Vietnam del Sud prima della guerra e dà un volto alle persone che sono rimaste senza nome, senza storia, insomma sono persone che sono state dimenticate.
0: Devo dire che è un po' emozionante anche sentirtene raccontare, insomma. Allora, in conclusione, Cristiana, cos'è che ti ha lasciato questa mostra? Molte emozioni e che cosa porti con te?
1: Sandra, sì, questa mostra mi ha fatto rendere conto di quanto possa essere davvero forte il potere curativo di un'opera d'arte e sembra quasi davvero in grado di ricucire le ferite antiche e di restituire una dignità alle persone dimenticate che non sono state trattate in modo dignitoso e ci pone chiaramente domande sul tema dell'identità che riguardano tutti. Certo, sullo sfondo c'è sicuramente un discorso storico-politico forte e importante da non dimenticare, ma la sostanza di questa mostra è soprattutto profondamente umana.
0: Ed è per quello credo che arriva a toccare corde così profonde. Allora, Cristiana Coletti ha visitato per noi la mostra insieme alla direttrice del museo Annette Bhagwati. Ascolteremo presto su Rete 2 l'intervista che hai raccolto, Cristiana. Io ricordo la mostra Fasta in Paradis, curata da Nanina Guiar, è aperta al Museum Rittberg a Zurigo fino al prossimo 6 settembre 2026. Cristiana, grazie di cuore e buon rientro.
1: Grazie a te.

0: Che sarà terra e che sarà male, il titolo di questo nuovo brano, uscito anche questo veramente di recente, di Tosca, estratto dal suo ultimo lavoro che ha per titolo Femmine. E noi siamo al momento di Cappa e Spalla, che oggi accoglie con gran piacere Iari Bernasconi. Iari, ben trovato!
1: Eccomi qui, ciao Sandra, buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, di solito a Cappa e Spalla noi ci occupiamo con gli editoriali dei nostri ospiti di attualità, cultura, società, dibattiti e polemiche. Tu mi hai detto che vuoi parlare di natura e di alberi. Allora adesso sono curiosa di capire perché, Iari.
1: Beh, guarda, il primo motivo ti dirò è puramente personale e quindi... Beh, direi tu o chi ci ascolta, giustamente dimenticabilissimo, ma va detto, un paio di settimane fa, durante un viaggio nel Mar Baltico, mia moglie ha portato tutta la famiglia, quindi me incluso, a vedere una delle più antiche querce della Svezia, con circa 1000 anni, su un'isoletta che si chiama Fårö, e spero che tu apprezzi questa pronuncia, questo accento.
0: Minchino.
1: Grazie. Allora, devo dire che la visita, al di là dell'ironia, provoca una qualche vertigine. Basta pensare che il celeberrimo naturalista botanico Linneo, a cui si deve la nostra moderna, quindi, classificazione scientifica degli organismi viventi, ebbene, anche Linneo visitò e misurò il tronco della stessa quercia, attenzione, nel 1741. Io mi trattengo dal dire che probabilmente poi schiacciò anche un pisolino sotto le fronde, ma vabbè. Questo è il primo motivo, no, del tema di questo Cappa e Spalla. Il secondo, devo dire che tra i fili così un po' disordinati delle mie letture, ne ho incrociate due di letture che sembravano davvero legarsi sotto traccia alla visita a questo albero millenario. Ora, tu sai, Sandra, che la salvaguardia degli alberi, della natura, diciamo pure della biodiversità e in generale comunque la questione ambientale sono non solo una delle, come si dice, più grandi sfide contemporanee dell'Homo sapiens, no, come direbbe Linneo, grazie, ma sono anche una grandissima e per alcuni paradossale moda editoriale. Ora, la quantità non aiuta mai la qualità, ma fra le 1000 copertine che in genere, non so se sei d'accordo con me, ma declinano, no, queste sfumature del verde e del marrone, ecco, qui in mezzo si trovano anche, devo dire, delle notevoli letture o persino dei gioielli editoriali, delle piccole perle, e io penso anche solo ad alcune collane nate nell'ultimo decennio, come la collana Monde Sauvage della casa editrice francese Actes Sud, o, restando da noi, la collana Animalia meravigliosa di Adelphi. Ma soprattutto, e qui ritorno una volta di più al motivo di questo Cappa e Spalla, oggi scusami Sandra, è giornata di divagazioni, starai già sudando freddo, soprattutto, dicevo, si scoprono o così ci si affeziona ad autrici e autori che magari trascorrono o hanno trascorso una vita nella natura e riescono così a raccontarla in modo così profondo, singolare. E per quello che mi riguarda, appunto, per quello che riguarda le mie letture recenti, faccio almeno i nomi. Da una parte del forestale in pensione Daniele Zovi, di cui però si è già occupata Rete 2, quindi non dirò molto di più. E poi anche però del boscaiolo Mathias Bonneau, che è autore in particolare di 2 libri usciti nell'ultimo anno e mezzo per la casa editrice Seuil, Bûcheron, quindi appunto boscaiolo, taglialegna, e Histoire al plurale d'un arbre, quindi storie di un albero.
0: Allora, Mathias Bonneau, figura, no, interessante, di formazione, sì, Architetto, poi convertito al mestiere di taglialegna, diciamo non proprio la parabola professionale che tutti cercano, esercita tutto ciò accanto alle attività di illustratore e scrittore. Allora, raccontaci come l'hai visto tu, come l'hai letto tu, Mathias Bonneau.
1: Sì, allora è un personaggio, lo dici anche tu, interessante. È relativamente giovane, perché comunque è nato nel 1988, è già figlio
0: togli
1: di un
0: subito
1: boscaiolo.
0: Quel relativamente giovane, per favore.
1: No, ma relativamente alla creazione artistica, intendo,
0: ecco,
1: non mi permetterei,
0: grazie,
1: mai, va da sé, era un avverbio così, cascato così un po', ma è lui stesso figlio di un boscaiolo, questo mi sembra abbastanza significativo, studia, appunto, diventa architetto anche perché allontanato dagli stessi genitori, in realtà dal mestiere di boscaiolo, e poi, tra virgolette, torna indietro, no, con questa decisione di diventare anche lui taglialegna, un mestiere tra l'altro, appunto, di cui conosce meglio di chiunque altro, penso, appunto, le difficoltà e la durezza. Mathias Bonneau, appunto, sa però anche scrivere e disegnare e quindi in modo abbastanza naturale racconta questa sua esperienza e le sue esperienze attraverso i libri. La cosa, secondo me, ulteriormente interessante però è che in mezzo, diciamo così, a molta letteratura, dico un po' semplificando, idealistica o idealizzata, Bonneau affianca sì il fascino per la natura, al pragmatismo però del suo mestiere, no? Come dire, la consapevolezza che la partita non si gioca nella decisione di sfruttare o meno i boschi e il legname, ma nel modo in cui li sfrutteremo, perché questo è la sua visione naturalmente, ma questo è inevitabile. E c'è una bella intervista trasmessa su Arte nella trasmissione pure splendida, tra l'altro, 28 Minute, dove si vede bene, lui era ospite, si vede bene anche nel suo imbarazzo, no? Questa sua doppia anima. A un certo punto c'è la giornalista Elisabeth Kahn che gli chiede se ha visto lo stupendo film Le Chant des Forêts di Vincent Meunier, e Bonneau dice: beh, sì, immagini molto belle, no? Un po' imbarazzato, ma lui, uscendo dalla sala, si è soprattutto chiesto come fare a tagliare gli alberi di quelle stesse foreste senza danneggiarle, no? Per dire.
0: Insomma, sembra davvero, no, che quello che mi pare di capire, ieri, correggimi se sbaglio, quello che ti interessa, che porti un po' in luce, è che questa passione per la natura alle volte tende a virare un po' sullo spirituale, su un certo idealismo che poi
1: Esatto.
0: è un po' poco concreto. Mi è fatto venire in mente, parlando di Mathias Bonneau, anche Antonio Pascale, no? Che è un bravissimo scrittore campano e che era stato anche selezionato per lo Strega qualche anno fa. Lui ha studiato agraria e lavora come funzionario del Ministero dell'Agricoltura in Italia, no? E anche lì, quando parla della natura, degli alberi, eccetera, si sente che è l'uomo che li conosce, che li tocca e poi ne sente la
1: Esatto,
0: poesia, ma non solo.
1: sono prospettive proprio nel concreto, che nascono nel concreto. Devo dire, hai perfettamente ragione, anche se, e da me non ti sorprenderà se lo dico, ma un po' di idealismo comunque non fa mai male. Io, preparando il capespalla, è vero che pensavo un po' e me la prendevo un po' in particolare a certe pose superficiali o così approssimative, no? Il sentito dire, il pregiudizio, il lamento anche generico. E pensavo che sì, meno tocchiamo con mano, no? Il bosco concretamente, dico, meno, che so, ci camminiamo, meno lo osserviamo, meno ne siamo curiosi e ovviamente meno lo capiamo e lo capiremo, così come credo meno capiremo le informazioni che lo riguardano e meno sapremo costruire una così nostra opinione. Non bisogna, secondo me, essere dottori in biologia per interessarci alla natura, per osservarla, per frequentarla, malgrado, pur detto, le manie di iperspecializzazione, no? Che sono un po' imposte dalla nostra società. E poi non abbiamo bisogno di grandi esoterismi, appunto, si tratta, secondo me almeno, semplicemente di prendersi la briga e soprattutto il tempo di guardare, toccare, approfondire quando possibile, quando siamo anche solo attratti da un dettaglio. Vale questo discorso per molti ambiti, no? Questa considerazione, e non solo per il rapporto con la natura, ma con la natura sembra ancora più evidente perché è a portata di mano, accidenti, no? Ci viviamo insieme, basta, come dire, lavorare sul proprio sguardo, la propria attenzione. E così, tornando agli ideali o all'idealismo, possiamo pur dire sporcandosi, ecco, così, curiosando, entusiasmandosi, che in questo senso si rendono anche più forti e legittime poi delle rivendicazioni. È così, credo, se non altro, che si rende possibile un sogno, uso questa parola, e magari a questo punto sarebbe calzante, Sandra, così Gaber che canta "Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione", sarebbe un bel modo per chiudere. Chiudo lo stesso, anche senza Gaber.
0: Ma io chiudo con l'immagine invece di Linneo che citavi prima, che insomma, dopo tante esplorazioni, analisi, eccetera, un
1: Accidenti.
0: bel pisolino sotto quell'albero millenario se l'è fatta, e magari possiamo anche cominciare da lì in una delle prossime giornate di canicola, trovare un bell'albero, guardarci attorno, sentire il rumore di grilli e cicale, perché no, farci un bel pisolino, eh?
1: Ti dirò, nel dubbio che l'avesse fatto o meno, io per scaramanzia l'ho pure schiacciato un pisolino lì
0: E
1: sotto. Non si sa mai, non si sa mai.
0: hai fatto solo bene, Iari Bernasconi, grazie per essere stato con noi a
1: Grazie a
0: K.
1: te, un saluto, un
0: Un
1: salutone.
0: abbraccio e a presto.

Beh, insomma, non credo sia necessario dirlo che quella che abbiamo appena sentito era la voce della fantastica Nina Simone, entrata anche lei quest'oggi nella nostra colonna sonora di K, una puntata di K che tra poco si chiuderà, finisce anche questo martedì sera. Io adesso vi lascio in compagnia di un brano di Robert Finlay, Can't Take My Joy, un brano del 2025, quella che sentiremo è proprio la sua voce. Nel salutarvi però saluto anche Lucia Bentoglio che ha preparato con me questo programma e Corrado Antonini che ne ha selezionato le musiche. Beh, noi ci ritroviamo come sempre puntuali domani pomeriggio alle 17 per una nuova puntata. Da parte mia, Sandra Sain, buona serata a tutti e buona prosecuzione d'ascolto.

0: mondo esiste perché c'è sempre qualcuno da qualche parte che racconta una storia.
1: Leggende ticinesi è un'opera radiofonica che esplora lo stato delle leggende e del meraviglioso nelle regioni rurali del Ticino.
2: Tante persone dicono che è vero, ma certe persone non ci credono.
1: Nell'era del metaverso, cosa ci racconta questa tradizione orale sull'immaginazione e la memoria dei ticinesi? Un viaggio sonoro di Zoé Rossio.
3: Un jour, il a fait un rêve. Il s'est arrêté.
2: C'était quoi?
1: Mia madre, grande collezionista di libri di leggende, ha alimentato il mio interesse per le storie, che si è presto trasformato in una passione. Come regista della Svizzera francese, voglio scoprire le storie che hanno plasmato il mio paese. Sveglia presto in una calda mattina d'estate, partiamo in direzione del Malcantone, una regione di confine famosa per le sue leggende. Banditi, esuli politici di ogni genere sono passati di qui, portando con sé le loro culture, ma anche i loro sogni e la loro visione del mondo. Ci avviamo verso il comune di Tresa per visitare l'ultima miniera d'oro della Svizzera aperta al pubblico, che alla fine dell'Ottocento era chiamata la Nuova California del Ticino.
4: Ben arrivati, prima di tutto. Vedo che avete trovato bene, perché l'altro giorno c'era una signora un po' arrabbiata. Noi abbiamo girato mille paesi, ma qui si era...
1: Sotto un sole cocente incontriamo Martino Molinari e Florian Lorenzetti, guide e membri dell'Associazione della Miniera d'Oro di Sessa. Affacciata sulla Valle della Tresa, la vecchia miniera ha un'atmosfera accogliente. È difficile immaginare che 200 anni fa gli uomini scavavano le viscere della terra nell'oscurità. Come apertura sul buio e sulla morte, la miniera ha alimentato l'immaginazione della gente del posto.
4: Questa leggenda dice che appunto qualcuno è entrato e si è visto arrivare addosso una luce fosforescente, un alone forte, e dopo ha sentito un odore, una puzza fortissima. È scappato fuori dalla miniera e

0: Ruggero è sparita. Leggenda, storia vera, chi lo sa, resta l'alone di mistero.
1: C'è un'aggiunta alla leggenda, perché dopo aver fatto appunto questa sua carriera di feudatario ribaldo, dopo la morte Ruggero continua in qualche modo la sua carriera a capo della caccia selvaggia, che è un mito invece germanico.
2: Renato Giovannoli, semiologo ticinese.
1: I folcloristi hanno fatto tante ipotesi. Una delle ipotesi è che ci sia un rapporto stretto con l'esercito dei morti di Odino, quindi un mito proprio germanico e passato poi nel folklore. Si dice appunto in queste leggende che di notte compaia un esercito o una caccia, cioè di con cani in cielo, che spaventa la gente. E appunto il conte Ruggero, dopo essere stato una specie di nominato manzoniano, dopo la morte diventa appunto il capo della caccia selvaggia. Ruggero è un nome odinico proprio, era un nome che in qualche modo si riferiva ad Odino, il quale possedeva infatti una lancia magica, la lancia Gugnir. Ecco, è curioso che su un vero Ruggero si sia innestato invece un Ruggero mitico.
3: Inventarsi delle storie sia un esercizio importantissimo per ragionare sugli uomini, su quello che gli uomini possono sognare, su come trasformare il mondo, è fondamentale.
2: Mauro Geraci, canta storie.
3: Quindi anche le cose meravigliose certe volte sono cose che non sono mai avvenute, ma sono cose che al loro interno conservano relazioni, valori, aspetti che viceversa trovi nella realtà.
4: C'era questo alone di mistero, secondo me, intorno alla miniera, perché sapevi che c'era la miniera, ma in realtà nessuno la conosceva bene. Forse l'aspetto leggendario oggi viene sempre meno, perché oggi la conosci. E quindi quando tu hai la conoscenza, probabilmente la leggenda cade un po'. La leggenda era più forse più in voga anni fa, quando la miniera era ancora chiusa, abbandonata.
2: Tuttavia, sembra che nonostante il progredire della conoscenza, l'interesse per le storie, reali o immaginarie, perduri ancora oggi.
5: Lui ha scritto, appena scritto un libro sulle leggende del Abbegliora.
6: Un fattore che è capitato di due preti, che poi in due periodi differenti, inizio 1800, si sono innamorati della Perpetua e poi l'hanno uccisa. È stato nel 2003, durante la riattazione di una casa patrizia a Bedigliora, nella canna fumaria, è stato trovato un teschio. È stato mandato all'Università di Pavia per vedere se era uomo o donna. Presumibilmente era uomo, però è rimasto nella canna fumaria, perciò con la fuligine e così, però morte violenta, perché c'aveva dentro un buco qui grosso, una martellata, una picconata, qualcosa del genere.
7: Una volta non guardavano, sparavano, è vero però questo.
8: Sì,
7: me l'ha raccontato mio padre, che l'aveva sentito.
2: Mina, un abitante del posto, si aggiunge alla discussione.
7: Erano molto litigiosi, tutti andavano a caccia e tutti avevano il fucile, e dopo non lo usavano soltanto per la caccia, lo usavano per farsi la caccia fra loro. Era tipico della Svizzera di avere quell'idea di farsi giustizia fra loro.
9: E lei dice che praticamente questa storia

0: Non è una leggenda, perché
1: non è una... Dopo io l'ho scritto dando un po' di colore a tutte le cose.
2: È la più importante pubblicazione in questo ambito, che è Il Meraviglioso. Erano tutti testi letterari, quindi scritti da scrittori, e ovviamente possono essere utili per uno studio sulle leggende, però bisognerebbe stare attenti a distinguere quanto c'è di veramente tradizionale in questi testi e quanto c'è invece di creato ex novo, appunto, dagli scrittori.
3: Durante il tragitto di ritorno ci fermiamo al bar del paese per cogliere l'anima della gente del posto. Incontriamo Pietro e ci colpisce subito per la sua simpatia.
4: Favole, favole, favole, so favole.
5: È tranquillo, c'è normale vita di paese, c'è lavoro, c'è famiglia, c'è pace.
0: Credi in misteri, tipo le cose un po' surnaturali?
5: Gli UFO no, ti dico di no. Gli UFO no. Fantasmi ci sono, spiriti ci sono. Quando sei con la testa un po' disampato, allora vedi qualcosa di strano. C'è lì Dio, vestito di bianco, sospiro. Ma che cazzo, ma quanto è venuto stasera? Ecco fuori e mi dice: così non va bene. È sparito.
3: Franco Zambelloni, filosofo e coautore del libro Il Meraviglioso, scrive: «L'uomo è abitatore di due mondi, quello reale e quello evanescente dell'immaginario. L'andi rivieni dall'uno all'altro mondo, dà senso a una realtà fisica che sarebbe insopportabile nell'insensatezza della sua mera presenza». Mentre i nostri corpi sembrano destinati a vivere nel presente, le nostre menti possono viaggiare in altri spazi temporali.
5: Ti è mai capitato di sognare e poi ricordarti il sogno dopo? Mai? Tua anima va a spasso, va fuori. Tua anima va fuori, va a spasso e poi torna. Noi abbiamo un'anima, non è che siamo... c'è uno spirito, non è andiamo fuori noi, no, è lo spirito che abbiamo dentro. Io tante volte gli sogni non, ma mi sono realizzati. Ho sognato di vivere con una famiglia su di una collina. Dove siamo? Dove siamo?
3: Sogni o realtà, miracoli, animali soprannaturali. Ma qual è il contesto in cui nascono le leggende? Andiamo in Valle Maggia, la valle più selvaggia del Ticino, per scoprire il legame tra leggende, ruralità e tradizione orale. La montagna, che emana fascino e timore al tempo stesso, è stata a lungo considerata un luogo sacro. Prima sede di divinità pagane, poi luogo di devozione impregnato di cristianesimo.
6: Sì, oh. Vuoi raccontarmi una qualche storia?
7: Ma che storia? La semia
6: scuola
7: chi è? Ma storia
0: di streghe.
6: No, caverne ho tante streghe.
0: E perché più a Caverne che qui?
6: Perché dicono che ci sono le leggende delle streghe del Medioevo.
8: Anche qui c'era una signora un po' straba, che lei dormiva su un tavolo di sasso e il becco dormiva sul letto.
9: Magari
10: è più una strega che
11: qua. Ma che parla di streghe?
8: Ah, c'erano il pane. Se la segale fa la muffa, diventa segale cornuta. E loro facevano il pane, poi mangiavano, perché giravano senza vestiti, niente, come LSD.
9: L'uomo ha sempre avuto il bisogno di raccontare se stesso, deve scoprire chi è, e lo fa con racconto. L'uomo si è inventato gli dèi.
3: Matteo Curatella, canta storie.
9: Cioè, io parto da qualcosa che conosco per andare verso quello che non conosco, per scoprire il magico, il sogno. Questa è la tradizione orale, quella capacità di fermare il tempo.
3: Andiamo a incontrare Bruno Donati, ex direttore del Museo di Valmaggia. Fondato negli anni 60, è stato il primo museo etnografico del Ticino, creato come reazione alla scomparsa della società contadina per conservare le testimonianze della civiltà alpina.

0: Piacere. Dobbiamo levare le,
1: no,
0: le scarpe?
1: No,
2: venite. Bruno ha trascorso ore a intervistare gli anziani della Valle Maggia per conoscere la realtà della vita rurale. Una vita fatta di duro lavoro, ma anche di condivisione di storie raccontate la sera attorno al fuoco.
1: Dalla mia, è la mia impressione, no? Che questa gente aveva anche molta fantasia, no? E credeva sempre anche in qualche cosa che non era spiegabile, scientificamente provato. Però entrava questo bisogno di uscire da quello che era la quotidianità molto ripetitiva. Dovete anche immaginarvi com'era la realtà che loro vivevano, questa realtà tutto sommato oscura, non c'era illuminazione nelle case se non ridotta al minimo e non c'era tantomeno illuminazione pubblica, e quindi vivevano in un mondo che favoriva, no? Bastava un rumore per scatenare, no? Subito, che so io, un'impressione. Quindi era un mondo più non razionale, ma molto efficace dal punto di vista dei loro bisogni. La razionalità nel pensare era ridotta, molto ridotta, e quindi si rifacevano quei cliché che gli venivano dalla religione, tante volte dai genitori. Guarda, se vai vicino al fiume, che è pericolosissimo perché nessuno sa nuotare, ecco, esce che su io la linogia che poi ti tira dentro, no? La linogia era un essere animale, forse antropomorfo anche in parte, aveva degli aspetti anche umani, che serviva per tenere lontano i bambini da certe zone di pericolo. Se io voglio creare un essere col quale lo spavento, dico guarda che se vai lì esce la linogia, non lo devo descrivere tutto, lo devo lasciare molto così misterioso e anche un po' pauroso, no?
3: Ecco, la linogia sarebbe la lunech, probabilmente un occhio, perché sono delle streghe con un occhio solo. Ecco, ma questo è un altro esempio di come questi esseri si metamorfizzano continuamente, cioè cambiano forma. Faccio un altro esempio. In Ticino è molto diffuso il Gal Basilisk, un piccolo drago, ed è un animale pericolosissimo perché può avvelenare a distanza o addirittura pietrificare con lo sguardo. Ora, il Gal Basilisk non è altro che il basilisco, che è un animale mitologico molto presente nei testi greci antichi. Originariamente il suo significato probabilmente era positivo, non negativo, però diventa questo re dei serpenti in ambito cristiano, e siccome il serpente in ambito cristiano è un simbolo del diavolo, diventa un'entità diabolica. Diventa anche un rappresentante dell'eresia.
4: E una volta erano le nonne, erano i genitori che raccontavano quello che a loro volta avevano sentito raccontare, perché certe fiabe, leggende così sono plurisecolari.
2: Franco Zambelloni, filosofo.
4: La mentalità superstiziosa magica opera sempre, perché se uno legge devi essere prudente, perché se non gli capita niente se ne dimentica, ma se gli capita dice perbacco, aveva ragione. La parola crea l'evento, e questa è la mentalità magica che ha generato poi tutte le fantasie, le leggende e così via.
1: trasmissione della cultura, a mio modo di vedere, era prevalentemente lasciata al mondo femminile. A partire dagli anni 60 le donne, che erano in fondo condannate un po' alla vita in paese e all'attività agricola, cominciano a fare un tirocinio, ad esempio. Quindi la trasmissione avviene attraverso altri canali che non sono più questi della oralità. E oggi queste leggende sono state tutte codificate, trascritte, registrate, eccetera, no? E sono lì fisse. In passato la stessa identica leggenda cambiava forma, aspetto e coinvolgimento a dipendenza di chi la raccontava.
2: Sebbene la maggior parte delle leggende abbia perso la sua originaria funzione sociale educativa e sia diventata più che altro una fonte di intrattenimento, non sono scomparse del tutto. Negli ultimi anni, una nuova ondata di antropologi e raccontastorie ha lavorato per dare nuova vita a questo patrimonio orale in via di sparizione. Dopo la lunga mattinata di caldo soffocante, finalmente è arrivata la pioggia. Andiamo a incontrare Andrea Jacot de Combes, antropologo e raccontastorie della Valle Maggia, che sta rioralizzando le leggende.
5: Senti pure, accomodatevi dove volete, io... Volete un caffè, qualcosa da bere? Voilà.
0: Grazie mille.
5: Allora, io sono Andrea Jacot de Combes, 41 anni e faccio il raccontastorie. Per me lavorare sulle leggende vuol dire leggerle, se sono in forma scritta, se si trovano in un libro, oppure, quello che faccio molto spesso, per esempio andando nelle case anziani, facendomele raccontare. Quindi io prendo la leggenda, la rimetto in ordine cronologico, la semplifico e la racconto in modo che stia in piedi, senza il testo, senza niente fondamentalmente, come se io stessi parlando adesso a voi, racconto queste leggende. Ci sono dei racconti bellissimi, tenerissimo, della morte che deve andare a prendere una signora anziana. E questa signora anziana dice alla morte se può ballare un'ultima volta con lei, perché lei non balla più da tantissimo, suo marito è morto da tempo, lei non ha più nessuno con cui ballare, vorrebbe ballare con qualcuno, ma nessuno balla più con una vecchia. Allora dice alla morte: balla con me, poi io vengo. E la morte dice sì, e la vecchia va in camera, si veste, si mette il vestito più bello, i gioielli più preziosi, scende, balla con la morte, passa una serata bellissima. E la morte, quando deve portare via questa signora, non vuole, è intenerita, piange, perché è diventata amica di questa signora, però deve portarla via. Nelle nostre leggende, in un certo senso, vivono delle cose umane che, no, anche, li rendono anche simpatici in un certo senso, no? Il diavolo che ha questo librone e conta le anime e si arrabbia perché il paradiso ne ha di più di lui, fa tenerezza in un certo senso, perché mi dico, ma cavolo, potrebbe fare chissà cosa, e invece no, è lì che conta le anime, no? Questo tipo di racconto si ritrova dappertutto. Viaggiano perché i narratori viaggiano. Siamo un popolo, noi ticinesi, di migranti. Nel fine 1800 dalla Valle Maggia partiva un maschio su tre, e la popolazione migra e poi magari viene sostituita la popolazione non locale. I racconti partono con le persone che vanno, e se non è stato fatto niente prima per registrarli, per salvaguardarli, ecco che sono state perse. Magari poi arrivano nuove storie, no? Che poi magari si incarnano nel luogo, diventano nuove leggende, ma anche questo, la migrazione sicuramente gioca un ruolo.
2: Narrazione, regia e montaggio, Zoé Rossion. Un progetto ideato da Jonathan Frigeri, con la partecipazione di Camilla Baumann. Musica di Giordano Roche.
6: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Giovedì alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: La piazza, dopo il femminicidio di Faido, è iniziato da pochissimo a Bellinzona il presidio femminista organizzato dal collettivo Io Lotto Ogni Giorno, dopo il terzo caso di femminicidio in Ticino quest'anno. Buonasera ad Alessandro Broggini, ci collegheremo quindi con Bellinzona, intanto a Leontica, in Valle di Blegno, dove abitava ed è morto in un'esplosione l'ex marito della vittima. A Leontica, dicevo, è terminata l'operazione di bonifica da parte degli specialisti che erano alla ricerca di eventuale altro esplosivo. La cronaca estera ci porta a parlare di un incontro che potrebbe avere un peso importante sul conflitto in Medio Oriente, ed è quello tra il presidente libanese Aoun e quello statunitense Trump. Al centro dei colloqui anche la possibilità di contrastare il movimento sciita di Hezbollah nel sud del Libano. Presenteremo anche una storia di proteste sociali partite dal basso in India. Protagonisti, come già accaduto altrove nel mondo, sono i giovani. A provocarli, definendoli delle blatte, degli scarafaggi, ci ha pensato un giudice che probabilmente non si aspettava una reazione tanto grande, prima sui social media e poi nelle piazze, dove si sono scontrati violentemente con le autorità. Sentiremo perché. Nella Svizzera italiana non è rientrato l'allarme lanciato dai comuni dal basso Mendrisiotto, alle prese con una preoccupante penuria d'acqua. Noi ci siamo fatti gentilmente aprire le porte degli acquedotti sulle falde del Monte Generoso nel comune di Breggia. Da un lato si risparmia l'acqua, dall'altro, poco distante, a Chiasso, chi porta a passeggio il cane dovrà invece sempre averla con sé. Il comune ha infatti deciso di obbligare i padroni a pulire la strada anche dopo la pipì del proprio cane, pena 100 franchi di multa.
4: Io penso che questo sia il risultato della maleducazione da parte dei proprietari che non raccolgono gli escrementi, quelli grossi. Secondo me è una conseguenza di questa maleducazione. È un po' estremo obbligare qualcuno che ha il cane ad andare in giro con la bottiglietta d'acqua, ma posso anche arrivare a capirlo.
3: Un'opinione raccolta nella cittadina, probabilmente una prima ticinese, forse anche nazionale. In apertura andiamo a Bellinzona, dove a seguito del femminicidio di Faido è stato organizzato oggi un presidio femminista. Presidio che sta iniziando in questo momento, l'ha organizzato il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, che da tempo è attivo su questi temi. Allora ci colleghiamo subito con Romina Lara, che si trova sul posto.
5: Buonasera, sì, ci troviamo in piazza Simen, dove è arrivata purtroppo fino a poco fa anche la pioggia. Qui davanti a me c'è la panchina rossa, che è il simbolo della lotta contro la violenza domestica. La gente, più o meno saranno una trentina di persone, si stanno radunando. È spuntato adesso anche uno striscione che vi leggo: se domani non torno distruggi tutto. La panchina è stata decorata con delle scarpe rosse, con degli adesivi che riportano la data dei femminicidi. Ecco perché il presidio di oggi è stato voluto proprio qui, per fermare la violenza e proteggere le donne, proteggerle anche dai femminicidi, per ribadire che questa è una necessità. Dopo l'ultimo episodio che ha scosso il cantone lo scorso 9 luglio, quando una donna di 56 anni è stata uccisa a Faido fuori dalla clinica di riabilitazione per mano dell'ex marito, poi morto nell'esplosione di Leontica. È, lo ricordiamo, questo il terzo femminicidio in Ticino da inizio anno, il 17° in Svizzera. E a questo proposito posso già anticiparvi che dopo l'intervento iniziale da parte del collettivo Io Lotto Ogni Giorno qui al presidio, è previsto che prenda la parola anche la parente di un'altra vittima. Questo momento è infatti stato voluto fortemente, ci è stato detto, anche dai familiari della 47enne uccisa a Gnosca dal marito lo scorso febbraio, anche in quel caso un femminicidio-suicidio. Ecco, Il messaggio che qui oggi si vuole lanciare è che bisogna riconoscerli come tali, femminicidi, una forma di violenza strutturale che richiede una risposta politica adeguata. Ecco, qui a Bellinzona, appunto, dicevo, la gente si sta radunando pian piano, il presidio vero e proprio, diciamo, i discorsi, la parte ufficiale non è ancora iniziata, ma è questione veramente di minuti. Ecco, sentite in sottofondo, si comincia piano piano con l'altoparlante, quindi io direi che adesso vi lascio per andare ad ascoltare questi discorsi, vi propongo di ricollegarci un po' più tardi per riferirne.
3: Certo, Romina Lara, torneremo da te, vi do anche più o meno un orario verso le 18:30 per sentire anche le protagoniste del presidio voluto, lo ricordo, dopo il femminicidio a Faido e il suicidio avvenuto a Leontica. Sul fronte delle indagini, invece, a che punto siamo? Questo lo chiedo a Nicola Lüent.
2: Possiamo considerare che siamo entrati in una seconda fase delle indagini, che ricordiamo essere coordinate dal Ministero Pubblico del Canton Ticino e condotte dalla Polizia Cantonale. La prima dunque è terminata, stiamo parlando della fase calda e anche colma di tensione, visto che la Polizia sapeva di avere a che fare con una persona dotata di conoscenze nel campo degli esplosivi e capace anche di utilizzarli, e purtroppo ne abbiamo avuto la dimostrazione. Mercoledì scorso, durante quelle che vengono definite le operazioni di bonifica, che hanno toccato tutti i luoghi frequentati dal 59enne, era stato ritrovato altro materiale esplosivo, in questo caso privo di sistema di innesco. Ora siamo in una seconda fase, più classica, fatta di accertamenti, di ricostruzione dei fatti, di raccolta di testimonianze. Un lavoro dunque minuzioso sui dettagli.
3: Ecco, su questo lavoro cosa sappiamo? In che direzione si sta andando?
2: C'è molto riserbo da parte delle autorità inquirenti. Quel che si sa è che si sta lavorando ad ampio raggio. Diversi i binari che si stanno percorrendo, così come diverse sono le domande che comunque rimangono ancora aperte. Tre i punti su cui mi concentrerei. C'è il nodo del movente. Cosa ha spinto il 59enne ad uccidere la ex moglie e poi successivamente a farsi esplodere, ferendo tre agenti attirati in una sorta di trappola? Beh, fra le piste da verificare c'è il rancore provato verso la ex coniuge, c'è il suo stato di salute. Secondo alcune testimonianze gli era stata diagnosticata di recente una grave malattia, e poi c'è un aspetto finanziario che dovrà essere chiarito. Detto del movente, c'è poi il nodo dell'esplosivo. L'uomo, che possedeva sì un porto d'armi regolare, aveva o non aveva il permesso di usare e acquistare il materiale esplosivo? Su questo ancora non c'è risposta. In Ticino l'autorizzazione viene concessa dal servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della polizia, e nel territorio esistono due rivenditori, uno a Biasca e l'altro in Valle Maggia. Nel lavoro di tracciabilità dell'esplosivo le autorità possono contare sulla collaborazione dell'Istituto Forense di Zurigo. Infine c'è il terzo punto, il terzo campo d'azione, ed è quello della medicina legale.
3: Nicola Lüent, che ci ha fatto il punto sulle indagini, sulle morti violente a Faido e a Leontica il 9 e il 10 luglio scorso, mentre, lo ricordo ancora una volta, torneremo più tardi in diretta a Bellinzona al presidio femminista. Adesso la cronaca estera, la cronaca internazionale. Alla Casa Bianca è in corso un incontro tra Donald Trump e il presidente del Libano, Joseph Aoun.
6: We are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem.
7: It's about time for Lebanon and for the whole region to be stable and secure.
3: Risolveremo molti problemi, anzi ne abbiamo già risolti diversi, ha detto il presidente Trump. L'abbiamo sentito che ha evocato la questione Hezbollah di fronte ai media. È tempo, ha detto, che il Libano e la regione vivano nella stabilità e sicurezza, e questo ha replicato Aoun. Erano 20 anni che un capo di Stato libanese non andava a Washington e la posta in gioco è molto alta. Oggi ne parliamo in studio con Naima Kikeri. Naima, i due presidenti affronteranno nelle prossime ore molte questioni, fra queste il programma pilota Zona Sicura. Israele ha accettato di ritirarsi da 3 aree del sud del Libano a condizione che vi sia il disarmo di Hezbollah. A che punto siamo?
8: Ma allora il programma Zona Sicura è appena iniziato in 3 villaggi, uno a nord e 2 a sud del fiume Litani. I soldati israeliani, come concordato, se ne sono andati e questo è senz'altro un segnale incoraggiante, ma la missione dell'esercito libanese che inizia ora è difficilissima. Distruggere i depositi significa perquisire le case dei libanesi. Israele voleva tra l'altro che l'esercito entrasse nel 100% delle abitazioni di queste zone. Ora pare ci sia un accordo sul 40%, ma resta comunque un grandissimo lavoro e inoltre andare di casa in casa significa anche rischiare scontri a fuoco con i suoi stessi cittadini. Ricordo che Hezbollah ha minacciato una guerra civile per mesi. Significa però anche urtare la sensibilità della popolazione ordinaria, quella sciita soprattutto, che in parte è convinta che solo Hezbollah possa proteggerli da Israele. Quindi l'esercito deve essere cauto, ma non deve assolutamente fallire.
3: Ecco, non deve fallire, Naima, o Israele tornerà a dire che Beirut non è in grado di disfarsi dei gruppi armati, che ci deve pensare il suo esercito, e giustificherebbe così la sua permanenza dell'occupazione del sud. L'incontro di Aoun con Trump serve a questo, a scongiurare un fallimento.
8: Ma allora diciamo che Trump è l'unico che può esercitare pressioni su Israele. Aoun cerca garanzie sull'avanzamento e sul rispetto degli accordi. Bisogna tutelare interessi e sicurezza nazionale, c'è però anche una dimensione personale. Joseph Aoun, prima di diventare presidente, era il capo delle forze armate. Se fallisse dal punto di vista militare, per lui ci potrebbero essere conseguenze politiche devastanti. Una parte della popolazione che già lo accusa di essere un fantoccio degli Stati Uniti lo delegittimerebbe ulteriormente e anche Trump potrebbe decidere di tagliare i finanziamenti vitali per il paese e per l'esercito. Quindi è un incontro importante per Aoun, che si gioca la sua sopravvivenza politica, però c'è da dire che anche Trump vuole qualcosa da lui.
3: E questo riguarda l'assetto regionale.
8: Sì, da tempo gli Stati Uniti stanno incoraggiando il rafforzamento delle relazioni tra la Turchia, la Siria e l'Iraq. Questi ultimi due sono paesi che tra l'altro anche sono stati chiamati a risolvere il problema dei gruppi armati interni, e Washington sta lavorando a una nuova architettura regionale attraverso le relazioni con i leader di questi paesi. Tra l'altro Trump li ha incontrati tutti molto recentemente e vuole adesso che il Libano faccia parte del gruppo di questo asse per diverse ragioni economiche e strategiche, fra cui c'è anche l'isolamento dell'Iran.
3: Naima Kikerio sull'incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Libano a Washington. E intanto su un altro fronte, le condizioni umanitarie a Gaza rimangono estremamente critiche, una situazione che nelle scorse settimane è stata ulteriormente aggravata dal caldo estremo, soprattutto per le migliaia di persone costrette a vivere nelle tende. In giornata Camilla Camponovo ha raggiunto diverse organizzazioni umanitarie. Sentiamo.
9: Definitely because of the summer right now and the heat.
10: A causa dell'estate e del caldo che c'è in questo periodo, e dato che le persone vivono in tende senza una buona ventilazione, dove non hanno elettricità né dei ventilatori, il caldo sta causando problemi alla pelle, soprattutto ai bambini.
11: La portavoce della Croce Rossa Amani Al-Nouk, che vive e lavora a Gaza, ci descrive cosa sta vivendo la popolazione in queste settimane di grande caldo, segnate anche da un'intensificazione degli attacchi.
10: I servizi igienico-sanitari rappresentano una vera e propria sfida per la popolazione civile. Molte fognature sono state distrutte, i sistemi fognari non funzionano più. Ciò sta avendo ripercussioni anche sulla salute pubblica.
11: Dall'inizio di luglio nella striscia sono esplosi i casi di varicella. Nelle prime due settimane del mese si sono registrati oltre 9.000 casi di contagio, un'epidemia che si aggiunge a un quadro sanitario già molto complesso.
10: Nonostante il cessate il fuoco, la vita dei civili rimane difficile e i combattimenti continuano, con persone uccise, ferite o sfollate ogni giorno.
11: Lo ribadisce anche Alessandro Manno, il responsabile del progetto a Gaza di Emergency.
12: Questo cessate il fuoco non è assolutamente un cessato il fuoco. Continuano ad esserci violenze, continuano ad esserci attività militare da giugno ad oggi, quindi parliamo proprio di meno di 2 mesi ci sono stati 46 ordini di evacuazione. Questo significa, ad esempio, peggiorare ulteriormente la condizione di sopravvivenza per delle persone che già vivono da alcuni anni in situazione di forte disagio.
11: Quasi tutte le organizzazioni umanitarie interpellate, anche quelle che oggi non hanno potuto rilasciare un'intervista, hanno riferito le stesse difficoltà. Sentiamo ancora la portavoce della Croce Rossa a Gaza, Amani Al-Nouk.
9: These hospitals have been working under severe pressure and shortages since October 20.
10: I nostri ospedali operano in condizioni di forte pressione e carenza di risorse dall'ottobre 2023 a causa delle restrizioni imposte da Israele sulle merci che possono essere introdotte a Gaza. La vita è davvero difficile. Servono attrezzature, macchinari per ripulire le macerie e anche materiale per riparare il sistema di distribuzione idrica danneggiato.
11: Con le restrizioni israeliane poste alle frontiere, molte organizzazioni umanitarie denunciano ritardi nell'entrata degli aiuti verso le zone più colpite della striscia.
12: Noi continuiamo ad avere problemi di approvvigionamento dei farmaci. Sono alcuni mesi che stiamo aspettando una spedizione internazionale. C'è un processo molto lungo e molto complicato di clearance, quindi di autorizzazione da parte delle autorità israeliane per far entrare questo materiale, e poi c'è il problema dell'imbuto che si crea a Kerem Shalom, da cui transitano le merci. Viene comunque data priorità alle merci commerciali rispetto a quelle umanitarie, ma in generale il passaggio di merce è insufficiente rispetto al fabbisogno.
11: E tra le organizzazioni umanitarie una denuncia giunge anche da Medici Senza Frontiere, che chiede la liberazione immediata dei professionisti sanitari palestinesi detenuti da Israele e parla di detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti. Secondo le organizzazioni i casi non sono isolati e la pressione sul sistema sanitario resta altissima.
3: Adesso andiamo più a oriente, in India, dove il governo ha le prese con gli scarafaggi. Non gli insetti però, ma un partito, o meglio un movimento di giovani che si è formato pochi mesi fa ed è stata la reazione a una battuta infelice pronunciata da un giudice della Corte Suprema che aveva chiamato i giovani fannulloni e scarafaggi. Sui social è partito subito un tormentone che invitava questi scarafaggi a uscire allo scoperto e a farsi sentire. Ieri la protesta, che prima è stata solo digitale, è arrivata nelle piazze, la polizia ha reagito pesantemente. Sentiamo prima la cronaca dalla nostra collaboratrice Chiara Rita.
13: Modi vergogna, modi vergogna. In migliaia ieri i giovani indiani sono scesi in piazza a Delhi per urlare il loro dissenso. C'è chi dice 10.000. Una marcia pacifica che mirava al Parlamento ma che la polizia ha bloccato e poi tentato di scoraggiare con le maniere forti. Manganelli, lacrimogeni, molti giovani rimasti feriti, diversi gli arresti. Tutto è cominciato perché un esame per entrare nella carriera medica era stato annullato in giugno perché le risposte erano state trafugate, invalidando la prova sostenuta da 2 milioni di studenti dopo tanti sacrifici personali e delle famiglie. L'annullamento ha provocato disperazione e diversi suicidi.
14: L'educazione in our country has completely collapsed. There is no accountability from the government.
13: Il sistema educativo del nostro paese è completamente allo sfascio e nessuno si assume la responsabilità, dice un dimostrante. Io ho votato per questo governo, per cui ora esigo risposte, dice un'altra. Il Partito Popolare degli Scarafaggi, nato come account satirico, è diventato il sito Instagram più seguito in India in pochissimi giorni, ma fino ad ora restava nel reame del virtuale. Poi un leader ambientalista della regione himalayana del Ladakh, Sonam Wangchuk, è stato invitato a guidarlo e si è messo in sciopero della fame per chiedere le dimissioni del ministro dell'educazione, la richiesta principale degli studenti. Al 20° giorno, oramai debolissimo, la polizia di Delhi lo ha prelevato a forza dalla piazza dove digiunava e lo ha confinato in un ospedale. Davanti a queste scene il movimento è esploso nelle piazze a Delhi, ma anche a Mumbai e in altre città. Il governo ha accettato di ricevere le richieste degli studenti per mano di un ministro, ma non ha accettato il dialogo. Questa mattina il premier Narendra Modi ha richiamato alla sorveglianza sulla fuga di notizie negli esami di Stato, ma oramai la protesta va ben oltre il mondo dell'educazione. I giovani sono rimasti accampati vicino al Parlamento e la protesta continua, mentre Sonam Wangchuck ha ripreso lo sciopero della fame.
3: Queste dunque le ultime di cronaca dall'India, cronaca di un movimento ancora giovane, nato circa un mese fa. Di cosa si tratta? Di un partito politico più o meno strutturato oppure di un fenomeno ordinato di dissenso?
13: Bella domanda che di sicuro si pongono anche gli organizzatori e l'ideatore Abhijit Dibke, un laureato a Boston che ora tira le redini. Fino ad ora le richieste si limitavano a una riforma del sistema educativo per renderlo trasparente e meritocratico, ma la repressione del governo ha spinto i giovani ad andare oltre. Ora chiedono le dimissioni dello stesso Modi, al quale rimproverano la disoccupazione altissima e la mancanza di libertà di espressione. Abhijit è un Dalit, un intoccabile, e dà toni di lotta di classe, vuole giustizia, pari opportunità. Ci sono stati diversi tentativi di cavalcare il movimento da parte delle opposizioni. Per ora però gli studenti hanno resistito, accettando solo la guida di Sonam Wangchuck.
3: E chi è questo ambientalista della DAC?
13: Se ne è sentito parlare perché l'anno scorso ha guidato una marcia pacifica su Delhi per chiedere maggiore autonomia per il Ladakh e per questo è stato arrestato e messo in galera per 6 mesi. Per molti è un nuovo Mahatma Gandhi, paladino della resistenza pacifica ma ferma, e lo sciopero della fame fa parte di questa grammatica della protesta che fa breccia nell'immaginario indiano.
3: Chiara, ancora una domanda. Secondo te questo movimento rappresenta una minaccia seria per il governo di Narendra Modi al suo terzo mandato?
13: Certamente, perché questo è un governo intollerante rispetto a qualsiasi dissenso e non tarderà a fare passi falsi, come è stato il rapimento di Sonam Wangchuck. Le solite strategie di marchiare dimostranti come anti-national, ovvero antinazionalisti e sovversivi, non hanno funzionato, anzi le simpatie tra la popolazione crescono. Insomma, l'India è davanti alla sua rivoluzione della Gen Z, come abbiamo visto in Sri Lanka, Bangladesh e Nepal, dove i loro coetanei sono riusciti a far crollare i governi. Ora anche in India i giovani hanno trovato la loro vena di ribellione e sono tantissimi, scontenti e arrabbiati. Questa rabbia dunque rischia davvero di scatenare un terremoto.
3: Chiara Reed sulle proteste di piazza in India. Restiamo in tema di proteste per la democrazia, però ci spostiamo, andiamo in Africa, in Kenya. In Kenya lo chiamano Costituzione ambulante, è un attivista e risponde al nome di James Orengo, che fin dagli anni 70 organizza delle camminate di massa per chiedere trasparenza e vera democrazia. Lo ha incontrato a Nairobi la giornalista Ilaria Bellina, che ha seguito la marcia di quest'anno finita con vari arresti. Sentiamo il reportage.
15: Nella giornata del 7 luglio a Nairobi avviene l'annuale protesta del Saba Saba, in Swahili il 7-7. Fra le dimostrazioni della ricorrenza storica per il Kenya vi è la marcia simbolica di James Orengo, figura chiave nel panorama politico del paese. Attualmente governatore, Orengo ha iniziato l'attività politica negli anni 70 sotto il regime del Partito Unico del KANU, con l'obiettivo di ottenere elezioni libere e democratiche. È soprannominato Walking Constitution, la Costituzione che cammina, in virtù della sua profonda conoscenza delle leggi e del ruolo fondamentale che ha ricoperto nel percorso democratico del paese. Orengo conosce bene le violenze della polizia e la repressione del governo. È stato detenuto numerose volte nella sua vita ed estradato dalla Tanzania in gioventù. Nel giorno del Saba Saba ha ricordato quel 7 luglio di 36 anni fa, quando nel 1990 fu alla guida della prima grande protesta del Kenya. Le pressioni della società civile e della comunità internazionale, infatti, portarono alla fine del regime a partito unico e al ripristino del multipartitismo nella Costituzione, interrotto per quasi un decennio. On this day is a very important day for the Kenyan nation. This is when the journey for multipartito and a new constitution began. And it started with Kenyans, young people, ordinary Kenyans. It was not the leaders, it was the people. Circondato da sostenitori e giornalisti, con un tono di voce solenne, ha esortato il governo alla responsabilità verso i propri cittadini e alla tutela dei diritti umani. Sostiene infatti che molte delle rivendicazioni che hanno dato origine alle proteste iniziali del 7 luglio rimangono irrisolte, sottolineando la continuità fra la sua lotta politica e l'attività dei movimenti Gen Z. Il Kenya ha una costituzione, ma continuano i rapimenti dei cittadini e le loro uccisioni arbitrarie, dice durante la marcia. Denuncia inoltre le condizioni dei kenioti che continuano a fare i conti con l'alto costo della vita, l'insicurezza e le violazioni dei diritti umani. Mentre sta parlando, le forze di polizia interrompono il suo discorso, portando via un uomo che lo stava ascoltando. Tutti noi dovremmo celebrare questa giornata senza la pressione a cui stiamo assistendo in questo momento. Non capisco perché le forze dell'ordine si comportino in questo modo, ha affermato mentre alle sue spalle l'uomo veniva immobilizzato a terra. Fra le rivendicazioni sentite dalla popolazione vi è il bisogno di coerenza e azione da parte degli esponenti politici. Le persone accusano i leader di fare politica solo a parole attraverso i social, ma poi nei fatti alla protesta del 7 luglio non partecipa quasi nessuno. James Orengo, nonostante il clima di tensione instaurato dalla polizia, conferma di essere una delle voci più coerenti della sua generazione politica, celebrando l'importanza di questa ricorrenza storica che lui stesso ha contribuito a creare.
3: Adesso torniamo ai problemi di casa. Nella Svizzera italiana i brevi temporali estivi di questi giorni non sono stati sufficienti per risolvere la penuria d'acqua che affligge un numero sempre più alto di comuni ticinesi. In particolare nell'estremo sud del Ticino, Breggia è stato tra i primi a dover intervenire, ha chiesto alla popolazione di moderare l'uso dell'acqua. Cristian Gilardoni è andato a vedere com'è la situazione.
16: È già passata una settimana da quando le autorità di Breggia hanno emanato il grado di siccità 1 per le frazioni di Morbio Superiore e Sannio. Gli avvisi sull'uso consapevole dell'acqua sono disseminati anche sul territorio dei comuni vicini e, oltre a richiamare alla moderazione, mostrano la fragilità del Mendrisiotto di fronte a questi periodi di siccità. Il municipale responsabile della gestione delle acque, Pirmin Murer, mi dà appuntamento alla casa comunale. Da lì mi fa salire in auto e si parte.
17: Stiamo andando in Val della Crotta, dove ci sono le due sorgenti, Carbonera e Piacè. Queste sono abbastanza stabili, hanno calato un pochettino, ma sono abbastanza stabili in valle. Quella che ha calato molto è la Rovagina, mette in difficoltà Sannio e Morbi Superiore.
16: Le due sorgenti portano l'acqua a valle grazie a delle tubazioni del 1908, senza bisogno di alcuna pompa. Solo un settimo di quest'acqua viene però usata nel comune di Breggia. Il resto va per metà a Castel San Pietro e l'altra metà a Vacallo.
17: In futuro, quando ci sarà l'acquedotto lago, Vacallo e Castel San Pietro saranno serviti dall'acquedotto lago e quindi avremo la possibilità di tenerlo qua, però abbiamo un problema che l'acquedotto è vecchio.
16: Il comune di Breggia, 1850 abitanti circa, gestisce 60 chilometri di acquedotti. Quando arriviamo alle sorgenti, il livello del fiume è minimo. Il fontaniere Mirko Negri ci apre e si inizia a sentire scorrere l'acqua.
18: Cambia un po' il clima. Questo qua sarebbe troppo pieno, lo stramazzo è troppo pieno. Tolto l'acqua rimane un po' più alta, fa fatica, è giù parecchio basso.
16: Tutta l'acqua delle sorgenti oggi viene immessa nella rete idrica, non c'è la possibilità di riversarne nel fiume che dà il nome al comune. Pirmin Murer, per fortuna, gli appelli alla moderazione non vengono ignorati.
17: Ma la popolazione ha risposto anche in maniera molto positiva, il consumo è sceso circa un 20-25% da quando c'è stato l'avviso.
16: Sono dei mesi in cui la popolazione usa più acqua del solito?
17: Sì, l'aumento dal mese di maggio è quasi raddoppiato, si può dire. Il mese di maggio era intorno a 350 metri cubi al giorno. Adesso siamo vicino ai 700, eravamo, e adesso di nuovo, dopo l'avviso, è sceso intorno ai 580.
16: Per il comune di Breggia l'acqua è un cantiere. Avete inaugurato poco tempo fa un nuovo bacino con la depurazione. C'è questo grande cantiere che coinvolge tutto il Mendrisiotto dell'acquedotto a lago.
17: infatti l'acquedotto lago garantisce una ridondanza e soprattutto dà acqua per la bassa valle di Muggio, che al momento dove siamo noi a Carbonera stiamo prendendo l'acqua per l'alta valle di Muggio, cioè fino a Caneggio e praticamente anche fino alla vetta del Monte Generoso in futuro.
16: Quindi l'acquedotto al lago non sarà la soluzione a ogni problema?
17: Questo sicuramente mai, anche perché bisogna sempre avere più fonti possibili. In caso di un maltempo può essere che una fonte va fuori uso e bisogna avere una seconda per garantire l'acqua potabile a tutte le persone.
16: Bisogna anche garantire delle riserve per spegnere possibili incendi. I fattori da considerare sono tanti in un territorio che pone parecchie sfide.
19: Cioè, il pompaggio della sorgente pompa fuori fino alla stazione di filtraggio qua. Da qui c'è la pompa che per potabilizzare.
16: Ok.
19: Poi da qui c'è la pompa che manda l'acqua fino a Casima. Casima scende, c'è la pompa che da Casima manda su a Cabbio. Poi ci sarà la pompa che da Cassino manda Rotish e via su a Roncapiano, poi c'è la pompa che sette pompaggi per il Vetta Generoso.
17: Le persone tante volte non si rendono conto dell'infrastruttura che c'è dietro, perché a casa basta aprire il rubinetto di acqua e ne arriva.
3: E poco distante, a Chiasso, il municipio ha deciso che la pipì dei cani va pulita da strade e muri. Obbligatorio, un obbligo con relativa modifica dell'ordinanza comunale. Ne ha riferito oggi il quotidiano La Regione. Da metà agosto, oltre agli escrementi, quindi chi porta a passeggio il proprio cane dovrà, bottiglietta alla mano, pulire anche le deiezioni liquidi. Umberto Gatti.
20: Buongiorno signora, volevo chiederle, lei sa che il Comune di Chiasso ha modificato l'ordinanza per i possessori di cani?
21: Sì.
20: Che obbligherà i proprietari a portare una bottiglietta d'acqua per pulire l'urina, sì, del cane?
21: Sì, mi sembra anche una cosa buona, faremo così.
20: Beh, io ho un cane femmina, perciò mi preoccupo poco, però è sensato sinceramente, anche perché più fa caldo più puzza. Però il Comune di Chiasso deve mettere qualche fontanella in più per i cani.
4: Io penso che questo sia il risultato della maleducazione da parte dei proprietari che non raccolgono gli escrementi, quelli grossi. Secondo me è una conseguenza di questa maleducazione. È un po' estremo obbligare qualcuno che ha il cane ad andare in giro con la bottiglietta d'acqua, ma posso anche arrivare a capirli.
20: Lei come esercente qua davanti non ha avuto mai problemi grossi?
4: Quando capita prendo il catino d'acqua e pulisco.
16: Queste alcune delle impressioni raccolte oggi a Chiasso. L'ordinanza, che entrerà in vigore a metà agosto, prevede all'articolo 11 l'obbligo per i proprietari di cani di pulire escrementi e urine e di essere in possesso durante le passeggiate dei materiali necessari per farlo. Dunque, oltre ai classici sacchetti, ora sarà necessario uscire di casa anche con una bottiglietta d'acqua per pulire la pipì dei cani da strade e muri. Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso, da dove arriva l'esigenza di questa nuova regola?
22: Abbiamo avuto parecchie segnalazioni, reclamazioni.

0: sarà quello di sensibilizzare, ma la situazione era davvero arrivata al limite.
1: Sì, effettivamente, soprattutto in centro cittadino, su Corso San Gottardo, nelle vie adiacenti, dove di solito la gente passeggia di più, i bisogni liquidi di questi cani davano fastidio, soprattutto anche d'estate, quando in periodo di siccità erano visibili e avevano anche un malodore, diciamo.
0: Non era più possibile intervenire con gli operatori del comune che si occupano della pulizia delle strade?
1: Noi da sempre, specialmente in centro, passiamo con la idropulitrice per pulire pavimenti e le strade, ma questo soprattutto in centro, è impossibile seguire tutte le strade, anche laterale, e inoltre non era più sufficiente, soprattutto in periodo di siccità i segni restavano per 5-6 giorni e non era così ottimale la situazione.
0: Quello di Chiasso sembra essere un unicum a livello cantonale e anche a livello federale. In Europa sono invece già diversi i comuni che hanno imposto questo obbligo. In Italia, Parma e Livorno hanno introdotto questa regola da inizio anno. In Spagna, Barcellona ha introdotto multe fino a 300 euro e diversi comuni spagnoli hanno attivato campagne di sensibilizzazione in questo senso.
2: È arrivato il momento delle notizie in breve, subito dopo torneremo in diretta a Bellinzona dove si sta svolgendo il presidio femminista dopo il terzo femminicidio avvenuto in Ticino lo scorso 9 luglio a Faido. Prima c'è Gabriele Burrar.
3: Dopo quattro trimestri in negativo tornano a crescere le esportazioni svizzere. Nel secondo trimestre dell'anno l'export è cresciuto di quasi il 9%, eppure le importazioni sono risultate in crescita. La bilancia commerciale ha chiuso il trimestre con un'eccedenza di 14 miliardi di franchi. C'è, dopo mesi di trattative, un nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale di terra di Swiss. Prevede una diminuzione del numero delle ore di lavoro settimanali da 42 a 40, poi vi sarà un adeguamento sia delle classi salariali sia delle indennità. Per quanto riguarda il congedo maternità, la legge ne prevede 14, con il nuovo contratto saranno invece 18. Un 81enne di Coira è stato truffato da un falso impiegato di banca per oltre 100.000 franchi. L'uomo ha consegnato il denaro in due occasioni, convinto che il proprio conto fosse in pericolo. Al terzo tentativo però ha avvisato la polizia, che ha arrestato due corrieri del denaro, un 21enne kazako e un 24enne ucraino.
2: Per i prossimi minuti torniamo al presidio femminista a Bellinzona, un presidio che fa seguito al femminicidio di Faido il 9 luglio scorso, quando una donna di 56 anni ricoverata in ospedale è stata uccisa dal suo ex marito, che si è poi tolto la vita facendosi esplodere in Valle di Blenio. Si tratta del terzo femminicidio in 6 mesi nella Svizzera italiana, il 17° in Svizzera dall'inizio dell'anno. In piazza Simen ritroviamo Romina Lara.
4: Sì, nel frattempo possiamo dire che il presidio si è concluso, si sono tenuti i discorsi presenti, più o meno c'erano alcune decine di persone, alcune sono ancora qui, si sono fermate anche perché minaccia nuovamente pioggia. Sono qui dietro al grande striscione con scritto "Se domani non torno distruggi tutto", che nel frattempo è stato posato a terra. Il presidio femminista, lo ricordo, è stato organizzato dal collettivo Io lotto ogni giorno, che ha preso la parola per primo con alcune sue rappresentanze, formulando diverse richieste, iniziando dal fatto di riconoscere i femminicidi come tali. È stato evocato anche un registro federale che ancora manca di questi femminicidi. Ricordo che questo presidio si è tenuto davanti alla panchina rossa, simbolo qui a Bellinzona della lotta contro la violenza domestica. Ora accanto alle scarpe con gli adesivi di cui si diceva prima sono state posate anche delle rose rosse. È il secondo presidio in pochi mesi dopo quello di febbraio. Ebbene, oggi hanno partecipato anche i familiari stretti della donna uccisa a Gnosca dal marito. La cognata Emanuele ha preso la parola poco fa durante il presidio leggendo uno scritto, così come aveva fatto peraltro la figlia della vittima a febbraio. Il femminicidio, ha detto, non è un crimine individuale, c'è una responsabilità collettiva. Emanuele Rossini, che ha accettato di condividere alcune riflessioni con noi, sentiamola.
5: Emanuele Rossini, lei è la cognata della donna che è morta a Gnosca. Sono passati solo 5 mesi dal dramma che ha colpito la sua famiglia. Immagino che non sia facile per lei, per voi, per la vostra famiglia essere qui. So che però a questo presidio ci tenevate.
6: Sì, per noi è un dovere in memoria a Cristina.

0: perché siamo stati colpiti, è stata uccisa 5 mesi fa, come diceva lei, e da quel giorno lì sarà sempre nostro dovere di essere presenti quando capitano purtroppo ancora gesti di questo tipo.
1: Che cosa si sente di dire oggi di fronte a questo nuovo dramma? Immagino che riaccenda un po' anche quello che è il vostro.
0: Ma quello che ci premeva tantissimo a noi familiari era anche di essere vicini alla famiglia della donna di Faido, perché si è profondamente soli in queste situazioni, perché non ci sono parole, quindi la gente si allontana e poi la giustizia ha dei tempi infiniti e quindi si è profondamente soli. Noi ci tenevamo anche a essere qua per loro, per dire che non sono soli, che ci sono altre situazioni, altri familiari nelle stesse situazioni e che ci siamo, insomma.
1: A proposito di familiari, oggi è vero che si parla di rimettere al centro le vittime, però c'è anche chi resta, ci siete anche voi. E se posso chiederlo, lei e i suoi familiari come state affrontando questi mesi? C'è qualche tipo di supporto?
0: Ma la cosa più complicata è di andare avanti, nel senso che comunque è un evento che ha segnato tutti noi, dal quale non ci si rialza, si riparte da lì. Da una parte c'è una vita quotidiana che affrontiamo e poi regolarmente ci sono dei ritorni a questo famoso 13 di febbraio. L'accaduto del 9 di luglio è stato un ritorno molto, molto doloroso perché ci ributta lì, però oggi vogliamo veramente parlare per chi è rimasto toccato dal delitto di Faido, scusi per l'emozione, e decentrarsi un po' della nostra storia. Siamo lì veramente per loro. E poi il combattimento, la lotta continua, nel senso che comunque le politiche si devono muovere e oggi vogliamo ripetere a loro che devono veramente agire, smettere di solo parlare. Servono azioni concrete.
1: La ringrazio.
0: Grazie a lei.
1: Grazie. Il collettivo Io Lotto Ogni Giorno, lo dicevamo prima, ha formulato delle richieste, oggi le ha ribadite. Qui con me per il collettivo c'è Angelica Lepori. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Angelica Lepori, tre femminicidi in Ticino. Voi non volete che queste donne siano ricordate solo come le vittime di Faido, Gnosca o Lodrino, ma come fare nel concreto?
2: Beh, credo che già una prima risposta sia il presidio di stasera, comunque la necessità di essere presenti, visibili, di parlare di femminicidio, di spiegare anche cosa c'è dietro questi atti violenti. Chiaramente ognuno ha la sua storia individuale, ma la dinamica che porta a questi delitti è la stessa, quindi donne che in quanto donne vengono uccise da persone della loro cerchia familiare, ex compagni, mariti, eccetera. Quindi già questi momenti sono importanti per sensibilizzare, per rendere visibile quello che succede e denunciare questa violenza strutturale contro le donne.
1: Ecco, da qui dove ci troviamo vediamo la panchina rossa, ma voi stesse lo sottolineate, il simbolo, le indicazioni, informare, riparlarne non basta, sembra non bastare, occorre un cambio di passo nella prevenzione.
2: Sì, sicuramente è chiaro, la panchina è un simbolo di qualcosa, però è chiaro che non è sufficiente per proteggere le donne da questa violenza. È necessario sicuramente investire risorse nelle strutture di protezione delle donne. Il Ticino da questo punto di vista ha un numero di stanze per donne che devono essere messe in protezione che è inferiore a quello richiesto dalla Convenzione di Istanbul, quindi bisogna rafforzare le strutture di protezione e ovviamente rafforzare la prevenzione a tutti i livelli, quindi nelle scuole, nei luoghi di lavoro. Per esempio quest'estate ci sono un sacco di eventi, sarebbe un'occasione importante per fare promozione e prevenzione contro la violenza di genere e quindi è chiaro che questo tipo di interventi richiede risorse e bisogna metterle a disposizione. Io penso che oggi siamo di fronte a un'emergenza sociale, cioè in Ticino ci sono state appunto 3 donne uccise in questi ultimi 7 mesi. Questi episodi sono la punta di iceberg di una violenza che ha molti più aspetti e che è molto più diffusa di queste già gravi cifre. Quindi credo che veramente sia necessario capire che siamo di fronte a un'urgenza sociale e rispondere con le risorse necessarie.
1: Senta, si parla spesso di fare rete, ci sono già diversi servizi, bisogna però anche riuscire a captare i segnali di pericolo e poi sapere cosa fare. Ecco, qui secondo lei come si potrebbe intervenire in modo più efficace?
2: Questa questione di captare i segnali penso che sia da una parte importante, però non deve, diciamo così, responsabilizzare le vittime e deresponsabilizzare gli aggressori. Va bene dire alle donne ci sono dei segnali che vi dovrebbero allarmare, ma la responsabilità della violenza rimane su chi agisce la violenza. È chiaro che bisogna fare sensibilizzazione sia tra gli uomini che tra le donne. È chiaro che bisogna anche agire per fare in modo che chi poi agisce violenza venga da una parte sicuramente condannato per quello che ha fatto, ma anche poi preso in carico per evitare che queste cose succedano nuovamente. Anche da questo punto di vista in Ticino e in Svizzera in generale, diciamo così, la presa in carico degli uomini violenti è totalmente, direi, quasi inesistente, quindi è chiaro che poi anche queste persone tendono a riprodurre questo tipo di atteggiamenti.
1: E senta, a proposito ecco di atteggiamenti e segnali, mi permetta di toccare ancora il tema della separazione. Ecco, nel caso di Faido i coniugi erano separati da 20 anni. Sappiamo che in Ticino di recente sono nati per esempio anche dei corsi per aiutare le coppie a gestire questo tipo di conflitti. Lei vede altri aiuti?
2: È difficile da dire, è chiaro che la separazione rischia di essere uno dei momenti dove poi queste forme di violenza si esprimono nella maniera più forte e più grave. In questi casi credo che la questione sia proprio quella di proteggere le vittime, metterle in protezione e di agire contro gli aggressori. Penso che su questo tema anche sia necessario fare dei passi avanti. Noi abbiamo proposto per esempio il braccialetto alle vittime, quindi che esiste in Spagna da diversi anni e ha anche salvato, a quanto sappiamo, delle vite. Questo permetterebbe comunque di garantire una certa maggiore sicurezza.
1: Ultima domanda, Angelica Lepori. Da maggio è attivo anche il 142, la linea di aiuto che è gratuita, e lo ricordiamo, un centinaio di chiamate al mese, questo dicono i primi bilanci, ci è voluto molto tempo. Voi però come collettivo siete critiche, insomma manca una gestione da parte di personale specializzato, queste critiche rimangono.
2: Sì, diciamo che noi ci siamo battute per questo numero unico, pensiamo che sia importante che ci sia, è un piccolo segnale. È chiaro che la modalità con cui poi oggi viene messo in atto in Ticino, quindi con diverse persone che rispondono, a dipendenza degli orari, un sovraccarico molto probabilmente anche sull'ufficio per le vittime, quindi che riceve oltre le telefonate già normali anche questo tipo di telefonate, e il fatto che non ci sia personale specializzato, attivo 24 ore su 24, che possa veramente accogliere chi chiama, ci lascia molto perplessa. Anche qua è molto probabilmente stata una scelta un po' a risparmio, quindi non mettere risorse per fare questo tipo di azione che sarebbe veramente molto importante. Avere questo numero che funziona in maniera reale sarebbe anche un altro passo avanti importante.
1: Io la ringrazio, Angelica Lepori, per queste sue considerazioni. Come si diceva qui, il presidio praticamente si è concluso, restano veramente poche persone, pochi capannelli, gli striscioni. Io direi che vi ricedo la linea.
3: Romina Lara in piazza Simena a Bellinzona, la linea la riprendiamo volentieri per salutare chi ci ha seguito sin qui, non prima di ricordarvi che per la realizzazione di questa edizione di 6 di sera ha collaborato Gabriele Borar. Buona serata.
4: Lo sport.
5: Buonasera da Omar Meschal. Ciclismo: dopo il giorno di riposo il Tour de France è ripartito con la cronometro della 16ª tappa sul lungolago francese del lago Lemano, 26 km da Evian a Thonon. Vittoria seconda consecutiva per Remco Evenepoel. Nel giorno della festa nazionale il belga, campione del mondo e olimpico a cronometro, si è imposto con 28 secondi di vantaggio sulla maglia gialla Pogacar, riducendo lo svantaggio in generale a 4 minuti e 32. Entra invece nella top 10 dopo una buonissima cronometro il giurassiano Yannis Voisard della squadra svizzera Tudor. Il calcio ora senza pausa dal mondiale all'Europa. Questa sera alle 20 il Thun, campione svizzero ma orfano di diversi elementi chiave, partiti per altri lidi a partire dal condottiero in panchina Lustrinelli, ospita la Dinamo Zagabria nell'andata del Q2 di Champions League, diretta TV sulla 2. Chiudiamo con il tennis, perché sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il ventenne ginevrino Felbausch, numero 284 ATP, ha festeggiato il suo primo successo nel circuito, battendo il paraguayano Vallejo, numero 63 delle classifiche mondiali, 7-6, 6-1.
6: Buonasera a tutte e a tutti voi dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, mercoledì 22 luglio. In tutta la Svizzera avremo una giornata caratterizzata da tempo ben soleggiato e temperature minime che saranno comprese tra 18 e 13 gradi e massime che potranno arrivare fino a 26 gradi al nord e 29 al sud. Vi ricordo che rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angioku.
7: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Ben ritrovate, ben ritrovati a Prima Fila, musica del nostro tempo. Martino Dont vi dà il benvenuto anche a questa puntata estiva, un'estate che è dedicata, almeno per quanto riguarda i martedì sera, a delle produzioni RSI, che vanno dalla musica etnica alla musica folcloristica, e questa sera parliamo di Suoni dal Sud. Un viaggio tra ritmi e i suoni della tradizione del Sud Italia. Torniamo allora indietro al 15 ottobre 2024. Eravamo allo studio 2 di Besso, nei vecchi studi radio, per una serata che vedeva da protagonisti due gruppi provenienti rispettivamente dall'Abruzzo e dalla Campania. Un viaggio tra ritmi e suoni della tradizione dunque del Sud Italia, un'occasione per conoscere il ricco patrimonio musicale, ma anche un momento di gioia e festa condivisa. Ed iniziamo proprio dal primo di questi due gruppi, Antro. Antro è il primo lavoro discografico di Massimiliano Di Carlo, artista poliedrico, polistrumentista e sperimentatore della voce che qui collabora insieme a Gioele Pagliaccia e Andrea Lamacchia. Insieme creano degli impasti sonori e flussi di improvvisazione basati sul ritmo e sui modi tradizionali. In particolare sentiremo Massimiliano Di Carlo alla voce, alla tromba e alla zampogna italiana, Gioele Pagliaccia alle percussioni e alla batteria e Andrea Lamacchia al contrabbasso e anche all'elettronica. Anche in questo caso, come spesso accade, si cerca di attualizzare la musica tradizionale aggiungendo anche elementi contemporanei proprio come l'elettronica. Antro è il luogo mitico della trasformazione e Antro mette in luce il retaggio musicale dell'Appennino centro-meridionale attraverso un nuovo modo di sviluppare l'improvvisazione e la concezione del suono. Ascoltiamo allora il primo di questi due concerti di quella serata del 15 ottobre 2024, Suoni dal Sud, il trio Antro.

Il prossimo brano è Mighty Nata, è una composizione e è una serie di improvvisazioni su un canto di mietitura della zona dell'Abruzzo meridionale nel Chietino, che ricorda ovviamente i suoni arabi da cui siamo stati influenzati, come anche la cultura napoletana, e per noi è un po' il blues che attendeva di essere sviluppato, come è successo negli Stati Uniti, che però è rimasto in sordina. È il blues perché invece del cotone racconta la storia della mietitura del grano e tutto il lavoro enorme a cui questo canto era collegato in modo funzionale. Mighty Nata.

Il prossimo brano è Bisenti. Bisenti è il nome di un paese. Un paese in provincia di Teramo, in cui c'è un gruppetto di signore ex mietitrici che lavoravano la campagna e che ha insegnato a me e a diverse altre persone, cantori e non solo, un altro canto di lavoro molto, molto particolare per la raccolta delle olive, che anche lì si sentono mondi lontani. Non più il mondo arabo, ma in questa zona c'è una forte influenza albanese e quindi possiamo ascoltare un modo di cantare. I modi ovviamente sono molto fedeli a quelli che sono la tradizione. Poi noi improvvisiamo, ma quello che sentite nel canto è proprio quel codice lì. Sentite l'altra sponda dell'Adriatico, invece che il Mediterraneo, come si sentiva prima.

0: Grazie.
1: Questo è un progetto pensato per la gente che poi può muoversi, ballare, lasciarsi andare a dei flussi ovviamente di improvvisazione che possono durare, come ci è successo altre volte, decine e decine di minuti. Stasera vi proponiamo un live ovviamente di presentazione in cui facciamo ascoltare le varie sonorità. Cristian, non dico come dico di solito nei live, lasciatevi andare, togliete le sedie perché non mi sembra il caso, ma immaginate che succede quella cosa lì. Un po' come succede nelle feste, che sono la fonte massima di ispirazione di queste musiche, in cui ci sono vari centri musicali, non c'è un unico centro, non c'è un unico palco, ma ci sono vari ritmi che si mescolano, urla, persone che si liberano, persone che pregano, persone che mangiano, che si ubriacano, che fanno l'amore. Succede un po' tutto quando poi si va in queste feste in montagna in onore della Madonna, principalmente. E in passato raccontavano gli anziani che dopo le feste, 8-9 mesi dopo, nascevano spesso i bambini, proprio perché... Per dire che immaginate un po' questo mondo, e siete invitati a venire, come ha fatto Cristian l'estate scorsa, in cui c'è ancora quella follia dionisiaca di cui parla Giorgio Colli, magari sui testi dedicati al periodo greco antico. Ecco, questa è la nostra ispirazione. Adesso infatti andiamo sul prossimo brano, che è Zopito. Zopito è il nome del santo del paese in cui abito, si chiama San Zopito, viene da Zofiros, dal greco, che vuol dire colui che accende il fuoco. E Zopito, San Zopito, viene onorato con un bue sacro. Questo bue sacro viene incantato con la zampogna, e tutti gli anni io vado ovviamente a fare questo rito, che dura un mese prima della festa, affinché questo bue sia calmo. Sopra il bue sale un bambino vestito da bambina, con gli ori addosso, tutta di bianco, con un garofano rosso in bocca e un ombrellino bianco. E questa processione, che dura ore, è accompagnata costantemente dai suoni della zampogna, delle campane e di suoni della gente, che crea una partitura molto particolare. Zopito, inizieremo con un doppio flauto, un diaulos, che è all'origine greca dello strumento che oggi noi chiamiamo zampogna.

Grazie. Il prossimo brano è una ninna nanna. La ninna nanna in epoca agropastorale, in epoca contadina, diciamo, non era così tranquilla come ninna nanna ninna oh, ma erano momenti di profonda catarsi per le mamme, che erano spesso soggette a fatica, lavori estenuanti, sofferenze, eccetera, in cui buttavano dentro un calderone di inconscio fatto di terrore, paura, morte, santi, amore, vita, rinascite. E quindi sentirete anche qualcosa di un po' insolito per chi non ha mai ascoltato una registrazione di archivio delle ninna nanne antiche. Chi le ascolta le prime volte dice: ma perché terrorizzavano i bambini così? E si riaddormentavano? Beh, Carpitelli e Ernesto De Martino verificarono il fatto che i bambini si addormentavano proprio perché la catarsi era innanzitutto per la mamma e quindi poi reverberava per risonanza sul bambino che lasciava andare la presa della presenza e si addormentava.

ultimo brano è un omaggio a Demetrios Stratos, una figura fondamentale per il mio percorso di sperimentazione della voce. E il prossimo brano si chiama Tuva, proprio perché questa è la regione a cui si ispirò Demetrio e la regione del tipo di canto che ho appreso dallo stesso maestro, tra l'altro, di Demetrio Stratos, il maestro Tran Quang Hai, che purtroppo ci ha lasciato 3 anni fa, ricercatore, compositore del CNR di Parigi, ma di origini vietnamite e profondo conoscitore della musica mongola e tuvana. Inizierò proprio con questo tipo di vocalità, in cui la voce può sdoppiarsi come in un prisma fa la luce e andare a mostrare le armoniche che sono all'interno.

0: Grazie.
1: Andrea Lamacchia, Gioele Pagliaccia.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Si conclude questo primo concerto che componeva la serata Suoni dal Sud. Era il 15 ottobre 2024 e eravamo allo Studio 2 di Lugano Besso. Il trio che abbiamo sentito si chiama Antro ed è composto da Massimiliano Di Carlo, che abbiamo sentito alla voce, alla tromba e alla zampogna italiana, mentre Gioele Pagliaccia suonava la batteria e le percussioni e Andrea Lamacchia il contrabbasso e l'elettronica. Una formazione che rielabora e riattualizza il retaggio musicale dell'Appennino centro-meridionale. Noi continuiamo però il nostro percorso d'ascolto con il secondo concerto di quella serata, con i Suono da Iere, che interpretano e suonano la grande musica napoletana. Un trio anche in questo caso che respira insieme. Troviamo Irene Scarpato come voce principale, mentre Gianmarco Libeccio suona la chitarra e Marcello Smigliante Gentile il mandolino e il mandoloncello. Un insieme concertante di tre strumenti che dialogano, si assecondano e che propongono un ricercato repertorio di generi differenti, dalla canzone triste alla canzone divertente, umoristica. Vogliamo sentire allora i Suono da Iere in questo secondo concerto, Suoni dal Sud.

Grazie, grazie mille. Beh, questo era un brano che appunto viene dal teatro, proprio per sottolineare quello che dicevamo prima, questo periodo classico e ricco di tante, tante canzoni. Questo repertorio ha tante tante canzoni in esso stesso, e appunto la prossima è anche una canzone che viene dal teatro, dello stesso autore di Raffaele Viviani, ed è una canzone che ci racconta in un modo ironico e molto molto bizzarro di un guappo. Appunto ci racconta di quella parte che forse si conosce ancora troppo, che è la malavita, ma questa volta questo guappo si innamora e perde tutto il suo potere di cattivo.

Grazie. E per l'appunto questo era un brano scritto oggi. Sono sicura che vi abbiamo ingannati. Contenuto nel nostro ultimo album, che si chiama appunto Non va innamorato, che è una frase che viene da questo testo. Beh, che dire, io sono più emozionata qui come al solito, cioè sono più emozionata in Italia, più emozionata a casa mia, ma penso che valga lo stesso anche per loro, che quando si va tanto lontano, perché grazie. Abbiamo quella sensazione di sentirci più vicini, con un pubblico che può capire in maniera più profonda e più diretta quello che è questo linguaggio, anche se è cantato in un dialetto che purtroppo non è comprensibile, talvolta non è comprensibile nemmeno a noi, perché appunto no, perché appunto ci sono dei termini che sono anche questi in disuso, perché anche il dialetto napoletano, la lingua napoletana è in continua evoluzione come tutte le lingue, quindi oggi non si dice più una cosa come si diceva nel 1930. Ma appunto, poiché questa lingua si evolve, ma si sono evoluti anche i suoni e si è evoluta anche la musica, appunto succede questo dopo la Seconda Guerra Mondiale, che Napoli adotta, come spesso fa nella sua storia di città, di porto, proprio nella pancia ha questa caratteristica, adotta suoni che vengono da altrove. E questo è proprio il caso, e sarà il caso anche dopo in scaletta di un altro brano, di un ritmo che viene inglobato in una canzone scritta appunto a Napoli, il ritmo del calipso, che chiaramente a Napoli diventa o calippeso napolitano anche lui. E succede questo, che però sentirete, ascolterete, che la melodia è riconosciuta come la melodia napoletana a tutti gli effetti, quel tipo di sonorità si mescola poi a questo calipso, diciamo, c'è un po' una citazione di questo ritmo che viene da oltreoceano, di questi ritmi che poi arrivavano da oltreoceano e che noi chiaramente avevamo provato a fare nostri in qualche modo. È un brano ironico che ci racconta un po' di alcuni luoghi della città, ma ve lo suoniamo. O calippese napolitano.

Grazie. Grazie mille. Beh, adesso questo è forse uno dei pezzi che conoscete, potreste conoscere, che si conosce di più. Ed è un pezzo che però noi abbiamo appunto scelto, sempre per fare un po' bastian contrario, diciamo pure un po' la verità, perché è un brano che si dice non vada suonato. Perché è un brano che all'interno, diciamo, del suo testo, di una poesia meravigliosa, però contiene una terza strofa veramente, veramente dura, scritta, diciamo, con delle parole che non lasciano tanto, non sono delle metafore, non lasciano tanto all'immaginazione, anzi, descrivono la morte in maniera molto, molto forte. Noi abbiamo scelto di eseguire questo brano nelle sue due prime strofe, ed è un brano che aveva scelto anche Pasolini, un brano molto famoso di cui non vi dico il titolo, ma che ascolterete, suonato al mandoloncello da Marcello Smigliante Gentile e da me alla voce in duo. Grazie.

Grazie mille. Come dicevamo prima, succedono strani esperimenti in questa Napoli del dopoguerra, e questa è veramente una di quelle rarità di cui siamo proprio orgogliosi, contenuta in questo nostro ultimo disco. Il pezzo ci ha davvero incuriosito perché il titolo è Il Vesuvio a Parigi. Quindi questo Vesuvio si trasferisce, diciamo, momentaneamente a Parigi. Perché? Ci racconta la storia di un napoletano che si innamora di una parigina e vuole che lei venga a vivere a Napoli, e chiaramente lei vuole che lui vada a vivere a Parigi perché lui dice: tu sta vicino a mamma e papà. Insomma, pure lei un po' un animo napoletano, se ci pensiamo. E insomma, questi fanno un po' di discussioni, soprattutto pensando a quale possa essere la città più romantica. Noi abbiamo la nostra risposta chiaramente in cuor nostro, però poi questo brano c'ha anche, diciamo, la particolarità di essere stato appunto arrangiato da Barzizza, e quindi di essere chiaramente contaminato. E noi l'abbiamo un po' spinto in quella direzione. Nell'album c'è il meraviglioso trio delle sorelle Marinetti a darci ancora di più quell'idea e quell'atmosfera, e noi ve la proponiamo nella nostra chiave un po' swingata.

Grazie, sentirvi ridere ci fa ridere, cioè, ci diverte questo brano moltissimo. Invece andiamo adesso un po' indietro nel tempo, forse, ad uno dei brani che riportano la data più antica e al quale abbiamo lavorato molto per dare una veste nuova, una serenata, ma non una serenata felice. Perché lei non si affaccerà.

Grazie mille. Noi siamo arrivati quasi alla fine, ma non senza sorprese, diciamo, cose bizzarre. Sicuramente vi ricorderete il brano Dove sta Zazà, che è un brano che è stato cantato anche egregiamente dalla Ferri. Forse è stata una delle uniche che ha potuto cantare così una canzone napoletana. Non me ne voglia Mina, che è stata la mia icona, diciamo, per quanto riguarda il canto. Però lì lei ci ha messo veramente tutto quello che quel brano appunto contiene. Zazà, chi era Zazà? Zazà era probabilmente il nome che veniva dato alle prostitute in quel periodo, ma la cosa che in questo momento invece ci interessa è che abbiamo recuperato, chiaramente tramite il nostro lavoro e il musicologo Pasquale Scialò, che salutiamo con tanto affetto, che ci dà la possibilità di accedere a degli archivi pazzeschi, una carinissima Zazà di Nino Rota. E poi, come accadeva spesso ad alcune canzoni napoletane, quando diventavano piuttosto famose, c'era qualcuno che scriveva tipo un sequel. Dice, che cosa succedeva poi a Zazà in questo caso? È stato scritto questo sequel, appunto, che Zazà, la Zazà ritrovata, che dove sta Zazà, si è persa, eccetera, eccetera. A un certo punto hanno scritto che Zazà era stata ritrovata. Loro ridono, ma quello è così, quello è tutto un mondo di matti all'interno di questo grande contenitore che è la canzone classica napoletana. E quindi noi adesso stasera facciamo queste tre Zazà, diciamo Zazà di Nino Rota come introduzione al mondo, un pezzettino della Zazà che conoscete tutti, Dove sta Zazà, e poi la Zazà ritrovata.

0: Grazie. Grazie, grazie alla Radio Televisione Svizzera per averci invitati, grazie mille. Noi siamo veramente felici di aver portato anche qui un po' di Napoli, vi aspettiamo a Napoli, ma prima di andare via facciamo quest'ultimo brano che fa parte di una piccola nicchia all'interno della canzone napoletana, che è la Napolitan Macchietta. Vi lasciamo così, magari vi andate, vi incuriosirete così. Vi presento di nuovo i musicisti: Gianmarco Libeccio alla chitarra, Marcello Smigliante Gentile mandolino e mandoloncello,
1: Irene Scarpato, la nostra voce.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Termina qui il concerto dei Suono da Iere, un trio napoletano che proponeva proprio la ricchissima tradizione della musica napoletana. Tra canzoni triste, canzoni allegre e scanzonate, abbiamo sentito la voce di Irene Scarpato, la chitarra di Gianmarco Libeccio e il mandolino e il mandoloncello di Marcello Smigliante Gentile. Un repertorio napoletano chiudeva con questo secondo concerto quella serata del 15 ottobre 2024, Suoni dal Sud. Eravamo allo studio 2 di Lugano Besso, nei vecchi studi della radio, per ascoltare la musica, la tradizione folcloristica tradizionale dal sud Italia, delle tradizioni sempre vive, sempre attuali, modernizzate da grandi artisti di spicco come quelli che abbiamo sentito questa sera, questi ultimi Suono da Iere e precedentemente abbiamo sentito anche Iantro, che ci proponevano il repertorio dell'Appennino centro-meridionale. Prima fila musica del nostro tempo termina qui, non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di serata e un caro saluto da Martino Dont.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: Buongiorno, sono Anna Bianchi. Questa seconda puntata la vorrei dedicare al tema del colore e per introdurlo vi propongo queste righe di Sonia Delaunay. La nuova arte comincerà davvero quando capiremo che il colore ha un'esistenza sua propria, che le sue infinite combinazioni hanno una poesia e un linguaggio poetico molto più espressivi di qualsiasi altra cosa mai esistita prima. Così Sonia Delaunay. La ricerca del colore è sempre stata un riferimento orientativo del mio percorso artistico nei diversi anni e luoghi dove ho lavorato e ho vissuto. Secondo la mia esperienza, sono le mutazioni cromatiche che nel tempo si rivelano all'artista a segnare le tappe della sua crescita e del suo lavoro interiore. Nelle carte di Orione, una serie di paesaggi dipinti a olio, è il nero opaco trattato a pigmento, con tutte le intensità e le sfumature del grigio, a dare rilievo e luce a ogni paesaggio. Non è un nero pittorico e il suo valore cromatico è vivo proprio nel contrasto con la superficie immacolata del foglio. Vi si riconoscono passaggi dove la luce diventa un sentiero, tracciato con la rapidità di esecuzione consentita dal monocromo e diventa come un acquerello. Nelle miniature che ho dipinto su piccoli formati durante gli anni in cui ho vissuto a Carrara, ho lasciato che la mia immaginazione accogliesse riferimenti a luoghi lontani e a personaggi antichi, trasfigurati. In queste opere la scelta cromatica è stata istintiva ed è proprio la varietà dei colori a creare nel quadro una sorta di racconto, una drammaturgia. Ho tradotto in ogni scena echi da San Tommaso, San Gregorio, Hildegarda. Ed è stata forte la presenza in questa serie di Lorenzo Lotto, dove tutto sembra addensarsi in lampi di colore rosso guizzante, su campiture verdi e blu. Ho cercato di capire di quali colori avesse bisogno il Lotto, di ritrovare nel mio lavoro qualcosa di quel sublime esercizio dove ogni dipinto vive nell'essenza propria del colore. Forse è da quella meditazione che sono poi nati i miei più recenti quadri, una serie di monocromi tutti rosso fiamma, un colore di cui mi sono avvolta come dentro una fortezza di luce arcaica, primordiale. La genesi di questa svolta arriva dopo un soggiorno a Palermo, città di luce e colori potenti. In questi miei quadri la pittura chiede di essere guardata in profondità, poiché vi è una continua stratificazione al suo interno, dove le differenze di intensità cromatica creano spazi e volumi, ora opachi, ora trasparenti, una vicenda di forme indeterminate e misteriose che affiorano e si dissolvono

Oggi parleremo di una storia d'amore. Correva l'anno 1948, in particolare era l'11 giugno, quando apriva il club Saint-Germain a Parigi. Erano arrivati da ogni dove per gustarsi l'evento, anche dagli States, e c'erano un sacco di jazzisti. Gli intellettuali parigini erano estremamente affezionati al nuovo stile bebop del dopoguerra e trattavano i musicisti jazz con il massimo rispetto e ammirazione. Juliette Gréco aveva 22 anni ed era la musa del Saint-Germain-des-Prés. Quando mise gli occhi sul trombettista, l'emergente, il Picasso del jazz, che rispondeva al nome di Miles Davis. Una giovane bellezza bohemienne e aspirante attrice sopravvissuta alla guerra dopo essere stata arrestata e detenuta all'età di 16 anni dalla Gestapo perché sua madre aveva fatto parte della Resistenza. Con il suo fascino accattivante e l'amore per la poesia esistenziale, la Gréco è stata una musa ispiratrice per molti, tra cui il filosofo Jean-Paul Sartre e il poeta Jacques Prévert, entrambi i quali hanno scritto testi di canzoni per lei, ma anche i fotografi Robert Doisneau e Henri Cartier-Bresson, tra gli altri. Nel maggio del 1949 l'International Jazz Festival rinacque a Parigi e i più grandi nomi americani del bebop avevano fatto uno sforzo speciale per parteciparvi. Questa fu la prima volta che Miles Davis lasciò gli Stati Uniti e suonò alla Salle Pleyel con il quintetto del pianista Tad Dameron. Juliette e Miles si incontrarono dopo la sua esibizione con il gruppo di Dameron. Non potendo permettersi un biglietto per lo spettacolo, Juliette Gréco fu portata nel backstage dall'amica e moglie del trombettista e romanziere francese Boris Vian. Lì lei e Miles si sono incontrati dietro le quinte e, nonostante la loro barriera linguistica, si sono ritrovati completamente innamorati già alla fine della cena. «Lo vidi di lato. Era un dio egiziano», disse Juliette Gréco, che lo stava osservando appunto dal backstage. «Non avevo mai visto un uomo così bello e non ne ho mai visto uno da allora. C'era la bellezza dell'uomo, l'estrema bellezza e il genio, la forza e la stranezza, la differenza e la modernità di quello che suonava, di quello che era. Ero letteralmente frastornata alla sua vista, quel profilo da dio egiziano. Io avevo 20 anni, ero appena uscita dalla guerra e nella sua musica ci sentivo la libertà. Ci amavamo e condividevamo tutto. Andavamo nei ristoranti in cui potevamo pagarci la cena. Eravamo un po' poveri a quel tempo, ma avevo sempre la sensazione di essere me stessa. Penso che lui fosse sorpreso dalla mia libertà e dal mio totale disinteresse sul colore della pelle».

Juliette Gréco ancora non cantava, ma bazzicava i bar verts e ballava alle tabù. Era una bohemienne e spesso dormiva in strada. Gli amanti venivano insieme all'hotel La Louisiane nel 6° arrondissement. Juliette non conosceva l'inglese, Miles non sapeva una parola di francese. Accompagnato da Juliette, Davis incontrò Jean-Paul Sartre, Boris Vian e Picasso e facevano comunella Les Tabous, il club di Boris Vian. La coppia passeggiava lungo la Senna, mano nella mano, e si fermavano di tanto in tanto per un bacio. Un idillio impensabile negli Stati Uniti, dove le relazioni interrazziali erano proibite. Miles godeva di una nuova libertà in Francia. «Non mi ero mai sentito così in vita mia», ha scritto nella sua autobiografia. «Era la libertà di essere in Francia e di essere trattato come un essere umano». Un certo numero di musicisti afroamericani si stabilirono a Parigi, ma Davis decise di tornare a casa. Quando Sartre gli chiese perché si rifiutasse di chiedere a Juliette di sposarlo, lui rispose «perché l'amo». Sapeva che bianco e nero non potevano andare d'accordo. Disse anni dopo, sapeva che sarei stata infelice e che sarei stata trattata come una puttana comune in America, disse Juliette Gréco. Un'appassionata storia d'amore che sarebbe durata fino alla fine della vita di Miles. Non importa che fosse sposato e avesse già avuto un figlio all'età di 17 anni, la Gréco lo ammirava come artista e fu presa dalla sua figura disinvolta, giacomettiana. Lui e altri come Dizzy Gillespie hanno portato il loro nuovo stile jazz bebop nella Parigi del dopoguerra e hanno trasformato la scena musicale francese e anche quella europea. Alcuni anni dopo, quando entrambi avevano fatto il grande passo, Juliette Gréco era a New York per uno spettacolo e invitò Miles alla Waldorf Astoria per cena. Il maître non aveva tentato di nascondere la sua disapprovazione. Chissà, forse non sapeva nemmeno che si trattava della famosa cantautrice francese Juliette Gréco e del ben noto trombettista statunitense Miles Davis, ma solo di un'altra bianca con un uomo di colore. Nessun cibo venne consegnato per quasi 2 ore, fino a quando il cameriere finalmente sbattette i piatti sul tavolo. È stato straziante per entrambi. Miles chiamò più tardi in lacrime Juliette, dicendole che non avrebbe mai voluto stare con lei in America di nuovo, proprio a causa di quello che era successo.

0: Guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Donald Trump appare determinato nel colpire l'Iran in modo ancor più pesante. Accogliendo la Casa Bianca il capo di Stato libanese Joseph Aoun, il presidente statunitense ha inasprito i toni con Teheran e non si è neppure mostrato preoccupato per l'impatto che un tale conflitto potrà avere sulle elezioni di metà legislatura. Da parte sua il presidente libanese Aoun si attende che Trump faccia pressione su Israele affinché lo Stato ebraico concluda il suo ritiro dal Libano meridionale, riconsegnando il controllo dell'area all'esercito di Beirut. Dall'inizio dell'operazione si è tuttavia registrato un primo incidente con spari di avvertimento delle forze armate israeliane contro soldati libanesi che hanno oltrepassato l'area concordata, questa almeno la versione fornita da Tel Aviv. Notizie di ulteriori attacchi israeliani anche dalla striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dalla BBC da medici locali, un raid sulla città di Gaza ha ucciso 6 membri di una stessa famiglia. Lo Stato ebraico dichiara che l'obiettivo del blitz era un militante di Hamas. Quasi 100 milioni di dollari sono necessari in Venezuela per ricostruire le zone colpite dai terremoti di fine giugno, lo stima l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che ha lanciato un appello per raccogliere tale somma necessaria per assistere 850.000 venezuelani. Anche la Francia si appresta a vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Il via libera definitivo è arrivato a grande maggioranza dall'Assemblea nazionale. Scatterà nel mese di settembre. A Coira si è conclusa l'inchiesta sul lancio di un petardo assordante all'interno della scuola media Giacometti. Era il 12 febbraio di un anno fa. La procura dei minorenni ha identificato un 15enne come autore del gesto che causò leggere ustioni a due ragazze e danni all'apparato uditivo di altri 44 studenti. Il giovane è stato condannato con un decreto d'accusa per uso delittuoso di materiale esplosivo, lesioni semplici plurime e altri reati. E a Como proseguono le ricerche di una bambina marocchina presumibilmente annegata nel pomeriggio mentre stava facendo il bagno nel lago nei pressi del Tempio Voltiano, in una zona con divieto di balneazione ma soprattutto molto pericolosa per il fondale a strapiombo. La famiglia colpita è ospite di alcuni parenti che vivono in Italia. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano bel tempo su tutto il paese.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Anrufung des großen Bären. Großer Bär, komm herab, zottige Nacht, Wolkenpelztier mit den alten Augen, Sternenaugen, durch das Dickicht brechen schimmernd deine Pfoten mit den Krallen, Sternenkrallen, wachsam halten wir die Invocazione all'Orsa Maggiore. Scendi, Orsa Maggiore, notte arruffata, fiera dal manto di nubi, dagli antichi occhi, stelle e occhi, nella macchia affondano, scintillanti, le tue zampe con gli artigli, stelle, artigli, vigili noi pascoliamo gli armenti, pur da te ammagliati e diffidiamo dei tuoi fianchi sfiniti, degli aguzzi denti dischiusi, vecchia orsa. Un cono di pigna, il vostro mondo, voi le squame. Dagli abeti dell'inizio agli abeti della fine, la rivolto, la sbalzo, l'annuso, ne saggio il sapore e l'abbranco. Temete o non temete, gettate l'obolo nella borsa. All'uomo cieco una buona parola, perché tenga l'orsa al guinzaglio, e condite gli agnelli di spezie. Potrebbe quest'orsa liberarsi, non più minacciando, incalzando ogni pigna, dagli abeti caduta, maestosi abeti alati, precipitati dal paradiso. Invocazione all'Orsa Maggiore era la poesia preferita di Max Frisch, che non solo aveva amato molto Ingeborg Bachmann, ma grande fu anche la sua stima per la poetessa e scrittrice austriaca che morì a Roma in un incendio nell'ottobre del 1973. E non era il solo Frisch a stimarne e ad ammirarne la penna, tra i tanti c'era e spicca anche Heinrich Böll, che le fu molto amico e per tanti anni. Il legame tra loro, come ci racconta il carteggio da poco uscito in tedesco dal titolo Was machen wir aus unserem Leben ed è uscito per gli editori Kippenheuer und Witsch Piper e Suhrkamp, durò un ventennio, da quando i due si conobbero a quell'incontro del gruppo 47 nel 1952 fino appunto alla scomparsa della Bachmann. Curatrice del volume della raccolta di lettere è Renate Langer. Lei è docente presso l'Istituto di Germanistica dell'Università di Salisburgo, curatrice di diversi volumi dell'edizione Salzburg Bachmann, come anche coeditrice del carteggio con Max Frisch, come abbiamo ascoltato nella prima puntata di questo laser. E Renate Langer ci dice subito in che cosa questo epistolario si differenzia da quello con Max Frisch. Lei ci dice c'è un grande contrasto tra i due carteggi, i due che non erano così vicini, così intimi e si

0: più leggera.
1: Da habe ich mich dann austoben können, da hat mir dann keiner dreingeredet. Und es ist auch beim Briefwechsel, der natürlich auch eine ganz andere Art von Beziehung abbildet.
2: In questo carteggio ho potuto scegliere liberamente, decidere da sola. Naturalmente si tratta di una corrispondenza, un carteggio diverso, che ci racconta un rapporto non conflittuale, molto diverso da quello tra Bachmann e Frisch. Il titolo in questo caso è venuto quasi da sé, non ho dovuto pensarci a lungo. Was machen wir aus unserem Leben? Cosa ne facciamo della nostra vita? È tipico, succede spesso in questo carteggio che vengano lanciate parole, frasi, espressioni, modi di dire che vengono poi ripresi, restituiti. È come una partita di ping pong, con la pallina che va avanti e indietro, e questa frase, cosa ne facciamo della nostra vita? I due se la giocano, la rimbalzano avanti e indietro diverse volte nel corso degli anni. Bachmann la usa per prima e poi è Böll a scriverla chiedendosi «E ora cosa faccio della mia vita?». Ciò che qui diventa esplicito è il fatto che i due in questo scambio sono aperti l'uno all'altra, possono porre e porsi qualsiasi tipo di domanda, mettersi in questione senza sentirsi mai vulnerabili o attaccabili. E poi sono di ispirazione e consiglio, l'uno per l'altra, attraverso i loro progetti di vita, molto diversi, così come lo sguardo rivolto al futuro. Gli faceva disegnare percorsi molto differenti.
1: Und auch natürlich durch ihre sehr konträren Lebensentwürfe ja auch ständig einen anderen möglichen Lebensweg vor Augen hatten.
3: Come abbiamo sentito dal racconto della Langer, i due, Böll e la Bachmann, erano intimi, erano liberi nella loro corrispondenza, come possiamo evincere da questa lettera del 27 gennaio del 1955 che Heinrich Böll scrive da Colonia a Ingeborg Bachmann. Liebe Inge, ich möchte am liebsten immer in meinem Schlafzimmer bleiben.
4: Cara Inge, vorrei rimanere sempre nella mia camera da letto, con i bambini e mia moglie intorno, mangiare a letto, bere, leggere, fumare e poi la sera sgattaiolare alla messa serale, che qui c'è anche nei giorni feriali.
3: Die es hier auch werktags gibt. E qui, come abbiamo sentito, non soltanto Ingeborg Bachmann si sentiva più libera, più autentica nel suo scambio epistolare con Heinrich Böll, ma lo stesso Böll, premio Nobel per la letteratura nel 1972, lo stesso Böll si sentiva libero di raccontare anche della sua vita privata.
1: Also gerade in dem Böll-Bachmann-Briefwechsel ist mir das auch so intensiv bewusst geworden, ne? Also so wie Sie sagen, Böll ist ja...
2: Proprio in questo scambio epistolare mi è divenuto così chiaro, come dice lei, nella ricezione e nella percezione, Böll a quel tempo non era tanto presente. Più che come autore era visto e considerato come intellettuale di punta, che aveva la sua da dire su ogni cosa e che d'altra parte veniva chiamato in causa spesso e volentieri, lo dipingevano come un apostolo della morale. A volte era lui stesso a mettersi in questo ruolo. E la bellezza di questo carteggio è che Böll sente di poter essere libero, di non dover giocare o inscenare nessun ruolo. Può mostrarsi per quello che è, mostrare senza paura le sue fragilità e lasciarsi andare. Ed è in questo quadro, in questo contesto che si inserisce questa bella citazione, in cui dice che se potesse scegliere, trascorrerebbe tutta la giornata a letto. E non corrisponde per niente all'immagine pubblica di cui abbiamo detto prima, ma proprio per questo ce lo rende simpatico. Dal carteggio, dunque, emerge un lato piuttosto inedito e intimo di Böll, molto umano, anche fragile e vulnerabile, molto diverso dall'apostolo che dispensa morale e può apparire antipatico, dare persino un po' fastidio. In verità, insomma, Böll non è così saldo, così granitico e freme di scriverne, di rivelarsi. Scrive ad esempio alla Bachmann quanto gli sia difficile sedersi alla scrivania. Spesso preferirebbe giocare con i bambini, andare a fare passeggiate e stare a letto. Anche nel caso della Bachmann, l'immagine pubblica, quella più nota e sdoganata, non corrisponde a quella che emerge in questo scambio. L'immagine, l'idea, cioè della diva capricciosa, nel carteggio dove non si sente in dovere di apparire, è tutt'altra. E ci rendiamo conto che era una donna molto disponibile, molto pratica, con i piedi per terra. Lo vediamo quando cerca una stanza per i Böll, a Roma. Senza di lei, Böll e sue mogli sarebbero persi. Entrambi non parlavano italiano. E lei si preoccupa di organizzare tutto al meglio, trovando una sistemazione economica per tutta la famiglia vicino al centro.
1: Und sie hat das organisiert, dass die da ein günstiges, also ein paar Zimmer mit der Familie gleich immer mehrere, aber dass die eben ein günstiges Quartier gefunden haben, was

0: auch dann nicht zu weit vom Zentrum entfernt war zum Beispiel.
1: Era grande l'attaccamento che Heinrich Böll aveva per Ingeborg Bachmann. Era grande la loro amicizia e la loro stima reciproca. E lo sentiamo in questa lettera che Heinrich Böll scrive da Colonia, dalla sua Schillerstraße al numero 99, il 9 maggio del 1954. Liebe Inge, es ist mir sehr schrecklich daran zu denken, dass ich plötzlich sterben könnte, ohne sie noch einmal gesehen zu haben.
2: Cara Inge, mi è terribile pensare che potrei morire all'improvviso senza averla vista ancora una volta. Questa idea forse è stupida, è sicuramente egoista, ma mi perseguita e le chiedo di essere, per quanto possibile, raggiungibile e mai ad un indirizzo a me sconosciuto. Qui ci sono alcuni bei libri per lei che vorrei inviarle non appena il suo indirizzo sarà di nuovo stabile.
1: Sobald ihre Adresse wieder stabil ist. Descrive bene la natura e la profondità del loro legame e di rimando l'importanza di questo carteggio Helmut Pöttiger sul quotidiano berlinese Taz. Lui ci dice che lo scambio tra Bachmann e Böll conduce in un periodo in cui i giochi di ruolo erano vitali per una donna nel mondo della letteratura e ci mostra al contempo una bella foto in bianco e nero in cui l'autrice di Malina ride spensierata, così almeno sembra, con Martin Walser e Heinrich Böll ad un convegno del gruppo 47 nel maggio del 1955 e proprio quel gruppo fu Galeotto nel far incontrare Ingeborg Bachmann e Heinrich Böll qualche anno prima, come ci racconta Renate Langer.
0: Ja, kennengelernt haben sie sich ja bei der Gruppe 47 1952, als Bachmann zum ersten Mal dort eingeladen wurde und gelesen hat.
3: Si sono conosciuti durante un incontro del gruppo 47 nel 1952, quando Bachmann per la prima volta fu invitata a partecipare. Böll a quel tempo aveva 9 anni in più di lei, mentre la sua prima partecipazione risaliva all'anno prima, dunque al 1951. Per accedere bisognava essere invitata da Hans Werner Richter. Non ci si poteva presentare semplicemente così. Böll ricevette il premio del gruppo 47 subito il primo anno, ma anche Ingeborg Bachmann, quando fece il suo debutto l'anno seguente, entrò nel gruppo in grande stile. E a quanto pare tra i due non si instaurò subito una simpatia. Probabilmente a giocare un ruolo in questo fu anche la presenza di Ilse Aichinger. Anche lei, quando arrivò e lesse per la prima volta, aveva 51 anni. A chiara dominanza maschile, bisogna dire che il gruppo si prese molto cura delle due donne. I suoi membri facevano a gara per le due austriache giovani e carine, non solo per la loro competenza letteraria, ma anche perché si trattava di due donne molto attraenti. In quel momento erano anche ammesse persone, colleghi che venivano dalla radio, principalmente perché la radio rappresentava una buona possibilità di guadagno per gli autori e per le autrici. Valeva anche per la Bachmann e Böll, sebbene lui avesse qualche anno in più. Era anche lui all'inizio della sua carriera. E se a quel tempo erano ancora entrambi poco conosciuti, poco tempo dopo, quasi contemporaneamente, vissero una rapida ascesa, grazie proprio all'influenza del gruppo 47. Böll, narratore di storie e romanzi, conobbe il successo in particolare per la sua prosa. Bachmann, invece, soprattutto come poetessa, poi come autrice di radiodrammi e soltanto a partire dagli anni 60 come scrittrice di prosa. Probabilmente è stato un bene che sia andata così. I due non sono stati d'intralcio l'uno all'altra. Tra loro non c'era nessun tipo di rivalità. Si evince anche dalle lettere. L'uno seguiva la carriera dell'altra e gli concedeva senza invidia alcuna la fama e la notorietà che ne conseguiva.
0: Das war wahrscheinlich auch gut, dass sie sich nicht so in die Quere gekommen sind. Also es gab bei ihnen keinerlei Rivalität. Das ist auch so schön in dem Briefwerk, so dieses Neidlose, dem anderen Erfolge gönnen.
1: E questo fu l'inizio. Böll aveva 9 anni in più della Bachmann. Il gruppo 47 era un gruppo di scrittori a chiara predominanza maschile. Le due uniche donne erano Ingeborg Bachmann e Ilse Aichinger. Ingeborg fece il suo debutto in grande stile, ricevendo il premio nel 1953 con la raccolta di poesie Il tempo dilazionato. Nel circolo di letterati e intellettuali erano ammesse anche persone e colleghi della radio, principalmente perché la radio allora rappresentava una buona possibilità di guadagno per gli autori e per le autrici. Valeva anche per la Bachmann e Böll.
4: Wenn unser Herz für ein geliebtes Wesen schlägt, Wenn man ein süßes Bild in seinem Herz trägt, dann meidet meist man all den Lärm, den lauten Trubel, das Licht, die jubelnde Welt, die liebt man dann nicht und ist das Herz vor lauter Liebesglut entflammt.

0: Allein.
1: Ja, das sind auch also sehr lustige Briefe zum Teil, wo er einmal sogar in die Rolle von Bachmann schlüpft. Und
2: sono anche lettere molto spassose. In una scivola nel ruolo della Bachmann e le scrive che se fosse in lei, alla casa editrice, scriverebbe questo e quello. Una dinamica che si lascia inscenare, mettere in campo molto bene anche durante le presentazioni. Ed è chiaramente l'espressione, diciamo, la sublimazione del suo affetto per la Bachmann. Insomma, si capisce che lei gli ha fatto girare la testa. Ma lui, non dimentichiamolo, è padre di famiglia, cattolico, con 3 bambini. C'è dunque questa simpatia reciproca, ma i due sono stati in grado di girarla su un terreno neutro che gli permetteva di muoversi e interagire senza problemi. Erano amici e lui verso di lei aveva un ruolo paterno. In verità Böll, a proposito di case editrici, aveva vissuto un'esperienza simile l'anno prima. Anche lui aveva dovuto scegliere tra 3 editori e nel frattempo imparare a muoversi con astuzia. Cosa che poi riesce anche alla Bachmann, anche se inizialmente si atteggia a piccola donna indifesa, per poi agire tatticamente in modo molto molto scaltro. Da questo scambio epistolare si evince com'era la situazione di allora. Le dinamiche, le regole del mondo editoriale, la condizione degli scrittori, le difficoltà di un'esistenza da autore, ma anche l'aspetto affascinante di questa professione.
1: Ja, die Schwierigkeiten waren natürlich, das ist ja doch noch Nachkriegszeit, also die frühen 50er Jahre, dass man schon publizieren konnte, aber dass einfach die Leute auch wenig Geld hatten.
2: Siamo nei primi anni 50 e sì, si poteva anche riuscire nell'intento di pubblicare, ma all'epoca le persone avevano pochi soldi, poca disponibilità per comprare libri. In altre parole, Böll, con le sue prime opere, era stato molto acclamato dalla critica, ma aveva venduto poco o niente. Come padre di famiglia, era per lui molto difficile vivere della scrittura. Per lui, come per altri autori e autrici di quella generazione, rappresentare una fonte di guadagno davvero molto importante era la radio. Erano molte le emittenti tedesche dell'epoca e tutte pagavano piuttosto bene. Per un radiodramma si guadagnavano 1000 marchi, una somma non paragonabile con la vendita dei romanzi. Anche se Böll aveva una buona entrata data dalla pubblicazione dei suoi racconti brevi. A dargli una mano era l'amico che con la moglie aveva aperto un'agenzia attraverso la quale vendeva i racconti di Böll ai giornali e con i giornali intendo tutte le testate regionali in Germania. Bisogna dire che Heinrich Böll non lavorava volentieri per la radio e non ebbe nemmeno molto successo come autore di radiodrammi, soprattutto se paragonata alla Bachmann. Però in una di queste costellazioni si rincontrarono. Bachmann nel 1959 riceve il premio per il radiodramma Kriegsblinden e nella selezione finale c'era anche il radiodramma di Böll. Lei prese il premio per il Guten Gott von Manhattan, al quale ancora oggi viene riconosciuto un grande spessore letterario, mentre in generale i radiodrammi tedeschi sono finiti abbastanza nel dimenticatoio e, in effetti, riascoltandoli e rileggendoli non sono così buoni. Insomma, la sua grandezza stava proprio nel raccontare, era questo che gli riusciva così bene. E come detto, il premio se lo aggiudicò la Bachmann, così come fu poi per il Büchner Preis, sebbene fosse molto più giovane di lui.
1: Aber letztlich hat sie dann den Preis abgeräumt. Sie hat ja auch vorhin den Büchner Preis bekommen, zum Beispiel, wo sie viel jünger war.
0: Und in der kleinen Konditorei, da saßen wir zwei bei Kuchen und Tee.
3: Tornando a Böttiger e alla Taz, il germanista ci dice che a prima vista i due non sembrano avere quasi nulla in comune. La poetessa è enigmatica e timida. Lo scrittore è realistico e attento alla vita quotidiana. Dopo l'incontro al gruppo 47, anche se non c'è pervenuta la sua lettera, è Böll a scrivere alla Bachmann. Noi abbiamo la risposta di lei del 12 dicembre del 1952, con la sua frase finale che ci dice: è bello sapere che esiste qualcuno come lei, e naturalmente si riferisce ad Heinrich Böll. E alla fine però resta, come dicevamo già nel carteggio con Max Frisch, quel lato insondabile di Ingeborg Bachmann, quel suo lato sfuggente che in un modo o nell'altro torna e si manifesta nelle lettere.
1: Also abwesend, das geht ja so weit, dass also etliche Leute, die sie gekannt haben, beschrieben haben, dass sie tatsächlich so Absenzen hatte.
2: Era talmente evidente che alcune persone che la conoscevano bene dicevano che aveva proprio dei momenti, dei periodi in cui era totalmente assente. Altri, che seppur c'era, era presente sul posto fisicamente, con la testa e con i pensieri era completamente altrove. Si evince anche dalle lettere, basta leggerle, basta scorrerle senza raggrupparle per destinatario, ma seguendo un ordine puramente cronologico e osservando il modo con cui scrive durante lo stesso giorno a diverse persone. Si notano i diversi toni che utilizza, i diversi umori. È davvero sorprendente come in uno stesso giorno possa scrivere a diverse persone con registri tanto diversi, come se suonasse l'organo. La Bachmann non si riusciva mai a catturare, era sfuggente e credo che questo era un sentimento, una sensazione che in molti avevano e condividevano. Non soltanto gli uomini e non soltanto i suoi amanti.
1: Irgendwie ein Gefühl, das viele hatten, auch nicht nur Männer, ne, und auch nicht nur Liebhaber. Darüber klagt ja auch, also klagt nicht, aber das stellt ja auch Frisch sehr kritisch fest. Ne? Er verwendet ja mal das Bild von dem Ping-Pong-Spiel.
2: Frisch se ne accorge, lo dice, usa l'immagine del Ping-Pong. Come se giocassero a Ping-Pong su una nave e le palline cadessero in acqua. Ma non importa, caduta una se ne prende una nuova e si ricomincia. In un'occasione lo scrive anche in modo esplicito. Leggendo le sue lettere non si arriva mai a capire cosa contenesse quella precedente, perché non vi fa mai riferimento.
1: Ihre Briefe liest, würde man nie auf die Idee kommen, was in seinem vorangegangenen Brief gestanden ist, weil genau. Sie nicht darauf eingeht. Ne?
0: Du bist viel zu schön für einen Mann allein und du bist so klug, lad mich doch mal ein. Ich klopf an deine Tür, dann lässt du mich rein. Wir könnten für zwei Stunden ein bisschen glücklich sein. Denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.
1: Naja, also Liebschaften gab's natürlich, also die berühmteste ist natürlich mit Paul Celan.
2: Gli amori c'erano. Il più famoso naturalmente fu quello con Paul Celan. Il carteggio uscì già nel 2008, Il tempo del cuore. Un carteggio che all'epoca suscitò grande interesse e credo che Celan fu davvero il suo grande amore, l'amore della sua vita. E poi certo c'è quello con Max Frisch, ma ci sono altri carteggi del cuore che sono già stati pubblicati, ad esempio quello con Hans Magnus Enzensberger, ma anche le amicizie con Marie-Louise Kaschnitz, Ilse Aichinger, Nelly Sachs. Non ci si riesce nemmeno ad immaginare cosa questa donna, persino nei suoi momenti di crisi e di malattia, si è riuscita a produrre e a scrivere in termini di lettere. Il suo lascito letterario è enorme. Non ha mai smesso, anche quando è stata ricoverata per settimane e poi per mesi nei vari sanatori. Ingeborg Bachmann non ha mai interrotto le sue corrispondenze.
1: Hat sie auch in dieser Zeit dann Briefe geschrieben.
0: Bring ich dich zurück, denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.
3: In modi diversi, due carteggi protagonisti di queste due puntate di Laser, quello di Ingeborg Bachmann con Max Frisch e quello di Ingeborg Bachmann con Heinrich Böll, ci hanno mostrato la loro importanza nel rivelare lati inediti, dettagli, nel farci comprendere meglio certi aspetti dei loro protagonisti, ma anche il contesto nel quale si muovevano. E chiudiamo proprio con una riflessione su questo, oggi che di lettere non se ne scrivono più.
1: Ich glaube schon, also das ist auch bei immer wieder bei diesen Briefwechsel-Editionen in Diskussionen zur Sprache gekommen, dass wir ja da eigentlich etwas Aussterbendes, eine aussterbende Gattung, ein aussterbendes Genre präsentieren.
2: Credo sia una perdita, ed è un tema, una considerazione che emerge spesso, viene sovente alla ribalta in queste discussioni sui carteggi. Ci diciamo che in fondo lavoriamo su un genere in via d'estinzione. È chiaro che con l'evoluzione della comunicazione e delle tecnologie, gli autori e le autrici oggi non scrivono lettere, ma messaggi o testi su WhatsApp o chissà dove. Ai tempi, naturalmente, c'era già il telefono, ma solo quello fisso, e si chiamavano, si sentivano. Spesso poi le linee non funzionavano, non si sentiva bene, le comunicazioni si interrompevano. E poi c'erano le lettere, gli scambi di gelosia. Dove sei? Ho provato a chiamarti e non sei a casa. Tutto questo si perderà nel XXI secolo. Non ci saranno più corrispondenze, o quasi. E nel caso contrario, saranno degli scambi curati, inscenati, mirati. Ma a quel tempo era una cosa del tutto normale. Le lettere facevano parte della quotidianità, per questo ne abbiamo così tante. Per questo sono colme di dettagli vivaci. Così era per Ingeborg Bachmann, faceva parte del suo fascino. E non è soltanto un volare nelle sfere più alte, ma ha a che fare anche con le cose più pratiche, del tipo «Quando arriva il treno? Dove ci incontriamo?» O «Cosa bevi quando viaggi in Svizzera?» Cose veramente pratiche che leggo volentieri, anche se possono sembrare banali, perché è questo a caratterizzare la vita, la loro esistenza. Se anche nel XXI secolo si scriveranno ancora delle lettere, saranno artificiose, altezzose, artefatte dal punto di vista letterario. Non avremo, non riscontreremo più la grandezza letteraria dei secoli passati. Quell'era, quel tempo, è già irrimediabilmente finito.
1: In die Schweiz fährt oder von oder also einfach ganz praktische Dinge, die ich auch sehr gern lese, obwohl die vielleicht banal erscheinen, aber das macht das Leben aus, ne?
4: Ja, genau, das macht das Leben
1: einfach aus. Das wird es, glaube ich, im 21. Jahrhundert einfach nicht mehr geben, ne? Also ja. Auch wenn sich zwei vornehmen, wir schreiben uns Briefe, aber dann werden die so abgehoben sein. Und so innerliterarisch, künstlich, dass ja. Das, finde ich, nie mehr die Qualität haben kann von den großen Briefwechseln der letzten Jahrhunderte. Ne? Da geht eine Ära, also die ist bereits zu Ende gegangen, glaube ich. Ne? Ist unwiederbringlich vorbei.
0: Hör ich dir zu und dann geht's rund, denn du bist viel zu schön für einen Mann allein.

0: Babilonia. Magnifiche promiscuità sonore. Con i miei conduttori preferiti, Sergio e Valerio.
1: Ah, vedi, si prende anche questa confidenza.
2: Ormai. Corzani e Albertoni, sì. Ma si può anche dire, però
1: sì.
2: Vabbè.
1: Lo dà per scontato.
2: Va bene, diciamo. Va bene, era languida oggi.
1: Sì, buongiorno Valerio, buongiorno.
2: Ben trovato, un saluto a Elena Caresani.
1: E un saluto a tutti voi che avete l'ardire di salire a bordo della nostra arca radiofonica anche questa settimana.
2: Sì.
1: E anche oggi, per nostra fortuna, non siamo soli.
2: No, non siamo soli, lo presenterei subito se non fosse che...
3: Che noia che al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.

0: anche al bar che noi alla
1: ma come non è di grande compagnia? A me pare di sì.
2: Stiamo un po' esagerando con queste siglette per gli ossi.
1: Come sai, qualcosa dobbiamo far fare.
2: Era comunque Gaber, quindi
1: sì, no, ma poi è Drupi che seleziona questi stacchetti per gli ospiti e qualcosa dobbiamo fargli fare, ormai c'è il contratto e quindi
2: comunque
1: è con noi oggi per Riccardo, dire... un Riccardo, non a caso però, Riccardo Gola, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
3: Grazie per la citazione colta.
2: Infatti apprezzata. Molto colta e sentita, tra l'altro lui come sai è un grande contrabbassista e bassista. Che basso ha suoni adesso? Elettrico adesso... perché ne ha cambiati
1: però
2: vari.
1: Se cominciate a parlare tra voi bassisti...
2: Vabbè, è vero,
3: è molto, breve, si torna sempre a casa, Fender Precision.
2: Ah, vedi. Vedi,
3: suono originale del basso e torna sempre ciclicamente.
1: Ma anche tu ne possiedi a decine come Valerio?
3: No, lui sono un dilettante in lui confronto a Valerio.
2: Infatti, seleziona e lo suona pure di più, per cui diciamo sì, fa meglio così, ma soprattutto suona anche il contrabbasso, per cui...
1: E soprattutto realtà... non suona il basso Tinozza, che
2: no,
1: suoni tu.
2: No, quello è proprio ciò. L'imprinting, ma a proposito di questo, continui a palleggiare le due cose?
3: Assolutamente sì, sono due mondi molto diversi, sono due strumenti nettamente diversi e io ho un percorso particolare anche in questo, come un po' in tutto il resto delle mie professioni, perché per anni ho suonato solo il contrabbasso. Io vengo dalla chitarra, fino a 18 anni suonavo la chitarra, poi mi sono innamorato di questo enorme strumento di legno, ho preso un contrabbasso, non avevo un basso elettrico all'epoca, non ho sentito il bisogno di comprarlo, per anni ho suonato solo il contrabbasso, felicissimo di questa scelta. Poi a un certo punto, dagli ascolti che io ho sempre avuto anche di, diciamo, di basso elettrico, io sono un antico amatore di rock progressive, a 13 anni, 14 anni mi sparavo King Crimson e Yes a tutto spiano, e a quel punto mi sono innamorato tardivamente del basso elettrico e ho cercato di recuperare il tempo perduto, quindi ora mi palleggio tra le due.
2: E di contrabbasso che modello hai? Cos'è?
3: Allora, ho un contrabbasso di luteria di un liutaio torinese che si chiama Luciano Golia, torinese ma residente negli Stati Uniti. È uno strumento molto grande, perché io sono...
2: Infatti, perché lo è anche lui. Ma fai vedere le mani, soprattutto, vabbè, a noi, non tanto, c'ha proprio due racchette da tennis.
1: Certifichiamo. Beh, sì. Poi parlava di altre professioni, lui è anche illustratore, art director, graphic designer, quindi insomma potremmo parlare di mondi diversi.
2: Sì, anche perché invece anche semplicemente come musicista, come vedremo, declina le sue arti in vario modo, sia in progetti solisti che al seguito i progetti stabili, ma anche insomma quando viene ingaggiato one shot.
1: Diciamo, noi intanto partiamo per il nostro viaggio.
4: Voci audaci.
1: Chi è il direttore del coro qua? Non
2: ho capito
1: bene. Sì, forse. Vabbè, è una siglettina che indica le nostre voci audaci.
2: Le nostre voci audaci, che oggi troviamo a Tuva, una repubblica autonoma nella Confederazione Russa che si trova sostanzialmente nella Siberia meridionale e dove naturalmente viene perpetuato il canto di Gola.
1: Che non è il canto di Riccardo, no?
2: Non è quello di Riccardo Gola, ma è quello in questo caso degli Yatka, che sono capitanati da una vecchia conoscenza della war music, degli appassionati di war music, soprattutto Albert Kuvezin, che si è sempre mosso in progetti di questo tipo, appunto, che avevano a che fare con la musica folk di Tuva, ma allo stesso tempo anche con un accento rock, addirittura in alcuni casi con un accento punk. Yatka persegue esattamente questi scopi.

Caramai.

0: Beh, ti sei guardato bene dal pronunciare il titolo di questo brano.
1: Sì, giustamente. Sì, sì. Però ho detto Yatka, pare che a Lucerna le mamme, quando vogliono far star buoni i bimbi, dicono appunto, guarda che chiamo gli Yatka, che se solo anche pronunciano una parola li spaventano a morte i bimbi.
0: Non sapevo questa cosa.
1: Sì, è diffusa questa usanza, si sono messe insieme, hanno capito che si può fare così. Loro hanno fatto anche una cover di Solitude dei Black Sabbath. Pensa te cosa verrà fuori da questo miscuglio.
0: Sì, che già questo era bello torbido.
1: Sì, torbidissimo.
0: Ecco, e se non appoggi la fisarmonica
1: infatti, poi rotola
0: sicuro,
1: giù.
0: Poi rotola.
1: Ma in realtà questo è un altro jingle, è il jingle di introduzione a questo nostro spazio in cui al nostro ospite facciamo ascoltare un brano al buio e quindi è appunto un salto nel buio. Tu ci dirai alla fine che effetto ti ha fatto.

0: Beh, se questo fosse un blindfold test sarebbe davvero perfido, no? Ma non lo è, appunto. Vogliamo sapere così che impressione ti ha fatto.
1: Più che una impressione, è una voglia, cioè mi viene voglia di mettermi a studiare composizione classica domani. Io questa è una meraviglia veramente. E questi colori, questi timbri, questa ricchezza ritmica e armonica. Non ho la cultura classica sufficiente a individuarlo. Immagino sia un compositore dei primi del Novecento, quindi appartenente a quella che ritengo l'epoca d'oro della nostra musica classica, e forse l'epoca di un'altezza inarrivabile ormai, temo, per la complessità musicale. C'è stato un po' di decine d'anni di sintesi perfetta tra la complessità della musica classica, musica elitaria, e diciamo la fruibilità verso il pubblico, che poi in un certo modo si è sgretolata, e per fortuna abbiamo i frutti sotto forma delle composizioni di questi maestri.
0: Beh, la sorpresa credo piacevole per te è che si tratta di un artista che tu ami molto, ma non in quest'ambito, perché lui è Charlie Mingus, l'autore di questa pagina. Ed era anche al contrabbasso, evidentemente, anche se solista invece era il violoncello di Charlie McCracken in questo caso. Half Mast Inhibition, da un album del 1960 che si inseriva un po' in quella che allora si chiamava Third Stream, il tentativo appunto di coniugare due mondi, quello della scrittura e quello dell'improvvisazione. Qui tra l'altro una big band incredibile, perché potrei leggervi l'elenco dei nomi, si va da Clark Terry a Jimmy Knepper, da John Laporta a Joe Farrell, a Yusef Lateef, Eric Dolphy addirittura.
2: Erano in realtà appunto tutti jazzisti, ma era proprio una musica che nelle intenzioni guardava a quel patrimonio di cui diceva Riccardo, cioè quello della matrice bianca colta.
0: Assolutamente sì.
2: Adesso però vogliamo metterci una specie di, diciamo, scafandro ed entrare nel disco solista di Riccardo Gola. Perché dico scafandro? Perché tu ti sei, per la copertina di questo disco, vestito da astronauta.
0: Sì,
2: e non è una finta, non è un montaggio, ha proprio trovato.
0: Proprio così.
1: Ho noleggiato un costume da astronauta.
2: Capisci come vanno a finire i soldi dei contrabbassisti?
0: Anche più di uno, non so, era lo stesso che è usato poi per i quattro.
2: Certo,
1: c'è il trucco.
2: Non è che.
0: Vabbè, Cosmonautica è il titolo eloquente.
2: Sì. Lo definiresti un concept oppure no?
1: Lo definirei un concept. C'è un'idea dietro a questo disco che è una metafora, ed è il viaggio spaziale come metafora per parlare della musica che ho scritto per questo disco e che abbiamo suonato insieme ai miei compagni di viaggio, che sono Francesco Bigoni al sax tenore e al clarinetto, Enrico Zanisi al pianoforte ed Enrico Morello alla batteria.
2: E Morello ti ha raccontato di quando suonava con Dave Brubeck? Ah no, quello è Giulio.
0: No,
2: vabbè, però suona sempre la batteria, quindi è massimo rispetto.
0: È vero.
1: Perché Cosmonautica? Perché la caratteristica della nostra musica, che chiamiamo jazz, una delle caratteristiche principali per me è quella di creare un'energia e una specie di trance comunitaria tra i musicisti che suonano insieme. Perché c'è questo elemento dell'improvvisazione che ti porta e ti costringe in qualche modo ad ascoltare costantemente quello che ti succede intorno. Quindi sei in connessione con gli altri e in un certo modo ti connetti agli altri e ti escludi dal mondo. Per me questa cosa assomiglia molto a mettersi una tuta spaziale e partire verso un luogo isolato, un luogo separato. La speranza è che questa cosa avvenga anche nell'ascoltatore, che forse è un po' la speranza di tutti quelli che fanno musica, di far perdere.
2: L'esperimento è ancora più bizzarro e avventuroso, perché poi uno si immagina che appunto per mettere in gioco una cosa del genere abbia bisogno di strumenti elettronici, synth, per evocare. Invece tu in realtà, appunto, come abbiamo capito dall'organico, ti presenti con diciamo un organico completamente acustico.
1: Totalmente, tornando al mio vissuto, io vengo proprio dall'amore per gli strumenti di legno, gli strumenti di ottone e di per le pelli, per sentire la vibrazione.
2: E RAL 5001?
1: Questo è un po' un gioco, perché sembra una reminiscenza da Odissea.
0: Esatto, sì, Odissea sì, in qualche modo sì.
1: In realtà è un colore, RAL è un blu.
2: È un blu in particolare. Il tuo mestiere di grafico che torna.
1: Questo sì e no, era in quel momento stavo ridipingendo la mia bicicletta, stavo scegliendo i colori e quando l'ho trovato ho detto questo è un bellissimo colore e forse anche un bel titolo per il pezzo che stavo scrivendo.
2: Sentiamolo.

0: Ah, che meraviglia questo brano che apre il disco, disco sul quale sta scritto Francesco Bigoni, sax tenore. Forse nello spazio, in assenza di gravità, suona così il tenore, no?
1: Sì, ma qui, no. Qui c'è una mancanza nella segnalazione del clarinetto che mi disse subito, gli piangeva il cuore a Riccardo Gola. Perché mancava questa...
2: Sì, ho rimproverato il grafico molto... sto scherzando, il grafico sono io, sì, è un refuso. ce ne siamo accorti il giorno dopo.
1: Mi ricordo.
0: Ma si può dire così che nello spazio, sai, c'è l'elio...
1: Blindfold test anche questo, no? Quindi, uno lo sente, deve riconoscere.
0: Sax tenore suona così. Sì. Poi c'erano Enrico Zanisi, pianoforte, Enrico Morello, batteria e naturalmente il nostro ospite Riccardo Gola, il contrabbasso, autore anche di una bella introduzione sola

0: Sì, della serie è meglio una chiacchiera in meno che uno sproloquio in più. Questa infatti è un...
1: Una romanza senza parole, e quindi
0: Bellissima,
1: un lead
0: bellissima.
1: senza la voce che tu, come dire,
0: Aborro.
1: sì, cercavo proprio quel
0: Ma invece
1: verbo.
0: senti che lirismo e... Tra l'altro anche il pezzo di Riccardo si chiudeva con una sorta di Berceuse, cioè una cosa molto lirica dopo che c'era stata un po' di tensione anche e hai voluto chiudere con questa virata.

0: E intanto ti sei beccato un lead di Gustav Mahler, è così?
1: Sì, devo dire che io per vicende personali che non stiamo qui a tirar fuori, in realtà comincio ad avere anche un legame con la Germania e per cui anche certo. con la sua lingua.
0: Quindi, e anche con il Rückert Lieder in qualche modo.
1: Sì. Beh, dicevamo Folkways, e intanto adesso stiamo per ascoltare un brano che non arriva dal progetto dedicato a Lucio Dalla, ma dall'album d'esordio di quel progetto, che era molto americano invece, ma americano appunto con quale tipo di approccio e di repertorio?
2: Beh, già dal nome abbiamo queste strade folk su cui ci piace camminare, con un approccio però da improvvisatori, da musicisti che vengono dal jazz e che amano prendere del materiale e ribaltarlo e riportarlo alla propria esperienza e farlo suonare diverso, farlo suonare nuovo. Quindi ascoltando il disco di folk, in questo caso il primo disco, non ascoltiamo del folk.
1: Ed è anche un organico particolare, perché è voce, sax e contrabbasso.
2: E contrabbasso, e io ho scelto questo organico proprio perché da lì è partita una mia ricerca che sto portando avanti negli anni di aumentazione elettronica, elettrica, digitale del suono acustico del contrabbasso. È una cosa che è partita insieme a Costanza e Marcello. Sentirete in questo pezzo ci sono dei loop, ci sono delle distorsioni sul suono acustico del contrabbasso, e io da lì, e sono un po' di anni che faccio della ricerca, e ho anche un set in solo che si chiama Overlay col mio contrabbasso, con una loop station, con degli effetti. Cerco di creare un mondo sonoro partendo dal suono del legno e delle corde del mio strumento, ma facendolo germinare in nuovi colori e nuove sensazioni.
0: Quindi sei anche l'arrangiatore di Folkways o arrangiate
2: siamo tre arrangiatori. Le nostre sedute di arrangiamento sono delle lunghe prove in cui ognuno mette delle idee sul tavolo.
1: E questo pezzo, quindi?
2: Questo pezzo è un bellissimo pezzo di Bob Dylan, si chiama It Ain't Me Baby. Mentre lo provavamo, come lo facciamo così, mi è venuto fuori un banale, diciamo, riffettino di contrabbasso che poi è diventato quasi un sapore africano, perché appunto, come dicevo, siamo musicisti a cui piace mescolare, piace prendere il materiale, ribaltarlo, farlo contaminare con altre provenienze. Vediamo che cosa viene fuori.

La voce di Costanza Leggiani, il sassofono di Marcello Allulli e il contrabbasso, anzi i bassi, di Riccardo Gola, nostro prezioso ospite oggi, ovvero il Folkways Trio.

0: Beh, questo è l'autore in assoluto più prolifico del 300 italiano, ovvero anonimo, Ortorum Virensium, qui con l'ensemble La Reverdì.
1: Avremmo dovuto mettere un coro pigmeo dopo le parole di Riccardo, ma va bene, ma anche anonimo va bene.
0: Qui succede di tutto.
1: Sì, sì, sì.
2: A, B, C, D, E, F, G, H, G, K, L, M, N, U.
3: Spoken music.
0: L'alfabeto declinato in musica, no? Sì, dai Quatre, sì, Barbu, sì. Così ad introdurre questa rubrica spoken music, beh, ce la siamo inventata, no, esiste,
1: sì,
0: in realtà,
1: sì. Beh, la spoken, lo spoken word è proprio un modo, no, di approcciare i testi delle canzoni con diciamo un'attitudine parlata, semplicemente come se uno declamasse versi anziché melodizzarli. E in questo caso andiamo dalle parti dei Morphine, che è un gruppo strepitoso.
0: Li conosci, eh? Nascono negli anni 90 a Boston ed è senz'altro una delle band più audaci dell'intera storia del rock, non fosse altro che per l'organico, ovvero la batteria di Billy Conway, il sax baritono di Dan Colley e il basso, attenzione, a due corde,
1: mi
0: di,
1: e la, si era Sandman. Tenuto solo il mi e il la, ed era, sì, tra l'altro fretless
4: no.
1: E quindi le sue ultime parole, perché lui è morto in Italia, a Palestrina, e ha detto: grazie Palestrina, è una serata bellissima, è bello stare qui e voglio dedicarvi una canzone super sexy. Dopodiché purtroppo è morto lì sul palco, una morte da vero rocker per certi versi, ma a parte questo in realtà loro avevano proprio questa caratteristica, con un organico un po' la Folkways, no?
0: Sì, perché un trio senza chitarra, quindi
1: sax,
0: trio rock,
1: basso, sì, e batteria, però in realtà poi il bassista cantava anche.
0: Sì, la voce è quella di Mark Sandman, che qui ascoltiamo appunto in versione spoken.
5: Patrol these waters, sharks patrol these waters, don't let your fingers dangle in the water.

0: Beh, fantastico, perché qui in chiusura sembrava Albert Tyler, sì, non so, sì, delle cose, i Morphine.
1: Una baritone experience l'aveva definita lo stesso Sandman a proposito appunto del suono del gruppo, ma sappiamo che appunto con tre tasselli tutti e tre sono importanti, qualsiasi timbro apportino. Abbiamo chiuso alla grande, ma non del tutto, no. Nel senso che abbiamo l'ultimo invece tassello del percorso, anche se veloce e frammentario, che abbiamo fatto insieme a Riccardo Gola, che come ultimo ascolto ci regala.
2: Voglio farvi ascoltare un brano di una formazione a cui sono molto legato. Io sono il bassista di questo gruppo che si chiama Simone Alessandrini Storytellers. Esiste credo da 8 anni, 9 anni. È iniziato come quartetto, diventato quintetto. L'ultimo disco l'abbiamo fatto in 12.
1: Ecco.
2: E si chiama Circe. Ascoltiamo Il Leone, che è un brano. Torniamo all'ispirazione africana. Ve lo voglio far sentire perché introduce un po' un altro progetto che ho di brani miei originali, che si chiama Calakuta Republic, e come il nome suggerisce è un tributo all'Afrobeat, e peraltro è composto quasi interamente di membri di Storytellers.
1: Di quest'altro progetto Storytellers.
2: Sì, non c'è Simone, ma ci sono Federico Piascucci al sax tenore, Federico D'Angelo al baritono, Giacomo Ancillotto alla chitarra e Riccardo Gambatesa alla batteria. È nato come un tributo a Fela Kuti,
1: che la citazione è proprio alla Repubblica,
2: alla
1: sua comune.
2: Ma fin da subito ho iniziato a scrivere brani originali e ormai il repertorio è composto da me.
1: Bene, ci salutiamo allora proprio con questo pezzo di Simone Alessandrini Storytellers, in cui al basso elettrico c'è Riccardo Gola,
0: e che noi ringraziamo naturalmente.
2: Grazie a voi.
1: E per quanto ci riguarda invece, una settimana di tempo, ci ritroviamo qua, comincia a fare le tue ricerche,
0: sì.
1: Io faccio le mie, ma nel frattempo mi raccomando, tutti
0: siate babilonici.

Non vedo l'ora di fare un atto di coraggio, ma ho paura. Anche se un giorno attraverserò Corso Buenos Aires a piedi o berrò birra in un ristorante indiano e magari tornerò a casa a mezzanotte e troverò una donna che sia vera, oppure schiarirò le stelle con un falso pennello e ricorderò le tracce lasciate dalla 600 di mio nonno. E forse farò l'amore 5 volte al giorno. Finalmente in 2. Non vedo l'ora di fare un atto di coraggio, ma ho paura di diventare un eroe e poi dover salvare le balene, le foche, tappare ogni tipo di buco, andare per mari e monti razzolando bene, anche se un giorno lancerò le mie mutande usate dalla finestra, sperando che cadano in testa a qualcuno, e mi piegherò in 2 cagando sangue in un monolocale marrone e magari giocherò a carte le mie speranze, dando a qualcuno un motivo per fischiare. Vorrei innamorarmi di un pulcino e avere una figlia per regalarle un paio di scarpe col tacco. Vorrei mangiare la neve con le dita. Vorrei essere nato prima. Vorrei fare un atto di coraggio, ma sono ancora vivo.

Et ces maisons rouillées, la mer, les a bercées.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Edizione delle 24, al microfono Alberto Andreani. Manifestazione a Bellinzona dopo il terzo femminicidio in Ticino nell'arco di 7 mesi. 17 i casi da inizio anno a livello svizzero. Il collettivo Io lotto ogni giorno chiede misure urgenti. In RG Notte anche il punto delle indagini sui recenti fatti di Faido e Leontica. Torna a sorridere il commercio estero elvetico nel secondo trimestre dell'anno. In ripresa anche l'export verso gli Stati Uniti, ma resta l'incognita dei nuovi dazi che potrebbero scattare venerdì. Social network presto vietati anche in Francia ai minori di 15 anni. Misura approvata in serata dal Parlamento, sarà effettiva dal 1 settembre. Calcio di Champions League, 1-1 fra Thun e Dinamo Zagabria. Alcune decine di persone hanno aderito nel tardo pomeriggio al presidio femminista organizzato a Bellinzona dal collettivo Io lotto ogni giorno. L'azione, come ricordavamo nel sommario, fa seguito al femminicidio di Faido dello scorso 9 luglio, il terzo da inizio anno in Ticino. Il servizio è di Romina Lara.
3: Noi vogliamo riportare al centro la persona alla quale è stata tolta la vita dall'ex marito. Una donna di 56 anni, una donna che si trovava...
4: È davanti alla panchina rossa di Piazza Simen, simbolo della lotta alla violenza domestica che il collettivo Io lotto ogni giorno, per voce di alcune sue rappresentanti, è tornato a chiedere di fare di più per proteggere le vittime e fermare la violenza. A prendere la parola è stata anche Emanuele Rossini, cognata della donna uccisa a Gnosca lo scorso febbraio, che ha espresso in primis vicinanza alla famiglia della 56enne uccisa a Faido.
5: Ci tenevamo anche a essere qua per dire che non sono soli, comunque le politiche si devono muovere e oggi vogliamo ripetere a loro che devono veramente agire e smettere di solo parlare. Servono azioni concrete.
4: Dal riconoscimento dei femminicidi come tali all'aumento dei posti nelle case di protezione, più campagne contro il sessismo, più formazione o ancora il braccialetto d'aiuto per poter dare l'allarme. Per il collettivo Io lotto urge un cambio di passo per fermare una violenza strutturale che richiede una risposta politica all'altezza della sua gravità. Angelica Lepori.
6: In Ticino ci sono state appunto 3 donne uccise in questi ultimi 7 mesi. Questi episodi sono la punta di l'iceberg di una violenza che ha molti più aspetti e che è molto più diffusa di queste già gravi cifre. Quindi credo che veramente sia necessario capire che siamo di fronte a un'urgenza sociale e rispondere con le risorse necessarie.
4: Durante il presidio è stato evocato anche il registro nazionale dei femminicidi che in Svizzera ancora manca.
2: E adesso con Nicola Lund facciamo il punto sulle indagini per i citati fatti di Faido e Leontica.
7: Possiamo considerare che siamo entrati in una seconda fase delle indagini che ricordiamo essere coordinate dal Ministero Pubblico del Canton Ticino e condotte dalla Polizia Cantonale. La prima dunque è terminata, stiamo parlando della fase calda e anche colma di tensione, visto che la Polizia sapeva di avere a che fare con una persona dotata di conoscenze nel campo degli esplosivi e capace anche di utilizzarli, e purtroppo ne abbiamo avuto la dimostrazione. Mercoledì scorso, durante quelle che vengono definite le operazioni di bonifica, che hanno toccato tutti i luoghi frequentati dal 59enne, era stato ritrovato altro materiale esplosivo, in questo caso privo di sistema di innesco. Ora siamo in una seconda fase più classica, fatta di accertamenti, di ricostruzione dei fatti, di raccolta di testimonianze. Un lavoro dunque minuzioso sui dettagli.
2: Inchiesta conclusa, coira sul lancio di un petardo assordante all'interno della scuola media Giacometti, era il 12 febbraio dell'anno scorso. La procura dei minorenni ha identificato un 15enne come autore del gesto che causò leggere ustioni a 2 ragazze e danni all'apparato uditivo di altri 44 studenti. Il giovane è stato condannato con un decreto d'accusa per uso delittuoso di materie esplosive, lesioni semplici plurime e altri reati. L'export elvetico è tornato a crescere fra aprile e giugno dopo 4 trimestri in negativo. L'aumento delle esportazioni ha sfiorato il 9%, ma si registra anche un incremento delle importazioni, più 5%. Per i dettagli sentiamo Johnny Canonica. Era dal secondo trimestre dell'anno scorso che l'export elvetico registrava solo dei cali. Poi, nel secondo trimestre del 2026, l'inversione di tendenza con un più 8,8% per un totale di 73,3 miliardi di franchi. Come sempre, un ruolo fondamentale nel risultato l'ha giocato il settore chimico-farmaceutico, che vale la metà di tutte le esportazioni, che ha ritrovato la crescita dopo quattro trimestri consecutivi in calo. A livello regionale si segnala il più 21,5% delle esportazioni verso gli Stati Uniti per un totale di 12,3 miliardi. Dopo aver riempito i magazzini statunitensi di merce Swiss Made prima dell'entrata in vigore dei dazi la scorsa estate, con il passare dei mesi le riserve sono calate. Il boom delle esportazioni registrate ora può essere stato generato dalla ripresa delle vendite oltreoceano per rimpinguare le riserve. Sul fronte delle importazioni, anche queste sono aumentate del 5% per un totale di 59,3 miliardi nel secondo trimestre, una crescita sostenuta da quasi tutti i tipi di merce e dalle principali aree geografiche. Sarà ora interessante osservare l'evoluzione nei prossimi mesi per capire se il cielo sul commercio estero si è davvero rasserenato o se si è trattato di uno spiraglio di luce momentaneo.
8: Resta intanto d'attualità la questione dei dazi, perché venerdì negli Stati Uniti scadrà l'aliquota del 10% introdotta dal presidente statunitense Trump dopo la bocciatura dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema. Secondo fonti del Financial Times, la Casa Bianca è al lavoro per tassare i prodotti di 60 paesi. E sempre alla Casa Bianca si è svolto un incontro in parte storico fra Donald Trump e Joseph Aoun, primo presidente libanese a visitare Washington in quasi 20 anni. Aoun si attende che Trump faccia pressione su Israele affinché lo Stato ebraico concluda il suo ritiro dal Libano meridionale, riconsegnando il controllo dell'area all'esercito di Beirut. Sul fronte del conflitto con l'Iran, Donald Trump è apparso determinato a colpire in modo ancor più pesante dopo l'uccisione di alcuni soldati americani avvenuta nel fine settimana. In Francia, social network vietati dal 1 settembre.

0: Siete stati abbandonati in questa giungla che vi ha rubato l'attenzione. Noi adulti dobbiamo farvi rallentare e aiutarvi a diventare cittadini, aveva dichiarato il presidente francese qualche settimana fa. In realtà però la legge neonata è già molto criticata. Le difficoltà tecniche legate alla sua applicazione sono tante. Quali saranno per esempio le sanzioni per chi non si adegua? E cosa succederà ai profili di minori di 15 anni già aperti che non li elimineranno entro la fine del 2026, come previsto dalla legge? E infine la domanda forse più difficile: come sarà possibile verificare concretamente l'età proteggendo allo stesso tempo i dati personali? A partire dal 1 settembre 2026 questa responsabilità incomberà dunque ai giganti del web, a cominciare da Facebook, Instagram, X, Snapchat e TikTok. Tutte queste piattaforme dovranno trovare una soluzione per impedire agli utenti francesi di infrangere la legge.
1: È stato ritrovato in tarda serata il corpo della bambina di 9 anni annegata nelle acque del lago di Como e data per dispersa dal pomeriggio. La piccola di nazionalità marocchina stava facendo il bagno nei pressi del Tempio Voltiano, in una zona con divieto di balneazione, ma soprattutto molto pericolosa per il fondale a strapiombo. Tragedia anche nella località valtellinese di Val di Dentro, dove un bambino di poco più di un anno è sfuggito al controllo dei genitori ed è stato investito dal fuoristrada guidato da un parente. Nonostante il trasporto in elicottero all'ospedale di Bergamo, il piccolo non è sopravvissuto. Aperta un'indagine per omicidio colposo. E siamo giunti alla pagina sportiva con Omar Meshal.
2: Sì, ben ritrovati. Cominciamo a parlare di calcio, che non concede soste, insomma. Dopo il Mondiale, ecco la Champions League con le partite di andata del secondo turno di qualificazione, appunto, alla massima competizione continentale, ed il Thun del nuovo tecnico Privitelli che ha colto un prestigioso 1-1 contro la ben più quotata Dinamo Zagabria. Thun andato in vantaggio con la Bo al 20° del primo tempo e Thun vicino anche nella ripresa in un paio di occasioni 2-0, ma per finire raggiunto dai campioni croati a 4 minuti dal 90°. Partita di ritorno a Zagabria tra una settimana, ma andiamo a sentire una voce in casa bernese.
3: Ja, auf jeden Fall, natürlich ist extrem bitter, wenn man so spät noch.
2: Sì, assolutamente, in questo momento prevale l'amarezza per aver subito una rete a pochi minuti dal 90°, ammette l'esterno di destra Reichmuth, ma sapevamo cosa ci aspettava e per lunghi tratti abbiamo giocato comunque davvero bene. L'unica cosa che ci resta da fare ora è semplicemente estrapolare gli aspetti positivi di questo match contro un avversario che ha dimostrato di avere una qualità altissima. Sapevamo che avremmo dovuto difenderci molto e che avremmo potuto renderci pericolosi in contropiede. Alla fine però è difficile dire cosa sia mancato per centrare una vittoria prestigiosa. Abbiamo messo in pratica molto bene il piano di gioco che aveva chiesto il nostro tecnico Privitelli. Ripartiamo quindi da questi aspetti positivi: dimenticare il prima possibile l'amara rete incassata, perché sabato ricomincia già il campionato, conclude il 24enne centrocampista cileno Nils Reichmuth.
3: Drum eben jetzt positive mitnehmen und jetzt das Gegengol möglichst schnell vergessen und nachher am Samstag geht es ja schon wieder weiter.
2: Ancora calcio, perché in preparazione al torneo amichevole Como Cup il Crystal Palace, che ha appena messo in bacheca la Conference League, svolgerà un allenamento a porte aperte alla Riva Quarto di Chiasso giovedì 30 luglio alle 11. Opportunità insomma per tutti gli appassionati per vedere da vicino i rossoblù inglesi, che contano tra le loro fila una dozzina di giocatori implicati con diverse nazionali al mondiale appena concluso. Ciclismo: dopo il giorno di riposo il Tour de France è ripartito con la cronometro della 16ª tappa sviluppatasi sul lungo lago francese del lago Lemano, 26 km da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Vittoria seconda consecutiva per Remco Evenepoel. Nel giorno della festa nazionale il belga, campione del mondo e olimpico a cronometro, si è imposto con 28 secondi di margine sulla maglia gialla Pogacar, riducendo lo svantaggio in generale a 4 minuti e 32 secondi. Ha invece abbandonato la gara il compagno di squadra di Evenepoel, il tedesco Lipovic, dopo una caduta accusando la frattura di una clavicola e permettendo così alla giurassiano Yannis Voisard di entrare nella top 10. Chiudiamo con il tennis e Stan Wawrinka, eliminato al primo turno del torneo portoghese di Estoril, 4-6 6-4 3-6 contro l'argentino Burruciaga, mentre sulla terra rossa austriaca di Kitzbühel il ventenne ginevrino Feldbausch, numero 284, ha festeggiato il suo primo successo

0: nel circuito ATP, battendo il ben più quotato paraguayano Vallejo, numero 63 delle classifiche mondiali, con il risultato di 7-6-6-1.
1: Oggi mercoledì 22 luglio, Meteo Svizzera prevede tempo generalmente soleggiato sull'insieme del paese, in alcune vallate sudalpine moderatamente ventoso. Temperature massime comprese fra i 26 gradi attesi a nord e i 29 a sud delle Alpi. Termina qui RG Notte, grazie per l'attenzione, buona prosecuzione di ascolto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

New York 1978. Lo studioso di letteratura Edward Said pubblica un saggio destinato a far discutere gli accademici anglofoni al di qua e al di là dell'Atlantico, Orientalism. Il tema è molto importante per l'autore, che ha origini palestinesi e cittadinanza americana, perché riguarda l'influenza e il controllo indiretto esercitati dall'Occidente sull'Oriente e la conseguente immagine stereotipata che se ne produce. A suo dire si tratta di un effetto diretto della cultura del colonialismo e dell'eurocentrismo che da sempre rappresenta i popoli dell'est del mondo come rozzi, violenti e arretrati. La questione è decisamente centrale, ma anche altamente divisiva, e fa emergere critiche che si concentrano sui limiti cronologici e geografici del saggio, che a quanto pare non terrebbe abbastanza in considerazione una parte della bibliografia europea sull'argomento e non sottolineerebbe a sufficienza le differenze tra la nuova percezione del mondo orientale nel secondo dopoguerra e quella di tutta l'epoca coloniale precedente. La scena artistica anglosassone, forse ancora inconsciamente alle prese con l'ingombrante passato colonialista, riceve queste istanze mettendo ora maggiormente in risalto l'aspetto legato allo scambio culturale, a differenza ad esempio del periodo indiano dei Beatles, frutto di curiosità ed esperienze personali, ed estendendosi al continente africano e più in generale a tutta la musica etnica. Ragazzi terribili della cosiddetta British Invasion, i Kinks si affacciano sulla scena musicale come un elemento di divertente, divertita provocazione e innovazione. E questa attitudine ce la sbattono in faccia già dal nome. Un nome che deriva da un termine inglese che ha un'accezione tendenzialmente negativa. Kinky, infatti, indica una persona eccentrica nel modo di essere e di apparire. Ray Davies, frontman del gruppo, sarà peraltro ricordato e apprezzato per la sua abilità di paroliere e compositore. See My Friends, del 1965, è una delle rare escursioni dei Kinks nel rock psichedelico, spesso indicata come la prima canzone rock occidentale ad incorporare elementi di musica tradizionale indiana, ma abbiamo visto che a metà degli anni 60 sono in tanti a potersi mettere questa coccarda, diciamo così, e quindi evitiamo di fare le classifiche. In realtà però See My Friends è indubitabilmente stata pubblicata 6 mesi prima della celebre Norwegian Wood dei Beatles, e quindi qualche aspirazione credibile ad essere così indicata come la prima ce l'ha. L'ispirazione per il brano venne a Davis nel corso di una sosta mattutina a Bombay durante il tour asiatico dei Kinks del 65, dove, scombussolato dal jet lag, Ray Davis incontrò un pescatore che cantava mentre andava al lavoro.

Potremmo certamente definire Steve Winwood un bambino prodigio della musica rock. Originario di Birmingham, il nostro, ha solo i 15 anni quando passa dagli standard jazz della Muff Woody Jazz Band al beat e al rhythm and blues dello Spencer Davis Group. Stevie è un talento poliedrico, suona il pianoforte, l'organo e talvolta anche la chitarra, ma quello che lo rende unico è sicuramente la splendida e precoce voce soul di cui è dotato. Steve è scontento della musica della Spencer Davis Group e lascia la band. Siamo nella primavera del 67 e tutto sta per essere messo di nuovo in gioco. Annoiato di essere il fulcro di una situazione in cui non crede più, decide di aprire le porte a un'esperienza musicale più libera che includa suoni e ritmi diversi tra loro. Soul, pop, rock, jazz, R&B e tradizione indiana saranno gli ingredienti principali del disco d'esordio. Arriva dunque il momento di reclutare i membri della nuova band, tutti originari di Birmingham. Il chitarrista Dave Mason, ex roadie del gruppo, ex roadie dello Spencer Davis Group, il batterista Jim Capaldi, ex Aliens e Deep Feeling, e il fiatista Chris Wood, proveniente dai Locomotive. Il primo frutto della collaborazione artistica dei quattro è il singolo Paper Sun, edito nel giugno del 67. Non potrebbe essere un inizio migliore, il brano è uno dei simboli della nuova Swinging London del 67, un caleidoscopio di pop folk psichedelico ammantato dall'esotismo orientale di strumenti come sitar e tablas. Strumenti come abbiamo visto allora assai in voga presso la comunità musicale. Con il suo incedere pulsante, il misterioso beat esotico, Paper Sun è uno dei primi raga rock inglesi. Piace al pubblico britannico che lo premia con un incoraggiante numero 5 in classifica.

Dunque, Paper Sun dei Traffic. In ottobre, però, nell'ottobre del 67, già qualcosa negli ingranaggi interni della band si guasta. Dave Mason decide di lasciare, scontento della via presa dagli altri tre, più propensi a continuare su binari folk, jazz e soul. Mason è quello interessato maggiormente alla cultura, diciamo così, floreale, alla psichedelia, alla pratica di strumenti stravaganti. È lui, infatti, a portare nei Traffic l'elemento orientale di sitar, shakai e tambura. Seguendo l'esempio di George Harrison, lui a suonare quello strano sintetizzatore di nome Mellotron coi suoi sinistri suoni preregistrati da archi. I tre rimasti decidono in ogni modo di continuare senza l'amico. Siamo ormai al termine del magico 67 e solo adesso, in dicembre, i tre decidono di far uscire Mr. Fantasy. Il materiale si riferisce però alle ultime session in cui era presente anche Mason, che è dunque segnalato in tutti i brani oltre che in copertina. Mr. Fantasy è uno degli esordi più freschi, interessanti e meglio invecchiati degli anni 60. C'è l'elemento jazz folk portato dal sax e flauto di Chris Wood, c'è l'organo di Stevie Winwood, la verniciatura orientale garantita da Dave Mason e il soul della voce nera dello stesso Winwood. I profumi d'Oriente si palesano ancor più nella masoniana Utterly Simple, un autentico raga filtrato dall'esperienza Beatles, in cui i tempi dispari, il sitar, le tablas si fondono con le parti vocali. L'ascoltatore è catapultato in una dimensione parallela in cui la campagna inglese muta rapidamente in tempio indiano.

0: Giornalista, vice direttore di Internazionale, esperto di politica estera, Jacopo Zanchini è la voce esperta di In altre parole di questa settimana, che ogni mattina ci guida e ci aiuta a capire i fatti dell'attualità politica internazionale. Intanto, Jacopo Zanchini, ben ritrovato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, lo dicevamo ieri, la Neue Zürcher Zeitung, in un articolo a firma di Revert Hoffer da Beirut, ci raccontava che alla luce dei nuovi attacchi iraniani, che per la prima volta dal famoso accordo di cessate il fuoco ha registrato nuove vittime americane, prevedeva per i prossimi giorni una nuova escalation, perché l'Iraq non cederà come vorrebbe o come si aspettava Donald Trump. Anzi, nel fine settimana la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, ha definito priva di valore la firma di Trump sul documento. Intanto questa mattina si dice USA e Iran scrivono i giornali decima notte di attacchi, e Axios dice i mediatori iraniani spingono per la tregua mentre Trump valuta la guerra totale. Jacopo Zanchini, cosa sta succedendo? Qual è il quadro della situazione oggi?
1: Beh, cioè, come dicevi, siamo alla decima notte di bombardamenti, c'è un netto ritorno all'escalation militare, non si vede per ora la luce intorno al fondo al tunnel, e i nodi di quella guerra cominciata da Trump e Netanyahu il 28 febbraio vengono drammaticamente al pettine. In qualche modo di nuovo ci si ritrova con l'Iran che reagisce ai bombardamenti americani colpendo le monarchie del Golfo, bersagliando addirittura gli impianti di desalinizzazione come il caso del Kuwait, colpendo pesantemente anche la Giordania, che finora non aveva colpito così in questo modo, il che rischia peraltro di provocare un ulteriore intervento israeliano con un'escalation che a quel punto diventerebbe ancora più devastante. Addirittura dalle basi tedesche e britanniche degli Stati Uniti stanno decollando verso il Medio Oriente nuovi aerei F-16 e F-35 per colpire i radar iraniani. Il bilancio dell'escalation in Iran in questi giorni, come dicevi tu, è intorno ai 60 morti, più di 500 feriti, ci sono morti statunitensi, almeno 3, insomma lo stretto di Hormuz è di nuovo bloccato, così come sono bloccati i porti iraniani. I ribelli Houthi in Yemen minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb e il transito dai porti sauditi, insomma è una sorta di stallo politico con escalation militare, una specie di, se vogliamo, tragico giorno della marmotta del Golfo Persico, cioè una cosa che si ripete continuamente e che non sembra avere uno sbocco.
0: Intanto, stando sempre sui giornali, oggi Sole 24 Ore riportava l'affondo del Financial Times, che fa notare che non sia ancora chiaro in che modo Trump intenda limitare i costi economici, politici e diplomatici dell'ultima escalation, che poi appunto escalation in corso, mentre il New York Times invece diceva ieri che Trump o gli Stati Uniti, insomma, non dicono davvero non rivelano i veri numeri, ecco, delle vittime o degli attacchi subiti dall'Iran. Ecco, facendo anche un passo indietro, Jacopo, nella dinamica e nella cronistoria degli eventi, cosa non è andato come Trump pensava?
1: Ma direi che dall'inizio c'è stato un grande malinteso. L'operazione folle condotta il 3 gennaio in Venezuela con il raid militare statunitense contro Maduro ha fatto pensare a Trump di poter risolvere i suoi problemi, eliminare i suoi nemici con la forza militare, di poter seguire in questa avventura il premier israeliano Netanyahu, che però aveva un'agenda tutta sua che lo spingeva a seguirlo. L'operazione in Iran viene fatta su queste basi, ma mantandola come una specie di tentativo di cambio di regime o di difesa degli oppositori iraniani, che effettivamente in quel periodo all'inizio dell'anno venivano repressi nel sangue, ma si rivela in qualche modo un fallimento strategico, perché è totalmente diverso il contesto. Il paese è molto più lontano, è molto più grande, ha un peso regionale molto più forte, e quindi diciamo non ha alcun paragone possibile con il Venezuela. Non solo, ma ha ricostruito il New York Times con una lunga inchiesta che Trump si è fidato di un fantasioso progetto israeliano che mirava addirittura a usare l'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad come una sorta di Delcy Rodriguez, per usare il paragone del Venezuela, cioè la vicepresidente, come un leader del regime per sostituire il vertice del regime attuale. Insomma,

0: esplicitamente per poter funzionare in maniera autonoma, aveva previsto fino a 4 livelli di leadership politica e militari da sostituire di volta in volta quando i dirigenti venivano uccisi. Insomma, poteva resistere a oltranza. Ovviamente l'Iran ha registrato migliaia di morti anche civili e è in una situazione chiaramente grave, ma il regime ritiene di essersi a questo punto anche rafforzato e sente di aver sconfitto in qualche modo la più grande potenza militare mondiale e la più grande potenza regionale militare che è Israele, e pretende quindi in qualche modo di essere vincitore e di passare all'incasso, cosa che sta facendo bloccando lo stretto di Hormuz e pensando che quella sarà la sua arma strategica di domani.
1: Insomma, per ora sembra un'arma strategica, diciamo, vincente, o comunque insomma ci ha portati a questo impasse di cui dicevi. Ecco, invece a livello regionale che cosa registriamo?
0: Ma a livello regionale diciamo che il Medio Oriente, che era già scosso ovviamente dalla lunga guerra di Gaza e dalla guerra dei 12 giorni con l'Iran del 2025, è stato ulteriormente trascinato da questa scelta dissennata di Trump e Netanyahu in una spirale di conflitti tra di loro interconnessi con l'invasione e l'occupazione del Libano da parte di Israele, con l'invasione, ricordiamolo, di Israele e del sud della Siria, di cui non si parla mai, di cui continua a occupare un pezzetto, la distruzione delle infrastrutture dei paesi del Golfo Persico e soprattutto per questi paesi anche la fine di quella loro immagine di oasi di pace e di stabilità e del loro soft power. Quindi, diciamo, l'ordine regionale che era già in crisi è completamente esploso. Questo ha un prezzo anche ovviamente per Washington, non solo perché l'attacco è avvenuto mentre l'Iran trattava con gli Stati Uniti, e questo, diciamo, chiaramente per la credibilità futura di Washington nel mondo è una cosa, diciamo, senza precedenti. Ma le monarchie del Golfo oggi stavano a non fidarsi di più dell'America di Trump. Addirittura l'Arabia Saudita si è fatta un po' l'idea, e anche il Qatar, che senza un accordo a questo punto direttamente con l'Iran non ci sarà una nuova stabilità nella regione, e quindi addirittura vorrebbe forse rivolgersi alla Cina, che già lavorava a un riavvicinamento tra Teheran e Riyadh nel 2003, poi interrotto dalle guerre successive. Quindi il sogno di Trump, che l'Arabia Saudita avrebbe aderito agli accordi di Abramo e avrebbe un giorno riconosciuto Israele, cosa che sembrava sulla strada di fare, a questo punto, dopo questo conflitto, è completamente fallito.
1: Certo, e dicevi prima anche, insomma, una guerra condotta in qualche modo a rimorchio anche di Israele sulla base di speranze appunto infondate, però anche pensando, ecco, a chi circonda Trump, sembra esserci una sorta di impreparazione politica. Allora, perché siamo quasi in chiusura? Uno, come si spiega un'impreparazione del genere? E due, se volessimo fare, come dire, delle previsioni, perché ormai in realtà è impossibile, ma insomma, c'è chi stamattina dice Trump si prepara la guerra totale, chi come Lanzetti ieri diceva l'Iran non cede, e chi questa mattina però dice anche che in gran segreto dietro le quinte Trump starebbe lavorando ad un altro mini accordo. Ecco, quindi in che direzione stiamo andando, se possiamo sbilanciarci?
0: Dunque, a livello di incompetenza, all'interno dell'amministrazione Trump le trattative le conducono degli immobiliaristi, tipo Jared Kushner o Steve Witkoff, quindi sono imprenditori, non sanno, pieni di conflitti di interessi, non sanno nulla a livello diplomatico. E a livello più generale, il Financial Times ha appena pubblicato un articolo che si intitolava Il Dipartimento di Stato riposi in pace, in cui
1: Ecco.
0: appunto racconta come la diplomazia americana è allo sbando. Dei 101 ambasciatori nominati da Trump, solo 9 sono diplomatici di carriera, c'è decine di ambasciate sono vacanti, anche ambasciate molto importanti. Quindi, diciamo, il Dipartimento di Stato statunitense non lavora in maniera professionale, e questo, diciamo, si vede a ogni passaggio dell'amministrazione Trump. E questo è uno dei punti sicuramente fondamentali di questa crisi. E l'altro è che nessuno osa dire di no a Trump nella sua cerchia più stretta, perché hanno in qualche modo paura delle sue reazioni. Per quanto riguarda le previsioni, sinceramente non sono in grado di farle, si dice tutto e il contrario di
1: Di
0: tutto.
1: tutto.
0: Il sistema che è stato messo in piedi favorisce l'escalation e favorisce come dire, un gioco a rialzo, soprattutto da parte iraniana. Certamente nessuno dei due ha interesse in teoria alla guerra totale, ma il meccanismo messo in atto, in qualche modo quello che è stato risvegliato con questo conflitto, potrebbe non essere fermato facilmente. Le diplomazie dei paesi mediatori sono al lavoro, stanno cercando di ottenere una nuova tregua di 10 giorni, riferiva la

0: Reuters, ma non significa che questa tregua ci sarà, oppure non significa che dopo questa tregua qualcosa non possa farla saltare. Ecco, siamo veramente in terra incognita.
1: Siamo veramente in terra incognita, non mi sembra ci sia bisogno di aggiungere altro. Jacopo Zanchini, grazie per questa lettura. Noi ci ritroviamo domani alle 8:18.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno. 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Anna Bianchi.
1: Buongiorno, sono Anna Bianchi. Questa seconda puntata la vorrei dedicare al tema del colore e per introdurlo vi propongo queste righe di Sonia Delaunay. La nuova arte comincerà davvero quando capiremo che il colore ha un'esistenza sua propria, che le sue infinite combinazioni hanno una poesia e un linguaggio poetico molto più espressivi di qualsiasi altra cosa mai esistita prima. Così Sonia Delaunay. La ricerca del colore è sempre stata un riferimento orientativo del mio percorso artistico nei diversi anni e luoghi dove ho lavorato e ho vissuto. Secondo la mia esperienza, sono le mutazioni cromatiche che nel tempo si rivelano all'artista a segnare le tappe della sua crescita e del suo lavoro interiore. Nelle carte di Orione, una serie di paesaggi dipinti a olio, è il nero opaco trattato a pigmento, con tutte le intensità e le sfumature del grigio, a dare rilievo e luce a ogni paesaggio. Non è un nero pittorico e il suo valore cromatico è vivo proprio nel contrasto con la superficie immacolata del foglio. Vi si riconoscono passaggi dove la luce diventa un sentiero, tracciato con la rapidità di esecuzione consentita dal monocromo e diventa come un acquerello. Nelle miniature che ho dipinto su piccoli formati durante gli anni in cui ho vissuto a Carrara, ho lasciato che la mia immaginazione accogliesse riferimenti a luoghi lontani e a personaggi antichi, trasfigurati. In queste opere la scelta cromatica è stata istintiva ed è proprio la varietà dei colori a creare nel quadro una sorta di racconto, una drammaturgia. Ho tradotto in ogni scena echi da San Tommaso, San Gregorio, Ildegarda. Ed è stata forte la presenza in questa serie di Lorenzo Lotto, dove tutto sembra addensarsi in lampi di colore rosso guizzante, su campiture verdi e blu. Ho cercato di capire di quali colori avesse bisogno il Lotto, di ritrovare nel mio lavoro qualcosa di quel sublime esercizio dove ogni dipinto vive nell'essenza propria del colore. Forse è da quella meditazione che sono poi nati i miei più recenti quadri, una serie di monocromi tutti rosso fiamma, un colore di cui mi sono avvolta come dentro una fortezza di luce arcana.